0: Assolutamente.
1: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
0: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
1: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
0: E il suo ritratto?
1: Sì, è molto bella, non è vero?
0: Sì,
2: ora basta, Hilda.
0: Vengo. È tutto.
1: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Jones.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
6: Per ricatto.
3: Sicuro?
6: Sì. Cambiami un po'.
4: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
4: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
4: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilda? Lo sapete?
4: Ma
7: voi?
4: Non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
7: Perché
8: Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
6: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
4: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
9: Mi piacerebbe un posticino quieto.
6: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
4: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
7: Oh, guarda,
4: hai ragione.
6: Salve, Molly.
4: Salve.
8: Ciao, Molly.
4: Ehi, Molly, come stai?
0: Cercavo proprio voi, canaglia.
6: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
4: meglio
8: cortile.
4: Meglio che ti sbrighi, però.
9: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
0: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
0: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
6: Puoi risparmiarti.
0: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
6: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
9: Di che ti lagni?
0: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
9: Ti sei divertito tu, ma...
0: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
9: Non era così,
4: da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
0: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
0: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
0: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
9: Dammene una.
0: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
9: Due.
0: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
9: 26.
0: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
6: Questo ce l'hai già detto.
0: Quel poveretto.
8: Altri 10.
0: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
4: In suo favore.
0: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
4: Questa la stampa,
9: non abbiamo da fare. Il tuo amico
8: ha una bella stanzetta.
9: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
0: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: Che cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto delle menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito.

0: come va?
1: Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
2: Bruce è nei pasticci.
3: E lei è corsa in difesa.
2: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
4: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
1: Non capisco proprio di che state parlando.
2: Ma che cosa vuoi, Pete?
1: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
4: Ehi,
1: ragazzi.
4: Pete.
1: Come?
5: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
6: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
1: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
4: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
1: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
2: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
5: Per esempio, se Gelofer trova William spazzo.
1: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
2: Di più!
1: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
6: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
1: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
6: Perché?
1: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Hart.
2: E l'S sta per...
6: Birro.
3: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
7: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
8: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca di...
7: No,
3: non ho mai rubato.
7: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di...
8: No, dai, è inutile che insisti.
7: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
3: No, io non ho mai rubato.
7: Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
3: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
7: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
3: Oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
7: Vero, eh?
3: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
7: Perché?
3: Perché è un gran bravo ragazzo.
7: Oh.
3: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
7: Che succede?
3: Ho perso il portafogli.
7: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
3: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
7: Non prendertela, Bruce. Vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
9: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
10: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
9: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
3: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
9: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
7: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
9: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
7: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasera ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
3: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
7: Da qua! Senti, io non... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
1: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, William.
11: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
1: Non ne dubito.
11: Sempre a caccia di dichiarazioni.
1: Chi lo dice?
11: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
1: Temo che non sia corretto.

0: Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe
1: a me. Certo, però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
0: vuol
1: che
0: dire magari dice. Con una foto assieme
1: che ci stringiamo mano.
2: Ottima idea.
1: Non sono molto fotogenico,
2: non importa,
1: però.
2: Quello che conta è la pubblicità.
1: Certamente.
3: Dottore, io sono terribilmente stanco, vorrei ritornare nella mia cella.
1: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
0: Subito.
1: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
3: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
4: Ciao, Murphy.
5: Mandaci una cartolina.
2: Ciao, arrivederci.
4: Ciao.
2: Quando ti rivedremo, Hilde?
4: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
2: Auguri!
4: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
2: Ma certo.
4: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
6: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
7: Attenti al cancello numero 2!
6: Chi è? Chi è scappato?
7: Williams!
6: Williams?
8: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
6: Redazione!
8: Flash, Williams è fuggito!
7: Williams,
1: scrivi!
6: Poco fa! Non lo so, ti dico!
7: E passami, Jack!
8: Mi sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
4: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con la bomba lacrimogena.
4: Murphy,
3: la
4: voglio fare una dichiarazione.
3: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bell'amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per
3: Howard Schuster, sì, lo sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia a Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
6: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ripoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: No!
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
7: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
8: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
8: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
8: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Egelhofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per

0: E Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere! Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
1: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
1: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
2: Come lo riconosco?
1: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
2: Ah.
1: Me lo sistemi?
2: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
1: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
3: Ehi.
1: Senti, mi servono immediatamente $440.
3: Ah, me basta anche molto meno.
1: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
3: Ah, quelli li ho io.
1: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
4: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
4: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: dalla stampa.
4: Da parte sua, il custode del carcere...
0: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
4: mutismo. Quando è fuggito,
0: cosa?
4: Williams veniva sottoposto...
0: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
5: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
4: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
4: Ma ti raccomando,
0: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
4: È giunta intanto
0: notizia. Walter, sei un...
4: Winston McGuire, ma ce l'hai.
0: Ma se c'era pochi secondi fa.
4: Negozio...
0: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
4: resta
0: giuro
4: in linea,
0: che lo
4: posso fare qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
4: $1.30.
6: 72,
4: senti. Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
4: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
7: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio
4: di me, no?
7: Suo
4: onore, non ha niente da dire.
7: Visto lo sceriffo Arthur?
6: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
4: Qualche dichiarazione, vostro onore?
8: Tra mezz'ora chiudiamo.
7: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
6: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
4: Come è uscito?
6: Dove ha preso l'arma?
7: Un momento, ragazzi, state calmi.
4: Ci parli almeno delle elezioni. Che effetto avrà questo sugli elettori?
7: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
6: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
8: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
6: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda? Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
8: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
7: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
6: Oh, ecco lo sceriffo!
7: Oh, Artwell, ti stavo proprio cercando.
6: È vero che si trovava nel tuo ufficio, dici la verità.
9: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
7: Quale rivolta?
10: Non ci sarà nessuna rivolta.
9: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
7: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
9: Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
4: Scusate ragazzi, ma devo andare.
7: Aspetta,
4: non posso.
7: Un
6: chi ha organizzato la fuga?
9: I rossi forse?
4: No.
8: Tu allora?
4: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
6: Chi? Williams?
4: Avanti, parla. In Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
6: Perché non l'hai detto?
4: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
7: Solo andiamo nel mio ufficio.
4: Cerchiamo di aggiustare questa faccenda.
7: No, sta a sentire.
11: Peter,
7: Fred,
11: hai chiuso.
4: Chiuso? Come sarebbe a dire?
11: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
4: Prego,
11: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
4: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse
7: forse... Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro...

0: caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
1: volte. Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
0: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
1: Che cosa vuole lei?
0: Cosa vuole?
2: Lei è lo sceriffo
1: Sono Antwell? Io,
0: che c'è?
2: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
0: Di cosa si tratta?
2: È il rinvio dell'esecuzione.
0: Come? Ecco, cosa?
2: Dell'esecuzione di Earl
0: tu
2: Williams.
0: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
1: E quanto mi avevano assicurato.
0: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
2: Nessuno, stava pescando.
0: Su, avanti, chiamalo.
2: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
0: Ah, e lui
2: l'ho visto
0: va
2: partire
0: a caccia
2: io
0: e
2: con
0: a pesca
2: occhi.
0: In momenti
2: è
0: come
2: inutile.
0: Questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
1: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
2: Veramente io non lo conosco.
0: Ah,
2: non...
0: questa è una vera truffa.
1: Sta cercando di rovinarci.
0: Demenzia, prego.
1: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
0: grazie
1: alla stampa?
0: A te, qui la partita è ormai chiusa.
1: Oh, Fred.
0: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
1: Il telefono.
3: Pronto.
1: Sì, sono io, Hartwell.
3: Cosa?
1: Dove?
3: Dove?
1: Oh mio Dio, resta in linea.
3: Che c'è?
1: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta.
0: Digli di restare in linea.
1: Sì, gliel'ho già detto,
0: no,
1: resta in linea.
0: Un momento, copri il microfono.
1: Copri il microfono.
0: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
2: Ma come no, non ricorda?
0: Aspetti,
2: sono entrato
0: un attimo,
2: lì, credevo che
0: quanto
2: fosse,
0: prende la
2: e
0: settimana?
2: E che lei invece fosse, eh?
0: Che stipendio ha?
2: 45
1: Resta
2: dollari.
1: Lì, non muoverti.
0: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
2: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
0: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
2: Dove?
0: Ufficio protocollo.
2: E così lavorerei al comune.
1: Sì, certo. Sono in riunione.
2: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe
0: perché
2: mai.
0: Perché no?
2: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
0: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
2: No, non credo proprio.
0: Ma si può sapere perché?
2: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sai com'è? Ho paura
0: ma
2: che perdano l'anno.
0: Ma neanche per sogno,
2: allora...
0: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
1: Ancora un po' di
0: sì,
1: pazienza.
0: Sì, che le dice,
2: che però io mi sento un po' in imbarazzo.
0: Non breve. Io... Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
2: Ma sì, invece.
0: No, è stato bloccato dal traffico,
2: no,
0: purtroppo.
2: No, ma che traffico? Se non ce n'era.
0: E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
1: Un momento.
2: Ma come faccio per il
0: lei
2: lavoro?
0: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
2: Pettibon, e lei
0: Pettibon?
2: Come? Anche lei?
0: No, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
2: Sì, anzi, andrò a riposare un po'.
0: Vada a questo indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
1: Un attimo e ti diamo le istruzioni. Oh,
2: cos'è l'ufficio protocollo?
0: Domani le spiego tutto.
2: Ce la farò?
0: Senz'altro, è molto semplice.
2: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
0: Sistemeremo anche quella.
1: Mia moglie?
0: Sì, tutto quanto, vada.
1: Fred, Alfred è sempre al telefono.
0: Va bene, digli di sparare all'uomo.
1: Cosa?
0: Non hai sentito forse?
1: Ma c'è il rinvio e non
0: dai,
1: possiamo.
0: Dai, fa come ti ho detto.
1: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parole.
0: $1,000 di premio.
1: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
4: Ciao, Hilde.
5: Senti, Iena, che non sei altro.
4: Cos'hai,
5: io.
4: Hilde?
5: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
4: Chi, io?
5: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
4: Parli forse di Wanda?
5: Esatto.
4: Non è la mia amichetta.
5: Sarebbe degna
4: comunque
5: di essere.
4: Ma che cosa c'entro io con Wanda?
5: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
4: Ah,
5: ti conviene
4: io.
5: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
4: Certo, $400.
5: 440.
4: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
5: Sì, sulla faccia.
4: Ma che brutte maniere.
5: Oh, e dammi anche il portafoglio di Bruce.
4: Il coso di chi?
5: Il portafoglio di Bruce, dai.
4: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio
5: certo,
4: che sia più prudente.
5: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
4: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
5: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
0: sì,
5: Wanda.
0: Perché Walter Lowy. Mi spedisca come un fulmine d'Alcatraz.
5: Sarebbe il posto adatto per te. Lowy! Pronto, centralino. Hilde Johnson, vorrei...
6: Lascia il telefono.
5: Non importa.
6: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
5: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
6: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
5: Ecco, vedi che te lo ricordi.
6: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
5: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
6: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
5: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
6: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
5: Lo sapevo.
6: Aspetta, dove vai?
5: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
6: No, non è vero. Andrebbe a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio.

0: solo essere lasciato in pace.
1: Non andavo a chiamare
0: sì,
1: nessuno.
0: Sì, invece, perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò, che mi vengono...
1: Oh, qua, dammi qua.
0: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
1: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
0: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
1: Sta zitto.
0: Glielo ho detto anche a quello che mi interrogava.
1: Basta,
0: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
1: Silenzio.
0: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
1: Non sarà così se continui a fare chiasso.
0: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
1: Lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnare al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
2: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
1: Cosa vuoi, Molly?
2: Devo trovare...
1: Dove sono?
3: Sono
1: tutti
3: fuori, sono usciti.
2: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
1: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da
2: no,
1: fare.
2: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un
1: stanno
2: cane.
1: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
2: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo.
1: E va
2: prego.
1: Bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
2: E dove abitava?
0: Molly, non andarci, Molly.
1: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
4: Ciao, Molly.
2: Come sei arrivato qui?
4: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
1: Fate piano.
4: Tu mi credi, vero, Molly?
2: Certo che ti credo.
4: Grazie delle rose, erano bellissime.
2: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
4: Oh, non piangere, Molly.
1: Non fare scenate che non
2: voglio
1: servono a niente.
2: Fuori di qui.
1: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
2: Qui
1: dobbiamo
2: non
1: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
4: Lasciate che mi prendano,
2: no,
4: tanto che importanza ha.
5: Ehi, chi è che ha chiuso?
2: Oh, è troppo tardi.
1: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
4: Ah, intanto che sei. Su.
1: Troveremo il modo di farti uscire.
2: Oh, poveretto,
1: su,
2: poveretto.
1: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
5: Ma insomma, volete aprire?
6: Aprite,
5: aprite. Chi c'è?
6: Aprite.
1: Che volete fare?
5: Ehi,
1: buttare giù il palazzo?
5: Te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare.
6: Quella
5: no?
6: Che ci
1: va
6: fa
1: giù
6: qui.
1: A prendere dei sali,
5: ma
1: per
5: si
1: favore.
5: Ma si può sapere cosa?
6: Ma che ha?
1: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
5: Come ti senti, piccola?
2: Non molto bene.
6: Vuoi un po' d'acqua?
1: La prendo io.
5: Possiamo far niente?
2: No.
6: Non hai l'aria di star male.
5: Hai visto Williams per caso?
2: Ma che spiritoso.
6: Avanti, dov'è?
2: E lasciatemi in pace.
6: Ok, la redazione.
5: Beh, chiedevamo, no?
6: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
5: che
6: c'era.
5: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
3: Aspetto dei soldi da Burn.
5: Che casino qui, Murphy.
6: Dammi
5: passami la redazione.
6: Va bene, ciao.
3: Qualche novità?
7: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
5: Come, dove? Melrose Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite
6: chi
5: ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
6: Che lo faccia alzare?
7: Sarà una balla come le altre.
5: Nessuno vuole andarci?
3: Io devo restare qui, baderò il telefono.
6: Io ho già speso $2 di taxi.
7: No, io non ci vado più in giro.
5: Lascia perdere,
6: chi ha tirato le teglie?
3: Io, davano fastidio con le torce.
6: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
3: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
8: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
6: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
8: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
5: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
7: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
3: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
6: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
3: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
5: No, non mi passa neanche
3: ma
5: per la testa.
3: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
6: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
3: Ma quando mai? Io
7: Molly
3: che c'entro?
7: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
6: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
2: Io non gli ho dato niente.
6: E allora come l'ha avuta?
3: Ma lasciatela stare, insomma.
1: Hilde. Signora Baldwin, mamma, mi
9: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
1: io...
9: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
1: Sarò libera fra due minuti.
9: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
1: no,
9: e
1: mamma,
9: quell'assassino che hai preso.
5: Assassino
6: che
5: chi?
6: Vuol dire?
9: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
5: Un momento.
1: Ma no, non sa di che parla.
7: Fuori.
3: Non ho mai detto niente di simile.
9: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
3: Allora, ma è ridicolo, io non sono mai sognata di dire una cosa del genere.
9: Sì, che l'ha detta.
3: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
10: E di un po' l'hai preso
3: poi. Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi non copro nessuno, vi prego, lasciami stare. Non so dove
11: William. Basta ora!
3: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
5: Dov'è? Avanti.
3: Perché non la cercate?
5: Parla, Molly.
3: Parla? Volete che parli adesso?
5: Sicuro.
3: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
9: Non dirgli niente, Molly.
3: Lo so da sola ciò che devo
5: non
3: fare.
5: Non impicciarti, Hilde.
3: Perché non mi avete dato ascolto?
5: Non
3: perché?
5: Non fare la commedia.
3: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
5: Lascia perdere.
3: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
5: Ho chiamato l'ambulanza, ho chiamato l'ambulanza. Ma è morta.
12: No, è ancora viva, si muove.
3: Walter, hai visto?
10: E Williams?
3: È saltata dalla finestra.
10: Sì, sì, ma dov'è Williams?
3: Non è morta però.
10: Calmati, dimmi dov'è Williams.
3: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
10: Come va?
13: Voglio uscire, non c'è.
10: Resisti, caro, resisti.
14: Lei chi è?
9: Che sta facendo?
14: Chi è questa?
3: La signora Baldwin, madre di Bruce.
9: Che sta facendo?
14: Zeta!
9: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
10: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
3: No,
10: non tu.
3: Lowey,
10: sì, porta la signora in clinica da Mike.
15: Lowey Peluso, onoratissimo.
3: Walter!
10: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
3: Non puoi fare questo.
15: Cosa dico?
10: Dimmi che arteriosclerò.
3: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
10: Perché? Dove vorresti andare?
3: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
10: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti disertare?
3: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
10: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
3: Proprio
10: secondo
3: quello
10: te,
3: che ho
10: bambola,
3: detto.
10: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
3: sì,
10: per te?
3: Sì, lo so,
10: sì,
3: lo so.
10: Sì, lo so, ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
3: Guarda che il contrario.
10: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Mm? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
3: Sì.
10: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
3: loro. Li svergogneremo.
10: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
3: Hai ragione.
10: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8.
3: Che vuoi che ti dica? Non
10: ma si può sapere in che mondo vivi.
3: Hai detto bene, sarà un vero
10: certo,
3: trionfo.
10: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson. E poi le scritte luminose, onore
3: no,
10: a Hilde Johnson, onore.
3: Diamoci da fare.
10: Oh, così mi piace.
3: Che cosa ne facciamo di
10: lo
3: lui?
10: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
3: L'ultimo laggiù.
10: Ah.
3: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
10: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
3: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
10: va
3: parti.
10: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
3: quante
10: a battere.
3: Quante cartelle vuoi?
10: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
3: Senti, Walter, posso
10: cosa?
3: Chiamare Iena, il sindaco?
10: Chiamalo come vuoi.
3: E dire che sfrutta il personale del comune?
10: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
16: Hilde?
10: Ma che diavolo fai qui tu?
3: Salve, Bruce.
10: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
16: Hilde, devo solamente farti
3: ehi,
16: una domanda.
3: Ma come sei uscito di prigione?
16: Non di certo col tuo...
10: Ehi, guarda che qui abbiamo
16: senti,
10: da fare,
16: io non
10: molto
16: sto parlando
10: da fare.
16: Con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Holbein.
3: No.
10: Ma neanche con un milione di
16: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare cosa? I soldi alla polizia.
10: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
3: Noi gli spiegheremo tutto,
16: Bruce. Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
3: Se n'è andata.
10: Non ti sento, dai.
16: E dove?
3: Da qualche parte.
10: No, taglialo, il corridoio polacco.
16: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
3: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
10: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
16: Ha avuto i soldi.
3: No, ne è andata via di corsa.
16: Sì, va bene, dalli a me, insomma.
3: Non importa,
16: ho capito che è meglio che faccia da me.
10: Ma volete fare un po' zitti?
3: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
16: Il mio portafoglio. È proprio lui. Ma succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
14: Gli stavo dando un'occhiata. Ho deciso. Allora, pronto?

0: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
1: Vai tranquillo.
0: Devi hai sentito cosa tutta ho detto? Ho detto che prenderò il treno delle 9.
2: Oh, me l'hai fatto anche scrivere.
3: Scusa, caro.
1: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
3: Sì, ecco, fammi favore.
4: Volevo soltanto
1: allora,
4: farti una domanda.
1: Questo è il pezzo
4: tu non
1: di
4: puoi venire.
3: Quando
4: un uomo
3: serve a me.
4: Rispondi, tu non puoi venire, vero?
1: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
4: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
1: Aspetta un momento.
4: Se mi hai amato, Hilde.
1: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
4: Stai zitto tu.
3: Ma come
1: sei tu che
3: discorsi?
4: Se la colpa dei suoi
1: sei tu che devi stare
4: staccarsi da te.
1: Allora,
4: tutto
1: tutte
4: ciò
1: le foto di Miss America.
4: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
1: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti
4: vuoi
1: rispettare il lavoro degli altri.
4: Per un uomo come lui?
3: No, neanche per sogno. Ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
1: Tu non gli racconti niente. Quella è una spia.
4: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
3: me. Come ti ho detto. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
1: Ma stai calma,
4: e io? Devo star qui come un baccalà, vero?
1: Sì, sì.
4: È che tu non mi ami.
3: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu
1: ma
3: lo sai.
1: Ma dimmelo subito,
4: il punto è che in verità non ci tieni a vivere come un essere umano.
3: D'accordo, d'accordo, va bene, se questo ti preferisci pensare.
1: Diavoli dell'inferno.
4: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
3: Certo, certo, sono proprio così.
1: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
3: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
1: Ma ti ho detto che è importantissimo.
4: Anche più del necessario.
3: Un momento,
1: come?
3: Io voglio sapere solo una cosa.
1: Cioè?
3: Walter,
1: sì?
3: La prima moglie del sindaco, il nome?
1: Quella col porro sul naso?
3: Sì.
1: Fammi, dimmi.
5: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
1: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità questa
5: volta. Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle 9.
3: Se vuoi, devi
1: aspetta un momento, resta in linea.
3: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro, ecco.
1: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Raffi, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
3: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
1: Li terremo a bada.
5: Eccola, adesso c'è anche la luna.
1: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
6: Non molta.
1: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
3: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
1: Bruce?
3: Ah.
1: È uscito.
3: E ritorna qui?
1: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
3: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno
1: di 20 metri... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale?
3: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
1: E chi lo legge il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
3: E vabbè, lo riscrivo.
6: Chi è che ha chiuso la porta?
3: Oh, è Bensinger!
1: Ma che diavolo?
3: E quello è il suo scrittoio!
6: Ehi, aprite, perbacco!
1: Come hai detto che si chiama?
3: Bensinger,
6: che
3: è il Tribune!
1: Ah, il Tribune!
6: Chi c'è lì dentro?
7: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
7: noi.
1: Salve, Bensinger.
7: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
3: Sì, sì.
7: E cioè?
1: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
7: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
7: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
7: Io amo molto il finale, e tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me.
7: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. E lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
7: Ma sul serio,
1: signor? Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
7: Bensinger?
1: Ah già, Mervin, vero?
7: Sì, no, Roy V.
1: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
7: Ah, 75.
1: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
7: Senta allora, sì.
1: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
7: Sul tipo dei racconti di London?
1: Esatto.
7: Prendo dei miei libri nella scrivania.
1: Oh, non c'è tempo purtroppo, non c'è tempo.
7: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
1: Non c'è di che.
7: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
1: Lo terrò presente.
7: Au revoir, mon capitaine.
1: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
3: Che spudorato imbroglione.
1: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
3: Intendevo te.
1: Io?
3: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
1: Che c'è?
3: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
1: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
3: Oh, mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
1: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
3: Io potevo essere su quel treno
1: forza,
3: adesso,
1: forza.
3: Poi maledetta scema sono stata a darti ascolto.
1: Sì,
3: una
1: ma adesso
3: idiota.
1: Che ti sei riposata,
3: se
1: rimettiti al lavoro,
3: le strade col mio nome, i monumenti.
1: Chi è?
8: Sono Lowey, capo.
1: Lowey. Porca miseria, che ti
3: dov'è
1: è successo?
3: La signora Bolby?
1: Che ne hai fatto?
3: Allora parla.
1: Ti hanno picchiato?
9: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
1: Non perderti in chiacchiere.
3: Dov'è la signora?
9: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
3: E la signora?
1: Si è fatta male, dimmi.
9: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
3: Ma la signora Bolton!
9: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo la
3: 31esima.
9: Con me?
3: Non eravate su un taxi?
9: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
1: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
9: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
1: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia, siamo rovinati.
9: Non credo che spiffererà molto, non so se mi spiego.
3: Oh mio Dio, era morta.
1: Ehi, hai domandato a qualcuno?
9: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi
3: spiego. Morta, oh, questa è la fine.
1: È il fatto, Hilde, quel che sarà, sarà.
3: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
1: Beh, se ti amo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
3: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
1: Guardami, Hilde.
3: Ti sto guardando, maledetta assassina.
1: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
3: Lowey, dov'è accaduto?
9: Western angolo con la 31.
3: Io vado là.
1: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
10: Main 4227.
1: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
10: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
1: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
10: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
1: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
10: Nessuno?
1: Eh? Non sento.
10: Morningside.
1: Hai chi?
10: 469.
1: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
10: Community Hospital, la
1: ricezione. Ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
10: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
1: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
10: E allora da un'occhiata,
1: ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
10: pronto?
1: Crederai, ma quel
10: e
1: maledetto
10: allora?
1: Bestia... Duffy!
10: Puoi fare piano, io non sento
1: Duffy!
10: Niente!
1: Duffy! Bell'aiuto
10: nessuno!
1: Mi date!
10: Nessuno!
1: Duffy!
10: Grazie!
1: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
10: Via Olimpia, 2-1-6!
1: Lowey!
9: Sì, capo!
1: Lowey, conto su di te!
9: Agli ordini,
1: ho
9: capo.
1: Bisogno di qualche giovanotto!
9: Che gente?
1: È tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
9: È importante?
1: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
9: E tu sei sempre il mio
1: e
9: capo.
1: E allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
9: Ci penso io, capo.
1: Ok, non
9: tranquillo.
1: Perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
3: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
1: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
3: Fa quello che vuoi.
1: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
3: Tutto questo non mi interessa.
1: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
3: Sì, come? Nessuno? Ah, oh, non importa.
1: Ehi, dammi una mano.
3: Non ci contare.
1: Mi rompo la spina dorsale.
3: Devo trovare la signora Bolton.
1: Non aprire la porta.
3: Vado a Vittorio e poi vedremo.
11: Eccola qua.
3: Fermi,
11: aspetta un momento.
3: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
12: Mi stia a sentire, signora.
1: Ehi, lei.
12: Dice a me.
1: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
12: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
3: Ma lasciatemi andare!
12: Ne dobbiamo parlare.
3: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
1: Forse sta andando da Williams.
13: Aveva chiuso la porta.
14: Stava parlando con Molly.
13: Lei sa dov'è?
3: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
12: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
3: però...
12: signora, e quindi l'avverto.
1: No, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
12: Di andare dove?
1: Fuori!
12: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
13: Un bel terzo grado,
12: certo.
13: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
12: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
3: Che cosa vuole che le dica?
12: Cosa ne sa di Williams?
3: Cosa ne sa di Williams?
12: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio,
3: oh,
12: la farò
3: no,
12: parlare io.
3: Non osate toccarmi, se non volete che mi faccia...
12: Attenti, ha una rivoltella.
3: È mia, prendila, Walter.
12: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
3: Perché non ho diritto ad avere una pistola?
12: Non questa.

0: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
1: Così, eh? Interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
0: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
1: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
2: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
3: E Williams l'ha data a lei.
1: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
0: Lei sta sbagliando indirizzo, Atwell.
1: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
4: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
1: Cosa?
4: Per apportarmi un piccolo magro.
2: No, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
1: Senta lei, che cosa ne sa di tutto questo?
0: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
4: Dovrebbe saperlo.
1: Johnson la dichiara in arresto.
4: Cosa?
1: E anche lei, Burns.
0: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
1: lo
0: facendo?
1: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
0: Lei non farà niente del genere.
1: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
4: No.
0: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
1: Sì?
4: Avanti, ci provi.
1: E lo farò.
0: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
4: Si può contare.
1: Ah, è così.
0: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
1: E va bene. Avanti, ragazzi.
0: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
1: E io corro il rischio. Procedete.
0: Mi arrendo.
5: Aprite questa porta.
4: Mamma. Oh,
6: dov'è
4: mamma?
6: Quel tale?
4: Che felicità. Arrivederti.
6: Eccolo là, il responsabile di tutto.
1: Che storia è questa?
7: La signora qui dice che l'hanno rapita.
1: Cosa?
6: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un tassì.
1: C'entra quest'uomo nella faccenda?
6: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
0: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
6: E chi altro mai?
1: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
0: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
6: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
1: Ehi, fate venire subito il sindaco!
0: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
6: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
4: Mamma, guarda che è un po' matto,
6: e
4: sai?
6: Le dirò di più.
1: Sì?
6: Le dirò perché l'hanno fatto.
0: Non sì. Le badi.
6: Perché hanno nascosto un assassino in questa
4: mamma,
6: stanza.
4: Ma che cosa dici?
0: Qui dentro, signora, lei è una sfrontata bugiarda e lo sa anche.
1: Cos'è sta?
2: È lì dentro.
1: Redazione,
2: pronto.
1: Sensazionale.
0: Dietro
1: tutti quanti.
0: Ma se non ha la pistola.
1: Fuori la pistola.
4: Ma è innocuo.
1: Niente rischi, sparate sullo
4: la
1: scrittoio.
4: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
0: Ma come? Dio, stia Dio. Zitta, pollastra spinnacchiata.
4: Voglio uscire
1: chiudete la porta.
2: Come è messo in questo stato? Dio, che cosa ti hanno fatto?
1: Sì, ma che le prendi?
0: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
1: Fermatela.
0: Lei sta bleffando.
1: Allora, ragazzi, mirate al centro.
4: Non vorrà ammazzarlo.
1: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
2: Sì, è il momento.
1: Sei sotto tiro, William.
2: Ma senti, ragazzi,
1: non hai scampo.
2: È la fine.
1: Conto fino a
2: ci
1: 3.
2: Siamo.
1: Uno.
2: Precedenza assoluta.
1: Due.
2: Un secondo.
1: 3, aprite. Ti ho preso, Williams.
8: Avanti, sparatemi.
1: Esci di lì.
2: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
1: Tiratelo fuori.
2: E è stato preso.
1: Niente scherzi, tu, eh?
9: È svenuto al momento della cattura.
2: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
9: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
0: Un imponente cordone di polizia. Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams alle
1: manette. Mettete a questi due.
0: Il seguito a dopo.
2: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
0: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
2: Dove è finita la vecchia?
1: Già,
2: è uscita!
1: Addio,
2: chi era quella ragazza che era con lei? Chi era quella
1: ragazza?
0: Non dovrebbe essere un...
1: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
0: Artwell, lei rimpiangerà di essere nata.
1: Ah, crede? Salve, Fred!
10: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
1: Che coppia, sindaco?
10: Ti vedo un po' brutti, però.
1: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
0: Bello lei.
1: Niente male.
4: Staremo
1: non risponde.
4: A vedere.
1: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
10: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli cari.
0: Davvero?
4: Se crede d'aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
10: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
0: L'ultimo che mi disse la stessa cosa, dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
1: Ma certo.
0: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
4: Non è vero.
0: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
10: Stavolta
0: Post.
10: Stavolta non funziona.
2: Pronto, sono Arthur.
0: Questo lo dice lei.
2: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
0: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
4: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
2: Sapete cosa farete?
4: Cosa?
2: Farete...
0: Non ci faccia stare in
2: le scopi in una prigione di Stato.
0: Le scopi? Oh, quelle lo fa fare molto bene.
2: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
1: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
0: Duffy, chiama Leibovitz.
10: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà niente.
0: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
1: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
0: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
11: Ecco il rinvio!
1: Chi è lei? Vada fuori di qui!
11: Oh, non potete corrompermi, mia moglie ha detto...
0: Come ha detto,
11: se ne vada! Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No,
4: cosa?
11: Eccolo qui!
3: Non voglio andare al protocollo.
1: Chi è?
3: Mia moglie ha detto.
1: Frank, buttalo fuori.
4: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato?

0: cercato di corromperla.
1: Non volevano prendere un pazzo.
2: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
1: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
3: L'uomo è un impostore.
1: Arrestato,
0: andiamo. Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
2: È un assassino.
1: Non è vero. Mai visto prima.
4: Se raccontassi a mia
0: lei,
4: moglie
0: come
4: che...
0: come si chiama?
1: Betty Bon, Bon per gli amici.
2: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
0: Parlando
2: con questo messaggio?
0: Con
4: io. Cercarono subito di comprare.
0: E chi erano?
4: Quelli, loro.
1: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
2: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
4: Dell'innocenza.
1: Già. O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
0: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
1: Ma come
0: rieletto?
1: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
2: E allora salviamo anche sua madre.
1: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
2: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibon.
4: 19 anni fa sposai la signora Pettibon.
2: Troppo lontano.
4: Non era ancora la signora Pettibon,
2: no,
4: allora.
2: Io volevo
4: era soltanto
2: sapere,
4: la signorina Jones.
1: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
2: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
1: Pete, togli le manette ai miei amici.
2: Stavo per
1: è
2: farlo.
1: È inqualificabile, come tu abbia
2: è
1: potuto.
2: È un impulsivo.
1: Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
5: Era mio dovere, niente di personale.
0: Grazie molte, sceriffo.
1: Come ha detto che è il suo nome?
4: Pettibon da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
1: gran
4: mia
1: bella
4: moglie.
1: Donna.
4: Se non l'ha ancora vista.
1: È a posto però, no?
4: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
1: la
4: po'...
1: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibon. E fino a quando io sarò sindaco...
2: Cioè,
1: lei...
2: per altre 3 ore circa,
0: giusto
2: direi.
0: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
2: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
1: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
0: Chissà che ne dirà il governatore.
1: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
4: Sì, perfettamente, ha ragione.
1: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibon, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
4: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
1: Sarebbe orgogliosa, eh?
2: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
0: abbiamo
2: Post
0: corso un
2: di
0: gran
2: domani
0: brutto
2: mattina.
0: Rischio questa volta.
2: Passami da.
0: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
2: Cosa? Ma cercatelo.
0: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
2: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
0: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
2: Sì.
0: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
2: Sì, e proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
0: Ah, sì, certo.
2: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
0: Che vada dove?
2: Ma da Bruce, naturalmente.
0: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
2: coraggio,
0: il treno.
2: Coraggio, mandagli
0: nove.
2: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany. Forza. Dove?
0: La verità...
2: Ma perché non si fa
0: la
2: mettere un telefono
0: è
2: anche
0: che
2: lì?
0: Sono un po' confusa, Walter.
2: Muoviti, forse... Hilde.
0: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
2: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
0: Ma Walter,
2: è già abbastanza difficile.
0: Senti un attimo.
2: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
0: Ma chi farà il servizio?
2: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
0: Questa ormai è una cosa mia, è come
2: pronto?
0: Se...
2: Ah, Duffy, finalmente.
0: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
2: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
0: Perché?
2: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
0: Walter,
2: e che è quella
0: io,
2: che vuoi.
0: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
2: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
0: Fa.
2: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
0: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
2: No, è ancora qui.
0: Sono Hilda Johnson. Il 40°
2: Duffy.
0: Distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
6: Possesso di moneta falsa.
0: Possesso di moneta?
2: Scusa un momento, Duffy.
0: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
7: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
2: Ma, cara... Su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima. Non fare così.
7: Sì. Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare.
0: pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
2: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
0: Pensavo che non mi amassi.
2: E adesso lo pensi ancora?
0: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
2: Beh,
0: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Olba.
2: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato. Dì a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene. Ci sposiamo.
0: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
2: Ma certo.
0: Sì, vero.
2: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni della mia luna di miele.
0: Oh, dove? Dove?
2: Non lo sappiamo.
0: Andiamo.
2: Dove andiamo?
0: Andiamo alle cascate del Niagara.
2: Cascate del Niagara!
0: Per 15 giorni.
2: Certo, mia cara,
0: grazie.
2: Te lo meriti. Cosa? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a Hilde.
7: Adesso non se ne può fare a me.
2: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
1: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
1: Sì, signore.
0: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Fa Hitler.
1: Fa Hitler.
0: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
0: Il Führer non vuole...

0: partiti con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
1: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
0: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
2: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
0: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada.
2: Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck.
0: Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
2: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
1: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
2: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
1: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown. Tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
1: Prende la macchina dei nazisti?
2: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. Mm? Sono del dottor Watson, come è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland, presto.
3: Oh mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bocquest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi due anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affidati al dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson. Watson, svegliati. Dov'è tu, Ben?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel, va bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata, il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
3: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
3: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
3: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
0: Coldos, come fa a saperlo?
3: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
3: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
3: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
3: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
0: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: sono consolato. Va bene.
1: Mi spiace.
3: Ora, mi descriva il suo aggressore.
0: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
3: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
0: Aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
0: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
3: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
5: Così sembra.

0: будет ситуация.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: Ah, il bombardamento aereo. Ispettore Lestrade.
1: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
1: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, grazie. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
5: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
5: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
8: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
8: Arrivederci.
3: Arrivederci.
7: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
5: Che c'è, Holmes?
7: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
5: Scomparso?

0: scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio. C'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto...

0: qualcosa.
1: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato ed io soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
3: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore, un profumo?
3: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune, uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
3: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
3: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
3: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly, 34 St. George Street. Appartamento qui. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
4: Non posso dirglielo.
3: Lei non vuole dirlo?
4: Non lo so.
3: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
4: 5.
3: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
4: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
3: Per quale motivo, Miss Eberly?
4: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa?
3: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
4: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
3: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
4: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
3: Disegno? Che tipo?
4: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
3: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
4: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
3: Ci pensi? Magari un operaio?
4: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
3: E chi era?
4: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
3: Lo ha chiamato lei?
4: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
3: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
4: Ma in quei pochi istanti...
3: Per caso l'ha vista in faccia?
4: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
3: Era un uomo robusto?
4: Sì, era robusto.
3: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
4: sì,
2: puoi.
4: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
3: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
3: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai tacisoco.
3: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
3: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo.

0: Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un attimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie. Mm-hmm.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Ludito Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Beh, hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: come in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tu ben da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
0: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E il mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lester.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
4: Buonanotte, signore.

0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: quanto c'è l'onda?
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No. Quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
0: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
1: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
1: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
1: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
1: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare il
2: tarello. Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. Lei, Moriarty, non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
5: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
5: No!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra?
0: Uh-huh.
2: Eccola.
0: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
4: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
4: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
4: Eh sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.

0: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
1: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
0: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
1: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
0: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
1: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
0: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ho sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes.

0: attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
1: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
2: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
1: Forse l'apparecchio si è rotto.
3: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
1: Proprio ciò che volevo dire
2: io. Dire io.
1: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
4: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
4: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
4: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
4: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
4: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
4: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
4: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
4: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tober al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Davanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
0: Holmes. Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
2: Sì, non andrà via senza tu, ve lo andiamo.
0: Aspettate!

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. Oh, è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho offerto 100%

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
4: Dai, fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
3: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
4: Calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: Non ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Sai, Anne abita qui.
3: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
3: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
3: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
3: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
3: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
3: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: No.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora?
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
3: Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: Fu un caffè e latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andare.
0: Che ci fai qui?
2: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
2: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
2: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
2: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
2: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
2: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
2: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
3: Niente polizia?
1: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
3: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
1: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
3: Ti ha notato?
1: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
0: Basta così. Nessun periodo senza polizia?
3: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
1: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
4: Io però credo che ci manchi qualcosa.
3: Cosa, per esempio?
4: Chiedilo allo studente.
1: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
3: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
1: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
3: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
1: E io che faccio?
3: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
3: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
1: E se lui non finisce gli sportelli?
3: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
1: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
1: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
3: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
3: Lo vedrai. Faremo una prova.
4: Senti un po', John.
3: Dimmi.
4: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
3: Beh, cos'è?
4: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
1: Sei pazzo?
4: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
3: Come lo spieghi, George?
1: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
4: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
3: Che facevi ancora là?
4: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
3: Non ti avevo detto di non trattenerti?
4: Solo pochi secondi.
1: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
4: Ma ti dico...
3: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
4: Devo venire anch'io?
3: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
4: Che hai? Devo parlarti.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, 5.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: arriva avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Da retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui, Paul?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John, è lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
1: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
1: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, George.
2: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
3: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
2: vero. Adesso basta.
3: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
2: Andiamo.
3: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
2: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
3: È uno scherzo, non capisci?
2: Lo sai che potresti passare dei guai?
3: Attenzione, sarete rapinati.
2: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
3: Ma è divertente.

0: Fermatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
0: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
3: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
1: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
1: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
1: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
1: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Ma chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
1: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
1: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
1: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
1: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
1: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
1: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: Perché?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
1: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
1: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
4: Non fidarti di lei.
5: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
5: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio,
3: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No! No!
1: Fallo!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
2: Stava bene?
1: Certo, perché no?
2: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
2: Non è possibile.
3: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
2: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
4: Non è un'idea felice.
2: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
4: Ma la vedrai.
5: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
4: Guiderà Willy.
2: Oh, niente affatto.
4: L'hai sentito?
2: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
4: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
4: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
2: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
4: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
3: Ma sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
6: Ma sicuro.
3: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Tiro io, sei.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Fermi dove siete! Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena!
1: Alzate le mani!
2: Non c'è nessuno ai telefoni!
0: Lascia perdere, occhio alla porta!
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele! Non muovetevi!
0: Non sto scherzando! Voltatemi tutti la schiena! Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Secondi.

0: Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
1: 50 secondi.
2: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
4: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
1: Dieci secondi.

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
2: Dov'è Willy? Perché non spara?
3: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Ci ha mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un audio.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
5: Comprate la strada!
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!

0: fate ancora, l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate!
2: Ma che cazzo! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
0: Quanti ce ne sono dentro?
4: Vai, diavolo!
5: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
4: Ma lasciami stare!
5: L'ha ammazzata!

0: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così.
3: E ditegli di non sparare più.
2: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Oddio. Perdonami.

0: calendario d'appuntamenti fitto alla signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto. Non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao, belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao.
2: Guarda,
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così, però l'autografo sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze. Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso.

Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: Sento, vai, vai.
1: Gira a destra, non ce l'hanno.

l'ospite fondatore della cittadella.

Thank you.

italiano musicale.

Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Rai Drammatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto.

in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molti, ma molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre, corre, corre, corre. E noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone, e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti,

0: Ad esempio, per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quell'economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
2: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma possono tranquillamente

0: Spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
1: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia, un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

L'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società operazioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società operazioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità.

Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa,

Non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, ben trovati voi, grazie di essere

0: siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
1: Sottolineo che è una giornata quasi estiva. Sindaco,
0: Esattamente.
1: c'ha addosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
0: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la Fitarco, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra
1: Sì.
0: come questa in tutta Italia, ce n'è solo uno a Rovereto dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
1: Abbastanza distante, prima di entrare però consentimi una divagazione paesaggistica.
0: Beh, certo, a Rovereto è molto bella, però
1: Nulla da togliere a
0: questo
1: Rovereto.
0: nulla togliere, però questo panorama, sia questo che quello
1: Alle nostre
0: della
1: spalle.
0: Bassa Murgia nelle nostre spalle, sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
1: A questo punto possiamo entrare.
0: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Con suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività combinistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un, perfetto, punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere, sì, la struttura indoor? La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere
1: lo stesso.
0: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala, perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia, che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato, proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, è uno spazio molto grande questo sottolineo.

0: La volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi, come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e
1: Esatto.
0: Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente, di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi poi si sfoltisce man mano che si gareggia. Quindi
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino d'utenza. Nulla
1: Già
0: da invidiare.
1: nel panorama della provincia, Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante Parco delle Querce, Villa Maria. Ma sicuramente questo potrà essere
0: Uno
1: un
0: sprone
1: monito,
0: all'economia.
1: uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca e masseria meravigliosa.
0: Scale di là e andiamo
1: Andiamo.
0: a vedere.

0: siamo saliti di livello, siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
0: È una vista spettacolare.
1: È una vista spettacolare, senza dubbio.
0: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post Giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
1: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
0: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo che
1: stiamo interloquendo con la Federazione FITAR, con la World Archery, che sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
0: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
1: Sì, dei bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
0: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
1: né all'esterno,
0: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
1: Vai.

0: Sindaco, mi hai portato in terrazza. Mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici.

0: La Murgia, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. E ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri.
1: Rendere
0: Ancora più competitiva
1: competitiva
0: l'azione.
1: una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è,
0: Sono più di 150 metri.
1: insomma, è grande, è davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo diciamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
0: Assolutamente sì, quella è l'idea. E ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima
1: Sì.
0: sostenibilità ambientale. E vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina parafrecce nascoste. Tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo,
1: Ma
0: ma
1: anche
0: anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in
1: quindi
0: queste
1: la zona
0: zone.
1: limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo, insomma, che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre e
0: E ti dico
1: sicuramente.
0: anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano. Quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente depurate che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
1: Quasi chilometro zero da Martina
0: Ci
1: Franca,
0: proviamo.
1: chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
0: La sostenibilità, lo sai, è un nostro
1: Assolutamente.
0: punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, una meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Palacampitelli dove però era già preesistente, anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafrecce, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico sarà. Ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo okay. Muro che rimarrà
1: qui di fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare qui c'è anche il bar.
0: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie e tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari o lo staff delle nostre.
1: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui. Ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
0: L'area ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi, i giovani di Crispiano e non solo, potranno senza dar fastidio a nessuno anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte, e in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di
1: questo è importante. Noi lì
0: a due passi 200 abbiamo metri? Il borgo di San Simone, la meravigliosa piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
1: sì.
0: Dove già d'estate, mi dicevi che spesso volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato, e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del tiro con l'arco e arrivare magari a fare due passi anche nel borgo di San Simone.
1: Mi travesto da proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
0: Io ringrazio voi, direttore.
1: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo della cura di base. La salute degli animali passa anche dai piccoli gesti quotidiani, pulire, controllare e osservare, azioni semplici che se eseguite correttamente prevengono infezioni, dolore e patologie. Dalla cura dei denti alla toelettatura fino alla pulizia di occhi e orecchie, scopriamo quali attenzioni non dovrebbero mai mancare nella routine di benessere di cani e gatti. Con la dottoressa Laura De Francesco partiamo proprio parlando di igiene orale. Dottoressa, partiamo parlando della bocca. Quanto è importante l'igiene orale nei nostri amici animali?
1: È molto importante l'igiene orale nei nostri animali perché, come noi sappiamo, gli animali non si lavano i denti da soli e purtroppo l'accumulo comunque di sostanze, di mangime, la loro saliva stessa, il pH della saliva e comunque anche il fatto stesso che non c'è un'azione abrasiva dei residui può portare nel tempo ad un accumulo chiaramente di tartaro. Però questo è solo chiaramente una faccia della medaglia, perché l'igiene orale non è soltanto da indirizzare sull'accumulo di tartaro, ma anche su tantissimi altri tipi di patologie che possono comunque andare a interessare il cavo orale.
0: Idealmente ogni quanto andrebbe effettuata?
1: Allora, innanzitutto nella visita di base è molto importante che il medico veterinario nell'ispezione vada a fare un'ispezione della bocca dell'animale, cane o gatto che sia. Ovviamente questo non è semplice perché gli animali non sono un po' tutti d'accordo, però con l'aiuto a volte anche del proprietario riusciamo comunque a vedere le parti più importanti che sono appunto le gengive, il palato, la lingua, per poter andare anche a comprendere se c'è qualcos'altro. Nel momento in cui chiaramente si vede che c'è un accumulo di tartaro, allora direi che il proporre una igiene dentale, che si intende chiaramente come detartrasi e quindi andare a rimuovere l'accumulo di tartaro, che in questo modellino diciamo è molto carino perché fa vedere come l'accumulo del tartaro si va a posizionare proprio alla base dei denti, creando proprio una copertura e anche chiaramente un interessamento delle gengive. E questo diciamo che un po' varia. Sicuramente diciamo che potrebbe essere il fatto di dover andare a fare una detartrasi è variabile. La media può essere anche un anno sì e due no, però posso dirti, Teresa, che ci sono anche cani ai quali abbiamo dovuto ripetere ogni anno, perché ci sono cani che hanno una predisposizione all'accumulo di tartaro.
0: E quotidianamente invece un proprietario che cosa può fare per garantire l'igiene dentale al proprio animale?
1: Abbiamo dei gel gengivali per sfiammare le gengive quando sono interessate solo le gengive degli animali, e quindi questo è per quanto riguarda la parte gengivale. Per quanto invece riguarda i denti, esistono proprio degli spazzolini. Qui ne abbiamo un prototipo, poi esistono anche, diciamo, dei cappuccetti che si mettono nelle dita del proprietario, e in teoria diciamo che il proprietario dovrebbe riuscire a entrare nella parte, diciamo, della bocca dell'animale, cercando almeno di fare un'azione, no, di pulizia, per più che altro evitare che venga a riformarsi il tartaro. Anche se questo non è semplice, sinceramente, Teresa.
0: E infatti, quindi, che cosa fare se il nostro animale non si lascia avvicinare?
1: Allora, ci sono delle crocchette, per esempio, che hanno delle dimensioni un po' più grosse, che possono un po' agire da spazzolino. Ci sono delle soluzioni che possono essere messe nell'acqua che possono rallentare questa formazione. Biscottini, idem. Però, devo essere sincera, non ho visto delle grandissime, diciamo, riscontri, però è chiaro che se non può essere fatto altro, perlomeno, diciamo, fare delle visite di controllo della parte, appunto, della bocca, e quindi bocca, gengive, lingue, da parte del veterinario, può comunque aiutare a comprendere subito come intervenire.
0: Dalla bocca passiamo ora alle orecchie, una zona molto delicata e spesso soggetta a infezioni e infiammazioni. Come pulirle correttamente senza causare fastidi e soprattutto quali segnali non dobbiamo mai ignorare? Lo scopriamo con il dottor Luca Gentile.
2: Le orecchie, una struttura anatomica che va attenzionata, non dico spesso, però abbastanza frequentemente, perché spesso all'interno dell'orecchio si possono accumulare cerume, altri detriti cerumeni, per cui va fatta una pulizia, cioè diciamo che sarebbe l'optimum un paio di volte a settimana, con dei prodotti specifici che di solito tengono il canale auricolare pulito da questi detriti cellulari o comunque da queste da un eccesso di cerume, che poi può essere, diciamo,

0: l'innesco per alcune patologie dell'orecchio del cane, per cui si consiglia, cioè, con una frequenza, diciamo che 2 volte a settimana può essere sufficiente, con dei prodotti specifici a base generalmente di clorexidina, di fare una pulizia del condotto uditivo. Generalmente nell'orecchio dei cani sono presenti fisiologicamente dei lieviti che vivono proprio nel cerume. Se questi lieviti si riproducono in maniera esagerata, poi possono far sviluppare delle forme di otite, per cui tener pulito l'orecchio significa ridurre la percentuale di sviluppo di otiti nei nostri pets.
1: E quali segnali indicano un problema di questo tipo?
0: Per quanto riguarda le otiti, generalmente il segnale può essere lo scuotimento della testa frequente del cane oppure il fatto di grattarsi le orecchie. Poi, man mano che la situazione evolve, poi ci può essere un arrossamento delle pinne auricolari o il cane inizia proprio ad aver dolore nel grattarsi le orecchie, per cui questi sono segnali evidenti che c'è un problema nel canale auricolare, per cui bisogna intervenire. Intervenire significa spesso per noi, oltre a, diciamo, con un otoscopio, vedere che tipo di situazione andiamo a trovare, perché le otiti, per otite si intende un termine generico, però le otiti possono essere di varia origine, cioè batterica, fungina, altri tipi di otite, oppure da corpo estraneo.
1: Altro aspetto fondamentale della cura di base dei nostri pet è la toelettatura. Lavare troppo spesso i nostri animali può essere dannoso, ma anche trascurare l'igiene può creare problemi. Capiamo ora qual è il giusto equilibrio per prenderci cura del loro pelo e della loro cute.
2: Ogni quanto sarebbe bene lavare i nostri cani e gatti?
0: Lavare eccessivamente gli animali può essere controproducente perché loro a livello cutaneo hanno un film idrolipidico, per cui ovviamente la natura ha fornito gli animali di queste difese e andandole a lavare eccessivamente noi andiamo, soprattutto con shampoo non dedicati a loro, andiamo a rimuovere questo film lipidico che protegge la cute dell'animale, per cui diciamo che in maniera ottimale sarebbe opportuno lavarli una volta al mese. E in particolar modo ci tengo a sottolineare il fatto che vanno lavati con prodotti veterinari, perché spesso mi ritrovo a fare visite dermatologiche perché sono stati utilizzati degli shampoo ad uso umano e l'obiezione che mi fanno molti proprietari, dice: vabbè, ma questo per esempio è un baby shampoo e per il bambino è delicato, cioè, quindi non pensavo mai che potesse irritare la cute del cane. È vero che è delicato per la cute dei bambini, però gli animali hanno un pH proprio differente rispetto a quello nostro, perché il loro pH è intorno a 6,5, 7,5, e quindi noi andando a utilizzare dei prodotti a uso umano variamo questo pH e poi andiamo ad alterare tutto il microbiota cutaneo e quindi si possono sviluppare dermatiti.
2: Abbiamo parlato delle problematiche legate a dei lavaggi troppo frequenti, ma quali sono invece le conseguenze di scarsi lavaggi?
0: Anche gli scarsi lavaggi possono, cioè, determinare alcuni problemi, tipo l'accumulo di essudati cutanei o detriti cellulari, che poi possono dare, diciamo, lo start allo sviluppo di patologie cutanee. Per cui, cioè, diciamo, tenendosi in maniera equilibrata, una volta al mese è un tempo sufficiente per non essere troppo aggressivi con la cute dell'animale e non lasciare che si accumulino detriti cellulari a livello cutaneo o altre situazioni.
2: Quindi, non potendo lavare troppo frequentemente, il nostro cane, ad esempio, quale sarebbe la modalità più corretta per pulirlo di ritorno dalla classica passeggiata?

0: per non utilizzare dei prodotti eccessivamente aggressivi, consiglio semplicemente l'utilizzo anche dell'acqua bollita, magari con un po' di aceto di mele, cioè giusto per un cucchiaino, cioè su un mezzo litro di acqua, in modo da rendere, diciamo, non aggressivo il passaggio con un panno a livello cutaneo e pulire e detergere quelle zone che frequentemente magari toccano diciamo, le strade o comunque l'ambiente esterno.
1: Dottore, ci sono delle differenze quindi sostanzialmente nella pulizia tra cane e gatto?
0: Sì, generalmente ci sono grosse differenze tra diciamo, una specie e l'altra, perché comunque il gatto per antonomasia è considerato un animale pulito proprio perché per le sue abitudini si toeletta diciamo, frequentemente, per cui difficilmente sarà sporco. Le cose a cui dobbiamo dare attenzione nella cute del gatto è, per esempio, se si formano dei nodi a livello cutaneo o se c'è del pelo vecchio. Per cui bisogna, anche con dei guanti con denti di silicone che non graffiano la cute dell'animale, si possono passare sopra e quindi evitare che si accumuli del pelo vecchio, o comunque controllare se si formino dei nodi, in modo da, poi ci sono dei pettinini che si chiamano slamatori, in modo da poter togliere questi nodi, perché quelli poi possono comportare dei problemi. Per cui, come lavaggio, generalmente il gatto odia essere lavato. Raramente troviamo i gatti che amano l'acqua. E diciamo che proprio se vogliamo fargli ogni tanto un bagnetto, ogni 3-4 mesi, cioè giusto ma loro quello che hanno bisogno a livello cutaneo è solo di essere spazzolati affinché, ripeto, non si accumuli del pelo vecchio. Il pelo vecchio poi, oltretutto, loro leccandolo si accumula nell'intestino e fa questi pilobezoari, e per cui può dare un ulteriore problema.
1: Unghie troppo lunghe o occhi non puliti possono diventare un vero problema per il benessere quotidiano di cane e gatto. Intervenire correttamente, infatti, è fondamentale. Il taglio delle unghie preoccupa spesso i proprietari. Perché e come si effettua nel modo corretto?
0: Quando l'animale è correttamente portato all'esterno, cioè difficilmente ci sarà bisogno di un taglio particolare di unghia, no? Quando invece spesso e volentieri gli facciamo fare una vita estremamente casalinga, loro consumano poco le unghie e quindi vanno, diciamo, ogni paio di mesi tagliate, accorciate. La preoccupazione di molti proprietari è legata in effetti alla presenza di un piccolo vaso a livello delle unghie, per cui se si va troppo in alto nel cercare di ridurre la lunghezza, può diciamo, essere intaccato questo vaso, questo piccolo vasetto, per cui si hanno dei sanguinamenti. È più semplice in quelli che hanno le unghie chiare, perché è facilmente visibile, quindi uno si tiene distante da quel vaso. Quelli che hanno invece unghie scure è un po' più complicato, per cui in genere se si fa a casa noi consigliamo di tenersi proprio abbastanza distante e cercare di fare qualche millimetro dell'unghia, e poi magari in ambulatorio noi cerchiamo di accorciarle correttamente.
1: Invece, come si gestisce la pulizia degli occhi? Quali prodotti utilizzare?
0: In genere, se c'è una particolare esigenza, nel senso che il cane o il gatto inizia a produrre, ad avere secrezioni a livello oculare, diciamo che ci sono dei prodotti specifici, delle salviettine che si possono utilizzare per pulire queste eccessive produzioni lacrimali e quindi evitare che poi ci possano essere degli accumuli. Gli eccessivi accumuli di secreto a livello oculare spesso si hanno perché magari c'è un restringimento del dotto naso lacrimale, oppure cioè non defluiscono bene le lacrime, per cui si accumulano a livello dell'angolo lacrimale, e poi quello può essere diciamo, pabulum per batteri e quindi si possono avere delle congiuntiviti.
1: Prendendosi quotidianamente cura dei nostri amici animali,

0: Può capitare di incorrere in errori più o meno frequenti, ma piccole disattenzioni che spesso sembrano innocue nel tempo possono creare complicazioni.
1: In sintesi, quindi, quali sono gli accorgimenti che fanno effettivamente la differenza?
2: Gli accorgimenti che fanno la differenza sono legati soprattutto al fatto che il proprietario deve osservare il proprio cane o il proprio animale e cercare di capire se ci sono delle variazioni eclatanti dal normale comportamento che ha, un eccessivo grattamento dell'animale oppure ha un atteggiamento di rotazione della testa un po' eccessivo. Questi sono, diciamo, piccoli campanelli per cui se il proprietario è attento nell'osservare il proprio animale può rendersi conto che magari non c'è un comportamento lineare normale e allora quello poi può portarlo a dire vabbè facciamolo visitare ma vediamo se c'è qualcosa di anomalo.
0: Spesso ci accorgiamo che qualcosa non va solo quando il nostro animale manifesta dolore o fastidio, eppure una corretta pulizia di denti, orecchie, occhi, pelo e unghie può aiutare a prevenire molti problemi prima ancora che compaiano. L'igiene quotidiana non richiede soltanto attenzione, ma anche piccoli gesti fatti nel modo giusto, rispettando la sensibilità e le esigenze dei nostri animali. Noi ci fermiamo qui, ma continuate a prendervi cura dei vostri piccoli amici, partendo proprio dalle attenzioni più semplici, quelle che ogni giorno possono fare davvero la differenza.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Buongiorno, breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo degli impianti dei giochi del Mediterraneo e dei chiarimenti del sindaco Bitetti in merito agli affidamenti. E poi ancora Masseria Battaglia diventa un polo dell'innovazione e proseguiamo anche con il Taranto Swing Festival. La città torna a ballare gli anni 30. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Surface Pro,

0: scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bounce Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La gestione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo, questa mattina un incontro a Palazzo di Città sulla delibera di giunta che regolamenta gli affidamenti. Il sindaco Bitetti sullo Iacovone frena, niente fondi per i gestori, sullo stadio ad oggi solo il Ladisa. La masseria Battaglia nel cuore di Lama ritrova splendore dopo anni di abbandono e vandalismo. Diventerà Borgo Merachi, un hub dell'innovazione ospitando eventi culturali e sociali. Da domani al 14 giugno torna il Taranto Swing Festival, la kermesse nei luoghi simbolo della città, da Piazza della Vittoria a Piazzale Democrate fino al Monumento dei Marinai. Coinvolgerà centinaia di ballerini e appassionati di swing da Europa, Stati Uniti, Australia e Asia. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Questa mattina a Palazzo di Città un incontro con i giornalisti per spiegare i contenuti della delibera di giunta sull'affidamento e la gestione degli impianti sportivi realizzati per i Giochi del Mediterraneo. Per noi c'era Dario Galitelli, vediamo il servizio.
1: La momentanea tempesta in un bicchiere d'acqua sollevata dalle calde dichiarazioni domenicali del presidente del Taranto Calcio Sebastiano Ladisa sul futuro del club in riva allo Ionio è stata prontamente disinnescata dalle rassicurazioni e dai chiarimenti ufficiali giunti da Palazzo di Città. Calcio, ma non solo, al centro delle parole del vice sindaco Mattia Giorno, che ha ribadito che la priorità assoluta dell'amministrazione resta lo sport rispetto ai grandi eventi per quanto riguarda la gestione della futura eredità impiantistica dei Giochi del Mediterraneo. Sul fronte dei potenziali competitor internazionali, l'assessore alla governance Gianni Cataldino ha ridimensionato lo spauracchio legato al colosso Legend Global, precisando che la società ha soltanto richiesto informazioni e non ha avanzato alcuna manifestazione di interesse ufficiale, pur potendo partecipare al futuro bando. La vera svolta amministrativa è stata però illustrata durante la conferenza stampa in cui il sindaco Piero Bitetti ha annunciato la pubblicazione dei bandi per l'affidamento delle strutture al termine della manifestazione sportiva, fissando l'obiettivo di chiudere tutte le procedure entro fine settembre per garantire una corretta pianificazione della nuova stagione. A completare il quadro, le dichiarazioni del direttore generale del comune di Taranto, Marco Lesto, che ha fatto il punto sullo stato delle interlocuzioni con le federazioni sportive nazionali.
2: L'unica proposta pervenuta per lo stadio di Iacovone sembra essere quella della Ladisa, invece per quanto riguarda Global Legend, di cui abbiamo parlato ieri, è stata soltanto una call.
3: Lo confermo, è l'unica messa su carta, quindi trasmessa all'ente. Tutte le altre interlocuzioni hanno riguardato quella fase preliminare di ascolto del mercato, adesso vedremo come andranno i bandi.
2: Sindaco, un'altra cosa che emerge è che il Comune non è in condizione di garantire un supporto economico consistente per diverse strutture che fanno parte del pacchetto dei Giochi del Mediterraneo.
3: Ma purtroppo è una verità, lo diciamo da mesi, le condizioni economiche dell'ente non consentono di prevedere contributi per il sostegno delle strutture sportive, per questo

0: Ci siamo mossi per tempo per individuare i gestori e, ripeto, i modelli di gestione.
1: Al momento Global ha trasmesso solo una manifestazione di interesse, è una manifestazione di interesse strutturata, nel senso che ha avviato una fase di interlocuzione nel corso della quale abbiamo inviato su richiesta alcuni documenti e fornito tutte le informazioni necessarie per consentire alla società di formulare eventualmente una proposta. Noi siamo partiti con 2 settimane di ritardo rispetto al calendario che avevamo, diciamo, che ci eravamo prefigurati, proprio perché in quelle 2 settimane si è avviato un confronto con la Federazione Italiana Nuoto per una collaborazione finalizzata a gestire insieme lo stadio del nuoto in zona Torre d'Aiala. Al momento quella interlocuzione è in stand-by perché il tema, la criticità da superare è legata ai costi, nel senso che la gestione in collaborazione comporta l'accollo da parte dell'ente di una parte importante dei costi che genera la gestione di quella struttura.
2: E ieri l'inaugurazione dei nuovi capannoni di Vestas Blade, dove verranno prodotte e finite le paleoliche offshore V236 da 15.000 MW e 116 metri di lunghezza, le più grandi al mondo. Un progetto che sta portando anche nuova occupazione, spesso però precaria, con molti dei 2.500 addetti assunti con contratti interinali. Una questione che ieri abbiamo sottoposto all'assessore regionale di Sciascio e su cui oggi Dario Galitelli è tornato intervistando in Di Buon Mattino Francesco Brigati, segretario della FIOM CGL di Taranto. Vediamo.
3: Ieri è accaduto un fatto importante, un'azienda che comunque sta investendo sul territorio anche attraverso investimenti pubblici. Questo ovviamente è un fatto importante in un territorio fortemente martoriato ed è un indicatore sicuramente positivo rispetto allo sviluppo di questo territorio. Dall'altra parte comunque ci scontriamo con un'azienda che in qualche modo è oltre i limiti previsti rispetto al tema del precariato, utilizzando i cosiddetti svantaggiati, cioè vale a dire tutti quelli che sono under 25 o over 50 e che comunque vengono assunti con degli sgravi fiscali, e puntualmente stiamo riscontrando che al termine dei 22, 23, dei 24 mesi molti di questi lavoratori in quest'ultimo periodo non vengono confermati i contratti, e non solo, si verifica una condizione anche peggiore, perché qualora venissero assunti a tempo indeterminato fanno un ulteriore passaggio che è quello dello staff leasing. Per chi ci ascolta, lo staff leasing è un contratto a tempo indeterminato ma che non è direttamente assunto da Vestas. Allora, di fronte a uno scenario di questo tipo, per carità, fondamentale per il nostro territorio, diventa anche fondamentale che quella fabbrica non sia anche una fabbrica che produce precarietà, perché a fronte di 2.500 lavoratori sono 1.500 circa i lavoratori precari. Allora, se si vuole dare una stabilizzazione dal punto di vista produttivo, dell'efficientamento, è evidente che bisogna traguardare anche il tema della precarietà. Noi abbiamo fatto degli accordi con Vestas nei mesi scorsi, poi a un certo punto stavano ovviamente producendo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, un fatto positivo, e cioè ci sono state circa 500 assunzioni a tempo indeterminato. Evidentemente, diciamo, non è più convenuta la multinazionale e ha preferito proseguire utilizzando i lavoratori svantaggiati, non applicando il 20% sul totale dei lavoratori che è previsto dal contratto e dalle norme vigenti, che dovrebbero mantenere rispetto al cosiddetto precariato. Quindi loro in qualche modo vanno in deroga applicando, diciamo, il cosiddetto lavoratori svantaggiati, che è quello che dicevo prima, appunto gli under 25, quindi non stanno dentro le regole e possono assumere anche oltre il 20% con contratti precari.
2: Adesso la cronaca. A Taranto, un intervento della Polizia di Stato è degenerato in una situazione di forte tensione, culminata con l'arresto di un 54enne senza fissa dimora, accusato di incendio doloso, minaccia e violenza pubblico ufficiale, oltre al porto abusivo di Coltello. L'episodio è avvenuto in Viale Unità d'Italia, nei pressi del depuratore Gennarini, dove un principio di incendio ha interessato un'area con rifiuti plastici e legnosi. Secondo i vigili del fuoco, il rogo sarebbe stato appiccato volontariamente dall'uomo già noto alle forze dell'ordine. All'arrivo degli agenti, l'uomo avrebbe reagito con aggressività, ostacolando i soccorsi ed opponendo resistenza. Nel corso della colluttazione avrebbe estratto un coltello da circa 7 centimetri, minacciando i poliziotti.

0: trasporti prima di essere bloccato e messo in sicurezza. Anche successivamente, durante il trasporto ed in questura, l'uomo avrebbe mantenuto un comportamento violento, arrestato e stato condotto nel carcere di Taranto. E proseguono anche i controlli dei carabinieri contro il lavoro nero e per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ieri mattina i militari della compagnia di Martina Franca con le stazioni di Grottaglie e San Giorgio Ionico, il nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno effettuato verifiche nei territori di Grottaglie e Monte Iasi. Durante un'ispezione in un cantiere impegnato nella posa di una pavimentazione esterna è stata accertata la mancanza comunicazione preventiva dei nominativi di due lavoratori autonomi occasionali. Per questo motivo è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.700 euro ad una 56enne di Monte Iasi, titolare dell'impresa e committente dei lavori. Voltiamo adesso pagina. 15 anni di abbandono, incuria e vandalismo. Oggi Masseria Battaglia rinasce e diventa Borgo Marachi, un polo dell'innovazione che ospiterà imprese ed eventi culturali. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
1: Una masseria del Settecento che torna a vivere. All'Ama nasce Borgo Marachi, parola greca che sta per avere a cuore, metterci l'anima. In quella che viene comunemente definita Masseria Battaglia, in ricordo dello scontro che portò i tarantini a sventare l'invasione turca, presto ci sarà un centro direzionale e congressuale. Intanto il posto tornerà ad animarsi con il trasferimento degli uffici operativi del gruppo industriale Sabanet, specializzato in software. Ma ci saranno anche una serie di eventi culturali in attesa che prenda forma anche il progetto di una vera e propria arena da 300 posti.
2: Ci sono diversi soggetti che stanno lavorando. Masseria Battaglia sta lavorando per realizzare un centro direzionale congressuale. Il gruppo Sabanet sta lavorando invece per portare qui innovazione e tecnologia e la Fondazione Marachi sta portando invece, porterà naturalmente eventi, cultura e aprirà le porte alle associazioni locali e quindi al territorio.
1: Un'area complessiva di 5.000 metri quadri per una masseria che è un gioiellino alla periferia della città, giardino all'italiana, tempietto, cappella all'esterno, camini, soffitti in legno, cucina e muratura all'interno. La masseria, nonostante i lavori di restauro che proseguiranno anche nei prossimi anni, è già fruibile e sarà quartiere generale anche della Fondazione Marachi.
3: E la Fondazione nasce proprio con queste finalità, in particolare con due obiettivi principali. Il primo è quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore già presenti e con gli enti territoriali e le imprese, soprattutto nei settori del sociale, della cultura, dell'innovazione, della blue economy e dell'economia. E in secondo luogo, attraverso anche questa attività della Fondazione si intende valorizzare questo splendido posto per svolgere attività culturali e di innovazione.
1: Borgo Marachi aprirà le porte al pubblico già giovedì per uno degli eventi del MAP Festival con protagonista il pianista Stefano Bollani. A settembre invece l'appuntamento con il Tau Wave, il format sull'innovazione promosso dalle Re-Agency, che è parte integrante del progetto come società di comunicazione del gruppo.
4: Come si sostiene poi concretamente tutto questo?
5: Si sostiene lavorando, perché diciamo, l'idea che c'è un gruppo industriale alle spalle di questa masseria è anche un po' sinonimo di stabilità, perché la masseria non sarebbe in grado autonomamente di essere, come dire, sufficiente, autosufficiente. Per cui stiamo costruendo intorno alla masseria una sorta di brand e riteniamo di poter costruire un'economia circolare sul territorio.
0: Confronto su start-up, giovani imprenditori e ruolo dell'impresa sociale nello sviluppo del territorio si è svolto oggi alla Cittadella delle Imprese l'incontro Giovani, Innovazione ed Impresa Sociale. Vediamo il servizio. Prosegue il ciclo di incontri dedicati allo sviluppo del territorio e alle politiche di coesione europee. Alla Cittadella delle Imprese di Taranto si è svolto oggi il convegno Giovani, Innovazione, Impresa Sociale, iniziativa inserita nel progetto IT Inform Coesionet e promossa dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto. Al centro del confronto Startup, Innovazione e Impresa Sociale, con il contributo di istituzioni, imprese e mondo della ricerca, oltre a desk informativi.
6: L'obiettivo è quello di guardare alle politiche di investimento sul territorio, guardando anche a un aspetto che forse non viene molto spesso considerato, quello cioè della impresa sociale, ovvero di quelle imprese che sul territorio cercano di coniare il profitto con impegni verso i più fragili, verso la solidarietà. E questo per dimostrare che l'innovazione non passa solo e necessariamente dalla innovazione.

0: digitale, tecnologica, ma anche da un modo diverso di fare impresa che mette al centro la persona con la più ampia partecipazione, soprattutto dei giovani.
1: Durante l'evento anche la presentazione della Call Start Lab Brindisi Taranto subcompetizione di Start Cup Puglia 2026, promossa dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto ed inserita nel percorso coordinato da Arti Puglia e Regione Puglia. La call resterà aperta fino al 27 giugno 2026 e si rivolge a team e startup innovative nei settori ICT, energia, salute ed industria,

0: dilagando ormai in Italia, che sta consentendo alle imprese di performare meglio delle imprese non benefit, possa attecchire fortemente anche nel nostro territorio e garantire quella transizione anche sociale che è tanto necessaria e che tanto stiamo auspicando.
1: Andiamo avanti, una riflessione sulla violenza giovanile e sul ruolo educativo della comunità al centro della locuzione dell'Arcivescovo Miniero in chiusura delle celebrazioni del Corpus Domini che domenica scorsa ha attraversato in processione le vie del centro cittadino. Il servizio. Una partecipazione numerosa ha accompagnato domenica scorsa le celebrazioni del Corpus Domini in diocesi. La serata si è aperta con la messa solenne nella chiesa di Sant'Antonio presieduta dall'arcivescovo, seguita dalla tradizionale processione eucaristica che ha attraversato il centro cittadino fino a Piazza della Vittoria. Qui il presule ha rivolto il suo messaggio ai fedeli, richiamando il significato dell'eucaristia come sorgente di comunione e impegno concreto nella vita quotidiana, un invito a rimettere Dio al centro e a costruire relazioni autentiche in una società segnata da divisioni, violenze e smarrimento. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani. Nel suo intervento l'arcivescovo ha ricordato la necessità di un rinnovato impegno educativo da parte delle comunità ecclesiali, chiamate ad offrire ai ragazzi spazi di crescita, dialogo e formazione umana e spirituale. Miniero ha invitato la comunità a riscoprire la forza del pane spezzato come segno di fraternità e responsabilità condivisa. Nel suo richiamo pastorale ha fatto riferimento anche alla vicenda di Bakary Sakho, tragicamente ucciso il 9 maggio scorso in Piazza Fontana, come segno delle ferite che interrogano la coscienza civile e chiedono attenzione e giustizia. Un messaggio, quello emerso dalla celebrazione, che ha voluto unire dimensione spirituale e impegno sociale nel segno di una Chiesa chiamata a rimettere al centro il Vangelo nella vita quotidiana della città.
2: La fede della comunità che sa che il Signore è in mezzo a noi e cammina con noi. È Lui che ci sostiene. Allora la processione esprime in maniera molto diretta proprio questo sentire, questa fede che tocca i cuori di quanti vi partecipano e di quanti vedono passare il Signore con il suo popolo tra le strade, benedicendo e dando forza a tutti. È veramente un momento bello e un momento di fede.
1: Tra musica, danza ed ospiti internazionali, Taranto si prepara a diventare la capitale europea dello swing. Dal 10 al 14 giugno torna il Taranto Swing Festival con eventi gratuiti nei luoghi simbolo della città e centinaia di partecipanti da tutto il mondo. Sabrina Morea ha intervistato il direttore artistico Niki Pezzolla. Vi mostriamo un estratto dell'intervista che potrete ascoltare integralmente più tardi alle 20.30 in 100 eventi. Vediamo.
3: Presentato oggi al Piazzale Democrate il Taranto Swing Festival edizione 2026, una iniziativa che rientra nei grandi eventi della Regione Puglia e che dal 10 al 14 di giugno animerà varie location di Taranto. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione B-Swing, Niki Pezzolla. Come va quest'anno? Come è strutturato? Un bel programma molto ampio.
4: Iniziamo col giorno 10 al Monumento al Marinaio con un flash mob dove invitiamo la cittadinanza, perché faremo anche delle lezioni gratuite, ma al tramonto alle 19 daremo il benvenuto a chi è già qui a Taranto, ai dei turisti che già sono qui a Taranto e sono venuti appositamente per il festival. Poi giorno 11 abbiamo un aperitivo pugliese qui a Piazzale Democrate e poi il consueto Swing on Boat, che è il giro turistico sulle motonavi della Chima con il concertino a bordo. Poi ci trasferiamo al Monrev subito dopo con il concerto di una cantante jazz, Jessie Gordon, australiana, e una fra le voci più importanti del panorama jazz swing internazionale. 12, 13 e 14 saranno i workshop con tanti insegnanti provenienti da tutte le parti del mondo e tanti ballerini e danzatori appassionati che arrivano dall'America, sino all'Australia, dalla Corea e per tutta Europa. Quindi. E poi domenica chiuderemo con una festa hawaiana sempre al Monrev e con il bagno alle 5 di mattina all'alba per salutare tutti quanti con questo farewell party. La cosa bella del festival è che alcuni turisti, alcuni ballerini poi rimangono una settimana dopo il festival per vivere Taranto e quindi gli intorni della provincia, quindi anche altri posti della Puglia, quindi è una cosa importante per noi.
1: E adesso la pagina sportiva.

0: Si chiude senza reti la gara di andata della finale nazionale dei playoff di eccellenza tra il Taranto e il Gladiator. Ad Aversa i rossoblù hanno imposto il proprio gioco per lunghi tratti dell'incontro, confermando la consueta capacità di gestire il possesso e creare manovra, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni costruite. Il Gladiator dal canto suo ha provato a colpire sfruttando alcune disattenzioni della retroguardia ionica, trovando però sulla propria strada un attento Emanuele Mastrangelo, protagonista con interventi decisivi che hanno mantenuto invariato il risultato. Lo 0-0 lascia aperto ogni scenario in vista della sfida di ritorno in programma per domenica 14 giugno allo Stadio Italia di Massafra. Il Taranto potrà contare sul sostegno del proprio pubblico e su una fase difensiva che, nonostante le assenze e le emergenze, ha offerto segnali positivi. Per conquistare la promozione in Serie D sarà però necessario migliorare la precisione negli ultimi metri e la capacità di trasformare in gol la mole di gioco prodotta. Intanto fuori dal campo continua a tenere banco il dibattito sul futuro assetto gestionale del nuovo Stadio Erasmo Iacovone, tema destinato a restare al centro dell'attenzione nelle prossime settimane.
1: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Trovati con il consueto appuntamento del mattino di buon mattino, l'appuntamento che vi accompagna in quelli che sono i temi della giornata che sta per iniziare, con uno sguardo su quelle che sono le tematiche invece che hanno composto il giorno che si è concluso. Ampio sguardo verso i giochi del Mediterraneo, è stata una giornata nella quale diversi eventi hanno toccato la nostra città, diversi argomenti sono stati snocciolati, tra questi quello certamente relativo alla Legacy, sia nella conferenza stampa di ieri mattina nella quale il sindaco Piero Bitetti, il vice sindaco Mattia Giorno, ma anche l'assessore Gianni Cataldino e il direttore generale Marco Lesto hanno fatto chiarezza su quelli che sono ormai i bandi relativi all'affidamento per l'impianti che resteranno in dote relativamente ai giochi del Mediterraneo. Li abbiamo ascoltati, ne parleremo con Giovanni Saracino, tanti altri i temi locali che tratteremo, ma adesso partiamo con la nostra rassegna stampa nazionale che come al solito si apre con lo sguardo sulla prima pagina online della principale agenzia di stampa italiana, ovvero ANSA Online, che con il suo sguardo ci porta un banner pubblicitario, ma poi lo togliamo via subito, e ci porta le notizie interne con l'omicidio di Pierina Paganelli da Silva, assolto nella notte a Rimini. Insomma, sviluppi su quella che è una vicenda che è stata molto importante nel contesto giudiziario italiano. Arriva l'assoluzione per il principale indagato, scendendo si vanno a toccare quelli che sono i temi della politica estera, con lo sguardo rivolto all'Iran, nuovi attacchi dagli Stati Uniti in Iran, Teheran distrutti caccia F-35, un comando militare americano in Giordania, quindi continua ad allargarsi il conflitto in Iran, e poi si ritorna in Italia, dove già nella giornata di ieri era una notizia che stava circolando, ovvero quello dei tre indagati per il ponte sullo stretto di Messina, volevano condizionare i giudici. E poi ci spostiamo in Gran Bretagna, accoltellamento shock di un rifugiato, disordini a Belfast, evacuato un edificio in fiamme, insomma un luogo spesse volte a centro di disordini interni. Questa volta c'è un problema legato all'integrazione che porta addirittura all'evacuazione di un edificio. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. È il Corriere della Sera che titola Israele non ferma i raid, abbattuto elicottero USA, la risposta di Trump è nel titolo, risponderemo, l'immagine che riguarda appunto uno degli scenari di guerra, nella fattispecie un palazzo di tiro nel sud del Libano colpito da un raid aereo israeliano. Ponte sullo stretto, ponte, scontro sull'inchiesta, i PM volevano condizionare i giudici coinvolti, un ex toga, imprenditore, un avvocato leghista, tre indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni, fermi il progetto. E poi il focus sul mondiale, perché domani, 11 giugno, al via la rassegna iridata, assente nuovamente l'Italia, e qui vediamo insomma una parata di stelle con l'idolo dei giovani, la mia mal, l'idolo dei vecchi, ovvero Carlo Ancelotti, ma c'è Mbappé, c'è un altro grande vecchio, CR7, anzi sono due, con Leo Messi in casacca argentina, e poi c'è Erling Haaland, quindi tanti calciatori attesi, il mondiale delle stelle e delle polemiche. Tra i tanti non attesi invece c'è l'Italia.

0: fallisce per la terza volta di fila l'approdo al mondiale e quindi lo guarderemo ancora da spettatori. E poi l'intervista alla Russa, ora scegliamo il candidato per Milano, l'intervista è di Paola Di Caro. In cella l'ex marito per condanna, per la condannata per adulterio, il caso in Egitto si riapre, il caso guerra in Egitto con un ulteriore passaggio che questa volta però riguarda l'altro componente del nucleo familiare, ovvero il marito. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della Repubblica che dice tensione, caro biglietti, il mondiale al via e poi il ponte della corruzione. Inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto. Indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Il sì del mercato a Intesa MPS, ne abbiamo parlato ieri con il secondo gruppo per dimensioni che sta per nascere in Europa. Il mercato reagisce bene a questa paventata creazione. Indice record a Piazza Affari e poi il racconto nel mondo capovolto di Siena, il riferimento chiaramente è al banco MPS. Bombe israeliane su tiro, elicottero USA abbattuto a Hormuz, Trump risponderemo, quindi non accenna a placarsi, anzi come vedevamo prima e come dicevamo prima, restano caldi i temi della guerra. Un italiano verso la Luna, Parmitano su Artemis III, la missione NASA per preparare lo sbarco. Luca Parmitano, 49 anni, nella sede della NASA, nella foto. Quindi sarà lui a capo di questa missione spaziale, Artemis III, pronta insomma, al lancio. Cambiamo quotidiano, andiamo avanti nella nostra rassegna, la stampa. Corruzione bufera sul ponte, un ex giudice della Corte dei Conti. Qui i deficienti dei miei colleghi hanno bocciato tutto. I PM promessa un'authority in cambio. Corruzione, indagati, un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore. Ma la Lega tira dritto. Medio Oriente. Israele bombarda i cristiani di Tiro e Trump riprende i raid contro l'Iran. E poi il risico bancario, Messina su MPS, nessun rilancio, Guzzetti, così Intesa, protegge il risparmio. Scendiamo a centro pagina perché il richiamo è ai mondiali con tono ovviamente critico, in questo caso USA controlli shock. Cannavaro perquisito, giocatori interrogati, ore, arbitro somalo respinto. Cannavaro è il CT della nazionale uzbeka che si giocherà il mondiale a partire da domani e come vedete, insomma, all'arrivo negli Stati Uniti, anzi in uno degli spostamenti interni, c'è stato un attimino di zelo nei confronti della nazionale dell'ex capitano azzurro. Quindi qualche controllo che ha portato poi addirittura a respingere un arbitro di origine somala. Certamente il problema sicurezza in America va trattato in maniera un attimino differente, anche in occasione di quelli che sono i mondiali, che sono un momento di unione tra i popoli. Domani la cerimonia inaugurale azteca allo Stadio dei Miti. Dal Toro a Maradona, scenario del gol più bello della storia del calcio, l'Azteca di Città del Messico. I protagonisti, CR7, Messi e Modric, l'ultimo ballo dei giganti. Questo è un articolo molto interessante, un passaggio molto interessante su quello che è l'ultimo mondiale di questi tre campioni che, già fuori età probabilmente, almeno in due casi su tre, vanno a giocarsi, anzi vanno a mostrare al mondo le loro qualità, le loro capacità. Per l'ultimo ballo, questo è certamente uno di quei motivi che ci porterà a guardare il mondiale. Parla per la prima volta Basoccu, il tifoso ferito al derby. Ditemi chi mi ha colpito. E nella foto lo si vede con la testa bendata e gli occhiali da sole. Per affrontare la luce che non ha visto per 16 giorni, si legge. Poi intervista alla garante per l'infanzia sui bimbi del bosco. Ho sentito troppe bugie. Andiamo avanti. Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. Guerre da record. Le morti per attacchi armati sono state 245.000. Ucraina, Sudan e Gaza. i contesti con più vittime nel mondo, 65 conflitti, mai così tanti dal 1946. Il terzo anno peggiore per vittime civili, Israele ordina lo sgombero e colpisce il quartiere cristiano di Tiro, covo di Hezbollah, sottolinea invece Netanyahu. E quindi questo è il quadro che viene offerto da Avvenire. Poi in Messico, a Guadalajara, capitale dei desaparecidos, vicino allo stadio ci sono 63 cimiteri mondiali, partite tra le fosse comuni. È chiaro che c'è una sorta di contrasto in quello che è il clima di festa dei mondiali e quello che invece sono le tensioni sociali che sono presenti quantomeno negli ultimi anni negli Stati Uniti, ma in Messico già da diverso tempo, con la guerra dei cartelli della droga che è imperversa in alcune zone del paese. In questo momento c'è il mondiale che copre ovviamente, ma è un tentativo, anzi è un modo che non risolve il problema, ma che anzi lo copre soltanto. Sul ponte l'ipotesi corruzione, tre indagati per aver tentato di condizionare il giudizio di fattibilità della Corte dei Conti. E poi il cardinale Zuppi finanza per le persone non sia solo speculazione, con il passaggio relativo ai criteri etici proprio per ciò che sta succedendo in questo momento relativamente al risico bancario. La posizione del cardinale Zuppi è quella di sottolineare come non possa essere solo speculazione. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Il Giornale, vogliono fermare il ponte sullo stretto, toghe senza freni è il titolo del quotidiano. Tre indagati, l'ipotesi dei PM, corruzione alla Corte dei Conti per il via libera, Salvini, vado avanti. Opera necessaria per l'Italia, dice l'architetto Fuscas, giro d'affari milionario, Conte ci minaccia ma non spiega, l'ex premier replica al Giornale, da oggi querelo, però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Di Donna. Poi due arresti a Milano, traffico di clandestini e quel legame coi propal, la pista che porta ad Annun. Poi la nuova autobiografia, Feltri, il re dei cronisti, come non l'avete mai letto. Prossimo quotidiano con il Giornale che chiude con l'autocelebrazione di Feltri. Il Messaggero, missione Luna su Artemis III, c'è Parmitano. E poi la musica, l'anteprima del libro ultimo, La vera storia, aspettando il maxi concerto. Mondiali, giocatori e arbitri fermati alla dogana USA. L'evento del Messaggero, ovvero futuro capitale, Caltagirone. Tassa di soggiorno applicata con rigore, magari aumentata, tassa di accesso al centro per i bus turistici, una quota dell'imposta resta in centro per decoro e sicurezza, stop ai cortei nel nucleo direzionale se non con deroga occasionale. Tre proposte per rendere Roma più competitiva in questo forum che mette la capitale al centro, Gualtieri, locomotiva, la locomotiva, ma servono i poteri speciali, Piantedosi, qui un corteo su due, Fitto, fondi europei da rivedere, poi Cattaneo, di Enel, il momento di investire nelle rinnovabili, del Fante, amministratore delegato di Poste, è il momento, con Team un campione nazionale, De Scalzi, Eni, l'Unione Europea investa sulla sicurezza energetica. Insomma, a Roma si prova a cambiare narrazione, si prova a cambiare lo sguardo su una città sì piena di problemi, ma dal fascino e dalla storia unica. Elicottero USA battuto su Hormuz, Trump, è stata Teheran, risponderemo. E poi il passaggio sul ponte con tre indagati per corruzione. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, è il Fatto Quotidiano. Cipriani chiede soldi per intimidire il Fatto, il riferimento è alla Ferminetti, alert del Consorzio Europeo sui media. Insomma, c'è una richiesta da parte del compagno di Nicole Minetti successiva alla conferma della grazia per la stessa ex consigliera regionale di Forza Italia. L'IDF fa altri 29 morti, colpito anche una Apache USA. E poi grosso spazio all'indagine, i PM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti, corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, la toga il leghista Miele, ex della Corte, Saccomanno uomo di Salvini in Calabria, ed ex CDA stretto di Messina. Questo è il Fatto Quotidiano. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico, apre però con la guerra, elicottero USA abbattuto dall'Iran su Hormuz, Trump reagiremo, a tiro arriva anche l'ordine di evacuazione per il quartiere cristiano, ma poi a centro pagina c'è banca e il risico accende, i titoli di borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank, poi lo sguardo in Cina con il forte balzo dell'export a maggio negli USA più 35,4%, poi l'orgoglio nazionale con la missione NASA, Luca Parmitano a bordo di Artemis III, lo sottolinea anche il Sole 24 Ore, dovremmo avere l'ultimo quotidiano, ed è infatti la Gazzetta dello Sport, ci siamo, domani si parte mondiale a peso d'oro, prima però il taglio in alto riguarda Kimi Antonelli, vai Kimi, in arrivo un super motore, ragazzo che sta facendo davvero faville in Formula 1, senza sentire il peso della giovanissima età, e poi Sinner, esami, ok, era solo fatica, da oggi al lavoro per Wimbledon, tornando al mondiale, in campo giocatori per oltre 13 miliardi, Yamal, la stella che vale di più, 292 milioni, e il Real per l'argentino Alvarez ne ha offerti 150, ma il tema lì è da guerra civile, perché l'Atletico rifiuta, e vedere Julian passare da una sponda all'altra di Madrid, insomma, non sarebbe facile, ma non solo, c'è anche il mercato, con l'Inter mette i muscoli, c'è Atta con Solé, poi la Juve, Paradibu, accordo fatto, serve lo sconto, Milan offerto a Glasner, un biennale. Queste le nostre prime pagine, questa la prima pagina di Gazzetta, adesso ci fermiamo, stacco pubblicitario e poi torniamo con i quotidiani locali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Le condizioni del tempo tendono a cambiare, così come avevamo già accennato nell'incontro precedente, e infatti, come potete osservare alle mie spalle, una zona di bassa pressione si è formata sull'Italia settentrionale. Al momento ancora non ci interessa in maniera significativa, ma è il segno di un qualcosa che cambia, il segno di una moderata instabilità che cerca di conquistare anche il bacino del Mediterraneo, ci riuscirà parzialmente, dobbiamo dire, ma tuttavia comporterà un leggero cambiamento per quanto riguarda le condizioni meteorologiche nei prossimi giorni. La zona di bassa pressione, che vi ricordate nell'intervento precedente vedevamo alle mie spalle sulla Spagna, continua ancora a rimanere sul posto, si tratta comunque di una depressione che non comporta dei fenomeni associati rilevanti e che comunque rimane confinata in aree ben lontane dalle nostre. Per quanto riguarda l'anticiclone, nella zona dell'alta pressione, vedete si sta spostando alle mie spalle verso la Francia, in parte verso le isole britanniche, e questo è il sintomo di un qualcosa appunto che cambia, perché nei giorni passati, come vi ricordate, era più presente sul bacino del Mediterraneo. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteorologica e vediamo che cosa succede per la giornata di oggi, mercoledì. Tutto sommato per la giornata di oggi succede poco o nulla, nel senso che le condizioni del tempo saranno ancora stabili, ancora abbastanza buone, ma non più con un cielo completamente sgombro da nubi come nei giorni precedenti, e in più va sottolineato il fatto che sarà maggiore la probabilità di precipitazioni nelle ore centrali del giorno, nelle aree interne, in quelle lontane dal mare, in prossimità della catena appenninica e localmente anche dell'area delle Murge. Si tratterà sempre di fenomeni isolati, si tratterà sempre di fenomeni brevi, ma comunque si tratterà di fenomeni che potrebbero, diciamo così, condizionare per qualche ora le condizioni del tempo su alcune determinate località. Niente di tutto ciò lungo le aree costiere, le temperature, come vedete, restano intorno ai valori dei giorni precedenti, con delle minime abbastanza elevate intorno ai 20 gradi e delle massime che sulle coste raggiungeranno i 31 gradi, localmente, ripeto ancora, qualcosa in più nelle aree interne, quelle non raggiunte dalla nuvolosità pomeridiana. Il vento è debole di direzione variabile, il mare quasi calmo, o poco mosso, ma tendente a provenire dai quadranti meridionali nel corso della giornata. Se vogliamo dare uno sguardo al giorno successivo, a quello di giovedì, ecco, possiamo vedere come le condizioni tutto sommato restano simili, ma compare il segno della gocciolina. Vedete, l'abbiamo messo in corrispondenza dell'Appennino Calabro-Lucano, dove la probabilità di fenomeni pomeridiani sarà abbastanza elevata, e quindi questo comporterà per quelle aree il rischio di qualche rovescio o di qualche temporale, sempre comunque di breve durata. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento con il meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Ed eccoci in diretta, insomma abbiamo chiarito quello che sarà il tema relativo alla meteorologia in questi giorni. Adesso facciamo un passaggio invece per ciò che concerne i quotidiani locali. Come al solito anche il nostro viaggio sul locale si apre attraverso le colonne di Ansa Puglia, che fa un focus in apertura sui ballottaggi, ma poi si concentra sui temi del nostro territorio ed in particolare su un accadimento che ieri abbiamo trattato nel pomeriggio con l'assessora al turismo della regione Puglia, indagata sulla Starace, che è indagata per concussione, una vicenda sulla quale chiaramente farà luce la magistratura, sia al processo digitale ma con strumenti adeguati. La denuncia della ANM di Bari e poi ex Ilva Bombardieri, dare risposte ai lavoratori, sono in cassa integrazione da tempo. Questo è uno di quei passaggi che noi abbiamo sempre fatto, è uno di quei riferimenti che abbiamo sempre portato, con la sicurezza, la certezza del posto di lavoro da parte dei lavoratori Ilva, che invece si trovano a vivere una situazione del tutto surreale. Poi un polo universitario tra Ateneo di Bari e Chengdu Normal University, insomma sviluppi per ciò che concerne l'Università di Bari. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, è il Corriere del Mezzogiorno. Prime nubi sulla giunta De Caro, l'inchiesta di Veste nel mirino della procura, anche il sindaco Nobiletti, io vittima, dice insomma l'assessora Starace, il silenzio del presidente, pressioni in cambio della concessione all'idolo dell'ex marito, indagata l'assessora Starace. Poi economia. La nuova sede del gruppo Sabanet, ve la faremo vedere tra pochissimo perché c'eravamo anche noi ieri, vi faremo vedere quello che è diventato Masseria Battaglia, un centro, un polo che mira all'eccellenza, ve lo mostreremo nel nostro servizio. Foggia, spirali anticrisi, Luxuria, Episcopo mi trattava da alunna, si lavora al rientro delle dimissioni. Ma andiamo avanti con il nostro quotidiano nella Masseria Tarantina, questo è il riferimento a Sabanet, ma la UIL conferma Frontini, l'emergenza sono i salari. E poi Casa Sollievo, una testa salta, l'altra resta, arrivano i commissari del Papa, DG confermato, via il direttore amministrativo. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Le Gazzette del Mezzogiorno, l'intrigo di Vieste, indagata l'assessora regionale Starace, il leader dell'ex marito fatto chiudere per ripicca, sono io la vittima, sottolinea l'assessora. Bari, la casa popolare tolta all'uomo del clan, e poi a centropagina l'inchiesta con la strage di Amendolara e la verità spesso negata, nelle campagne i nuovi schiavi vessati e sfruttati. E poi il via al via i mondiali con Messico e Sudafrica che aprono il mondiale senza azzurri. Bari, oggi si scioglie il nodo di Pescaggio, c'è da valutare quella che è la situazione relativa alla Juve Stabia per comprendere invece il futuro del Bari. Andiamo avanti, prossimo quotidiano locale, l'edicola del sud. Bari, De Laurentiis spara alto in C per vendere, chiede 35 milioni, Lecce, Sticchi Damiani, le prova tutte per Sogliano, e poi il comune rassicura sullo Iacovone. Questo è un titolo importantissimo, questo è un titolo importantissimo perché l'edicola è un quotidiano che appartiene al gruppo La Disa, e se il titolo non inganna è una rassicurazione che arriva direttamente dal primo cittadino e viene incassata bene dalla famiglia La Disa. Poi concussione, indagati sindaco e assessora a Vieste, scintille in consiglio sui pianisti, poi sia la legge.

0: Eolico, Puglia Leader, ma le reti non reggono. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Dovrebbe esserci il quotidiano di Puglia. Chiudere? No, non c'è il quotidiano di Puglia. Chiudere la nostra rassegna stampa e quindi la chiudiamo così. Vi abbiamo parlato di Sabanet, vi abbiamo parlato di Masseria Battaglia. Noi ieri eravamo lì, prima di parlare di giochi del Mediterraneo con Giovanni Saracino e con gli altri ospiti della giornata. Vi vogliamo far vedere quello che, di cui parlava anche il Corriere del Mezzogiorno, ovvero come cambia una masseria del 600, come la masseria del 600 nel nostro territorio, sul nostro territorio, può diventare un polo d'eccellenza. Lo facciamo vedere nel servizio di Marina Luzzi.
1: Una masseria del Settecento che torna a vivere. A Lama nasce Borgomerachi, parola greca che sta per avere a cuore, metterci l'anima. In quella che viene comunemente definita Masseria Battaglia, in ricordo dello scontro che portò i tarantini a sventare l'invasione turca, presto ci sarà un centro direzionale e congressuale. Intanto il posto tornerà ad animarsi con il trasferimento degli uffici operativi del gruppo industriale Sabanet, specializzato in software. Ma ci saranno anche una serie di eventi culturali in attesa che prenda forma anche il progetto di una vera e propria arena da 300 posti.
2: Ci sono diversi soggetti che stanno lavorando. Masseria Battaglia sta lavorando per realizzare un centro direzionale congressuale. Il gruppo Sabanet sta lavorando invece per portare qui innovazione e tecnologia e la Fondazione Meraki sta portando invece, porterà naturalmente eventi, cultura e aprirà le porte alle associazioni locali e quindi al territorio.
1: Un'area complessiva di 5.000 metri quadri per una masseria che è un gioiellino alla periferia della città, giardino all'italiana, tempietto, cappella all'esterno, camini, soffitti in legno, cucina e muratura all'interno. La masseria, nonostante i lavori di restauro che proseguiranno anche nei prossimi anni, è già fruibile e sarà quartiere generale anche della Fondazione Meraki.
3: E la fondazione nasce proprio con queste finalità, in particolare con due obiettivi principali. Il primo è quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore già presenti e con gli enti territoriali e le imprese, soprattutto nei settori del sociale, della cultura, dell'innovazione, della blue economy e dell'economia. In secondo luogo, attraverso anche questa attività della Fondazione si intende valorizzare questo splendido posto per svolgere attività culturali e di innovazione.
1: Borgomerachi aprirà le porte al pubblico già giovedì per uno degli eventi del MAP Festival con protagonista il pianista Stefano Bollani. A settembre invece l'appuntamento con il TAU Wave, il format sull'innovazione promosso dall'RI Agency, che è parte integrante del progetto come società di comunicazione del gruppo. Come si sostiene poi concretamente tutto questo?
4: Si sostiene lavorando perché diciamo, l'idea che c'è un gruppo industriale alle spalle di questa masseria è anche un po' sinonimo di stabilità, perché la masseria non sarebbe in grado autonomamente di essere, come dire, sufficiente, autosufficiente. Per cui stiamo costruendo intorno alla masseria una sorta di brand e riteniamo di poter costruire un'economia circolare sul territorio.
0: Questa è l'attenzione al territorio, questo è il modo annunciato tante volte, di cui abbiamo sentito parlare troppo spesso forse, di provare a cambiare la narrazione di Taranto, di provare a dare un volto nuovo alla nostra città. In questo modo fattivamente si prova effettivamente a dimostrare come Taranto sia un hub, sia un punto, o possa diventare ancora più nella sua completezza, nella sua interezza, un punto, un hub nel quale investire, nel quale provare a fare impresa con i talenti del territorio, con le risorse del territorio, ma con la volontà di guardare un'espansione che non si limiti esclusivamente alla nostra città. Noi ci fermiamo un attimo, poi torniamo perché a brevissimo ascoltiamo le interviste al sindaco Bitetti, al direttore generale Marco Lesto, che abbiamo, Comune di Taranto, che abbiamo realizzato nella mattinata di ieri, e le commentiamo alle 8:05 con Giovanni Saracino. Restate con noi.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. master universitari, corsi di formazione professionale.

0: professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Allora, eccoci, parlavamo insomma di giochi del Mediterraneo, parlavamo di ciò che avverrà tra 76 giorni, sì, 76 giorni, l'ha dichiarato Carlo Molfetta, direttore, durante l'evento che si è tenuto al Castello Aragonese, 76 giorni, ma lo sguardo non è soltanto rivolto a quello che avverrà durante i giochi, ma anche nel futuro dei giochi, nel futuro di Taranto, perché resta da comprendere quella che sarà la gestione degli impianti che saranno il lascito, sarà la legacy che resterà a Taranto dopo i giochi. C'è stato un momento di particolare tensione tra il Taranto, tra il rossoblù e il comune, ma anche con il commissario ferrarese, tutto per andare verso una risoluzione. È ovvio che in questo momento l'obiettivo è la Serie D, è centrale la promozione sul campo, ma ieri a fare da pompiere ci ha pensato Palazzo di Città. Ascoltiamo le parole del sindaco Bitetti e poi le commentiamo.
6: Ci siamo mossi per tempo per affidare gli impianti sportivi, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive, quindi individuando per le strutture maggiori che sono lo stadio Iacovone e il Palamazzola la possibilità di poter iscrivere al campionato successivo le squadre, quindi proprio per evitare di creare danni al mondo dello sport. Da tutti gli impianti è stato escluso lo stadio di calcio Erasmo Iacovone, perché era già arrivata una proposta di progetto di finanza sullo stesso che sta seguendo l'iter procedimentale previsto dalla norma.
7: Da quanto detto, quanto riportato dall'assessore Cataldino, è l'unica proposta pervenuta per lo stadio Iacovone sembra essere quella della Disa, invece per quanto riguarda Global Land, di cui abbiamo parlato ieri, è stata soltanto una call.
6: Lo confermo, è l'unica messa su carta, quindi trasmessa all'ente. Tutte le altre interlocuzioni hanno riguardato quella fase preliminare di ascolto del mercato, adesso vedremo come andranno i bandi.
7: Sindaco, un'altra cosa che emerge è che il Comune non è in condizione di garantire un supporto economico consistente per diverse strutture che fanno parte del pacchetto dei giochi del Mediterraneo.
6: Ma purtroppo è una verità, lo diciamo da mesi, le condizioni economiche dell'ente non consentono di prevedere contributi per il sostegno delle strutture sportive, per questo ci siamo mossi per tempo per individuare i gestori e, ripeto, i modelli di gestione che diventano fondamentali per parlare con attenzione all'intero mondo dello sport cittadino e non solo.
7: Si può inserire in questo contesto questa famosa call di cui parliamo, cioè la massima attenzione, una via prioritaria che si poteva pensare di garantire a chiunque voglia prendere in gestione più impianti?
6: Ma è indicato nei bandi e tra l'altro è evidente che l'amministrazione valuterà quelle che sono le proposte migliori per la collettività, per il mondo dello sport.
5: Ecco, queste le parole del sindaco Bitetti, che ha chiarito due aspetti importanti. Io non so se già abbiamo Giovanni Saracino in collegamento, il direttore del Corriere di Taranto.it, dove dovesse esserci, facciamo un momento. Eccolo qua, direttore, buongiorno, ben trovato.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.

0: Voi.
1: Andiamo step by step perché insomma io ieri ho letto l'articolo che avete pubblicato sul Corriere di Taranto.it. La chiave di lettura che tu dai e che io attribuisco a queste parole è univoca ed è la medesima, ovvero Bitetti fa da pompiere sullo stadio. Al momento ci sono i Ladisa, Global Legends è un pourparlers, una chiacchierata che più che puntare realmente allo stadio toglierebbe le castagne dal fuoco al comune, perché prendersi tutta la gestione degli impianti sportivi. Eh beh, al comune farebbe piacere, insomma, avere un interlocutore del genere.
0: Ricostruendo un attimo quello che è successo, secondo me tutto è partito da una fuga di notizie da Palazzo di Città che sono arrivate a un collega, il collega le ha pubblicate sul giornale e quindi questo ha creato imbarazzo e nervosismo nella società del Taranto Calcio. Quindi, perché nell'intervista che ha rilasciato a te il sindaco il giorno in cui c'è stato Montezemolo,
1: Sì.
0: aveva parlato di manifestazioni di interessi della Legend Global, è così?
1: No, l'ha fatta che ieri, eh?
0: Però dall'altro lato l'assessore Gadaldino e il vice sindaco Giorno hanno parlato soltanto di una ricognizione, quindi una richiesta di informazioni, ma che non c'è stato niente di scritto, che nel caso eventualmente parteciperanno al bando. Quindi, delle due l'una, o il sindaco impropriamente ha chiamato manifestazione di interesse, oppure, insomma,
1: Credo di
0: non
1: sì,
0: c'è una manifestazione di interesse.
1: Giovanni, credo che proprio come riporto le tue parole impropriamente una call, perché poi sia Mattia Giorno che Cataldino hanno parlato di una call, sia stata traslata in manifestazione di interesse piuttosto che una dimostrazione di interesse verso quello che è il pacchetto dell'impiantistica sportiva. Io la leggo in questo modo, anche perché poi ci è stato detto. Non c'è nessun progetto sullo Iacovone se non quello dei Ladisa. E questo diciamo che può essere letto in una sola maniera. Cioè, l'unica realtà ad aver puntato sullo Iacovone sino a questo momento è quella dei Ladisa.
0: Sì, ma poi tra l'altro il vice sindaco Giorno ha usato una frase che qualcuno mi ha detto, sì, ma l'ha detta tanto per, io l'ho visto che ero presente ieri, quindi con convinzione ha detto, gli impianti sportivi servono per lo sport, dopo si possono fare anche gli eventi, non è il contrario che utilizziamo gli impianti sportivi per organizzare principalmente eventi che possono dare un tornaconto economico a chi investe. Non nella gestione degli stessi, e tutti pensano, no, ai vari concerti che si organizzano in giro per l'Italia, che potrebbero vedere invece Taranto come tappa, anche perché so per certo, e l'ho scritto diverse volte, che uno dei più grandi promoter di concerti, nel cui pacchetto ha anche Vasco Rossi, ha chiesto ufficialmente notizie all'organizzatore, al direttore artistico del Medimex, Cesare Veronico, e si informava. Sur, no? Nel 2027, se lo stadio fosse disponibile. Quindi c'è un appetito intorno a questo impianto, ma come giustamente ha rimarcato qualcuno, non esiste solo lo stadio, esistono tanti altri impianti. Però per quanto riguarda Global Legend, ci siamo messi nel Corriere di Taranto sulle tracce di qualche esponente di questa società, ne abbiamo avvicinato uno, ma al momento non ci vogliono rilasciare dichiarazioni. Quindi sono abbottonati anche loro.
1: Quello che so, quello che mi hanno, che sono riuscito a recuperare in merito è insomma un prospetto molto importante a livello economico, una volontà di portare una serie grossa, una serie lunga, molto corposa di eventi, si parla di 70 eventi sul territorio, con una ricaduta aziendale che potrebbe toccare 2.500 unità, ma questo, come dicevi Giovanni, non preclude la possibilità di farlo anche senza lo Iacovone, perché faccio un esempio. Siamo stati a Crispiano, no? Nella struttura che ospitava il tiro con l'arco. Lo abbiamo detto con il sindaco Lo Pomo, lo abbiamo mostrato con le nostre immagini dal drone. Lì c'è uno spazio che è l'ideale per i concerti. Però Cioè, quindi tutte le strutture, noi poi ci fossilizziamo sull'unica parola perché chiaramente parliamo di calcio, però ci sono diverse strutture che sono pronte ad ospitare eventi. È chiaro è però che come chiedevamo ieri al sindaco, spostare l'attenzione, distogliere dal progetto La Disa lo Stadio Iacovone significherebbe morte certa per il Taranto in questo momento. Che senso avrebbe per il La Disa continuare ad avere il Taranto calcio senza la possibilità di usufruire, di utilizzare e di rendere fruibile per i prossimi non so quanti anni alla città con un progetto innovativo lo stadio? È chiaro che questo va caratterizzato e va, una volta sottoposto il bando e tutta la procedura, insomma, regolare, va contestualizzato anche a livello, di date, no? Non è una a imperitura memoria, non è un utilizzo vita natural durante, ma, insomma, va contestualizzato sino a che, questa sarà la proprietà del Taranto. Quello che oltre a questo, quello che emerge è che il comune non ha i fondi per poter garantire un supporto economico a chiunque si aggiudicherà le strutture.
0: Questo lo sapevamo. Ritengo un'impresa in questo momento riuscire a come posso dire, coinvolgere lo sport di base nell'attività dei vari impianti. Questa è una vera impresa che si dà per scontata a parole, ma che nella realtà dei fatti diventa problematica. Perché? Ma ci siamo domandati se a Taranto esistono tanti appassionati di nuoto che vogliono fare nuoto, tanti appassionati di tennis che vogliono fare tennis, tanti appassionati di padel che vogliono fare padel, e a che costi? Cioè, una famiglia che ha due figli, tre figli, potrebbe sostenere un costo di un'iscrizione ad un corso di tennis presso il centro sportivo Magna Grecia, che sarà intitolato, come ha rimarcato il sindaco Pitetti, al De Luca, la ragazza,
1: Federica De
0: non mi
1: Luca.
0: viene il nome di Federica De Luca, che è stata vittima di un femminicidio 10 anni fa. Quindi tutte queste valutazioni, fa bene il comune a farle per tempo, ma non do tanto per scontato che ci sia tutta quest'utenza in grado di poter sostenere determinati costi. Ecco perché lo sport per tutti si fa con l'aiuto dell'ente, ma se l'ente non ha i soldi a disposizione, bisogna trovare un privato, uno sponsor, no, che se ne faccia carico e che riesca a calmierare i prezzi dei costi di queste iscrizioni.
1: Assolutamente, però Giovanni, ne parlavamo ieri, ci sono degli impianti che sono lontani dalla fruibilità generale, nel senso,
0: Certo,
1: ok il
0: stadio del
1: tennis,
0: nuovo.
1: ok il padel, stadio del nuoto, però sembra essere cucito addosso a una federazione. E nelle parole del direttore generale Marco Lesto si evince che così, insomma, sembra non essere proprio in virtù di quella considerazione che facevi, cioè non c'è la possibilità di reperire i fondi che possano aiutare la federazione. Ci guardiamo l'intervista al direttore generale Marco Lesto e poi la commentiamo insieme.
2: L'unica proposta per lo stadio Erasmo Iacovone è pervenuta sia quella dei La Disa, per il resto quella di Global Legend pare essere una call interlocutoria nella quale viene chiesto un parere, la volontà di investire sul territorio. Quanto incide la volontà di Global di investire su diversi impianti piuttosto che solo sullo stadio Erasmo Iacovone?
3: Allora, al momento Global ha trasmesso solo una manifestazione di interesse, e una manifestazione di interesse strutturata, nel senso che ha avviato una fase di interlocuzione nel corso della quale abbiamo inviato su richiesta alcuni documenti e fornito tutte le informazioni necessarie per consentire alla società di formulare eventualmente una proposta, che non sappiamo se sarà diciamo legata a uno o a più impianti, l'intenzione dichiarata, al momento solo dichiarata, è quella di impegnarsi in una gestione combinata e integrata di più strutture. Diversamente per lo Iacovone, al momento abbiamo una proposta di project financing che è stata formalizzata solo dalla società Taranto Calcio. su quella, come ha detto il sindaco in occasione della conferenza stampa che si è appena conclusa, è in essere un'attività istruttoria che ovviamente è molto complessa. Si è avviata una fase di interlocuzione nel corso della quale abbiamo chiesto

0: Alcuni chiarimenti e diciamo, attendiamo che quei chiarimenti ci vengano forniti per poi assumere tutte le decisioni del caso. Noi siamo partiti con 2 settimane di ritardo rispetto al calendario che avevamo, diciamo, che ci eravamo prefigurati, proprio perché in quelle 2 settimane si è avviato un confronto con la Federazione Italiana Nuoto per diciamo, una collaborazione finalizzata a gestire insieme lo stadio del nuoto in zona Torre d'Aiala. Al momento quella interlocuzione è in stand by perché diciamo, il tema, la criticità da superare è legata ai costi, nel senso che la gestione in collaborazione comporta l'accollo da parte dell'ente di una parte importante dei costi che genera la gestione di quella struttura. Quindi abbiamo deciso di interrompere per il momento quel confronto, salvo poi approfondirlo, e inserire lo stadio del nuoto negli avvisi che abbiamo pubblicato ieri. Laddove diciamo, si dovessero determinare le condizioni per una gestione tra virgolette più economica di quell'impianto, allora potremmo riprendere diciamo, il confronto e vedere se riuscire a definirlo.
1: Ecco Giovanni, questo quanto riportato dal direttore generale Marco Lesto, insomma, io, non è una cosa che mi fa estremamente piacere, nel senso che ho paura che le mire dello spreco, la massima espressione del non adempimento possa essere proprio la piscina, lo stadio del nuoto, perché non sarà fruibile alla città, perché ha dei costi di gestione altissimi, perché la piscina ha 2 vasche che solo vanno da 2,5 metri a 3 metri e quindi è impossibile immaginare che ci possano essere dei corsi di nuoto per bambini o per la città stessa, ma pur pensandoci, a meno che non vengano fatte le modifiche alle vasche, ma pur pensandoci, i costi di gestione, ci dicevano ieri che solo i costi puri, i costi di gestione sono di 600.000 euro ma, annui, ma il costo complessivo si aggira intorno al 1 milione, insomma, bisognerà fare molta attenzione, secondo me, e cercare di trovare un accordo con la Federazione Nuoto.
2: Ciò che mi preoccupa è che le stesse dichiarazioni il direttore generale Marco Lesto le ha fatte al Corriere di Taranto un mese fa quando gli facevano un'intervista. Quindi significa che nell'ultimo mese non è cambiato nulla riguardo questa patata bollente che poi rimarrà non nelle mani del comune. Quindi direi che anche il fatto che loro insomma abbiano rimarcato che l'unica gestione che preoccupa in questo momento è proprio quella dello stadio del nuoto, e direi che insomma bisogna trovare un compromesso, non per quanto riguarda la gestione dei costi, oppure come dici tu, lavorare sulle modifiche alle vasche. E poi però che si fa? Nel senso che la progettazione poteva prevederle prima, no? Magari delle vasche che potessero essere adatte anche alla fruizione per coloro che vogliono fare, no, lo sport di base. Quindi direi che su questa l'attenzione anche nostra deve essere alta, perché molto spesso noi ci facciamo distogliere, no, dalla questione dello stadio di Iacovone, perché è quello che tutti gli appassionati, soprattutto quelli di calcio, sognano da tempo. Ma poi c'è tutto il resto, anche Palamazzola, io non sottovaluterei la situazione del Palamazzola, perché Palamazzola già precedentemente aveva dei costi di gestione piuttosto alti, tant'è che poi alla fine, mi ricordo un anno, un paio d'anni, preso in gestione anche il Trust Basket, no?
1: Sì.
2: Da quello che ci dissero all'epoca erano dei costi veramente insostenibili per una società sportiva, quindi bisogna vedere anche lì, Palamazzola rientra nel discorso dell'alternativa, no, allo sport, che sono quelle dell'organizzazione di eventi, che in questi anni sono stati piuttosto rari all'interno del Palamazzola, anche per via di un'acustica che mi dicono gli appassionati di musica non sia proprio eccezionale. Ecco perché poi non sono stati organizzati tanti eventi all'interno di questa struttura.
1: Saracino, le posso fare 2 domande? Ma proprio da 35-40 secondi l'una. Domenica il Taranto si gioca la promozione in D. Voglio una sua considerazione anche alla luce dello 0-0 dell'andata. Adesso parliamo di cose serie, parliamo di sport di campo, quindi si diamo del lei adesso. Questa è la prima, la seconda la faccio dopo, Saracino.
2: Ma non... Io ritengo che non c'è molto da aggiungere, cioè hai una finale di ritorno che giochi in casa con un risultato favorevole, ritengo insomma che è doveroso conquistare la Serie D. Poi è chiaro che c'è sempre di mezzo il campo, no? Però mi sembra che il pronostico penda tutto da un lato e ce lo

0: Sì, tu sai quanto io abbia amato questo sport e tra l'altro avendo fatto anche parte di questo club,
1: Certo.
0: commentando anche la promozione dalla Serie A2 alla Superliga della stagione, proprio quest'anno ha fatto 5 anni, il 19 maggio 2021 nessuno l'ha ricordato proprio perché c'era quest'aria mesta intorno al club. Dovendo mantenere un certo equilibrio e quindi evitando di essere coinvolto a livello emotivo
1: Sì.
0: personale, dico che sulla società non c'è niente da dire sulla generosità e sulla, come posso dire, riconoscimento che la pallavolo a Tano si poteva fare soltanto grazie a questo tipo, a questa proprietà, perché
1: Assolutamente.
0: non nessun altro è mai stato in grado di prendere un titolo e di portarlo a tanto, avere la forza economica di farlo, né forse, ma neanche l'interesse, credo. Sono stati commessi gli errori tecnici, perché poi tutto il resto viene a ruota, ma parlo proprio di errori tecnici, ma la proprietà non scende in campo, quindi errori di valutazione, se vogliamo parlare dal punto di vista tecnico, commessi dai direttori generali, direttori sportivi, allenatori che si sono succeduti negli ultimi 2 campionati e mezzo, perché per 3 anni, intanto che c'è stato Vincenzo Di Pinto, questo club ha sempre raggiunto i suoi obiettivi e lo ha fatto nella maniera migliore. Mi duole, però, che questa realtà sia scomparsa, come è già accaduto in passato con il CRAS e con il CUS, nel silenzio più totale. Cioè, anche il comune di Taranto ha fatto un comunicato stampa di risposta alle accuse che gli sono piombate addosso, che possono essere anche, come posso dire, non decisive per la
1: Certo.
0: scelta del club di non iscriversi, e ritengo sia questa plausibile. Però il comune, molto frettolosamente, ha detto: ci dispiace, arrivederci. Questo è
1: Chiaro,
0: il
1: chiaro,
0: succo che
1: chiaro.
0: vogliamo sintetizzare. Per
1: Come al
0: cui è
1: solito.
0: un peccato. È un
1: Come
0: peccato perdere una realtà che ci ha fatto stare nei campionati nazionali.
1: al solito ineccepibile sia nella sostanza che nella forma, Saracino. Questo pomeriggio ti aspetto alle 15 sul canale 98 sulla nostra app digitale terrestre, c'è cioè dentro i cantieri, ti porto a vedere lo Iacovone, va bene? Quasi un appuntamento
0: Va bene,
1: romantico.
0: metto gli occhiali in 3D così vedo tridimensionale
1: Non c'è
0: oppure
1: bisogno, è già tridimensionale, vi stupiremo con gli effetti
0: no.
1: speciali.
0: Ok.
1: Grazie direttore, grazie mille, buona giornata.
0: Buona giornata a voi.
1: Allora, dovremmo avere in collegamento il prossimo ospite, Io credo che sia già collegato, che è Cosimo Guido, eccolo qua. Cosimo, buongiorno, che è
0: Buongiorno.
1: responsabile di TMA, Taranto, Brindisi e Lecce. Cosimo, buongiorno, benvenuto, di buon mattino. Spiegami un
0: Buongiorno a
1: attimo.
0: tutti, buongiorno agli ascoltatori, insomma, ai telespettatori in questo caso, e grazie a voi per l'invito.
1: No, no, grazie a te, poi a quest'ora, Cosimo, a quest'ora, insomma, è una cosa, vero? Che dici? Ti vedo
0: No, no, no,
1: un po'.
0: io sono abituato, di solito alle 8 sono già operativo, insomma, in ufficio, quindi non è
1: Bene.
0: un orario molto presto per me, è abbastanza normale, diciamo.
1: Allora, voi vi occupate di una situazione che fa bene al cuore, vi occupate di una situazione che di una casistica che riguarda un ambito che va trattato con dovizia di particolare e con particolare attenzione, però vorrei che fossi tu a spiegare che cos'è TMA.
0: Allora, è una terapia che si svolge in acqua. TMA sta per terapia multisistemica in acqua, il metodo Caputo Ippolito. È un metodo italiano, tutto italiano, che si occupa di disabilità psichica in generale. E chiaramente all'interno della disabilità psichica noi abbiamo una percentuale molto alta, diciamo, di disturbo dello spettro autistico,
1: Sì.
0: perché comunque sono in gran parte, insomma, le diagnosi riguardano questo tipo di disturbo. Noi praticamente ci occupiamo di ragazzi, bambini, ma anche adulti che all'interno delle piscine diciamo, vengono esposti innanzitutto ad un ambiente pubblico dove non si tratta di una piscina terapeutica, quindi in realtà ci sono all'interno della piscina tutti gli altri che vengono insomma, a nuotare, quindi da chi fa l'acquagym piuttosto che gli agonisti o altre attività di tipo natatorio. In queste vasche ci sono anche i nostri bambini, che inizialmente, diciamo così, superata diciamo, una prima fase che è più relazionale, comportamentale, e contestualmente iniziano a nuotare, imparano a nuotare e quindi, diciamo così, diventano anche loro degli sportivi a tutti gli effetti, insomma, all'interno di quello che è il contesto.

0: acqua. La terapia a Taranto esiste, quest'anno sono 10 anni che siamo su Taranto, seguiamo complessivamente 160-170 bambini tra Taranto e due piscine attive in provincia. E quindi diciamo questo convegno nasceva anche in relazione, in risposta a molte famiglie, insomma, che ci hanno seguito, hanno inviato i loro bambini, hanno, diciamo, utilizzato il servizio che abbiamo offerto, all'interno appunto di un territorio non semplicissimo, perché comunque per l'esperienza che io sto facendo, considerando che mi occupo delle tre province, senza avere dati statistici, ma ci sono stati degli studi che l'hanno purtroppo, diciamo, acclarato. Su Taranto, diciamo, è il luogo in cui riscontriamo più richieste, e questo sicuramente non soltanto per ragioni, diciamo, di bravura degli operatori, ma perché, ahimè, c'è un tasso, diciamo, una presenza di disturbi, diciamo, statisticamente un po' più importante rispetto alle altre due province di cui mi occupo io nel territorio.
1: Cosimo, ma questi studi hanno evidenziato quale può essere la motivazione che porti a un'incidenza maggiore sul territorio?
0: Allora, guarda, io non sono, diciamo così, non sono un medico, quindi non mi
1: No, no, però è
0: occupo
1: chiaro
0: esclusivamente
1: che.
0: di questo. E sicuramente, diciamo, l'aspetto ambientale può essere un cofattore, no? Non c'è
1: Chiaro.
0: una causa, diciamo, determinante, però io credo, diciamo, un po' anche per le caratteristiche del territorio, rispetto anche alla provincia di Brindisi o a quella di Lecce, sebbene poi la provincia di Brindisi non è che abbia, diciamo, una situazione di salubrità tanto diversa, però se devo guardare un po' i dati, ecco, mi fermo soltanto ai dati nostri, alle risposte che abbiamo avuto nel territorio. Io credo che lì ci sia, insomma, ma poi ci sono state anche, credo, qualche tempo fa c'è stato anche degli studi che hanno purtroppo testimoniato quello che
1: Sì.
0: sto
1: La
0: dicendo rispetto a questo aspetto del Tarantino, insomma.
1: conferenza di oggi, la conferenza insomma
0: Allora, la
1: che vi
0: conferenza di
1: porta
0: oggi è un po'
1: oggi
0: più
1: in
0: leggera di questo
1: vetrina.
0: aspetto, è un po' più leggera di questo. Allora, noi abbiamo pensato un po', c'è il fermento nel Tarantino per i giochi del Mediterraneo, noi ci sentiamo parte del territorio, ci siamo appunto, come dicevo prima, da 10 anni, ci è sembrato giusto, diciamo, dedicare al tema dell'autismo, dello sport e dell'inclusione all'interno di questo territorio un momento. A questo momento parteciperanno non soltanto degli amici della DMA, c'è anche uno psicologo psicoterapeuta che si occupa della supervisione della relazione terapeutica che si stabilisce tra il bambino, il ragazzo e l'operatore, ma ci saranno anche, diciamo, persone che noi abbiamo conosciuto proprio in questo viaggio che abbiamo fatto. In primis c'è il direttore, la direttrice sportiva della Meridiana, che è la piscina che ci ha ospitato dal 2017 in poi. E poi ci sono, e grazie a loro, insomma, ci troviamo a Taranto, perché poi noi siamo un'attività esterna alle piscine e possiamo esistere soltanto se le piscine ci ospitano, insomma, all'interno di questi contesti. E poi ci sono tre amici che abbiamo conosciuto un po' nel corso delle nostre altre attività esterne all'acqua che facciamo con i nostri ragazzi, per dare la possibilità di svolgere altre attività, perché poi noi crediamo nel fatto che i nostri bambini possano fondamentalmente essere esposti a fare tutto con chiaramente persone che non sono soltanto sensibili, ma che hanno anche una professionalità. Quindi abbiamo invitato tre professionisti tarantini: uno è Giuseppe Maluberti, che si occupa della SAP Academy di Taranto, c'è Domenica Ciraci invece che si occupa degli interventi assistiti per gli animali, quindi pet therapy con i nostri ragazzi, e poi c'è Luca Pellicoro, che il presidente responsabile tecnico dell'Enjoy Your Dive di Taranto. Sono persone che hanno e che lavorano con ragazzi con disabilità psiche, con disturbo dello spettro autistico, e che dimostrano giorno per giorno che si possono realizzare tante attività all'interno di contesti, appunto, che sono inclusivi e non sono prettamente dedicati soltanto a chi ha il disturbo dello spettro autistico, ma che accolgono diverse tipologie di afferenti. Con problemi o con disabilità o non. Ecco, questo è un po' il nostro. Chiaramente vogliamo approfondire questo tema, è uno spunto per creare anche, per incrementare la rete che stiamo cercando di portare avanti, e che serve soprattutto per dare delle risposte ai genitori, no? Che spesso sono un po' diciamo, non hanno un Google Maps che li indirizzi bene, no? Nelle
1: Certo.
0: varie possibilità.

0: che ci sono, e quindi questo può essere uno spunto per dare anche la possibilità a tutti di capire, insomma, in che modo muoversi, quali sono le opportunità che Taranto offre e appunto farle conoscere, perché a volte magari si dice non c'è nulla su Taranto, poi in realtà se si riesce a guardare bene, magari escono fuori tutte queste esperienze che sono arricchenti e che sono delle risposte concrete alle attività che possono fare i nostri ragazzi. Questo
1: Cosimo,
0: è un po' di
1: grazie,
0: tanto.
1: grazie
0: Figurati.
1: dell'intervento, ma grazie di quello che fate sul territorio.
0: Grazie a voi per l'invito e grazie a tutti i telespettatori.
1: E in bocca al lupo per oggi e per tutti gli eventi successivi. Grazie ancora.
0: Evviva il lupo e buona giornata.
1: Allora, noi siamo in chiusura, 8:30 precise, quindi un'ora tonda tonda di rassegna, ma anche di notizie. L'appuntamento ovviamente è alle 14 con 100 notizie, la nostra edizione del mattino del TG, ma poi restate con noi perché oggi alle 15 andrà in onda dentro i cantieri, vi portiamo allo stadio Erasmo Iacovone, ma restate con noi tutta la giornata, tanto su Studio 100 non vi annoiate mai. Grazie e buon proseguo di giornata a tutti.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con il

non mancate. Ciao. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo, tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri

I ceci andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? Sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così, e a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti. Oggi partiremo utilizzando una sedia. Quindi al momento la porremo di fronte. Iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti. Cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori. Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, siamo a 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado in avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro, espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10 e di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato, ne farò 10 invertendo la circonduzione. Quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10. Di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori inspiro, espiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10 e riprendo la marcia. Abbiamo fatto lavorare le fasce esterne, le fasce anteriori delle gambe. Possiamo girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa, quindi un passo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale e fare una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti i 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato, partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria.
Fuori l'aria, prendo l'aria. E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Poi tengo le mani sulla sedia, sposto i piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia, con le gambe leggermente piegate, cerchiamo di aprire le spalle, poi camminiamo lentamente in avanti e portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti, sposto un po' questi attrezzi, mi allungo. Piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro, apro, apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe, e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro ed espirando, mento indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro. Con piccoli passi, allungo, espirando, inspirando, vado avanti ed espirando, mento indietro, spalle indietro. L'ultimo, espiro, cammino in avanti e sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente. Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale, quindi saremo poggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro e da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su, espirando, senza staccare il gluteo dalla sedia, poi inspiro. Poggio l'altra mano, espiro, il braccio ben disteso e il busto si flette prima da un lato e poi dall'altro. Espiro, inspiro, espiro. Ripetiamo per altre 2 volte per lato questo esercizio. Quindi dall'altro lato. Naturalmente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore. Quindi a lungo deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro, espiro. Poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio, ruoto la sedia. Sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna, prendo l'aria e stendo e guardo un po' su e via, fuori l'aria, prendo l'aria, mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro ed espirando vado in allineamento, sento le sensazioni nella colonna, incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite. Inspiro, quando espiro spingo la testa nelle mani e le mani spingono verso la testa, quindi inspiro, rilasso, espiro, apro bene i gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro, inspiro.

Espiro. Inspiro. Espiro. Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia. Sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle. Ruoto la testa a destra fuori l'aria. Prendo l'aria, torno al centro. Fuori l'aria, ruoto a sinistra. Prendo l'aria, torno al centro e ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo. Inspiro, espiro. Soprattutto sul tratto cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa. Inspiro, espiro. Finito questo lavoro, posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo, stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto di fronte a un monitor, chi lavora in scrivania, che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui, finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, distendo l'altro. Espiro, in tutto questo la schiena è sempre dritta, la parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba e 10 con l'altra. Se mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero, appena ho recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra, prendo l'aria e vado al centro, fuori l'aria sinistra e vado al centro, 3, torno, 4, tengo sempre sotto controllo la colonna, gli addominali leggermente retratti, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba. E poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette, posso avere anche due pesetti come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di 1 chilo, 2 chili, poi dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però io consiglio sempre di non usare tanto peso, più che altro noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria, posso andare in fuori, notate è un'elevazione, sto portando le mani fino al massimo l'altezza delle spalle, la colonna è sempre

sempre ben allineata. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8-10 volte, sempre ascoltandomi, e poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe. E sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per 2 serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3, 4, 5. Magari alla sesta mi sento stanco. Cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero. E sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari. Sempre con i nostri pesetti, essendo seduti a una sedia, possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno, anche questo posso ripeterlo per 8-10 volte per braccio, quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

Finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli delle braccia, delle spalle. E appena mi sento pronto, posso andare giù e riprendere, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 o continuare per altre 2 volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto. Sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle. Posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni. Quindi inspiro e lascio cadere le tensioni. Inspiro, espiro. Nell'altro verso, inspiro, espiro. Benissimo, possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia, questa volta ne prendiamo solo uno, quindi giro la sedia di lato così possiamo vederci meglio, metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco, da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto appoggiando il peso del busto sulla sedia e lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore che è una zona poco stimolata durante le attività giornaliere. Anche qui 8-10 ripetizioni. Quando ho completato, posso io giro la sedia così possiamo vederci meglio. Anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate, poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente, se ho una inclinazione maggiore, sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo, quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto, appena ho recuperato, ripeto. Con l'altro braccio, questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco. 5, 6, 7, 8. Questa volta ne facciamo 10, altri 2, 9, 10, poi cammino verso la sedia, metto su, leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via, 10 con l'altro braccio. Sono 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8,
9 e 10. Metto di nuovo dritto, la sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto e possiamo utilizzare i nostri pesetti anche in piedi. Questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria, prendo l'aria e fuori l'aria. Anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su, sedere indietro e su. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci. Due volte, faremo sempre due serie per 8-10 ripetizioni. Poi, finito questo lavoro, possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa, poggiamo la mano su, portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia. Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio verso il basso, tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare, il mento indietro, inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching, sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra, poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro. Sempre c'è la retroversione del bacino. Questa, ripeto, un antro, questa è una retro. Così attivo gli addominali, la colonna in estensione. Respiro.

E dopo i 2 minuti ritorno a marciare sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Grazie a tutti, ci vedremo alla prossima lezione domani mattina.

Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie,
0: Dottor
1: salve.
0: Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata.

0: stata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco.

0: naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa. Questo

0: E non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani, ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani, perde una parte della

0: la propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo. Un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a una paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'ha l'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
4: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
4: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
3: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via della, appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge, e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta volte acquistati vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
5: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a

0: comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti, ci

0: con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motosedie, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di

0: difficile. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno una parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente Nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale, pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane, e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
2: Festeggia con Masseriamo Dio
1: e Masseria Leucaspide.
2: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone

0: Gruppo, quindi magari qualcuno si starà chiedendo: no, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
1: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto
0: Assolutamente
1: Italia.
0: sì.
1: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive.

0: dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Passadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati, perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia. Di Kelliher, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero. E Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente,
1: Certo.
2: ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi. Perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
0: Localizzavano il prodotto,
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: rassicurava un
2: forma.
1: po'.
2: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.
0: Certo.
2: Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni, Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero. In Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato
0: Un conglomerato, lo
2: sì, è un
0: definiscono loro,
2: conglomerato, in
0: esatto.
2: effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà,
1: Lo
2: sta
1: chiediamo.
2: cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: Abbiamo
0: dicendo.
1: Outlander
0: Ne
1: qui,
0: parleremo dopo,
1: giustamente.
0: lo so,
1: No,
0: però
1: possiamo parlarne anche adesso,
0: quello che
1: non è
0: diceva
1: un problema,
0: Paolo è
1: minimamente.
0: praticamente dimostrato e dimostrabile con
1: Sì.
0: questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
0: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: Certo.
0: sul mercato italiano e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese,
1: Sì.
0: torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un un importante statement, certo. Voglio dire, non è che torniamo...

0: così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni tre minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: devo
1: prima.
2: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800.
0: Poco meno
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente,
0: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente vale, esatto, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: orienta?
1: Prima
0: della gamma, posso ricollegarmi a quello,
1: prego,
0: che dicevo?

0: diceva Paolo,
1: prego,
0: della storicità e unicità,
1: prego,
0: di questo,
1: certo,
0: brand.
1: Certo, certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra, italiana,
2: magari
0: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento, che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere...
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere ormai, anche il Mondiale Rally a questo punto.
0: Non mi sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai a nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
0: Possiamo
1: anche
0: aggiungere
1: insomma,
0: i Mondiali Rally.
1: Vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo... dove vi orientate? SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un sì. SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì. Ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì. 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate pazienza, esatto, non c'è più spazio dove poterli collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C Mild Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' Mari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sì, sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 101

0: 11 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il B-SUV, come ho detto all'inizio,
1: Sì.
0: ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi, per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre
1: Certo,
0: che ai futuri,
1: cioè il parco
0: clienti di
1: circolante
0: BMW. Il
1: viene
0: parco
1: assistito.
0: circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in
1: Già.
0: Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza, magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza, possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo, eh?
2: Beh, adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma, saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
0: Come
1: riguarda.
0: dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico
0: Grazie a
1: Gorettis, CEO di
0: voi.
1: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente. Grazie mille. Grazie
0: Grazie.
1: mille, come sempre, al capo Lortiemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a
1: Grazie.
2: tutti.
1: Grazie
2: Grazie
1: mille,
2: Paolo.
1: Paolo. E adesso invece ci
2: Grazie
1: prendiamo
2: Federico.
1: una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso.

0: 200, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così, Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
5: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 centimetri, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 centimetri. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën Ami sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025

0: sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. tecnologia per la vita.
6: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
7: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
6: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
7: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
6: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
7: esatto,
6: rimasti i tuoi.
7: Esatto, quelli sono i miei.
6: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
7: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
8: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
7: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
8: Certo,
7: insomma,
8: tantissimo!
7: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
8: beh,
7: dire da
8: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
7: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
8: Paese di nascita della Volvo.
7: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
8: Beh, come tutte le Cross Country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
7: sì,
8: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
7: I fari,
8: fari, questa particolarità dei fari multiled che sono,
7: esatto,
8: molto particolari.
7: A forma di martello di Thor, che è proprio,
8: esatto,
7: una tipicità del marchio.
8: Che viene richiamata anche sul posteriore.
7: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
9: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
7: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
8: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
7: esatto,
8: da anteriore e posteriore, quindi.
7: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
8: Andiamo a vedere gli interni.
7: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
8: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
7: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
8: Esatto, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
7: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
8: come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
7: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
8: esatto,
7: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
8: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
7: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire
10: che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
11: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
10: Sì, sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
11: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
10: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
11: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
10: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
11: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
10: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
11: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
10: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
11: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
10: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
11: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
10: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
11: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione

0: integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
1: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
2: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
1: E l'esperienza televisiva com'è andata?
2: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
1: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
1: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
1: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova...
0: Puntata
1: naturalmente che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda invece la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100. Questo programma è offerto da...
2: 1, 2, 3, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno Premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio
1: francesco. E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo Sci di Fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente veramente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassi, nel Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilittera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'oli.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui e ora.
11: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
8: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare?

0: Pensare come fossimo degli sguatteri?
1: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
2: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
3: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
2: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
4: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
2: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
5: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike Oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero
1: siamo...
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce n'aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend

0: discorso che sarebbe andato forte, così è stato, un uomo di parola.
1: Brava, brava, brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina, ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
1: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
1: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione.

0: Anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
1: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire che questa sera il pubblico è stato veramente incredibile. Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
2: Io sono orgoglioso di questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
1: sì,
2: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
2: Di vivo,
1: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
3: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
3: non
1: Luca. Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
3: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
3: l'altro Luca
1: dall'altra parte,
3: che male che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
3: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
3: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
4: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un clic e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da da da da da da. One, two, three, ho! Bam!

Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo della cura di base. La salute degli animali passa anche dai piccoli gesti quotidiani, pulire, controllare, osservare, azioni semplici che se eseguite correttamente prevengono infezioni, dolore e patologie. Dalla cura dei denti alla toelettatura fino alla pulizia di occhi e orecchie, scopriamo quali attenzioni non dovrebbero mai mancare nella routine di benessere di cani e gatti. Con la dottoressa Laura De Francesco partiamo proprio parlando di igiene orale. Dottoressa, partiamo parlando della bocca. Quanto è importante l'igiene orale nei nostri amici animali?
1: È molto importante l'igiene orale nei nostri animali perché, come noi sappiamo, gli animali non si lavano i denti da soli e purtroppo l'accumulo comunque di sostanze, di mangime, la loro saliva stessa, il pH della saliva e comunque anche il fatto stesso che non c'è un'azione abrasiva dei residui, può portare nel tempo ad un accumulo chiaramente di tartaro. Però questa è solo chiaramente una faccia della medaglia, perché l'igiene orale non è soltanto da indirizzare sull'accumulo di tartaro, ma anche su tantissimi altri tipi di patologie che possono comunque andare a interessare il cavo orale.
0: Idealmente ogni quanto andrebbe effettuata.
1: Allora, innanzitutto, nella visita di base è molto importante che il medico veterinario nell'ispezione vada a fare un'ispezione della bocca dell'animale, cane o gatto che sia. Ovviamente questo non è semplice perché gli animali non sono un po' tutti d'accordo, però con l'aiuto a volte anche del proprietario riusciamo comunque a vedere le parti più importanti che sono appunto le gengive, il palato, la lingua, per poter andare anche a comprendere se c'è qualcos'altro. Nel momento in cui chiaramente si vede che c'è un accumulo di tartaro, allora direi che il proporre una igiene dentale, che si intende chiaramente come detartrasi e quindi andare a rimuovere l'accumulo di tartaro, che in questo modellino io, diciamo, è molto carino perché fa vedere come l'accumulo del tartaro si va a posizionare proprio alla base dei denti, creando proprio una copertura e anche chiaramente un interessamento delle gengive. E questo, diciamo che un po' varia. Sicuramente, diciamo che potrebbe essere il fatto di dover andare a fare una detartrasi. È variabile. La media può essere anche un anno sì e due no, però posso dirti, Teresa, che ci sono anche cani ai quali abbiamo dovuto ripetere ogni anno perché ci sono cani che hanno una predisposizione all'accumulo di tartaro.
0: E quotidianamente invece un proprietario che cosa può fare per garantire l'igiene dentale al proprio animale?
1: Abbiamo dei gel gengivali per sfiammare le gengive quando sono interessate solo le gengive degli animali e quindi questo è per quanto riguarda la parte gengivale. Per quanto invece riguarda i denti, esistono proprio degli spazzolini. Qui ne abbiamo un prototipo, poi esistono anche, diciamo, dei cappuccetti che si mettono nelle dita del proprietario e in teoria, diciamo che il proprietario dovrebbe riuscire a entrare nella parte, diciamo, della bocca dell'animale, cercando almeno di fare un'azione, no, di pulizia per più che altro evitare che venga a riformarsi il tartaro, anche se questo non è semplice, sinceramente,
0: E
1: Teresa.
0: infatti, quindi che cosa fare se il nostro animale non si lascia avvicinare?
1: Allora, ci sono delle crocchette, per esempio, che hanno delle dimensioni un po' più grosse che possono un po' agire da spazzolino. Ci sono delle soluzioni che possono essere messe nell'acqua che possono rallentare questa formazione. Biscottini, idem. Però devo essere sincera, non ho visto delle grandissime, diciamo, riscontri, però è chiaro che se non può essere fatto altro, perlomeno, diciamo, fare delle visite di controllo della parte, appunto, della bocca, e quindi bocca, gengive, lingue, da parte del veterinario, può comunque aiutare a comprendere subito come intervenire.
0: Dalla bocca passiamo ora alle orecchie, una zona molto delicata e spesso soggetta a infezioni e infiammazioni. Come pulirle correttamente senza causare fastidi e soprattutto quali segnali non dobbiamo mai ignorare? Lo scopriamo con il dottor Luca Gentile.
2: Le orecchie, una struttura anatomica che va attenzionata, non dico spesso, però abbastanza frequentemente, perché spesso all'interno dell'orecchio si possono accumulare cerume, altri detriti cerumeni, per cui va fatta una pulizia, cioè diciamo che sarebbe l'optimum un paio di volte a settimana con dei prodotti specifici che di solito tengono il canale auricolare pulito da questi detriti cellulari o comunque da queste da un eccesso di cerume, che poi può essere, diciamo, l'innesco per alcune patologie dell'orecchio del cane, per cui si consiglia, cioè, con una frequenza, diciamo che due volte a settimana può essere sufficiente, con dei prodotti specifici a base generalmente di clorexidina, di fare una pulizia del condotto uditivo. Generalmente nell'orecchio dei cani sono presenti fisiologicamente dei lieviti che vivono proprio nel cerume. Se questi lieviti si riproducono in maniera esagerata, poi possono comportare, possono far sviluppare delle forme di otite, per cui tener pulito l'orecchio significa ridurre la percentuale di sviluppo di otiti nei nostri pets.
0: E quali segnali indicano un problema di questo tipo?
2: Per quanto riguarda le otiti, generalmente il segnale può essere lo scuotimento della testa frequente del cane, oppure il fatto di grattarsi le orecchie. Poi, man mano che la situazione evolve, poi ci può essere un arrossamento delle pinne auricolari, o il cane inizia proprio a aver dolore nel grattarsi le orecchie, per cui questi sono segnali evidenti che c'è un problema nel canale auricolare, per cui bisogna intervenire. Intervenire significa spesso per noi, oltre a, diciamo, con un otoscopio, vedere che tipo di situazione andiamo a trovare, perché le otiti, per otite si intende un termine generico, però le otiti possono essere di varia origine, cioè batterica, fungina, altri tipi di otite, oppure da corpo estraneo.
0: Altro aspetto fondamentale della cura di base dei nostri pet è la toelettatura. Lavare troppo spesso i nostri animali può essere dannoso, ma anche trascurare l'igiene può creare problemi. Capiamo ora qual è il giusto equilibrio per prenderci cura del loro pelo e della loro cute.
3: Ogni quanto sarebbe bene lavare i nostri cani e gatti?
2: Lavare eccessivamente gli animali può essere controproducente, perché loro a livello cutaneo hanno un film idrolipidico, per cui che ovviamente la natura ha fornito gli animali di queste difese, e andandole a lavare eccessivamente noi andiamo, soprattutto con shampoo non dedicati a loro, andiamo a rimuovere questo film lipidico che protegge la cute dell'animale, per cui diciamo che in maniera ottimale sarebbe opportuno lavarli una volta al mese. E in particolar modo ci tengo a sottolineare al fatto che vanno lavati con prodotti veterinari, perché spesso mi ritrovo a fare visite dermatologiche perché sono stati utilizzati degli shampoo ad uso umano, l'obiezione che mi fanno molti proprietari dice: vabbè, ma questo per esempio è un baby shampoo e per il bambino è delicato, cioè, quindi non pensavo mai che potesse irritare la cute del cane. È vero che è delicato per la cute dei bambini, però gli animali hanno un pH proprio differente rispetto a quello nostro, perché il loro pH è intorno a 6,5-7,5, e quindi noi, andando a utilizzare dei prodotti a uso umano, variamo questo pH e poi andiamo ad alterare tutto il microbiota cutaneo, e quindi si possono sviluppare dermatiti.
3: Abbiamo parlato delle problematiche legate a dei lavaggi troppo frequenti, ma quali sono invece le conseguenze di scarsi lavaggi?
2: Anche gli scarsi lavaggi possono, cioè, determinare alcuni problemi, tipo l'accumulo di essudati cutanei o detriti cellulari, che poi possono dare, diciamo, lo start allo sviluppo di patologie cutanee. Per cui, cioè, diciamo, tenendosi in maniera equilibrata, una volta al mese è un tempo sufficiente per non essere troppo aggressivi con la cute dell'animale e non lasciare che si accumulino detriti cellulari a livello cutaneo o altre situazioni.
3: Quindi, non potendo lavare troppo frequentemente il nostro cane, ad esempio, quale sarebbe la modalità più corretta per pulirlo di ritorno dalla classica passeggiata?
2: Per non utilizzare dei prodotti eccessivamente aggressivi, consiglio semplicemente l'utilizzo anche dell'acqua bollita, magari con un po' di aceto di mele, cioè giusto per un cucchiaino, cioè su un mezzo litro di acqua, in modo da rendere diciamo non aggressivo il passaggio con un panno a livello cutaneo e pulire e detergere quelle zone che frequentemente magari toccano le strade o comunque l'ambiente esterno.
3: Dottore, ci sono delle differenze quindi sostanzialmente nella pulizia tra cane e gatto?
2: Sì, generalmente ci sono grosse differenze tra diciamo una specie e l'altra, perché comunque il gatto per antonomasia è considerato un animale pulito proprio perché per le sue abitudini si toletta diciamo frequentemente, per cui difficilmente sarà sporco. Le cose a cui dobbiamo dare attenzione nella cute del gatto è, per esempio, se si formano dei nodi a livello cutaneo o se c'è del pelo vecchio, per cui bisogna anche con dei guanti con denti di silicone che non graffiano la cute dell'animale, si possono passare sopra e quindi evitare che si accumuli del pelo vecchio, o comunque controllare se si formino dei nodi, in modo da, poi ci sono dei pettinini che si chiamano slamatori, in modo da poter togliere questi nodi, perché quelli poi possono comportare dei problemi. Per cui, come lavaggio, generalmente il gatto odia essere lavato, raramente troviamo i gatti che amano l'acqua. E diciamo che proprio se vogliamo fargli ogni tanto un bagnetto, ogni 3-4 mesi, cioè giusto per, ma loro quello che hanno bisogno a livello cutaneo è solo di essere spazzolati affinché, ripeto, non si accumuli del pelo vecchio. Il pelo vecchio poi, oltretutto, loro leccandolo si accumula nell'intestino e fa questi pilobezoari, e per cui può dare un ulteriore problema.
3: Unghie troppo lunghe e occhi non puliti possono diventare un vero problema per il benessere quotidiano di cane e gatto. Intervenire correttamente, infatti, è fondamentale. Il taglio delle unghie preoccupa spesso i proprietari. Perché e come si effettua nel modo corretto?
2: Quando l'animale è correttamente portato all'esterno, cioè difficilmente ci sarà bisogno di un taglio particolare di unghia, no? Quando invece spesso e volentieri gli facciamo fare una vita estremamente casalinga, loro consumano poco le unghie e quindi vanno, diciamo, ogni paio di mesi tagliate, accorciate. La preoccupazione di molti proprietari è legata in effetti alla presenza di un piccolo vaso a livello delle unghie, per cui se si va troppo in alto nel cercare di ridurre la lunghezza, può diciamo essere intaccato questo vaso, questo piccolo vasetto, per cui si hanno dei sanguinamenti. È più semplice in quelli che hanno le unghie chiare, perché è facilmente visibile, quindi uno si tiene distante da quel vaso. Quelli che hanno invece unghie scure è un po' più complicato, per cui in genere se si fa a casa noi consigliamo di tenersi proprio abbastanza distanti e cercare di fare qualche millimetro dell'unghia, e poi magari in ambulatorio noi cerchiamo di accorciarle correttamente.
3: E invece come si gestisce la pulizia degli occhi? Quali prodotti utilizzare?
2: In genere se c'è una particolare esigenza, nel senso che il cane o il gatto inizia a produrre, ad avere secrezioni a livello oculare, diciamo che ci sono dei prodotti specifici, delle salviettine che si possono utilizzare per pulire queste eccessive produzioni lacrimali e quindi evitare che poi ci possano essere degli accumuli. Gli eccessivi accumuli di secreto a livello oculare spesso si hanno perché magari c'è un restringimento del dotto naso lacrimale, oppure cioè non defluiscono bene le lacrime, per cui si accumulano a livello dell'angolo lacrimale, e poi quello può essere diciamo pabulum per batteri, e quindi si possono avere delle congiuntiviti.
3: Prendendosi quotidianamente cura dei nostri amici animali può capitare di incorrere in errori più o meno frequenti, ma piccole disattenzioni che spesso sembrano innocue nel tempo possono creare complicazioni. In sintesi, quindi, quali sono gli accorgimenti che fanno effettivamente la differenza?
2: Gli accorgimenti che fanno la differenza sono legati soprattutto al fatto che il proprietario deve osservare il proprio cane o il proprio animale e cercare di capire se ci sono delle variazioni eclatanti dal normale comportamento che ha, un eccessivo grattamento dell'animale, oppure ha un atteggiamento di rotazione della testa un po' eccessivo. Questi sono, diciamo, piccoli campanelli, per cui se il proprietario è attento nell'osservare il proprio animale può rendersi conto che magari non c'è un comportamento lineare normale, e allora quello poi può portarlo a dire: vabbè, facciamolo visitare, ma vediamo se c'è qualcosa di anomalo.
3: Spesso ci accorgiamo che qualcosa non va solo quando il nostro animale manifesta dolore o fastidio, eppure una corretta pulizia di denti, orecchie, occhi, pelo e unghie può aiutare a prevenire molti problemi prima ancora che compaiano. L'igiene quotidiana non richiede soltanto attenzione, ma anche piccoli gesti fatti nel modo giusto, rispettando la sensibilità e le esigenze dei nostri animali. Noi ci fermiamo qui, ma continuate a prendervi cura dei vostri piccoli amici, partendo proprio dalle attenzioni più semplici, quelle che ogni giorno possono fare davvero la differenza.

Trovati con il consueto appuntamento del mattino di buon mattino, l'appuntamento che vi accompagna in quelli che sono i temi della giornata che sta per iniziare, con uno sguardo su quelle che sono le tematiche invece che hanno composto il giorno che si è concluso. Ampio sguardo verso i giochi del Mediterraneo, è stata una giornata nella quale diversi eventi hanno toccato la nostra città, diversi argomenti sono stati snocciolati, tra questi quello certamente relativo alla Legacy, sia nella conferenza stampa di ieri mattina nella quale il sindaco Piero Bitetti, il vice sindaco Mattia Giorno, ma anche l'assessore Gianni Casaldino e il direttore generale Marco Lesto hanno fatto chiarezza su quelli che saranno, che sono ormai i bandi relativi all'affidamento per l'impianti che resteranno in dote relativamente ai giochi del Mediterraneo. Li abbiamo ascoltati, ne parleremo con Giovanni Saracino, tanti altri i temi locali che tratteremo, ma adesso partiamo con la nostra rassegna stampa nazionale che come al solito si apre con lo sguardo sulla prima pagina online della principale agenzia di stampa italiana, ovvero ANSA Online, che con il suo sguardo ci porta a un banner pubblicitario, ma poi lo togliamo via subito, e ci porta le notizie interne con l'omicidio di Pierina Paganelli da Silva, assolto nella notte a Rimini. Insomma, sviluppi su quella che è una vicenda che sarà molto importante nel contesto giudiziario italiano. Arriva l'assoluzione per il principale indagato, scendendo si vanno a toccare quelli che sono i temi della politica estera, con lo sguardo rivolto all'Iran, nuovi attacchi dagli Stati Uniti in Iran, Teheran distrutti caccia F-35, un comando militare americano in Giordania, quindi continua ad allargarsi il conflitto in Iran, e poi si ritorna in Italia, dove già nella giornata di ieri era una notizia che stava circolando, ovvero quello dei tre indagati per il ponte sullo stretto di Messina, volevano condizionare i giudici. E poi ci spostiamo in Gran Bretagna, accoltellamento shock di un rifugiato, disordini a Belfast, evacuato un edificio in fiamme, insomma un luogo spesse volte a centro di disordini interni. Questa volta c'è un problema legato all'integrazione che porta addirittura all'evacuazione di un edificio. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. È il Corriere della Sera che titola: Israele non ferma i raid, abbattuto elicottero USA, la risposta di Trump è nel titolo. Risponderemo l'immagine che riguarda appunto uno degli scenari di guerra, nella fattispecie un palazzo di tiro nel sud del Libano colpito da un raid aereo israeliano. Ponte sullo stretto, ponte, scontro sull'inchiesta, i PM volevano condizionare i giudici coinvolti, un ex toga, imprenditore, un avvocato leghista, tre indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni, fermi il progetto. E poi il focus sul mondiale, perché domani 11 giugno al via la rassegna iridata, assente nuovamente l'Italia, e qui vediamo insomma una parata di stelle con l'idolo dei giovani, Lamine Yamal, l'idolo dei vecchi, ovvero Carlo Ancelotti, ma c'è Mbappé, c'è un altro grande vecchio, CR7, anzi sono due, con Leo Messi in casacca argentina, e poi c'è Erling Haaland, quindi tanti calciatori attesi, il mondiale delle stelle e delle polemiche. Tra i tanti non attesi invece c'è l'Italia, che fallisce per la terza volta di fila l'approdo al mondiale, e quindi lo guarderemo ancora da spettatori. E poi l'intervista alla Russa: ora scegliamo il candidato per Milano, l'intervista è di Paola Di Caro. In cella all'ex marito per condanna, per la condannata per adulterio, il caso in Egitto si riapre, il caso guerra in Egitto, con un ulteriore passaggio che questa volta però riguarda l'altro componente del nucleo familiare, ovvero il marito. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della Repubblica, che dice: tensione, caro biglietti, il mondiale al via, e poi il ponte della corruzione.
inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto. Indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Il sì del mercato a Intesa MPS, ne abbiamo parlato ieri con il secondo gruppo per dimensioni che sta per nascere in Europa. Il mercato reagisce bene a questa paventata creazione. Indice record a Piazza Affari. E poi il racconto nel mondo capovolto di Siena, il riferimento chiaramente è al banco MPS. Bombe israeliane su tiro, elicottero USA abbattuto a Hormuz. Trump, risponderemo, quindi non accenna a placarsi, anzi, come vedevamo prima e come dicevamo prima, restano caldi i temi della guerra. Un italiano verso la Luna, Parmitano su Artemis III, la missione NASA per preparare lo sbarco. Luca Parmitano, 49 anni, nella sede della NASA, nella foto. Quindi sarà lui a capo di questa missione spaziale, Artemis III, pronta, insomma, al lancio. Cambiamo quotidiano, andiamo avanti nella nostra rassegna.

La stampa, corruzione e bufera sul ponte, un ex giudice della Corte dei Conti, quei deficienti dei miei colleghi hanno bocciato tutto, i PM promessa un'authority in cambio, corruzione, indagati, un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto. Medio Oriente, Israele bombarda i cristiani di Tiro e Trump riprende i raid contro l'Iran. E poi il risico bancario, Messina su MPS, nessun rilancio, Guzzetti, così intesa, protegge il risparmio. Scendiamo a centropagina perché il richiamo è ai mondiali con tono ovviamente critico, in questo caso USA controlli shock, Cannavaro perquisito, giocatori interrogati, ore, arbitro somalo respinto. Cannavaro è il CT della nazionale uzbeka che si giocherà il mondiale a partire da domani e, come vedete, insomma, all'arrivo negli Stati Uniti, anzi in uno degli spostamenti interni, c'è stato un attimino di zelo nei confronti della nazionale dell'ex capitano azzurro e quindi qualche controllo che ha portato poi addirittura a respingere un arbitro di origine. Insomma, certamente il problema sicurezza in America va trattato in maniera un attimino differente, anche in occasione di quelli che sono i mondiali, che sono un momento di unione tra i popoli. Domani la cerimonia inaugurale azteca allo Stadio dei Miti, dal Toro a Maradona, scenario del gol più bello della storia del calcio, l'azteca di Città del Messico. I protagonisti, CR7, Messi e Modric, l'ultimo ballo dei giganti. Questo è un articolo molto interessante, un passaggio molto interessante su quello che è l'ultimo mondiale di questi tre campioni che, già fuori età probabilmente, almeno in due casi su tre, vanno a giocarsi, anzi vanno a mostrare al mondo le loro qualità, le loro capacità. Per l'ultimo ballo, e questo è certamente uno di quei motivi che ci porterà a guardare il mondiale. Parla per la prima volta Basoccu, il tifoso ferito al derby, ditemi chi mi ha colpito. E nella foto lo si vede con la testa bendata e gli occhiali da sole per affrontare la luce che non ha visto per 16 giorni, si legge. Poi intervista alla garante per l'infanzia sui bimbi del bosco. Ho sentito troppe bugie. Andiamo avanti. Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. Guerre da record. Le morti per attacchi armati sono state 245.000. Ucraina, Sudan e Gaza, i contesti con più vittime nel mondo, 65 conflitti, mai così tanti dal 1946, il terzo anno peggiore per vittime civili. Israele ordina lo sgombero e colpisce il quartiere cristiano di Tiro, covo di Hezbollah, sottolinea invece Netanyahu. E quindi questo è il quadro che viene offerto da Avvenire. Poi in Messico, a Guadalajara, capitale dei Desaparecidos, vicino allo stadio ci sono 63 cimiteri mondiali, partite tra le fosse comuni. È chiaro che c'è una sorta di contrasto in quello che è il clima di festa dei mondiali e quello che invece sono le tensioni sociali che sono presenti quantomeno negli ultimi anni negli Stati Uniti, ma in Messico già da diverso tempo, con la guerra dei cartelli della droga che è imperversa in alcune zone del paese. In questo momento c'è il mondiale che copre ovviamente, ma è un tentativo, anzi è un modo che non risolve il problema, ma che anzi lo copre soltanto. Sul ponte l'ipotesi corruzione, tre indagati per aver tentato di condizionare il giudizio di fattibilità della Corte dei Conti. E poi il cardinale Zuppi finanza per le persone non sia solo speculazione, con il passaggio relativo ai criteri etici, proprio per ciò che sta succedendo in questo momento relativamente al risico bancario. La posizione del cardinale Zuppi è quella di sottolineare come non possa essere solo speculazione. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Il giornale, vogliono fermare il ponte sullo stretto, toghe senza freni, è il titolo del quotidiano. Tre indagati. L'ipotesi dei PM, corruzione alla Corte dei Conti per il via libera Salvini. Vado avanti, opera necessaria per l'Italia, dice l'architetto Fuscas, giro d'affari milionario, Conte ci minaccia, ma non spiega, l'ex premier replica al giornale, da oggi Querelo, però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Didon. Poi due

0: Arresti a Milano, traffico di clandestini e quel legame, pardon, coi Propal, la pista che porta ad Annun. E poi la nuova autobiografia, Feltri, il re dei cronisti, come non l'avete mai letto. Prossimo quotidiano con il giornale che chiude con l'autocelebrazione di Feltri. Il Messaggero, Missione Luna su Artemis III c'è Parmitano e poi la musica, l'anteprima del libro Ultimo, la vera storia, aspettando il maxi concerto. Mondiali, giocatori e arbitri fermati alla dogana USA. L'evento del Messaggero, ovvero futuro capitale, Caltagirone. Tassa di soggiorno applicata con rigore, magari aumentata, tassa di accesso al centro per i bus turistici, una quota dell'imposta resta in centro per decoro e sicurezza, stop ai cortei nel nucleo direzionale, se non con deroga occasionale. Tre proposte per rendere Roma più competitiva in questo Forum che mette la capitale al centro, Gualtieri, locomotiva, la Roma la locomotiva, ma servono i poteri speciali, Piantedosi, qui un corteo su due, Fitto, fondi europei da rivedere, poi Cattaneo, di Enel, il momento di investire nelle rinnovabili del Fante, amministratore delegato di Poste, è il momento, pardon, con Team un campione nazionale, Descalzi, Eni, l'Unione Europea investa sulla sicurezza energetica. Insomma, a Roma si prova a cambiare narrazione, si prova a cambiare lo sguardo su una città sì piena di problemi, ma dal fascino e dalla storia unica. Elicottero USA battuto su Hormuz, Trump è stata Teheran, risponderemo, e poi il passaggio sul ponte con tre indagati per corruzione. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. È il Fatto Quotidiano. Cipriani chiede soldi per intimidire il fatto. Il riferimento è alla Ferminetti, alert del Consorzio Europeo sui media. Insomma, c'è una richiesta da parte del compagno di Nicole Minetti, successiva alla conferma della grazia per la stessa ex consigliera regionale di Forza Italia. L'IDF fa altri 29 morti, colpito anche un Apache USA. E poi grosso spazio all'indagine, i PM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti, corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, la toga il leghista, Miele ex della Corte, Saccomanno uomo di Salvini in Calabria ed ex CDA stretto di Messina. Questo è il Fatto Quotidiano. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico, apre però con la guerra. Elicottero USA abbattuto dall'Iran su Hormuz. Trump, reagiremo. A tiro arriva anche l'ordine di evacuazione per il quartiere cristiano. Ma poi a centropagina c'è Banca il Risico, accende i titoli di borsa. UniCredit vola al 54% di Commerzbank. Poi lo sguardo in Cina con il forte balzo dell'export a maggio negli USA, più 35,4%, poi l'orgoglio nazionale con la missione NASA. Luca Parmitano a bordo di Artemis III, lo sottolinea anche il Sole 24 Ore. Dovremmo avere l'ultimo quotidiano, ed è infatti la Gazzetta dello Sport. Ci siamo, domani si parte mondiale a peso d'oro. Prima però il taglio in alto riguarda Kimi Antonelli. Vai Kimi, in arrivo un super motore, ragazzo che sta facendo davvero faville in Formula 1, senza sentire il peso della giovanissima età. E poi Sinner, esami, ok, era solo fatica, da oggi al lavoro per Wimbledon, tornando al mondiale, in campo giocatori per oltre 13 miliardi, Yamal, la stella che vale di più, 292 milioni, e il Real per l'argentino Alvarez ne ha offerti 150, ma il tema lì è da guerra civile perché l'Atletico rifiuta, e vedere Julian passare da una sponda all'altra di Madrid, insomma, non sarebbe facile. Ma non solo, c'è anche il mercato con l'Inter, mette i muscoli, c'è Attà con Solé, poi la Juve, Paradibu, accordo fatto, serve lo sconto, Milan offerto a Glasner, un biennale. Queste le nostre prime pagine, questa la prima pagina di Gazzetta, adesso ci fermiamo, stacco pubblicitario e poi torniamo con i quotidiani locali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti.

Benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Le condizioni del tempo tendono a cambiare, così come avevamo già accennato nell'incontro precedente, e infatti, come potete osservare alle mie spalle, una zona di bassa pressione si è formata sull'Italia settentrionale. Al momento ancora non ci interessa in maniera significativa, ma è il segno di un qualcosa che cambia, il segno di una moderata instabilità.

Bassa pressione che vi ricordate nell'intervento precedente vedevamo alle mie spalle sulla Spagna, continua ancora a rimanere sul posto, si tratta comunque di una depressione che non comporta dei fenomeni associati rilevanti e che comunque rimane confinata in aree ben lontane dalle nostre. Per quanto riguarda l'anticiclone, la zona dell'alta pressione, vedete si sta spostando alle mie spalle verso la Francia, in parte verso le isole britanniche, e questo è il sintomo di un qualcosa appunto che cambia, perché nei giorni passati, come vi ricordate, era più presente sul bacino del Mediterraneo. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteorologica e vediamo che cosa succede per la giornata di oggi, mercoledì. Tutto sommato per la giornata di oggi succede poco o nulla, nel senso che le condizioni del tempo saranno ancora stabili, ancora abbastanza buone, ma non più con un cielo completamente sgombro da nubi come nei giorni precedenti. E in più va sottolineato il fatto che sarà maggiore la probabilità di precipitazioni nelle ore centrali del giorno, nelle aree interne, in quelle lontane dal mare, in prossimità della catena appenninica e localmente anche dell'area delle Murge. Si tratterà sempre di fenomeni isolati, si tratterà sempre di fenomeni brevi, ma comunque si tratterà di fenomeni che potrebbero, diciamo così, condizionare per qualche ora le condizioni del tempo su alcune determinate località. Niente di tutto ciò lungo le aree costiere, le temperature come vedete restano intorno ai valori dei giorni precedenti, con delle minime abbastanza elevate intorno ai 20 gradi e delle massime che sulle coste raggiungeranno i 31 gradi, localmente, ripeto ancora, qualcosa in più nelle aree interne, quelle non raggiunte dalla nuvolosità pomeridiana. Il vento è debole di direzione variabile, il mare è quasi calmo o poco mosso, ma tendente a provenire dai quadranti meridionali nel corso della giornata. Se vogliamo dare uno sguardo al giorno successivo, a quello di giovedì, ecco, possiamo vedere come le condizioni tutto sommato restano simili, ma compare il segno della gocciolina. Vedete, l'abbiamo messo in corrispondenza dell'Appennino Calabro-Lucano, dove la probabilità di fenomeni pomeridiani sarà abbastanza elevata e quindi questo comporterà per quelle aree il rischio di qualche rovescio o di qualche temporale, sempre comunque di breve durata. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento con il meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Ed eccoci in diretta, insomma abbiamo chiarito quello che sarà il tema relativo alla meteorologia in questi giorni. Adesso facciamo un passaggio invece per ciò che concerne i quotidiani locali. Come al solito anche il nostro viaggio sul locale si apre attraverso le colonne di Ansa Puglia, che fa un focus in apertura sui ballottaggi ma poi si concentra sui temi del nostro territorio ed in particolare su un accadimento che ieri abbiamo trattato nel pomeriggio con l'assessora al turismo della regione Puglia, indagata sulla Starace, che è indagata per concussione, una vicenda sulla quale chiaramente farà luce la magistratura, sia al processo digitale ma con strumenti adeguati. La denuncia della ANM di Bari e poi ex Ilva Bombardieri, dare risposte ai lavoratori, sono in cassa integrazione da tempo. Questo è uno di quei passaggi che noi abbiamo sempre fatto, è uno di quei riferimenti che abbiamo sempre portato con la sicurezza, la certezza del posto di lavoro da parte dei lavoratori Ilva, che invece si trovano a vivere una situazione del tutto surreale. Poi un polo universitario tra Ateneo di Bari e Chengdu Normal University, insomma sviluppi per ciò che concerne l'Università di Bari. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, è il Corriere del Mezzogiorno. Prime nubi sulla giunta De Caro, l'inchiesta di Veste nel mirino della procura, anche il sindaco Nobiletti, io vittima, dice insomma l'assessora Starace. Il silenzio del presidente, pressioni in cambio della concessione all'ido dell'ex marito, indagata l'assessora Starace. Poi economia. La nuova sede del gruppo Sabanet, ve la faremo vedere tra pochissimo perché c'eravamo anche noi ieri, e vi faremo vedere quello che è diventato una seria battaglia, un centro

0: un polo che mira all'eccellenza, ve lo mostreremo nel nostro servizio. Foggia, Spirali Anticrisi, Luxuria, Episcopo mi trattava da alunna, si lavora al rientro delle dimissioni. Ma andiamo avanti con col nostro quotidiano nella masseria tarantina. Questo è il riferimento a Sabanet. Ma la UIL conferma Frontini: l'emergenza sono i salari. E poi Casa Sollievo: una testa salta, l'altra resta. Arrivano i commissari del Papa. DG confermato: via il direttore amministrativo. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Le Gazzette del Mezzogiorno, l'intrigo di Vieste, indagata l'assessora regionale Starace, il leader dell'ex marito fatto chiudere per ripicca, sono io la vittima, sottolinea l'assessora. Bari, la casa popolare tolta all'uomo del clan e poi a centropagina l'inchiesta con la strage di Amendolara e la verità spesso negate. Nelle campagne i nuovi schiavi vessati e sfruttati. E poi al via i mondiali con Messico e Sudafrica che aprono il mondiale senza azzurri. Bari, oggi si scioglie il nodo ripescaggio. C'è da valutare quella che è la situazione relativa alla Juve Stabia per comprendere invece il futuro del Bari. Andiamo avanti, prossimo quotidiano. Locale, l'edicola del Sud, Bari, De Laurentiis spara alto in C per vendere, chiede 35 milioni, Lecce, Sticchi Damiani, le prova tutte per Sogliano e poi il comune rassicura sullo Iacovone. Questo è un titolo importantissimo, questo è un titolo importantissimo perché l'edicola è un quotidiano che appartiene al gruppo Ladisa e se il titolo non inganna, è una rassicurazione che arriva direttamente dal primo cittadino e viene incassata bene dalla famiglia Ladisa. Poi concussione, indagati, sindaco e assessora a Vieste, scintille in consiglio, sui pianisti, poi sia la legge. Eolico, Puglia leader, ma le reti non reggono. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, dovrebbe esserci il quotidiano di Puglia a chiudere. No, non c'è il quotidiano di Puglia a chiudere la nostra rassegna stampa e quindi la chiudiamo così. Vi abbiamo parlato di Sabanet, vi abbiamo parlato di Masseria Battaglia. Noi ieri eravamo lì, prima di parlare di Giochi del Mediterraneo con Giovanni Saracino e con gli altri ospiti della giornata, vi vogliamo far vedere quello di cui parlava anche il Corriere del Mezzogiorno, ovvero come cambia una Masseria del 600, come la Masseria del 600 nel nostro territorio, sul nostro territorio, può diventare un polo d'eccellenza. Lo facciamo vedere nel servizio di Marina Luzzi.
1: Una masseria del Settecento che torna a vivere. All'ama nasce Borgo Merachi, parola greca che sta per avere a cuore, metterci l'anima. In quella che viene comunemente definita Masseria Battaglia, in ricordo dello scontro che portò i tarantini a sventare l'invasione turca, presto ci sarà un centro direzionale e congressuale. Intanto il posto tornerà ad animarsi con il trasferimento degli uffici operativi del gruppo industriale Sabanet, specializzato in software. Ma ci saranno anche una serie di eventi culturali in attesa che prenda forma anche il progetto di una vera e propria arena da 300 posti.
2: Ci sono diversi soggetti che stanno lavorando. Masseria Battaglia sta lavorando per realizzare un centro direzionale congressuale. Il gruppo Sabanet sta lavorando invece per portare qui innovazione e tecnologia e la Fondazione Meraki porterà naturalmente eventi, cultura e aprirà le porte alle associazioni locali e quindi al territorio.
1: Un'area complessiva di 5.000 metri quadri per una masseria che è un gioiellino alla periferia della città, giardino all'italiana, tempietto, cappella all'esterno, camini, soffitti in legno, cucina e muratura all'interno. La masseria, nonostante i lavori di restauro che proseguiranno anche nei prossimi anni, è già fruibile e sarà quartiere generale anche della Fondazione Meraki.
3: E la fondazione nasce proprio con queste finalità, in particolare con due obiettivi principali. Il primo è quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore già presenti e con gli enti territoriali e le imprese, soprattutto nei settori del sociale, della cultura, dell'innovazione, della blue economy e dell'economia. In secondo luogo, attraverso anche questa attività della Fondazione si intende valorizzare questo splendido posto per svolgere attività culturali e di innovazione.
1: Borgo Merachi aprirà le porte al pubblico già giovedì per uno degli eventi del MAP Festival con protagonista il pianista Stefano Bollani. A settembre invece l'appuntamento con il TAO Wave, il format sull'innovazione promosso dall'RI Agency, che è parte integrante del progetto come società di comunicazione del gruppo. Come si sostiene poi concretamente tutto questo?
4: Si sostiene lavorando, perché diciamo l'idea che c'è un gruppo industriale alle spalle di questa masseria è anche un po' sinonimo di stabilità, perché la masseria non sarebbe in grado autonomamente di essere, come dire, sufficiente, autosufficiente. Per cui stiamo costruendo intorno alla masseria una sorta di brand e riteniamo di poter costruire un'economia circolare sul territorio.
0: Questa è l'attenzione al territorio, questo è il modo annunciato tante volte, di cui abbiamo sentito parlare troppo spesso forse, di provare a cambiare la narrazione di Taranto, di provare a dare un volto nuovo alla nostra città. In questo modo fattivamente si prova effettivamente a dimostrare come Taranto sia un hub, sia un punto, o possa diventare ancora più nella sua completezza, nella sua interezza, un punto, un hub nel quale investire, nel quale provare a fare impresa con i talenti del territorio, con le risorse del territorio, ma con la volontà di guardare un'espansione che non si limiti esclusivamente alla nostra città. Noi ci fermiamo un attimo, poi torniamo, perché a brevissimo ascoltiamo le interviste al sindaco Bitetti, al direttore generale Marco Lesto, che abbiamo il Comune di Taranto, che abbiamo realizzato nella mattinata di ieri, e le commentiamo alle 8:05 con Giovanni Saracino. Restate con noi.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
6: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
7: Cercherò sempre di migliorarmi.
8: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
9: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
10: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
11: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
12: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
13: Safes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
14: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
15: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
16: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
17: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Allora, rieccoci, parlavamo insomma di giochi del Mediterraneo, parlavamo di ciò che avverrà tra 76 giorni, sì, 76 giorni, l'ha dichiarato Carlo Molfetta, direttore, durante l'evento che si è tenuto al Castello Aragonese, 76 giorni, ma lo sguardo non è soltanto rivolto a quello che avverrà durante i giochi, ma anche nel futuro dei giochi, nel futuro di Taranto, perché resta da comprendere quella che sarà la gestione degli impianti che saranno il lascito, sarà la legacy che resterà a Taranto dopo i giochi. C'è stato un momento di particolare tensione tra il Taranto, tra il rossoblù e il comune, ma anche con il commissario Ferrarese. Tutto pare andare verso una risoluzione, è ovvio che in questo momento l'obiettivo è la Serie D, è centrale la promozione sul campo, ma ieri a fare da pompiere ci ha pensato Palazzo di Città. Ascoltiamo le parole del sindaco Bitetti e poi le commentiamo.
18: Ci siamo mossi per tempo per affidare gli impianti sportivi, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive.

0: alle associazioni sportive, quindi individuando per le strutture maggiori che sono lo stadio Iacovone e il Palamazzola la possibilità di poter iscrivere al campionato successivo le squadre, quindi proprio per evitare di creare danni al mondo dello sport. Da tutti gli impianti è stato escluso lo stadio di calcio Erasmo Iacovone perché era già arrivata una proposta di progetto di finanza sullo stesso che sta seguendo l'iter procedimentale previsto dalla norma.
1: Da quanto detto, quanto riportato dall'assessore Cataldino, è l'unica proposta pervenuta per lo stadio Iacovone sembra essere quella della DISA, invece per quanto riguarda Global Lens di cui abbiamo parlato ieri è stata soltanto una call.
0: Lo confermo, è l'unica messa su carta, quindi trasmessa all'ente. Tutte le altre interlocuzioni hanno riguardato quella fase preliminare di ascolto del mercato, adesso vedremo come andranno i bandi.
1: Sindaco, un'altra cosa che emerge è che il Comune non è in condizione di garantire un supporto economico consistente per diverse strutture che fanno parte del pacchetto dei Giochi del Mediterraneo.
0: Ma purtroppo è una verità, lo diciamo da mesi, le condizioni economiche dell'ente non consentono di prevedere contributi per il sostegno delle strutture sportive, per questo ci siamo mossi per tempo per individuare i gestori e, ripeto, i modelli di gestione che diventano fondamentali per parlare con attenzione all'intero mondo dello sport cittadino e non solo.
1: Si può inserire in questo contesto questa famosa call di cui parliamo, cioè la massima attenzione, una via prioritaria che si poteva pensare di garantire a chiunque voglia prendere in gestione più impianti?
0: Ma è indicato nei bandi e tra l'altro è evidente che l'amministrazione valuterà quelle che sono le proposte migliori per la collettività e per il mondo dello sport.
2: Ecco, queste le parole del sindaco Bitetti che ha chiarito due aspetti importanti. Io non so se già abbiamo Giovanni Saracino in collegamento, il direttore del Corriere di Taranto.it, dove dovesse esserci, facciamolo. Eccolo qua, direttore, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Andiamo step by step, perché insomma io ieri ho letto l'articolo che avete pubblicato sul Corriere di Taranto.it. La chiave di lettura che tu dai e che io attribuisco a queste parole è univoca ed è la medesima, ovvero Bitetti fa da pompiere, sullo stadio al momento ci sono i Ladisa, Global Legends è un pourparlers, una chiacchierata che più che puntare realmente allo stadio toglierebbe le castagne dal fuoco al comune, perché prendersi tutta la gestione degli impianti sportivi... Eh beh, al comune farebbe piacere, insomma, avere un interlocutore del genere.
3: Ma ricostruendo un attimo quello che è successo, secondo me tutto è partito da una fuga di notizie da Palazzo di Città che sono arrivate a un collega, il collega le ha pubblicate sul giornale e quindi questo ha creato imbarazzo e nervosismo nella società del Taranto Calcio. Quindi, perché nell'intervista che ha rilasciato a te il sindaco il giorno in cui c'è stato Montezemolo, aveva parlato di manifestazioni di interessi della Legend Global, è così?
2: No, l'ha fatto anche ieri, eh?
3: Però dall'altro lato l'assessore Cataldino e il vice sindaco Giorno hanno parlato soltanto di una ricognizione, quindi una richiesta di informazioni, ma che non c'è stato niente di scritto, che nel caso eventualmente parteciperanno al bando. Quindi delle due l'una, o il sindaco impropriamente ha chiamato manifestazione di interesse, oppure insomma non
2: credo
3: c'è,
2: di sì.
3: Non c'è una
2: Giovanni,
3: manifestazione.
2: Giovanni, credo che proprio come riporto le due parole, impropriamente una call, perché poi sia Mattia Giorno che Cataldino hanno parlato di una call, sia stata traslata in manifestazione di interesse piuttosto che una dimostrazione di interesse verso quello che è il pacchetto dell'impiantistica sportiva. Io la leggo in questo modo, anche perché poi c'è stato detto non c'è nessun progetto sullo Iacovone se non quello dei Ladisa, e questo diciamo che può essere letto in una sola maniera. Cioè, l'unica realtà ad aver puntato sullo Iacovone sino a questo momento è quella dei Ladisa.
3: Sì, ma poi tra l'altro il vice sindaco Giorno ha usato una frase che qualcuno mi ha detto, sì, ma l'ha detta tanto per, io l'ho visto che ero presente ieri, quindi con convinzione ha detto, gli impianti sportivi servono per...

0: lo sport. Dopo si possono fare anche gli eventi. Non è il contrario che utilizziamo i progetti sportivi per organizzare principalmente eventi che possono dare un tornaconto economico a chi investe, non nella gestione degli stessi. E tutti pensano, no, ai vari concerti che si organizzano in giro per l'Italia, che potrebbero vedere invece Taranto come tappa, anche perché so per certo, e l'ho scritto diverse volte, che uno dei più grandi promoter di concerti, nel cui pacchetto ha anche Vasco Rossi, ha chiesto ufficialmente notizie all'organizzatore, al direttore artistico del Medimex, Cesare Veronico, e si informava nel 2027 se lo stadio fosse disponibile. Quindi c'è un appetito intorno a questo impianto, ma come giustamente ha rimarcato qualcuno, non esiste solo lo stadio, esistono tanti altri impianti. Però per quanto riguarda Global Legend, ci siamo messi nel Collegio di Taranto sulle tracce di qualche esponente di questa società, ne abbiamo avvicinato uno, ma al momento non ci vogliono rilasciare dichiarazioni. Quindi sono abbottonati anche loro.
1: Quello che so, quello che mi hanno, che sono riuscito a recuperare in merito è insomma un prospetto molto importante a livello economico, una volontà di portare una serie grossa, una serie lunga, molto corposa di eventi, si parla di 70 eventi sul territorio, con una ricaduta aziendale che potrebbe toccare 2.500 unità, ma questo, come dicevi Giovanni, non preclude la possibilità di farlo anche senza lo Iacovone, perché faccio un esempio. Siamo stati a Crispiano, no? Nella struttura che ospitava il tiro con l'arco. Lo abbiamo detto con il sindaco Lo Pomo, lo abbiamo mostrato con le nostre immagini dal drone. Lì c'è uno spazio che è l'ideale per i concerti. Cioè, quindi tutte le strutture, noi poi ci fossilizziamo sullo Iacovone perché chiaramente parliamo di calcio, però ci sono diverse strutture che sono pronte ad ospitare eventi. È chiaro, però, che come chiedevamo ieri al sindaco, spostare l'attenzione, distogliere dal progetto Ladisa lo stadio Iacovone, significherebbe morte certa per il Taranto in questo momento. Che senso avrebbe per il Ladisa continuare ad avere il Taranto Calcio senza la possibilità di usufruire, di utilizzare e di rendere fruibile per i prossimi non so quanti anni alla città con un progetto innovativo lo stadio? È chiaro che questo va caratterizzato e va, una volta sottoposto il bando e tutta la procedura, insomma, regolare, va contestualizzato anche a livello, di date, no? Non è una imperitura memoria, non è un utilizzo vita natural durante, ma, insomma, va contestualizzato sino a che, questa sarà la proprietà del Taranto. Quello che, oltre a questo, quello che emerge è che il comune non ha i fondi per poter garantire un supporto economico a chiunque si aggiudicherà le strutture.
0: Questo lo sapevamo. Ritengo un'impresa in questo momento riuscire a come posso dire, coinvolgere lo sport di base nell'attività dei vari impianti. Questa è una vera impresa che si dà per scontata a parole, ma che nella realtà dei fatti diventa problematica. Perché? Ma ci siamo domandati se a Taranto esistono tanti appassionati di nuoto che vogliono fare nuoto, tanti appassionati di tennis che vogliono fare tennis, tanti appassionati di padel che vogliono fare padel, e a che costi? Cioè, una famiglia che ha due figli, tre figli, potrebbe sostenere un costo di un'iscrizione ad un corso di tennis verso il centro sportivo Magna Grecia, che sarà intitolato come ha rimarcato il sindaco Pitetti al De Luca, la ragazza,
1: Federica De
0: non mi
1: Luca.
0: viene il nome, di Federica De Luca, che è stata vittima di un femminicidio 10 anni fa. Quindi tutte queste valutazioni fa bene il comune a farle per tempo, ma non do tanto per scontato che ci sia tutta quest'utenza in grado di poter sostenere determinati costi. Ecco perché lo sport per tutti si fa con l'aiuto dell'ente, ma se l'ente non ha i soldi a disposizione, bisogna trovare un privato, uno sponsor, no, che se ne faccia carico e che riesca a calmierare i prezzi.

0: dei costi di queste iscrizioni.
1: Assolutamente, però Giovanni, ne parlavamo ieri, ci sono degli impianti che sono lontani dalla fruibilità generale, nel senso,
0: Certo,
1: ok il
0: stadio del
1: tennis,
0: nuovo.
1: ok il padel, stadio del nuoto, però sembra essere cucito addosso a una federazione. E nelle parole del direttore generale Marco Lesto si evince che così, insomma, sembra non essere proprio in virtù di quella considerazione che facevi, cioè non c'è la possibilità di reperire i fondi che possano aiutare la federazione. Ci guardiamo l'intervista al direttore generale Marco Lesto e poi la commentiamo insieme.
2: L'unica proposta per lo stadio Erasmo Iacovone è pervenuta sia quella dei Ladisa, per il resto quella di Global Legend pare essere una call interlocutoria nella quale viene chiesto un parere, la volontà di investire sul territorio. Quanto incide la volontà di Global di investire su diversi impianti piuttosto che solo sullo stadio Erasmo Iacovone?
3: Allora, al momento Global ha trasmesso solo una manifestazione di interesse, è una manifestazione di interesse strutturata, nel senso che ha avviato una fase di interlocuzione nel corso della quale abbiamo inviato su richiesta alcuni documenti e fornito tutte le informazioni necessarie per consentire alla società di formulare eventualmente una proposta, che non sappiamo se sarà diciamo legata a uno o a più impianti, l'intenzione dichiarata, al momento solo dichiarata, è quella di impegnarsi in una gestione combinata e integrata di più strutture. Diversamente per lo Iacovone, al momento abbiamo una proposta di project financing che è stata formalizzata solo dalla società Taranto Calcio. Su quella, come ha detto il sindaco in occasione della conferenza stampa che si è appena conclusa, è in essere un'attività istruttoria che ovviamente è molto complessa. Si è avviata una fase di interlocuzione nel corso della quale abbiamo chiesto alcuni chiarimenti e diciamo, attendiamo che quei chiarimenti ci vengano forniti per poi assumere tutte le decisioni del caso. Noi siamo partiti con 2 settimane di ritardo rispetto al calendario che avevamo, diciamo, che ci eravamo prefigurati, proprio perché in quelle 2 settimane si è avviato un confronto con la Federazione Italiana Nuoto per diciamo, una collaborazione finalizzata a gestire insieme lo stadio del Nuoto in zona Torre d'Aiala. Al momento quella interlocuzione è in stand-by perché diciamo, il tema, la criticità da superare è legata ai costi, nel senso che la gestione in collaborazione comporta l'accollo da parte dell'ente di una parte importante dei costi che genera la gestione di quella struttura. Quindi abbiamo deciso di interrompere per il momento quel confronto, salvo poi approfondirlo, e inserire lo stadio del Nuoto negli avvisi che abbiamo pubblicato ieri. Laddove diciamo, si dovessero determinare le condizioni per una gestione, tra virgolette, più economica di quell'impianto, allora potremmo riprendere, diciamo, il confronto e vedere se riuscire a definirlo.
1: Ecco Giovanni, questo quanto riportato dal direttore generale Marco Lesto, insomma, non è una cosa che mi fa estremamente piacere, nel senso che ho paura che le mire dello spreco, la massima espressione del non adempimento possa essere proprio la piscina, lo stadio del nuoto, perché non sarà fruibile alla città perché ha dei costi di gestione altissimi, perché la piscina ha 2 vasche che vanno da 2,5 metri a 3 metri e quindi è impossibile immaginare che ci possano essere dei corsi di nuoto per bambini o per la città stessa, ma pur pensandoci, a meno che non vengano fatte le modifiche alle vasche, ma pur pensandoci i costi di gestione, ci dicevano ieri che solo i costi puri, i costi di gestione sono di 600.000 euro annui, ma il costo complessivo si aggira intorno al milione, insomma. Bisognerà fare molta attenzione, secondo me, e cercare di trovare un accordo con la Federazione Nuoto.
0: Ciò che mi preoccupa è che le stesse dichiarazioni il direttore generale Marco Lesto le ha fatte al Corriere di Taranto un mese fa quando gli facevamo un'intervista. Quindi significa che nell'ultimo mese non è cambiato nulla riguardo questa patata bollente che poi rimarrà non nelle mani del comune. Quindi direi che anche il fatto che loro, insomma, abbiano rimarcato che l'unica decisione che preoccupa in questo momento è proprio quella dello stadio del nuoto, e direi che insomma, bisogna trovare un compromesso, non per quanto riguarda la gestione dei costi, oppure, come dici tu, lavorare sulle modifiche alle vasche. Poi però che si fa? Nel senso che la progettazione poteva prevederle prima, no? Magari delle vasche che potessero essere adatte anche alla fruizione per coloro che vogliono fare, no? Lo sport di base. Quindi direi che su questa l'attenzione anche nostra deve essere alta, perché molto spesso noi ci facciamo distogliere, non dalla questione dello stadio Iacovone, perché è quello che tutti gli appassionati, soprattutto quelli di calcio, sognano da tempo, ma poi c'è tutto il resto. Anche Palamazzola, io non sottovaluterei la situazione del Palamazzola, perché Palamazzola già precedentemente aveva dei costi di gestione piuttosto alti, tant'è che poi alla fine, mi ricordo un anno, un paio d'anni, preso in gestione anche il Kras Basket,
1: Sì.
0: da quello che ci dissero all'epoca, erano dei costi veramente insostenibili per una società sportiva. Quindi bisogna vedere anche lì, Palamazzola rientra nel discorso dell'alternativa, no, allo sport, che sono quelle dell'organizzazione di eventi, che in questi anni sono stati piuttosto rari all'interno del Palamazzola, anche per via di un'acustica che, mi dicono gli appassionati di musica, non sia proprio eccezionale. Ecco perché poi non sono stati organizzati tanti eventi all'interno di questa struttura.
1: Saracino, le posso fare due domande? Ma proprio da 35-40 secondi l'una. Domenica il Taranto si gioca la promozione in D. Voglio una sua considerazione anche alla luce dello 0-0
0: Abbiamo
1: dell'andata.
0: delle adesso, va bene,
1: Si diamo
0: manteniamo le
1: del lei, adesso
0: distanze.
1: parliamo di cose serie, parliamo di sport di campo, quindi si diamo del lei adesso. Questa è la prima, la seconda la faccio dopo, Saracino.
0: Ma non, io ritengo che non c'è molto da aggiungere, cioè hai una finale di ritorno che giochi in casa con un risultato favorevole, ritengo insomma che è doveroso conquistare la Serie D. Poi è
1: Bene.
0: chiaro che c'è sempre di mezzo il campo, no? Però mi sembra che il pronostico penda tutto da un lato, e ce lo auguriamo e ovviamente incrociamo le dita.
1: Assolutamente sì. E poi l'altro passaggio che invece le faccio è sulla Prisma, perché lei l'aveva detto qualche tempo fa, insomma, che c'era qualche problema. Adesso effettivamente salta il banco e Taranto perde un pezzo di pallavolo e perde un pezzo di storia, anzi.
0: Sì, tu sai quanto io abbia amato questo sport, e tra l'altro avendo fatto anche parte di questo club,
1: Certo.
0: commentando anche la promozione dalla Serie A2 alla Superliga della stagione, proprio quest'anno ha fatto 5 anni, il 19 maggio 2021 nessuno l'ha ricordato, proprio perché c'era quest'aria mesta intorno al club. Dovendo mantenere un certo equilibrio e quindi evitando di essere coinvolto a livello emotivo
1: Sì.
0: personale, dico che sulla società non c'è niente da dire, sulla generosità e sulla, come posso dire, riconoscimento che la pallavolo a Taranto si poteva fare soltanto grazie a questo tipo, a questa proprietà, perché
1: Assolutamente.
0: non nessun altro è mai stato in grado di prendere un titolo e di portarlo a Taranto, avere la forza economica di farlo, né forse, ma neanche l'interesse, credo. Sono stati commessi gli errori tecnici, perché poi tutto il resto viene a ruota, ma parlo proprio di errori tecnici, ma la proprietà non scende in campo, quindi errori di valutazione, se vogliamo parlare dal punto di vista tecnico, commessi dai direttori generali, direttori sportivi, allenatori che si sono succeduti negli ultimi 2 campionati e mezzo, perché per 3 anni, intanto che c'è stato Vincenzo Di Pinto, questo club ha sempre raggiunto i suoi obiettivi e lo ha fatto nella maniera migliore. Mi duole però che questa realtà sia scomparsa, come è già accaduto in passato con il Cras e con il CUS, nel silenzio più totale. Cioè, anche il comune di Taranto ha fatto un comunicato stampa di risposta alle accuse che gli sono piombate addosso, che possono essere anche, come posso dire, non decisive per certo. la scelta del club di non iscriversi, e ritengo sia questa plausibile. Però il comune molto frettolosamente ha detto: ci dispiace, arrivederci.
1: Questo chiaro, è il chiaro, tutto. Chiaro.
0: Lo vogliamo sintetizzare. Per come cui al solito è un peccato come... perdere una realtà che ci ha fatto stare nei campionati nazionali.
1: Come al solito, ineccepibile sia nella sostanza che nella forma, Saracino. Questo pomeriggio ti aspetto alle 15 sul canale 98, sulla nostra app digitale terrestre, c'è cioè dentro i cantieri, ti porto a vedere lo Iacovone, va bene? Quasi un appuntamento romano.
0: Vabbè, ti metto gli occhiali in 3D così vedo tridimensionale.
1: Non c'è bisogno, è già tridimensionale, vi stupiremo con gli effetti speciali.
0: Okay.
1: Grazie direttore, grazie mille, buona giornata.
0: Buona giornata a voi.
1: Allora, dovremmo avere in collegamento il prossimo ospite, eh? Io credo che sia già collegato, che è Cosimo Guido, eccolo qua, Cosimo, buongiorno, che è responsabile di TMA, Taranto, Brindisi e Lecce. Cosimo, buongiorno, benvenuto, di buon mattino.
4: Spiegami buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori, insomma ai telespettatori in questo caso, e grazie a voi per l'invito.
1: No, no, grazie a te, poi a quest'ora Cosimo, a quest'ora insomma è una cosa, vero? Che dici? Ti vedo?
4: No, no, no, io sono abituato, di solito alle 8 sono già operativo insomma in ufficio, quindi non è un orario molto presto per me, è abbastanza normale diciamo.
1: Allora, voi vi occupate di una situazione che fa bene al cuore, vi occupate di una situazione che di una casistica che riguarda un ambito che va trattato con dovizia di particolare e con particolare attenzione, però vorrei che fossi tu a spiegare che cos'è TMA.
4: Allora, è una terapia che si svolge in acqua. TMA sta per terapia multisistemica in acqua, il metodo Caputo Ippolito. È un metodo italiano, tutto italiano, che si occupa di disabilità psichica in generale. E chiaramente all'interno della disabilità psichica noi abbiamo una percentuale molto alta, diciamo, di disturbo dello spettro autistico, sì. Perché comunque sono... in gran parte insomma le diagnosi riguardano questo tipo di disturbo. Noi praticamente ci occupiamo di ragazzi, bambini, ma anche adulti che all'interno delle piscine diciamo vengono esposti innanzitutto da un ambiente pubblico dove non si tratta di una piscina terapeutica, quindi in realtà ci sono all'interno della piscina tutti gli altri che vengono insomma a nuotare, quindi da chi fa l'acquagym piuttosto che gli agonisti o altre attività di tipo natatorio. In queste vasche ci sono anche i nostri bambini, che inizialmente, diciamo così, superata diciamo, una prima fase che è più relazionale, comportamentale, e contestualmente iniziano a nuotare, imparano a nuotare, e quindi, diciamo così, diventano anche loro degli sportivi a tutti gli effetti, insomma, all'interno di quello che è il contesto acqua. La terapia a Taranto esiste, quest'anno sono 10 anni che siamo su Taranto, seguiamo complessivamente 160-170 bambini tra Taranto e 2 piscine attive in provincia, e quindi diciamo questo convegno nasceva anche in relazione, in risposta a molte famiglie insomma che ci hanno seguito, hanno inviato i loro bambini, hanno diciamo utilizzato il servizio che abbiamo offerto all'interno appunto di un territorio non semplicissimo, perché comunque per l'esperienza che io sto facendo, considerando che mi occupo delle 3 province senza avere dati statistici, ma ci sono stati degli studi che l'hanno purtroppo diciamo acclarato, su Taranto diciamo è il luogo in cui riscontriamo più richieste, e questo sicuramente non soltanto per ragioni diciamo di bravura degli operatori, ma perché ahimè c'è un tasso, diciamo, una presenza di disturbi che, diciamo, statisticamente un po' più importante rispetto alle altre 2 province di cui mi occupo io nel territorio.
1: Cosimo, questi studi hanno evidenziato quale può essere la motivazione che porti a un'incidenza maggiore sul territorio?
4: Allora, guarda, io non sono, diciamo così, non sono un medico, quindi non
1: no, mi occupo, però è chiaro che...
4: di questo. Sicuramente diciamo l'aspetto ambientale può essere un cofattore, non c'è una causa diciamo determinante, però io credo diciamo un po' anche per le caratteristiche del territorio rispetto anche alla provincia di Brindisi e a quella di Lecce, sebbene poi la provincia di Brindisi non è che abbia diciamo una situazione di salubrità tanto diversa, però se devo guardare un po' i dati, ecco, mi fermo soltanto ai dati nostri, alle risposte che abbiamo avuto nel territorio, Io credo che lì ci sia, insomma, ma poi ci sono stati anche, credo, qualche tempo fa c'è stato anche degli studi che hanno purtroppo testimoniato quello che sto dicendo rispetto a questo aspetto del Tarantino, insomma.
1: La conferenza di

0: Oggi la conferenza, insomma,
1: Allora, la
0: che vi
1: conferenza di
0: porta
1: oggi è un po'
0: oggi
1: più
0: in
1: leggera di
0: vetrina.
1: questo aspetto, è un po' più leggera di questo. Allora, noi abbiamo pensato un po', c'è il fermento nel Tarantino che, per i giochi del Mediterraneo, noi ci sentiamo parte del territorio, ci siamo appunto, come dicevo prima, da 10 anni, ci è sembrato giusto, diciamo, dedicare al tema dell'autismo, dello sport e dell'inclusione all'interno di questo territorio un momento. A questo momento parteciperanno non soltanto degli amici della DMA, c'è anche uno psicologo psicoterapeuta che si occupa della supervisione della relazione terapeutica che si stabilisce tra il bambino, il ragazzo e l'operatore, ma ci saranno anche, diciamo, persone che noi abbiamo conosciuto proprio in questo viaggio che abbiamo fatto. In primis c'è il direttore, la direttrice sportiva della Meridiana, che è la piscina che ci ha ospitato dal 2017 in poi. E poi ci sono, e che grazie a loro, insomma, ci troviamo a Taranto, perché poi noi siamo un'attività esterna alle piscine e possiamo esistere soltanto se le piscine ci ospitano, insomma, all'interno di questi contesti. E poi ci sono tre amici che abbiamo conosciuto un po' nel corso delle nostre altre attività esterne all'acqua che facciamo con i nostri ragazzi, per dare la possibilità di svolgere altre attività, perché poi noi crediamo nel fatto che i nostri bambini possano fondamentalmente essere esposti a fare tutto con chiaramente persone che non sono soltanto sensibili, ma che hanno anche una professionalità. Quindi abbiamo invitato tre professionisti tarantini: uno è Giuseppe Maluberti, che si occupa della SAP Academy di Taranto, c'è Domenica Ciraci invece che si occupa degli interventi assistiti per gli animali, quindi pet therapy con i nostri ragazzi, e poi c'è Luca Pellicoro che è il presidente responsabile tecnico dell'Enjoy Your Dive di Taranto. Sono persone che hanno e che lavorano con ragazzi con disabilità psiche, con disturbo dello spettro autistico, e che dimostrano giorno per giorno che si possono realizzare tante attività all'interno di contesti, appunto, che sono inclusivi e non sono prettamente dedicati soltanto a chi ha il disturbo dello spettro autistico, ma che accolgono diverse tipologie di afferenti. Con problemi o con disabilità o non. Ecco, questo è un po' il nostro. Chiaramente vogliamo approfondire questo tema. È uno spunto per creare anche, per incrementare la rete che stiamo cercando di portare avanti e che serve soprattutto per dare delle risposte ai genitori, no? Che spesso sono un po', diciamo, non hanno un Google Maps che li indirizzi bene, no?
0: Certo.
1: Nelle varie possibilità che ci sono. E quindi questo può essere uno spunto per dare anche la possibilità a tutti di capire, insomma, in che modo muoversi, quali sono le opportunità che Taranto offre e appunto farle conoscere, perché a volte magari si dice non c'è nulla su Taranto, poi in realtà se si riesce a guardare bene, magari escono fuori tutte queste esperienze che sono arricchenti e che sono delle risposte concrete alle attività che possono fare i nostri ragazzi. Questo
0: Cosimo,
1: è un po' di
0: grazie.
1: tanto.
0: Grazie
1: Figurati.
0: dell'intervento, ma grazie di quello che fate sul territorio.
1: Grazie a voi per l'invito e grazie a tutti i telespettatori.
0: E in bocca al lupo per oggi e per tutti gli eventi successivi. Grazie ancora.
1: Evviva il lupo e buona giornata.
0: Allora, noi siamo in chiusura, 8:30 precise, quindi un'ora tonda tonda di rassegna, ma anche di notizie. L'appuntamento ovviamente è alle 14 con 100 notizie, la nostra edizione del mattino del TG, ma poi restate con noi perché oggi alle 15 andrà in onda dentro i cantieri, vi portiamo allo stadio Erasmo Iacovone, ma restate con noi tutta la giornata, tanto su Studio 100 non vi annoiate mai. Grazie e buon proseguo di giornata a tutti.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: sempre cambia, lui sempre.
1: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
2: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
1: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
2: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
1: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
2: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Bocca al lupo.
1: Dopo a punteggio pieno.
3: No, va male già. No,
2: il pareggio è
4: Prendono l'allenamento.
5: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
6: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che mi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Sì, ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
9: Allora, Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
8: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
7: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
8: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
9: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
8: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
7: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
8: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
9: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
10: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarci. La partita è importante, non posso saltarla.
7: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
10: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
9: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
10: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
7: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
10: Ma sicuramente, qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
9: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
10: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Ma noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi

0: uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
0: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
0: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? No,
1: tutti quelli che ho passato.
0: Tutti.
2: Una grossa responsabilità portare in questa piazza, lontano dal calcio, che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto, che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
3: Una bozza di formazione, tra l'altro.
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
3: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto: consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera, visto quei sondaggi?
1: Ciao.
4: Grazie.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego. Ecco.
7: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
7: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
5: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
7: Dove sta il mio portato?
8: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
7: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: No, conoscendo l'allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
7: Com'è stata la notte? Scusami.
8: Scusa.
7: Aspetta, posso?
8: Certo.
7: Com'è stata la notte? Insonne?
8: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
7: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
8: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
9: dopo l'1-1 dell'andata.

0: partita che Italia è riuscita a tendersi da Mancini.
1: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori. Tu come ti senti?
3: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
3: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
3: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
3: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
4: Ah, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
4: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
4: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
5: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
2: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
5: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
5: Beh, sinceramente, personalmente sto bene. Vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
5: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo, si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente. Significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito
0: Italia
1: Pirlo,
0: in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto.

0: visto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta, Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti, a Tardelli. Un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

0: Studio Cecco. E tu?
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo di CIS e giochi del Mediterraneo al centro della visita ufficiale del ministro Foti a Taranto e poi ancora giornata della Marina Militare per l'occasione, porte aperte alla popolazione e ancora Città Vecchia, ieri un incontro e un confronto su parcheggi e mobilità. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Visita istituzionale oggi a Taranto per il ministro agli affari europei, al PNRR e alle politiche di coesione Tommaso Foti. Al centro dell'evento il CIS e i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Porte aperte oggi in tutta Italia nelle strutture della Marina Militare per la giornata della Marina. Taranto in programma visite a navi, reparti e siti storici per far conoscere da vicino attività, mezzi e tradizioni della Forza Armata. Noi siamo stati su nave Atlante. L'emergenza parcheggi continua ad attanagliare il centro storico. Ieri un nuovo incontro tra il comitato di quartiere di Città Vecchia, la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e l'assessore all'urbanistica e mobilità sostenibile Giovanni Patronelli. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Come anticipato, vi visita istituzionale oggi a Taranto per il ministro degli affari europei, al PNRR e alle politiche di coesione Tommaso Foti. Al centro degli incontri il CIS e i giochi del Mediterraneo. Noi ve lo racconteremo nel corso del nostro telegiornale attraverso Dario Galitelli. E per il momento andiamo avanti. Dopo anni di attese, entra nella fase operativa il recupero di Palazzo Archita. Il Comune ha approvato atti di gara per il primo lotto da oltre 10 milioni di euro, dedicato al restauro delle facciate. Ce ne parla sempre Dario Galitelli.
1: Dopo anni di lunghe attese, rinvii e complesse verifiche progettuali, si muove qualcosa di concreto per il futuro di Palazzo Archita. L'ex Palazzo degli Uffici, uno degli edifici più imponenti e identitari del borgo umbertino di Taranto, è finalmente pronto a cambiare volto. Il Comune ha infatti approvato la determina che dà il via libera ufficiale agli atti di gara per il primo lotto di interventi. Si tratta dello stralcio A, interamente dedicato al restauro delle facciate e alla nuova illuminazione artistica, per un importo complessivo che supera i 10.300.000 euro. Questo provvedimento rappresenta il primo vero passo operativo verso la rinascita del grande complesso monumentale, chiuso ormai da anni. Il progetto, finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e fondi comunali, prevede anche la sistemazione delle piazze adiacenti, con l'obiettivo di restituire il decoro all'intera area. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e costituisce la prima parte di una maxi operazione da oltre 25 milioni di euro. I successivi interventi per gli spazi interni e la rifunzionalizzazione della struttura seguiranno in una seconda fase. Per la direzione dei lavori, la determina ha confermato l'ingegnere Simona Sasso nel ruolo di responsabile unico del procedimento, affiancata dal dottor Giuseppe Casamassima per la fase di affidamento della gara.
0: E porte aperte oggi nelle strutture della Marina Militare di Taranto per la giornata della Marina. In programma visite a navi, reparti e siti storici per far conoscere da vicino attività, mezzi e tradizioni della Forza Armata. Noi vi abbiamo portato su nave Atlante. Vediamo. La Marina Militare celebra oggi la giornata della Marina con una serie di iniziative aperte al pubblico nelle principali basi del paese. A Taranto, per l'intera giornata, cittadini e turisti potranno visitare alcune delle più moderne unità navali della flotta: il Castello Aragonese, Nave Italia, la Scuola Sottufficiali, il Comando Flottiglia Sommergibili e l'Arsenale Militare e Marittimo.
2: Oggi siamo qui a bordo di Nave Atlante, oggi la Marina festeggia la sua ricorrenza più importante, la festa della Marina, e ricordando l'impresa di Premuda del 10 giugno del 1918 da parte del capitano di corvetta Luigi Rizzo. Nave Atlante è la nave più moderna e più nuova della Marina Militare, è stata consegnata il 18 dicembre del 2025, quindi appunto è l'ultima entrata all'interno della flotta. È un'unità di supporto logistico a 360 gradi, in quanto appunto, oltre alla capacità di rifornire in mare altre navi, quindi di rifornire di carburante e di carbolubrificante in generale, abbiamo anche la capacità di rifornire viveri, di rifornire munizioni, di rifornire parti di rispetto. Abbiamo a bordo un'officina polifunzionale che ci garantisce la capacità di supporto tecnico anche lontano dalla madrepatria. Siamo dotati di un ospedale con 24 posti letto, di cui 8 posti in terapia intensiva, 2 sale operatorie, una TAC, quindi capacità diagnostica spinta.
0: In programma visite guidate, conferenze e percorsi dedicati alla scoperta delle attività operative e formative della Forza Armata. Un'occasione per avvicinare la comunità al mondo della Marina e conoscere da vicino uomini, mezzi e tradizioni al servizio del Paese.
2: È una festa particolarmente importante per noi, particolarmente sentita, perché ci ricorda i nostri valori, ci ricorda le nostre tradizioni. E proprio in questo giorno siamo particolarmente orgogliosi di aprire la possibilità di visitare le navi alla popolazione, ricordando appunto che le navi sono della popolazione, quindi ci fa particolarmente piacere poter mostrare loro quelle che sono le nostre capacità e la nostra vita.
0: Ci spostiamo adesso invece in Città Vecchia, dove con Maria Laura Paletta abbiamo raccolto la segnalazione di una residente che ha richiesto il posto auto riservato per la madre invalida al 100%. Al comando della polizia locale però, per rilasciare il CUDE necessario, avrebbero richiesto la presenza fisica della persona con disabilità. Vediamo il servizio.
3: La signora Egidia, residente in Città Vecchia, voleva semplicemente ottenere un posto auto riservato sotto casa per la madre, invalida al 100%, un diritto che però si è trasformato in un percorso a ostacoli. Prima di poter presentare la richiesta, infatti, è necessario essere in possesso del CUDE, il contrassegno unificato europeo disabili. Fin qui nulla di insolito, il paradosso sarebbe però emerso al momento del rilascio. Al comando della polizia locale, pur riconoscendo la piena legittimità della domanda e l'idoneità della situazione, avrebbero richiesto la presenza fisica della persona con disabilità. Così quella che dovrebbe essere una procedura pensata per agevolare chi vive una condizione di grave fragilità rischia di trasformarsi in una beffa burocratica.
4: Mi sono rivolta ai vigili portando la documentazione di mia mamma invalida al 100% per una richiesta di uno stallo invalidi sotto casa. Al momento in cui abbiamo revisionato tutte le carte, mia madre è stata praticamente era idonea per poter avere il posto riservato. Paradossalmente mi hanno chiesto di andare a ritirare il contrassegno con la presenza di mia mamma, però mia mamma è invalida, non deambula, abita un secondo piano senza ascensore, quindi farebbe fatica a scendere, quindi per me è assurda questa cosa.
3: Non essendoci la presenza fisica di sua mamma al comando della polizia locale, le hanno quindi negato la possibilità di procedere con la documentazione?
4: Assolutamente sì, non mi rilasciano il contrassegno se non si presenta mamma di persona. Ecco. Vorrei che a livello burocratico siano un po' più tolleranti, insomma, e anche i vigili, dove insomma non parlo solo a mio nome, ma parlo a nome di chiunque ha questo disagio.
0: E adesso un'informazione di servizio. Da giovedì 18 giugno riparte a Taranto il servizio di spazzamento meccanico notturno con lavaggio dei marciapiedi, che proseguirà fino al 16 settembre 2026. Gli interventi interessano l'intero territorio comunale, secondo il calendario già adottato negli anni precedenti. E si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra mezzanotte e le 6 del mattino per limitare i disagi alla circolazione. Il programma completo è consultabile sul sito di Chima Ambiente. E nuovo incontro ieri pomeriggio tra il Comitato di Quartiere di Città Vecchia, la Presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e l'Assessore all'Urbanistica e Mobilità Sostenibile Giovanni Patronelli. Sul tavolo del confronto l'emergenza parcheggi che continua ad attanagliare il centro storico, le richieste dei residenti e le proposte da valutare da qui ad un mese. Ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
3: Abusivismo, carenza di parcheggi e regole che spesso non riescono a

0: stare al passo con la realtà in città vecchia, la pazienza dei residenti è ormai al limite. Chi vive quotidianamente il borgo storico ha deciso di non restare più in silenzio e di portare all'attenzione delle istituzioni le criticità che rendono sempre più difficile la vita nel quartiere. Al centro del confronto tra il Comitato Civico, la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e l'assessore all'urbanistica e mobilità sostenibile Giovanni Patronelli, c'è stata soprattutto l'emergenza parcheggi. Sul tavolo alcune possibili soluzioni: la creazione di aree riservate ai residenti in via di mezzo, oppure l'estensione della validità delle strisce blu per l'intera giornata. Misure pensate per dare una risposta concreta a chi ogni giorno è costretto a una vera e propria caccia al posto auto tra le strette vie del centro storico. A complicare ulteriormente il quadro c'è la situazione di numerose famiglie che in Città Vecchia hanno il domicilio ma non la residenza. Una condizione che al momento impedisce loro di ottenere il pass riservato ai residenti, alimentando disagi e malcontento. Patronelli invita però alla prudenza: prima di adottare provvedimenti specifici per il quartiere, sarà infatti necessario valutare l'efficacia delle misure già esistenti e procedere con un censimento per individuare le aree più adatte a eventuali parcheggi riservati. Non solo residenti, la crescente presenza di strutture ricettive nel cuore della città suggerisce anche nuove strategie per la mobilità turistica. Tra le ipotesi, l'introduzione di abbonamenti park and ride dedicati agli ospiti, con formule flessibili di pochi giorni, settimanali o mensili. Intanto la Gira ha raccolto osservazioni e proposte. L'impegno preso è chiaro: tornare a confrontarsi entro un mese per verificare i passi avanti compiuti e capire se alle promesse seguiranno finalmente risposte concrete per una città vecchia che continua a chiedere attenzione, servizi e legalità.
1: A meno di 80 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha incontrato la cittadinanza per aggiornarla riguardo l'organizzazione della manifestazione. A seguirla per noi ieri il direttore Dario Galitelli. Vediamo il servizio.
2: Meno di 80 giorni separano Taranto da un appuntamento destinato a cambiarne la storia contemporanea, ai ventesimi giochi del Mediterraneo. Dal 21 agosto al 3 settembre i riflettori del mondo sportivo internazionale saranno puntati sullo Ionio per un evento che promette di lasciare un'eredità indelebile. Proprio per preparare il territorio a questa svolta, nel pomeriggio di ieri la suggestiva galleria meridionale del Castello Aragonese ha ospitato un cruciale momento di confronto con la comunità, promosso dalla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, per fare il punto sui fabbisogni, sulle opportunità e sulle ricadute della manifestazione. Infrastruttura, logistica, accoglienza, volontariato e marketing territoriale al centro del convegno, con l'obiettivo chiaro di rendere la cittadinanza parte attiva del progetto, non semplice spettatrice. Sul valore strategico del turismo e sulla complessità della macchina organizzativa ha posto l'accento Sandro Esposito, vicepresidente del comitato organizzatore, mentre il direttore generale del comitato Carlo Molfetta ha parlato dei giochi più belli di
3: sempre. I giochi del Mediterraneo sono stati un acceleratore a 360 gradi, specialmente dal punto di vista della rigenerazione urbana, però, come mi piace sempre raccontare, è un'opportunità, un'occasione unica, una nave su cui tutti i tarantini devono salire.
4: Stiamo lavorando veramente notte e giorno, arriveremo pronti per il 21 agosto, ma soprattutto stiamo lavorando affinché la città possa avere dopo in gestione delle strutture che possano essere sostenibili, che possano essere ben gestite soprattutto. Voglio che siano i giochi più belli di sempre.
2: Una sfida vera e propria che richiede una governance solida, ha ribadito l'avvocato Angelo Bonfrate, mentre la macchina comunale stringe i ranghi con l'insediamento del nuovo capo di gabinetto del Comune di Taranto, l'avvocato amministrativo Maria Lucia Venneri.
5: E questo evento di oggi è una delle espressioni della legacy che noi come fondazione ci siamo proposti di agevolare. Sicuramente il dopo evento rappresenta uno dei focus della nostra fondazione e, come saprai, abbiamo affidato ad un professore della Bocconi uno studio che è per la strategia del Comune di Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo.
6: Nei bandi noi abbiamo avuto molta attenzione a quella che sarà poi la parte futura, la gestione futura degli impianti, con un'attenzione a quelle che sono le associazioni del territorio, che c'è un regime di premialità per chi chiaramente poi gestirà utilizzando o usando le associazioni sportive del territorio, per cui certamente è una giornata importante e la sinergia del territorio, non solo a livello istituzionale ma anche a livello di cittadinanza, ma anche di associazioni sportive, è stata, diciamo, la carta vincente.
1: L'aeroporto di Grottaglie potrebbe diventare il primo hub cargo del meridione, secondo in Italia dopo Milano, per il trasporto di prodotti agricolo-caseari, opportunità per lo sviluppo strategico del settore agricolo pugliese. Ce ne parla Ilaria Lia.
7: Il primo volo contiamo di farlo a settembre, anche perché quando si comprano dei biglietti per il trasporto civile abbiamo bisogno di aprirci al mercato, quindi di far partire le prenotazioni. Ma credetemi, abbiamo già così tante richieste che non vediamo neanche lontanamente un'ipotesi che non possa lavorare questa piattaforma.
8: Opportunità strategica per l'agricoltura pugliese e per l'intero comparto agroalimentare regionale. Con l'apertura dell'aeroporto di Grottaglie come hub cargo, i prodotti della Puglia potranno raggiungere i mercati internazionali in tempi estremamente rapidi, rafforzando la competitività delle imprese e aprendo nuove opportunità di sviluppo.
7: Potremo raggiungere oltre 390 destinazioni nel mondo, che saranno sostenute da due operatori. Uno è il colosso del trasporto aereo Turkish, l'altro è il più agile Poste Italiane, che lavoreranno in sinergia. Quindi dall'hub di Istanbul, ripeto, copriremo 390 destinazioni, ma guarderemo anche con forza al Nord America e al Far East. Quindi è una grande operazione di sistema che coinvolge più soggetti e che chiaramente punta a diventare un punto nazionale di distribuzione di merce.
8: Si tratta del primo scalo cargo del Mezzogiorno dedicato a questo tipo di traffico e del secondo in Italia dopo Milano, un'infrastruttura destinata a cambiare le prospettive dell'export regionale, un progetto sul quale Aeroporti di Puglia lavorava da tempo e che oggi trova una realizzazione, segnando un passaggio strategico per lo sviluppo logistico ed economico del territorio, un vantaggio importante soprattutto per il settore ortofrutticolo e per tutte le produzioni agricole che necessitano di trasporti veloci per mantenere elevati standard di qualità e freschezza.
9: È una delle opportunità più importanti per sviluppare il settore dell'agroalimentare, che è sempre più in crescita nella nostra regione. Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del Sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe. Questo sarà davvero la sfida per il futuro nel settore dell'agroalimentare.
1: E torniamo ora sulla notizia di apertura del nostro telegiornale. Visita istituzionale oggi a Taranto per il ministro agli affari europei, al PNRR e alle politiche di coesione, Tommaso Foti. Al centro dell'evento il CIS e i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Entrano nel vivo i cantieri per i giochi del Mediterraneo a Taranto, al centro della visita ispettiva del ministro per gli affari europei, il PNRR e la coesione, Tommaso Foti. Il rappresentante del governo, insieme al commissario straordinario Massimo Ferraresi, all'onorevole Dario Iaia e al sindaco Piero Bitetti, ha verificato da vicino lo stato di avanzamento delle principali opere destinate alla kermesse sportiva. Le tappe hanno toccato lo stadio Erasmo Iacovone, il Pala Ricciardi e lo stadio del nuoto, dove si è svolta la simbolica apertura delle acque nelle vasche olimpiche. Un momento cruciale che il ministro ha suggellato annunciando un ulteriore stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro, fondi freschi destinati all'infrastrutturazione urbana in vista dell'evento.
10: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalle maestranze, stanno lavorando in modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se li merita tutti. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto, sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iaia ha fatto veramente dei lavori enormi, e dico anche che la cooperazione istituzionale nella città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi. Abbiamo individuato tutto, stiamo soltanto verificando il percorso più veloce, ma posso assicurare che sotto il profilo della cassa ci sono le risorse per andare avanti tranquillamente. Quindi state e stiano tranquilli tutti, non è successo niente, anzi parlavo prima col sindaco di Taranto, che ringrazio per averci accompagnato in tutto questo nostro tour. C'è anche un... Nei 12 milioni ci sono 3 milioni e mezzo che vogliamo riservare proprio all'infrastrutturazione della città per i giochi.
2: La giornata è servita anche per fare il punto su altre priorità del territorio, a partire dal recupero di diversi palazzi storici nel cuore del capoluogo, la ristrutturazione di Torre

0: Ayala. Per questo intervento il sindaco ha indicato una stima di 6 milioni e mezzo di euro auspicando lo sblocco dei finanziamenti CIS. Il commissario ferrarese, pur precisando che l'opera non fosse inclusa nel masterplan, ha garantito un immediato intervento di pulizia e decoro in vista della futura ristrutturazione congiunta.
1: Io come commissario ho cercato di realizzare le opere e credo che siano a buon fine. Poi come imprenditore ho fatto e costituito una fondazione che ha dato anche una mano importante al Taranto Calcio, quindi sono uno dei primi tifosi con i fatti, perché poi si può essere anche tifosi guardando soltanto le partite, ma io ho dato un grande contributo. La famiglia Ladisa è una famiglia che sta dando quindi tanto allo sport tarantino. Io volevo questo, non voglio che poi rimanga uno stadio senza che nessuno lo utilizzi per giocare, e quindi feci la fondazione. Abbiamo dato un grande contributo importante, non soltanto la fondazione, ma personalmente la metà del contributo che è stato dato alla società l'ho dato personalmente io e la mia famiglia, quindi sono tifoso anch'io. Il mio obiettivo è quello che questa società e questa città arrivi in Serie A.
2: Ha mai avuto contatti con la Legends Global?
1: Io non ho mai conosciuto Legends Global, non so chi siano, e non ho mai parlato nemmeno al telefono con persone che rappresentano Legend Global. La fondazione che ho costituito, attenzione, ho costituito e che non gestisco io, perché sono soltanto il fondatore, quindi non mi occupo della, non potrà gestire nessun impianto, non c'è nemmeno un ritorno di un centesimo a quella fondazione. Dovesse occuparsi per dare una mano sotto l'aspetto della consulenza, solo per cercare di evitare che ci siano cattedrali nel deserto, ma io cercherò di darvi una mano. Dare una mano a Taranto.
0: Infine, una forte valenza sociale è stata attribuita ai fondi CIS dall'onorevole Dario Iaia, che ha indicato nel ripristino dell'impianto Atleti Azzurri d'Italia del quartiere Tamburi l'opera più simbolica e urgente.
3: E ci spostiamo adesso in provincia e nello specifico andiamo a Martina Franca, dove i residenti di via Guglielmi non contestano il transito dei treni, ma la sosta di convogli con i motori accesi vicino alle abitazioni, denunciando rumori fin dalle prime ore del mattino. La questione sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale tramite un'interpellanza del gruppo di Forza Italia, il servizio di Luciana Convertini.
4: Ripeto, noi eravamo consapevoli del passaggio. Il passaggio non è uno stazionamento fisso del treno.
5: Non contestano il passaggio dei treni, ma la presenza di convogli lasciati in sosta con motori accesi a pochi metri dalle abitazioni. È la protesta dei residenti di via Guglielmi a Martina Franca, una vicenda che approderà nel prossimo Consiglio Comunale attraverso un'interpellanza annunciata dal gruppo di Forza Italia.
6: I problemi dei rumori. Perché non ci sono nessune barriere vicino al passaggio, su dove stanno i binari, la costruzione è troppo vicina ai binari, e quindi naturalmente. Poi ci sono treni ancora a diesel, che ancora un po' sono elettrificati, un po' no, però passano sempre qua. Ma specialmente quelli diesel, ripeto, quelli diesel che fanno rumore. Quindi qua abbiamo la stazione, sta più avanti, quindi, però qua c'è il passaggio livello.
7: Sì, è più o meno pure alle 4 si sente fischiare il treno che fischia. Sì, è un continuo. Poi fanno i lavori di notte. Oltre ai treni che passano fuori orario, stanno pure gli operai che lavorano di notte.
5: Secondo i residenti, i disagi si avvertono soprattutto nelle prime ore del mattino. Chi vive nella zona racconta di aver segnalato più volte la situazione e riferisce che in passato sono stati effettuati anche rilievi fonometrici.
8: Accendono i treni la mattina alle 4, li tengono accesi fino a tempo indeterminato, perché sono diesel, si devono riscaldare, quindi c'è uno stazionamento. La stazione è là, non è qui, quindi dovrebbe essere un passaggio.
5: I residenti precisano di essere sempre stati consapevoli della vicinanza della ferrovia, ma spiegano che il problema, a loro dire, è rappresentato dalla permanenza dei convogli in prossimità delle abitazioni e dai disagi che ne derivano.
8: Rumore, ok, inquinamento acustico è un conto, ma l'inquinamento atmosferico è veramente insopportabile. C'è puzza, Io ho una bambina di 2 mesi e non, cioè le finestre non le apro più praticamente perché comunque arrivano cattivi odori.
5: La questione sarà ora all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale attraverso l'interpellanza presentata dal gruppo di Forza Italia, mentre i residenti chiedono interventi per ridurre l'impatto acustico e ambientale nell'area.
3: Ora voltiamo pagina e parliamo di sport con Dario Galitelli.
0: Nessuna guerra per lo stadio Iacovone, ma una possibile alleanza strategica capace di cambiare il futuro dello sport e degli eventi a Taranto. A tracciare la rotta di una clamorosa sinergia

0: Mano al gruppo Ladis, attuale proprietario del Taranto Calcio, smentendo categoricamente ogni voce di contrapposizione. I due progetti, ha spiegato il manager, possono coesistere felicemente, tanto che i primi contatti, seppur informali, sono già avviati. L'obiettivo della Legends Global è portare nello Ionio eventi di altissimo livello con ricadute economiche e occupazionali sul territorio, ma per farlo la coabitazione con la squadra di calcio cittadina è considerata una condizione essenziale. Proprio per questo, ha precisato Rizziello, non è stato ancora redatto un piano economico-finanziario per la gestione dell'impianto, una scelta deliberata poiché sarebbe impossibile e controproducente strutturare un piano commerciale senza aver prima concordato le esigenze con chi quella struttura la utilizza ogni domenica. Il colosso globale non ha intenzione di partecipare a bandi in un clima di scontro, al contrario, dalle prime informazioni le idee del gruppo Ladisa sembrano sposarsi perfettamente con le sinergie del gruppo americano. Un'apertura di credito importante che potrebbe persino allargarsi ad altri impianti sportivi comunali per creare un polo commerciale integrato e che spegne sul nascere le voci di un presunto dualismo, trasformando la gestione dello Iacovone in una grande opportunità di sviluppo per tutta la città. Un'unica grande visione per il futuro del basket in rosa. La RPNet Dinamo Taranto e la Support uniscono nuovamente le forze per rilanciare la pallacanestro femminile tarantina. Il progetto punta a costruire un percorso tecnico e sportivo strutturato, capace di accompagnare le atlete delle categorie giovanili fino ai campionati nazionali. Il piano coinvolgerà tutte le categorie dall'under 13 all'under 19, prevedendo anche una squadra in Serie C focalizzata sui giovani talenti e la prima squadra impegnata nel campionato di Serie B. Al centro dell'iniziativa ci sarà il lavoro di uno staff tecnico qualificato, supportato da preparatori atletici e da una dirigenza solida con una forte attenzione allo sviluppo individuale e ai fondamentali di gioco. Una sinergia strategica nata con l'obiettivo di creare nuove opportunità per le cestiste del territorio. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Dinamo, Francesco Ciliberti, che ha sottolineato come questo accordo garantisca continuità e una visione futura condivisa mirata alla crescita tecnica e mentale delle ragazze. Sulla stessa linea il presidente del gruppo Support, Ciccio Stola, che ha evidenziato come l'accordo offra un vero e proprio filo conduttore per le atlete, un percorso completo che parte dal vivaio con il sogno di approdare in Serie B. I due club annunciano inoltre che lavoreranno insieme sul territorio promuovendo il basket con eventi congiunti e attività nelle scuole.
1: Per questa edizione è tutto, ma prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento delle 15 con dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo, programma condotto da Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

dal nostro Famila di Talzano si è trasformato in un luogo di festa e condivisione grazie al We Are Famila On The Road Show. Il flash mob ha sorpreso e coinvolto i clienti di tutte le età, regalando momenti di allegria e partecipazione. Con questa iniziativa, sulle note della nostra coinvolgente musica, abbiamo voluto mettere al centro le persone e il territorio, trasformando la spesa in un'esperienza di incontro e divertimento. La grande partecipazione e l'entusiasmo dei nostri clienti hanno confermato il forte legame che unisce Famila alla comunità locale.

La vita è fatta di piccoli gesti,

0: che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
7: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: su Punk. Non mancate. Ciao.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io management delle vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
2: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
3: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
2: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
3: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
2: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
3: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece, no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
2: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
3: Corretto, allora, esatto, sì.
2: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
3: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
2: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
3: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
2: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
3: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
2: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
3: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' gentile.
2: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
3: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
2: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
3: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato, vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana. Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nato così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia ma in prima.

0: Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Tony Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti a, diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio per esempio di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: sì, allora con Servati siamo sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui è, per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che togli ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Bitetti Geometra. Ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna
1: raccordo...
0: Est. Sì, il raccordo.
1: Nord-Est.
0: Io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Tra un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo Nord-Ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di curva sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in curva sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì. Quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il vante erboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il manto erboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Ma io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi

0: Me l'avevi annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però è...
0: noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con e i poi... servizi laterali anche, dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni l'anno.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFTE redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo il calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che è la deadline dei giochi del Mediterraneo, un po' prima, però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
0: Sarete presenti all'inaugurazione?
1: Speriamo.

0: Qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenza stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da, facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore che è quello che era esistente. L'anello inferiore dove siamo adesso poggiati è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà nello spazio né il modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi in soldoni, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta
0: e poi
1: in più
0: pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Chiaro, quindi due strutture separate, due strutture diverse,
1: sì.
0: Anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di una, sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro.
1: In vetro.
0: Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: Incontra la cura, un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Amici sportivi, a voi tutti un cordiale saluto e ben ritrovati dal Pala San Pietro di Casnate, 7 km da Como. Chi vi saluta è Maurizio Gravina, partiti in questo momento per la finalissima gara 5 che vale lo scudetto edizione 2002-2003. Questa sera non c'è ritorno, si assegna soltanto questo grande scudetto. Primo tentativo da parte di Bettamoro, non va, tocca soltanto il ferro. Vediamo subito gli schieramenti delle due squadre. Como parte con Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonicova, Laura Macchi e Maria Samorukova, mentre Taranto risponde con Moro, Anula, Tassara, Phillips e Bullet. Ancora Taranto in attacco, dicevamo che stasera si assegna la finale scudetto. Vediamo la squadra che si deve assegnare sul petto il tricolore, un tentativo dalla distanza da parte di Bettamoro che non va, la replica da parte di Bullet, ancora fuori, pubblico delle grandi occasioni, in prevendita tutto esaurito a partire da lunedì scorso, 500 gli abbonati della Pool Comense, ma tantissimi tifosi tarantini che sono giunti in tutti i modi a Como. Sono partiti diversi pullman questa mattina, buona la difesa del Taranto adesso che riparte con Nieves, Anula. Diciamo, alcuni pullman partiti questa mattina da Taranto, ma poi a loro si sono aggiunti anche diversi studenti tarantini che lavorano in zona, anche militari sono arrivati anche dalla Spezia. Vedete tutto esaurito praticamente al Pala San Pietro di Casnate, il palazzetto ufficiale della Pool Comense. E i primi due punti, sentite il boato dei tifosi tarantini, i primi due punti sono per Bettamoro, capitano, vero leader della squadra rosso-blu. Taranto ad un passo dalla storia, si parte da 0-0, 2-2 fino a questo momento i risultati. In azione adesso Francesca Zara, vero regista della squadra, ci prova Mary Andrade, trova questo canestro che scatena l'entusiasmo del proprio pubblico. Situazione di parità, la portoghese di Capoverde in forza alla squadra di coach Fossati, uno scudetto, una Coppa Italia vinta, viene da Capoverde, 2-2, Mary Andrade ha risposto alla prima esecuzione vincente da parte di Bettamoro. Nieves Anula, Tari Phillips, c'è un fallo da parte di Tari Phillips. 7 primi e 27 secondi ancora da giocare nel primo quarto di gioco per questa finale importantissima. In attacco Moro, si prova con Macchi, lo scarico sull'angolo per Francesca Zara, c'è il fallo, primo fallo personale per Vicky Bullet. Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana, mentre vediamo che il centro Maria Samorukova si porta in lunetta. 2-2 per lei, tiri liberi. Dicevamo Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana degli ultimi anni. 1-2 per Samorukova. Davvero strano il destino di questa giocatrice, una pivot, arriva dall'Ucraina.

0: dalla Ucraina, ma avendo sposato un greco, adesso ha passaporto greco, è in Grecia, appunto ha vinto con lo Sporting di Atene una Coppa di Grecia e uno scudetto. 3-2 il vantaggio di Pul Komense, in attacco la squadra bianconera di coach Fossati, Antonikova. Mary Andrade si fa vedere dall'altra parte, riceve Macchi, prova dalla distanza, trova soltanto il ferro, ancora una volta molto brava al rimbalzo Tari Phillips, che dà una grandissima mano in difesa. Attenzione a questa penetrazione di Bettamoro, e poi Simona Cassara va a concludere. Bravissima davvero Simona Cassara. Ancora un fischio degli arbitri, vediamoli gli arbitri chiamati a dirigere questo incontro delicatissimo. Arone di Viterbo, 28enne, arbitrato Taranto tre volte in questa stagione con tre vittorie di pool di Cras Taranto. E poi Tirozzi di Bologna, 20enne, entrambi gli arbitri vengono dalla Serie B maschile. Bellissima esecuzione adesso di Tari Phillips. Primi due punti per lei. Più 4 il vantaggio di Taranto quando restano da giocare 6 primi e 5 secondi del primo quarto. Dicevamo della fortissima rappresentanza pugliese, il nuovo che avanza. Taranto oramai è il nuovo consacrato nella pallacanestro femminile. Ancora una volta 2 punti per Mary Andrade, quarto punto personale per lei. Più 2 per Taranto che è in attacco in questo momento. Bettamoro. Attenzione. Con fallo fischiato ad Eva Antonikova. Primo fallo personale per lei, numero 12. E Ceca arriva dalla ex Cecoslovacchia. 3 scudetti vinti, ma ne ha vinti anche 2 con l'esperienza vita in Brasile, precisamente nella squadra del Sao Paulo. Ecco, vedete, coach Fossati. Un ringraziamento alla RaiSat che ha concesso la diretta televisiva per noi di Studio 100, diretta radiofonica anche su Radio Taranto Stereo. Tentativo dall'angolo da parte di Anula che non va, il rimbalzo favorisce la difesa lariana. Francesca Zara, vero leader di questa squadra. Macchi, lo scarico, prova adesso con Antonikova, non trova, e poi la stessa Macchi si porta la palla fuori, si riparte con questa rimessa affidata alla squadra rossoblu di coach Molino. Vediamo i risultati delle 4 gare di finale scudetto fino a questo momento. In gara 1 vittoria fuori casa per 85-66 per Pul Komense, con Zara e Phillips davvero protagonisti. Ancora una volta Taranto a segno con un'altra tripla, ci ha pensato Bettamoro. Quinto punto personale per lei, un tiro da due, un tiro da tre. Bisogna rimanere sempre attaccati al risultato per questa partita. Vi diciamo subito che poi, ecco adesso un fallo subito da Vicky Bullet, dalla portoghese Mary Andrade, primo fallo personale per lei. Vedete la spinta da parte di Mary Andrade, opportunamente c'è questo time out chiesto da coach Fossati. Vantaggio di Taranto, come si diceva, bisogna rimanere attaccati. Proviamo a vedere quello che dice Fabio Fossati.
1: Cerchiamo come attaccare. Abbiamo fatto adesso soltanto contropiede, abbiamo provato soltanto contropiede una volta a mano. Dobbiamo toccare adesso una situazione di flash. Oppure palla, fiducia ragazzi, si
0: avete sentito, chiede molta concentrazione e di prestare molta attenzione il tecnico Fossati, da 3 anni sulla panchina di Como, una grande panchina finalmente per lui. Taranto comunque in vantaggio, vi dicevo, bisogna essere concentratissimi, l'aspetto tecnico-tattico può andare anche in secondo ordine, vale soprattutto la concentrazione e soprattutto le doti agonistiche di questa serata. Diamo un'occhiata, vedete Taranto si pone già meglio, è a più 5 sulla squadra avversaria, 10-5 per Taranto quando restano da giocare 4 primi e 42 secondi del primo periodo. Bettamoro in attacco per i colori rosso-blu. Taranto ci crede,

l'assist sotto canestro per Mickey Bullet. Il tempo di girarsi, serve ancora Taranto in possesso di palla. Nieves nulla, prova senza costrutto questa azione d'attacco, questo tiro. Molti esperti hanno assegnato cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma bisogna prestare veramente la grande

circa da due anni a questa parte del panorama di basket femminile. Un tentativo dalla distanza che non va, ancora una volta il rimbalzo difensivo è preda di Tari Phillips, ripartenza di Bettamoro, lo scarico sull'angolo viene fermata Michela Cassara, riparte velocissima Francesca Zara, tre primi ancora da giocare, 50 secondi, penetrazione di Macchi, non va, il suo arcobaleno non è assolutamente vincente, ma c'è il fischio degli arbitri, questo fallo ancora una volta a Vicky Bullet. Si accomoda in panchina adesso il numero 13, Laura Macchi, ala, ha fatto bene anche nelle juniores, ha vinto uno scudetto e tre supercoppe italiane con la squadra di Pull Comense. Rimessa in attacco adesso per Como. È il numero 11 che è entrato, Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Macchi. Spesso è risultata vincente, anzi la Masciadri ha tenuto in vita le possibilità nell'ultima gara proprio qui a Taranto. Attenzione alla sua, e adesso ha cercato di trovare il canestro, non lo ha trovato, riparte veloce Taranto, si marca in maniera molto stretta, sulla palla adesso è Tari Phillips, più 5 per Taranto, subisce fallo Michela Cassara, non c'è nel, ed è il primo fallo segnalato a Raffaella Masciadri, non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento simile, forse l'abbiamo avuto soltanto nel volley maschile con le due partecipazioni nel massimo campionato, ma poi purtroppo il sogno lì è svanito, qui un sogno davvero diverso, un sogno che sta per tramutarsi in realtà, una magia da parte di Tari Phillips che per poco non si trasformava in punti. Vi ricordo che c'è anche il collega Umberto Pavone che subito dopo l'incontro realizzerà le interviste da bordo campo e troverà a sentire i nostri protagonisti. Si continua a giocare nel primo quarto, prima vi stavamo dicendo delle gare disputate sino a questo momento, due vittorie per parte, Taranto ha costretto Como a scendere nuovamente in riva allo Ionio per gara 4 e poi l'ha superato con il punteggio di 84-75. Si lotta intanto a centro aria, ma c'è in frazione dei 24 secondi. Siamo in diretta, vedete lo sguardo preoccupato di coach Fossati. Morale al mille invece per le tarantine, che vedono la possibilità di aggiudicarsi il doppio trofeo in questa stagione dopo aver vinto a Venezia proprio nella finale di Coppa Italia con Pull Comense ed essersi aggiudicato il primo trofeo. Ha subito fallo adesso Elisabetta Moro, secondo fallo personale per Raffaella Masciadri che ha preso il posto di Laura Macchi. L'ultima da rendersi, come dicevamo, proprio a Taranto, quattro scudetti vinti per Raffaella Masciadri, tre supercoppe italiane, una Coppa Italia e un prodotto del vivaio dopo aver avuto delle esperienze positive a Varese. Rimessa in attacco per Taranto, Nieve Sanila, Elisabetta Moro, Vicky Bullet, lo scarico per Michela Tassara, nei 6:20 e 25 non trova il canestro, di parte Mary Andrade. Sulla palla è Francesca Zara, Mary Andrade. E in palleggio Masciadri, si fa vedere ancora Anthony Come in questo momento, prova a girarsi, buona la guardia su di lei di Vicky Bullet, recupera brillantemente Nieves, annulla, supera la portoghese di Capoverde, Mary Andrade. Taranto in attacco, attenzione, Tari Phillips prova questo morbido canestro, Tari Phillips, quarto punto personale per lei e prova ad allungare Taranto, più 7 il vantaggio per Taranto quando restano a giocare un primo e 30 secondi ancora del primo periodo di gioco. Sarà dura, sarà lunga, ma speriamo che Taranto porti a casa questo primo scudetto della sua storia, che sarebbe tra l'altro il primo grande trofeo, primo scudetto per una squadra del sud, uno successo per tutta la regione e per la provincia che finalmente si è accorta di Taranto, ha messo a disposizione tre pullman che sono partiti questa mattina per attenzione.

0: se va a segno. Terzo punto personale per lei. In attacco Taranto. Nieves Sanula. Bullet. Lo scarico. E poi ancora una volta si fa trovare prontissima. Avete visto una inquadratura del pubblico tarantino, tantissimi tifosi tarantini presenti questa sera al Palace San Pietro di Casnate, vicino Como, precisamente a 7 km, circa 3.000 abitanti. Ma attenzione, c'è questo fallo con la conclusione vincente da parte di Anthony Como, secondo fallo personale di Vicky Bullet, e possibilità del tiro supplementare per la ceca Antonikova, Eva Antonikova, ultima esperienza avuta a San Paolo do Brasil, proprio in Brasile. Rimessa in attacco per la squadra lariana. Antonikova, Mary Andrade, Masciadri, si fa vedere Francesca Zara, circolazione di palla per la squadra nerostellata. Masciadri, ancora per Mary Andrade. La guardia è strettissima sulle avversarie, ha provato Francesca Zara, ma non trova il canestro, può ripartire Taranto. Ultimi spiccioli di secondi per questo primo quarto di gioco. Più 7 il vantaggio di Taranto sulle lariane. Betta Moro. Ottimo questo assist per Taranto, peccato davvero. C'è un'infrazione di passi da parte di Vicky Bullet. E siamo proprio in chiusura del primo quarto. Vedete l'infrazione di passi da parte di Vicky Bullet. Taranto conduce in questo primo quarto per 14-7. Pochissimi secondi, vediamo se c'è il tempo di una conclusione. E Francesca Zara che ha provato. Ancora una volta il fischio degli arbitri. Si lamenta Francesca Zara, 5 scudetti, 5 Supercoppe italiane, 3 Coppa Italia e una Coppa Ronchetti conquistate con Purcomense e una Guardia Play, mentre opportunamente Coach Molino ha chiesto un time out. Taranto parte bene, sentiamo la Molino.
1: Abbiamo 3 secondi 85, va bene? Lancio lungo e vai. Se non prestano, palla e andiamo in palla di trazione.
0: Avete sentito, Molino ha concordato con le sue ragazze questi ultimi 3 secondi della prima frazione di gioco. Vedete anche Aldo Corno, coach della nazionale italiana, che è molto interessato a seguire questa partita, anche se Aldo Corno ha lanciato un appello di autocandidatura per la nazionale. Riparte Taranto, prova, ma chiaramente finisce qui il primo quarto di gioco. Si conclude per 14-7 il vantaggio di Taranto, 5 punti personali realizzati da Betta Moro, 3 punti da Simona Castara con una tripla importantissima e 6 punti da Tari Phillips. Ecco, vedete, 1 su 2 i tiri liberi, 3 su 11 i tiri da 2. 1 da 3 per quanto riguarda i rimbalzi per Como. Taranto comunque che sta giocando veramente bene, non sta assolutamente abbassando la guardia e sta dando filo da torcere alla squadra comasca. Ripetiamolo, la Juventus del basket femminile ha già vinto 14 scudetti, dei quali 9 consecutivi. Riprende in questo momento il secondo quarto di gioco, più 7 il vantaggio di Taranto con 2 triple realizzate rispettivamente da Moro e Simona Tassara. In attacco adesso la squadra bianconera di coach Fossati. Mary Andrade, si fa vedere, riceve Eva Antonikova, prova la penetrazione, non va, ma vediamo, probabilmente subisce fallo da Tari Phillips, la quale si macca del suo primo fallo personale in questo incontro.

una tifoseria davvero in gran fermento con la rossoblu. Avete visto anche l'inquadratura del presidentissimo Mino D'Antona, che sta soffrendo le pene d'inferno lì insieme a tutti quanti i suoi amici tifosi. Sono veramente oltre 400 tifosi tarantini presenti questa sera qui al Palla San Pietro di Casnate. Ai tiri liberi si porta Evan Tonicova. A segno il tiro supplementare di Evan Tonicova. Prova ad accorciare Como. In attacco adesso Bettamoro. Tantissimi giornalisti accreditati da tutte le testate italiane, oltre 50 giornalisti accreditati. E adesso un errore da parte di Bettamoro favorisce l'attacco e la ripresa delle avversarie. Fortunatamente non va, recupera il rimbalzo ancora una volta Tari Phillips. Riparte Bettamoro e ancora una volta non sappiamo cosa volesse fare. Si porta la palla fuori Bettamoro. Chiaramente c'è anche un po' di stanchezza dopo una stagione tribolata e lunghissima, piena di grossissimi impegni per tutte le atlete, in maniera particolare quelle tarantine che devono sobbarcarsi anche dei viaggi lunghissimi. Prova a ripartire adesso la squadra bianconera. Evan Tonicova prova a girarsi. Nel frattempo è entrata Teresa Palmisano per Taranto al suo posto. Ha preso il posto di Vicky Bullet. Ricordiamo gli arbitri Arone di Viterbo e Tirozzi di Bologna, che arrivano dalla Serie B maschile. Una Kras all'esame di laurea con questa grandissima fame di vittoria contro una squadra abituata a vincere e a ottenere traguardi prestigiosi, ma sarà davvero durissima per Como venire a capo di Taranto. Attenzione a questo tiro dalla distanza di Simona Castara, che tocca soltanto il ferro e riparte prontissimo. Nel frattempo Cirone subentrata a Francesca Zara. Mary Andrade, Evan Tonicova, Cirone, Masciadri, Mary Andrade. Prova a penetrare, non va, non va questo canestro, questa penetrazione da parte di Mary Andrade. Vi diciamo subito qualcosa di Mariangela Cirone, una play, ha vinto la Supercoppa italiana, ha vinto anche uno scudetto del 76, 1,70 di altezza, play della squadra bianconera di coach Fossati. Il fallo lo ha commesso Bettamoro. In lunetta si porta Mary Andrade, che sinora ha totalizzato 4 punti e 3 rimbalzi. Assegna il primo tiro libero della portoghese nata nell'isola di Capoverde. 2-2 per lei e sesto punto personale. Un break da parte di Como, più 4 per Como in questo momento. Nel frattempo è entrata sul parquet Michela Franchetti. Prova dalla distanza Bettamoro, non va, si riparte con questa rimessa affidata alle nero stellate. 11-14 il risultato, più 3 per Taranto. Ha accorciato adesso Como, che vanta un break di più 4. In attacco Moro con Masciadri e ottiene altri 2 punti. Masciadri, i primi 2 punti di questa partita. Masciadri si porta a meno 1 adesso la squadra di Como. Un break di 6 punti per Como, momento di unpass per la squadra rosso-blu. In attacco con Nieves Sanula, Palmisano, Tari Phillips. Prova Tari Phillips, centrazione da parte di Tari Phillips. Vedete Mary Andrade che chiama a gran voce il proprio pubblico, sentono di poter ottenere, vedete, questo parziale di Como 6-0, non ci voleva assolutamente.

coach Fossati, non ci voleva davvero questo break di più 6 come parziale da parte di Como nel secondo quarto, si è portata a meno 1 dalle Crassine. Si riparte con questa rimessa affidata al numero 11 Raffaella Masciadri. Vedete, 14-13 il punteggio a favore di Taranto. Mary Andrade, Samurukova, ancora Andrade, Cirone, Antonikova sotto il tabellone, poi ancora lo scarico per Antonikova, non va, ed è sempre Como in attacco. Momento psicologico davvero delicatissimo da parte di Taranto fino a questo momento. Vedete, i tifosi di Taranto provano a farsi sentire, sono parecchi, ma bisogna fare anche i conti con la tifoseria locale. Ancora una volta un attacco sbagliato da parte di Masciadri, ma è sempre Como in possesso di palla. Ci prova con Cirone, su di lei Beccamoro, Antonikova per Raffaella Masciadri, prova la penetrazione, non va. Vediamo la decisione degli arbitri, c'è un fallo da parte di Tari Phillips, numero 15, lo ha commesso su Masciadri. Vedete, lo rivediamo, questo fallo è in lunetta, si porta per i tiri liberi Raffaella Masciadri. Segna il suo primo tiro libero, siamo in situazione di parità in questo momento. Non va il secondo, 1-2 per lei, break di più 7 come parziale da parte di Como, siamo sul 14 pari. Ancora in lunetta il numero 11 bianco-nero Raffaella Masciadri. Coach Molino non è assolutamente d'accordo con la decisione degli arbitri. È una grande sofferenza, amici che ci seguite da casa. A segno, e vi segnaliamo il sorpasso da parte di Como, che adesso conduce 15-14, un break di 8-0 come parziale su Taranto, che deve riprendersi dopo aver condotto brillantemente il primo quarto. Penetrazione di Beccamoro, lo scarico per Michela Franchetti, e ritorna in vantaggio Taranto con questo ottimo tiro dall'angolo da parte di Michela Franchetti, che nell'ultima partita disputata, ancora un tiro da tre vincente per Taranto. Adesso c'è un fallo in attacco da parte del numero 14 Maria Samurukova, ucraina con passaporto greco. Taranto ha interrotto questo break, questo parziale di più 8 delle comasche, si porta a più 2 in attacco con Beccamoro. Sotto le planche per Tari Phillips, che va a segno e subisce anche fallo. Tari Phillips, ottavo punto personale per lei. È ripresa Taranto, vedete, molto bello questo assist per Tari Phillips, che subisce fallo, va a segno e va a fine supplementare. E va Antonikova, intanto è fuori un primo fallo segnalato a Maria Samurukova. Tari Phillips in lunetta, peccato, non va, non va. Più 4 il vantaggio di Taranto, 5 primi e 30 secondi ancora da giocare. Questo arcobaleno, ma risulta vincente da parte di Como. Interrotto intanto questo contropiede di Taranto. Mario Andrade prova. Mario Andrade finora la migliore.

0: della sua squadra. Nono punto personale per lei. Siamo a più uno il vantaggio di Taranto. Bettamoro prova, c'è il fallo su Bettamoro, lo commette Mariangela Cirone, la play bianconera. Primo fallo personale per Cirone. Più uno, si gioca punto su punto, peccato perché Taranto, dopo aver condotto benissimo il primo quarto, chiudendola 14-7, ha dovuto subire una rimonta da parte di Como con un brutto parziale, più 8, che addirittura ha dato il vantaggio di Como. Poi ci ha pensato Tari Phillips e Michela Franchetti con una tripla, vedete Vicky Bullock insieme ad Albertazzi in panchina. Rimessa in attacco per Taranto, Tari Phillips si lotta davvero gomito a gomito nell'area avversaria, Nieves Sanula prova, subisce fallo, ma c'è, no, c'è un'infrazione di passi da parte di Nieves Sanula segnalata prontamente dagli arbitri. Si riparte con questa rimessa comasca, 4 primi e 48 secondi da giocare, porta palla Cirone ed è in palleggio per la sua squadra, Mary Andrade, Michela Franchetti su di lei, lo scarico per il numero 7, Elena Paparazzo, primi 2 punti personali per lei, è entrata sul parquet Elena Paparazzo, una pivot è romana ma da diversi anni gioca a Como, ha vinto 6 scudetti, 4 Coppa Italia, anche una Coppa dei Campioni. Michela Franchetti prova, non trova, ma è ancora tardi in attacco con Tari Phillips. Decisione degli arbitri, si fa largo Tari Phillips. Secondo fallo personale per Maria Samurukova. E Taranto riparte adesso in attacco. Avete visto, c'è Teresa Palmisano, l'italo americana di casa tarantina, che ha preso il posto di Vicky Bullock. Vantaggio per Como 20-19, Taranto in attacco con Tari Phillips, prova a destreggiarsi, belle piroette ma poi non trova il canestro e riparte nuovamente Como con il nuovo entrato Macchi. Il fallo l'ha commesso Giulia Casadio, al primo fallo personale lo ha commesso proprio su Macchi, Laura Macchi, numero 13, ala della squadra di coach Fossatile, 79-1-88. Cirone in attacco, prova i suoi primi 2 punti personali, adesso Como che è in vantaggio di più 3 su Taranto quando restano da giocare 3 primi e 40 secondi. Una crescita visibile da parte della squadra lariana, attenzione, ancora un errore, vediamo questa palla rubata a Casadio e poi è facile questa costruzione da parte di Massadri, quinto palla personale per lei, prova ad allungare adesso Como, metamorfosi in questo secondo quarto da parte di Taranto che adesso è in svantaggio di 5 punti. Un parziale di 17-5 la dice lunga su questo secondo periodo di gioco prima del riposo. Michela Franchetti intanto prova a penetrare e con questo arcobaleno vincente da parte di Michela Franchetti prova a stare in partita a Taranto, 21-24, 2 primi e 50, Como in attacco con Masciadri. Attenzione Paparazzo, non trova il canestro, vediamo la decisione degli arbitri. La decisione che prendono, ricordiamoli, gli arbitri di questa sera. Intanto rivediamo con l'ausilio del nostro monitor di servizio la bella azione da parte di Michela Franchetti. Paparazzo si porta in lunetta per Como, sbagliando in maniera grossolana il suo primo tiro libero. Due errori su due da parte di Como e poi il rimbalzo difensivo ancora una volta è di Tari Phillips. Taranto in attacco con Bettamoro. Tari Phillips Giulia Casadio, lo scarico nell'angolo per Bezzamoro, prova da tre, non va, ma il rimbalzo difensivo è di Como, riparte Mary Andrade. Uno scambio con la sua compagna, poi prova questo tiro dalla distanza Mary Andrade. Secondo tiro bomba per Mary Andrade, decisamente la migliore della sua squadra, 26-21, ancora più 5 per Como. Giulia Casadio prova, attenzione, Tari Phillips vincente, 2 punti ancora per Tari Phillips che va in doppia cifra, 10° punto personale per Tari Phillips. In attacco Cirone, ricordiamo che a fine gara c'è il nostro collega Umberto Pavone che raccoglierà a caldo i commenti delle protagoniste e chiaramente anche di esponenti della società. Ancora una volta Taranto si segnala con questa ottima azione di Giulia Casadio. Giulia Casadio va a prendere i suoi primi tre punti. Primo tiro da tre per Giulia Casadio. E siamo in parità. Meno male, Taranto è riuscito a recuperare brillantemente con questa tripla da parte di Giulia Casadio.
1: Va il blocco per l'esterna che pendola e poi si apre. Fino a quando la palla è centrale, stai sulla linea di passaggio. Ok? E quando prendono la palla, cerca di chiudere il fondo. Quando la vediamo sul fine della palla, ti va a chiudere il recupero. Teresa, esci in forte. Se il paparazzo va per il canestro, basta. Dai, e tu vuoi un po' di sopra. Va bene?
0: Un aiuto in panchina lo saranno anche Vicky Bullet con raccomandazioni e Teresa Palmisano, finora un po' in ombra. Mary Andrade, vedete, 11 punti personali per lei, la più prolifica della sua squadra in doppia cifra, mentre in doppia cifra non dà anche Tari Phillips. Taranto ha comunque avuto il merito di recuperare questo gap iniziale del secondo quarto. Siamo su 26 pari. Un primo e 19 secondi ancora da giocare. In attacco Como, Laura Macchi prova, penetra, non va, subisce fallo ma non va. Il fallo lo ha commesso Tari Phillips, giunta al suo secondo fallo personale. Bisogna stare attenti ad accumulare questi falli. Adesso in lunetta si porta Laura Macchi. A segno il suo primo tiro libero e nuovamente in vantaggio Como. 2-2 per Laura Macchi, 28-26. Chiama schema nel frattempo Bezzamoro. Giulia Casadio, Bezzamoro, tiene palla Taranto, difesa strettissima da parte di Como, come ben sapete. Bellissimo, bravissima davvero Tari Phillips, 12° punto personale per lei. Ancora situazione di parità, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. C'è rimessa in attacco per Como, 12 punti personali di Tari Phillips, 42 secondi ancora da giocare. Laura Macchi prova lo scarico per, non va, recupera sotto canestro Giulia Casadio. Bezzamoro chiama schema ma la difesa è già piazzata da parte delle lariane. Solitamente si predispongono con un 1-1-3, ma è la migliore difesa del campionato quella di Como, mentre Taranto è molto più bravo, più brava sotto porta. Tipo alle stelle in questa partita, bisogna rimanere la concentrazione. Pochi secondi al termine, attenzione, approvato dalla distanza Laura Macchi, rimbalzo difensivo per

in questo momento con il punteggio di 28-26. Segnaliamo il vantaggio di Full Comense. In questo momento si conclude anche il primo tempo dopo i due quarti. Ricordiamo i due quarti, il punteggio 7-14, 28-26, conduce di due punti, come avete vedete un'inquadratura dei tifosi tarantini qui al Pala San Pietro. Le squadre rientrano negli spogliatoi. Nuovamente in diretta dal Pala San Pietro di Casnate a Como, amici sportivi, per gara 5, gara che assegna il titolo 2002-2003 tra Pul Comense e il CRAS Taranto. Era, pensate, da ben 11 anni che non si raggiungeva gara 5 nel campionato per aggiudicarsi il tricolore. Taranto al suo secondo anno di Serie A1, davvero una grandissima realtà oramai del panorama del basket femminile. L'anno prossimo parteciperà all'Eurolega, la Champions League delle... Per fare un paragone con il calcio, in diretta televisiva dal Pala San Pietro con Maurizio Gravina al microfono. Un primo quarto eccezionale da parte di Taranto, che è partito veramente molto molto bene, aggiudicandosi i primi 10 minuti dell'incontro con il punteggio di 14-7. Poi un break davvero inspiegabile da parte delle tarantine ad inizio secondo quarto, con un break, un parziale di più 8 per Como, che addirittura è passato in vantaggio, ma in chiusura di quarto Taranto è riuscita a recuperare. Si riparte 28 pari. Pala San Pietro completamente gremito, tantissimi i tifosi presenti questa sera qui a Como, molti dei quali sono sobbarcati un viaggio davvero allucinante in pullman da questa mattina. Davvero encomiabile l'amore per questa squadra che sta conquistando un po' tutti. Partiti. Nel frattempo vediamo lo schieramento di Taranto, che riparte con Moro, Anula, Bullet, Phillips. Quindi c'è il rientro di Vicky Bullet con Michela Franchetti al posto di Tassara. Vicky Bullet, su di lei la guardia di Macchi. Dall'altra parte non va questo tentativo di Taranto, il rimbalzo difensivo favorisce Como, che riparte velocemente con Cirone. In palleggio per la squadra bianconera Francesca Zara, nel frattempo rientrata, e poi prova la conclusione Samurukova. Non va, ed è lestissima adesso Betta Moro, servita da Mickey Bullet. Chiama schema il capitano rosso-blu, prova a liberarsi di Cirone, e poi c'è questa rimessa in attacco. Cirone per un pelo riesce a mettere fuori la palla. Ecco, rivediamo dal nostro monitor di servizio, scippa letteralmente la palla dalle mani di Betta Moro, e poi Betta Moro, settimo punto personale per lei. Taranto si porta in vantaggio, più due, lo scarico all'angolo da parte di Macchi, poi ancora Francesca Zara, il tentativo non va, ed è Michela Franchetti che ha provato a salvare questa palla, ma si deve ripartire da questa rimessa in attacco per la squadra bianconera di coach Fossati. 14 di scudetti vinti da Como, Taranto invece che prova a strappare questo scudetto alla squadra comasca. Circolazione di palla, Samurukova per Francesca Zara, prova poi lo scarico per Macchi, non va, ma è sempre Como in attacco. Cirone sulla palla, Paparazzo con il numero 7, lo scarico di Francesca Zara, prova con questo tentativo, ma c'è una infrazione di passi fischiata dagli arbitri all'avversaria. La cosa non va giù assolutamente a coach Fossati, che teme di dover perdere questo incontro. Vedete l'infrazione di passi da parte dell'atleta bianconera. Rimessa per Taranto. Il secondo fallo lo ha commesso Mariangela Cirone, numero 8 della squadra bianconera, allenata da coach Fossati. Cirone del 76, 1,70, regista. Una delle due registe della squadra bianconera, l'altra è Francesca Zara, nazionale italiana. Betta Moro in attacco per Taranto, pubblico che ci sovrasta. Mi auguro che da casa voi riusciate a sentire bene
la mia voce.

il tifo incessante da parte di entrambi i sostenitori delle due squadre. Più due per Taranto, 8 primi ancora da giocare. In attacco Como, Cirone, Macchi, lo scarico per Francesca Zara, il tentativo non riuscito, il rimbalzo difensivo è di Vicky Bullet, riparte veloce Bettamoro, lo scarico nell'angolo, attenzione, Vicky Bullet, Michela Franchetti che prova, non va, ma è sempre tardi in attacco con Vicky Bullet. Bettamoro chiama schema per le sue compagne, il numero 5 della squadra rosso-blu. Taranto in attacco, Vicky Bullet, circolazione di palla, Michela Franchetti, vediamo cosa decide. Michela Franchetti prova e subisce fallo Michela Franchetti da un suo avversario, e il fallo lo commette Laura Marchi, giunto al suo primo fallo personale in questa gara. Rimessa in attacco per Taranto, una partita davvero palpitante. Nel frattempo c'è un cambio per Como, Bettamoro prova, Tari Phillips, non va, c'è un'infrazione di passi tra l'altro segnalata dagli arbitri a Tari Phillips. Siamo sempre sul vantaggio di più 2 per Taranto sulle Lariane, 30-28, meno male che Taranto è riuscita a recuperare da quell'amnesia che le era successo. 7 primi ancora da giocare, in attacco Como, Cirone per Macchi, si fa vedere, trova questo canestro, è il quarto punto personale per Laura Macchi, siamo in situazione di parità adesso, annulla il balzo il contrasto di Taranto. Bettamoro riporta in avanti la propria squadra, perde palla goffamente che scivola via come un sapone, riparte veloce l'azione d'attacco di Como, ma l'arbitro fisca per questa infrazione commessa da Laura Macchi, si riparte con la rimessa delle Tarantine. Dicevamo degli oltre 50 giornalisti accreditati per questa partita, un ringraziamento da parte della nostra televisione alla RAI che ha concesso la diretta televisiva per Studio 100 e per Espansione TV della zona di Como, proprio per garantire questa bella partita ai tifosi. Ma a me preme sottolineare l'arrivo qui a Como da parte dei tantissimi tifosi tarantini partiti in pullman con mezzo proprio, alcuni in aereo, addirittura in molti invece che gravitano in zona, mentre qui vedete il fallo che ha subito Tari Phillips ad opera del numero 12 Eva Antonikova. Si riparte, vedete la percezione, la percentuale dei tiri da due che premia sicuramente Taranto rispetto a Como. Como in attacco adesso con Cirone, siamo sul 30 pari. Lo scarico e circolazione di palla, Laura Macchi per Cirone, marcature strettissime soprattutto nei 6-25, poi adesso c'è questo recupero da parte di Vicky Bullet. Bettamoro, lo scarico per Michela Franchetti, al centro per Vicky Bullet, serve la sua compagna Bettamoro, ancora Vicky Bullet, vediamo, c'è un fallo da parte di Vicky Bullet, mi pare di capire, anzi no, è Eva Antonikova che commette fallo, giunta al suo secondo fallo, e come vedete tocca Vicky Bullet, e quindi c'è il fallo per Taranto, si dovrà ripartire. Michela Franchetti nel frattempo si raccomoda in panchina mentre va a vuoto questo tentativo da parte di Bettamoro. Nel frattempo è rientrata sul parquet Nieve Sanula, si è accomodata in panchina Michela Franchetti con la Pulcomense in attacco, Laura Macchi che prova e trova il suo sesto punto personale mandando in visibilio il pubblico di casa, ma l'importante è rimanere attaccati alla partita punto su punto. In attacco Taranto, più due per Como, 5 primi ancora da giocare. C'è questa rimessa per Taranto, non riesce questa combinazione in attacco per

0: Tarantino. Peccato davvero.
1: Como in attacco, vedete, sono più le palle perse per Taranto che non per la squadra
0: di casa. Ancora in attacco la squadra
1: di casa, adesso prova con questo tentativo ma è lestissima Tari Phillips a recuperare il rimbalzo difensivo. Prova Taranto in attacco, adesso c'è Simona Cassano, si riparte, tentando, vedete, Pirone si accomoda in panchina, la rimessa è per Como, Francesca Zara per Mary Andrade, nel frattempo rientrata al posto di Pirone, prova a penetrare Francesca Zara, che con un arcobaleno ottiene altri due punti importanti per la sua squadra. 11 su 31, il tiro di 2 per la squadra di casa che adesso conduce più 4 su tanto, ma Nieves annulla, che riesce a conquistare i suoi primi due punti personali. C'è una grandissima tensione che si taglia a fette questa sera al Palla San Pietro, amici sportivi, che state soffrendo insieme a noi da casa. Rimessa in attacco per Francesca Zara, in attacco sempre un errore da parte di Samuele Coma che favorisce il contrattacco tarantino, ma Betto Moro, a cui spesso e volentieri scivola via la palla, adesso si porta la palla fuori, non è d'accordo assolutamente il pubblico tarantino. Mario Andrade che continua ancora una volta a chiamare, non mi sembra assolutamente che la palla sia uscita fuori, vediamo che sia una continuata da parte degli arbitri Aron e Tinozzi rispettivamente di Viterbo e Bologna, più 2 a 3 prime 40 secondi ancora da giocare con questo tentativo andato a segno da parte di Anthony Cova, quinto punto personale per lei e più 4 per la Como, si sta giocando il terzo quarto di gioco, 3 primi ancora da disputare. Tutto può succedere, amici sportivi. Betta Moro, lo scarico per Nieves annulla, non trova il canestro, ma è lestissima Tari Phillips. Ma in questo momento fischiata una infrazione di passi per la fortissima atleta americana in forza a Taranto, provenienza New York Liberty, in forza da questa stagione. Si riparte con la rimessa affidata a Francesca Zara che chiama schema per la sua squadra. Più 4 il vantaggio per la squadra che attacca in questo momento. Francesca Zara, circolazione di palla, Mary Andrade. Si fa vedere Anthony Cova sotto la tabellone, ma è bravissima Vicky Bullet a rubare palla all'avversaria. Riceve adesso la nulla, lo scambio tra le due. Prova adesso Vicky Bullet. Non trova il canestro l'altra americana, Vicky Bullet, ma ottiene il fallo di Elena Papalazzi. Ricordiamo Elena Papalazzi, di Roma, da diverse stagioni in forza a Pugno Tennessi, 6 scudetti vinti e 4 Coppa Italia. A segno il primo tiro libero da parte di Vicky Bullet. 2 su 2 per lei, più una bomba, quinto punto personale per Vicky Bullet. Si riporta a meno 2 Taranto, in attacco la squadra di casa, Francesca Zara. Il tifo del pubblico stordisce letteralmente, in attacco adesso con questa azione personale di Laura Matti che non trova canestro e riparte veloce. Adesso Taranto, Betta Moro, Vicky Bullet, Tari Phillips. Penetrazione di Tari Phillips, non trova canestro ma è bravissima a conquistare ancora palla in attacco per Taranto. Vicky Bullet, prova da 3, non va, non va questo tiro da 3, si riparte dalla rimessa per Pulcomense. Questo è l'ottavo confronto in questo campionato tra le due squadre, due confronti disputati nella regular season con due vittorie per Como, poi c'è stata la finale a Venezia di Coppa Italia con la Coppa Italia.

vittoria conquistata da Taranto ai danni di Como. E poi ancora 4 partite, questa è la quinta per le finali scudetto, 2 vittorie a testa, ma ricordiamolo, Taranto è stata la prima squadra dopo 2 anni a violare il parquet di Pallacasinate. Nel frattempo terzo fallo personale per Tony Phillips, non deve avvicinarsi assolutamente ai 5 falli. È fondamentale l'apporto che può dare sia in difesa nei rimbalzi difensivi Tony Phillips che per le conclusioni in attacco. In attacco alla squadra di casa, un primo e 55 secondi ancora da giocare. Laura Macchi, e c'è rimessa in attacco per la squadra di casa. Lo scarico dall'altra parte, attenzione a questo tentativo di Elena Paparazzo che va a segno. Elena Paparazzo per la squadra di casa dentro l'area del 6-25. Paparazzo conquista il suo 4º punto personale che decide il 4º punto di vantaggio per come commessa. Adesso c'è un fallo per Taranto, il fallo lo commette la stessa Paparazzo, giunto al suo 2º fallo personale in questa partita. Vedete il fallo commesso ai danni di Tony Phillips, non è d'accordo, era una Paparazzo. Terminato il bonus dei 5 falli, adesso vedete Tony Phillips in lunetta. A segno il suo primo tiro libero. A segno il secondo, 14° punto personale per Tony Phillips. Taranto che si riporta a meno 2. E assistiamo all'ennesima azione d'attacco da parte della squadra di casa. In palleggio il playmaker Francesca Zara che riceve dalla sua compagna, prova una sua penetrazione personale, poi lo scarico per Laura Macchi che tenta questo improbabile tiro da 3 ed è pronta Betta Moro. Vediamo quello che succede in questa azione per Taranto. Betta Moro in palleggio, guardia strettissima di Francesca Zara, su di lei, viene segnata, si fa vedere, prova a superare Mary Andrade ma non trova il canestro. Riparte la portoghese di Capoverde in forza alle bianconere di coach Fossati. Il passaggio per Antoni Coma, sfugge la palla adesso al pivot di casa e si riparte con questa rimessa in favore di Taranto. Betta Moro, provano la marchetura già dall'altra parte del campo Como proprio per disturbare. È una prerogativa, una caratteristica di Como che si difende molto bene e tra l'altro si difende anche al limite del regolamento. Rimessa in attacco per Taranto, non trova d'accordo coach Fossati ma a mio avviso ci ha soltanto provato. C'è questo time out chiesto da coach Molino, siamo sul punteggio di 38-36, amici sportivi, e si sta giocando per il 3° quarto, ma si gioca in una partita dove non c'è assolutamente chance e ritorno. Qui si decide tutto. Sentiamo adesso coach Molino. Avete sentito le raccomandazioni di coach Molino, si riparte. Mi preme ricordare la presenza dei tantissimi tifosi tarantini qui con bandiere, striscione, ma soprattutto tantissimi cori di incitamento per il quintetto rosso-blu. In attacco Taranto. Non abbiamo capito quello che ha tentato di fare adesso Betta Moro, si era al limite dei 24 secondi. Si riparte con questa rimessa.

per Pulcomense, più 2 il vantaggio, ancora 13 secondi da giocare e da disputare in questo terzo quarto. Vediamo se c'è il tempo di una conclusione. Francesca Zara per Paparazzo, Macchi, Paparazzo riceve, prova e trova. Prova e trova altri 2 punti. Elena Paparazzo, 6° punto personale per lei, che si va al riposo del terzo quarto con il punteggio di 40-36. Nuova tribuna diretta la palla a San Pietro di Casnate, ultimo quarto di gioco, ultimi 10 minuti dove si deciderà lo scudetto questa sera tra Pulcomense e Taranto. Diamo un'occhiata ai 2 schieramenti, più 4 il vantaggio di Como, che adesso vediamo quello che succede, c'è il fischio dell'arbitro. Ultimi 10 minuti, si assegna lo scudetto, i 10 minuti più palpitanti della storia dello sport tarantino e del basket femminile tarantino, chiaramente. Più 4 per Como, che prova ad affondare. Francesca Zara, da più parti abbiamo sempre detto che comunque vada sarà un successo per Taranto. Nel frattempo un fallo in attacco da parte di Francesca Zara. Comunque vada sarà un successo per la squadra tarantina, che è arrivata a disputare questa finale scudetto, ha vinto la Coppa Italia e l'anno prossimo parteciperà alla Eurolega, alla Champions League, volendo fare il paragone con il calcio. In attacco Nieves annula per le rossoblù. Prova lo scarico dall'altra parte per Simona Tassara, che riceve molto bene, penetrazione che non trova il canestro, e riparte Mary Andrade per la squadra di casa. Palleggio per Mary Andrade. Uno scambio con una sua compagna di squadra, riceve Francesca Zara, Macchi prova la combinazione sotto canestro adesso. Antonikova che non va, il rimbalzo ancora una volta ha visto Phillips protagonista ed è pronta a ripartire l'azione di Taranto. Nieves annula, buono il suggerimento per Vicky Bullet, bravissima Vicky, scatena l'entusiasmo del tifo tarantino. Vicky Bullet molto brava a concludere a canestro, si riporta a meno 2 adesso Taranto. Antonikova, i 2 roster sono al meglio, adesso abbiamo assistito a questo canestro vincente da parte di Francesca Zara. Quarto punto personale per lei, ancora più 4 in vantaggio di Como. 8 primi, ultimi 8 minuti da giocare. Attenzione, penetrazione dall'angolo da parte di Nieves Anula, lo scarico per Tari Phillips, ci fa vedere Simona Tassara, tenta e non trova, ma ancora Simona Tassara in attacco. Vediamo, c'è un fallo su Simona Tassara con Taranto in attacco. C'è grande pathos, grande palpitazione. Ci auguriamo chiaramente che Taranto riesca a ripetere il primo quarto. Gli arbitri hanno fischiato questa palla contesa. Taranto in attacco. Bettamoro per Nieves Anula, ci fa vedere Vicky Bullet, prova, non trova Bullet, ma è ancora Taranto in attacco. Caparbio, il lavoro di Taranto in attacco, adesso c'è un fallo subito da Nieves Anula mentre tagliava dall'angolo. Il fallo lo ha commesso Mary Andrade, che si lamenta, ma è giustissima l'interpretazione degli arbitri. Mary Andrade commette fallo, 11 punti personali per lei, un buon lavoro di Mary Andrade. Non va questo tiro libero di Nieves Anula, i suoi primi 2 tiri liberi, il primo lo sbaglia, Nieves Anula assegno il secondo, ma bisogna cercare di non sbagliare assolutamente. Pochi punti realizzati in questa partita da parte di Nieves Anula, che nell'altra partita precedente qui a Como è stato un po' lo spauracchio della squadra avversaria. Como in attacco con Paparazzo, recupero brillante da parte di Nieves, contropiede brillantissimo, peccato, non ci voleva davvero. Taranto non solo va a canestro,

0: ma addirittura corriamo il rischio che si faccia male Simona Cassano. Azioni confuse di gioco, si arrabbia Nicky Bullet. Riceve adesso, molto concentrata Nicky Bullet. Vediamo quello che succede, c'è il fallo da parte di Elena Paparazzo ai danni di Tari Phillips. Terzo fallo per Paparazzo, pivot da diversi anni in forza alla squadra del Pulco Mensa, che nella scorsa stagione, è vero, ha perso due giocatrici importantissime come Ballabio e Strimichite, ma si è avvantaggiata della crescita delle italiane molto brave, quasi tutte nazionali. Attenzione a questo tiro da tre tentato da Bettamoro, che non va, recupera Samurukova. Lentamente si avvia al contrattacco adesso Como con la playmaker Francesca Zana. Su di lei Bettamoro, lo scarico per Paparazzo. Laura Macchi, Simona Cassano su di lei, prova la penetrazione Laura Macchi e trova il suo ottavo punto personale Laura Macchi. Bettamoro in attacco, 44-39, più 5 per Como, Taranto a 6 primi e 20 secondi per raddrizzare questa partita. C'è tutto il tempo, ci vuole calma, concentrazione e soprattutto precisione. Nel frattempo vi segnaliamo, amici sportivi, il 16° punto personale di Tari Phillips. In attacco con Laura Macchi sulla squadra avversaria, Taranto a meno 3, Mary Andrade. Laura Macchi. Bene, riesce a recuperare e a soffiare questa palla Simona Cassara, Laura Macchi, che un po' ingenuamente se la lascia scivolare via. C'è il secondo fallo personale da parte di Laura Macchi, nel frattempo c'è il time out chiesto da Fabio Fossati, sentiamolo.
1: Adesso proviamo a giocare una volta, non l'abbiamo mai fatto, una situazione di corna, andiamo in penetrazione, non vogliamo niente ragazze, non vogliamo niente, andiamo a fare un forte rimbalzo adesso così, e abbiamo bisogno anche di due, tre azioni difensive.
0: Eccoci, ancora dopo aver sentito il coach Fossati che dice di non mollare alle proprie ragazze, come abbiamo sentito dal nostro monitor di servizio. Ma Taranto è in partita, sono 6 minuti dove si deciderà il tutto. 16-40 i tiri dei due per Como, e come vedete si fanno sentire tutti i tifosi presenti da ambo le parti. 44-41, gli ultimi 5 minuti e 40 secondi di questa entusiasmante partita. Nieve Stanula in attacco per le rosso-blu, porta a spasso palla, stretta dalla morsa di Mary Andrade, ma poi prova a concludere. Ma su di lei si è portata Elena Paparazzo, si riparte da questa rimessa in attacco da parte di Taranto, mentre Nieve Stanula cercava di concludere. Bettamoro, Vicky Bullet, prova Vicky, la decisione dell'arbitro è a sfavore, mi pare di capire, della Pulco Mensa. Quarto fallo personale per Elena Paparazzo, lo ha commesso su Tari Phillips, ormai è arrivata al bonus dei falli Elena Paparazzo, il quinto fallo la costringerà ad accomodarsi in panchina. Rimessa in attacco intanto per Taranto. Bettamoro annulla la spagnola arrivata in forza nell'ultimo periodo della regular season per Taranto, si è già segnalato dopo un brutto infortunio. Tentativo di andare a canestro da parte di Nicky Bullet, rimbalzo difensivo per Como. Elena Macchi subisce fallo, c'è questa rimessa per Como, terzo fallo intanto segnalato dagli arbitri a Nieve Semula, lo ha commesso su Laura Macchi. Rimessa in attacco per le Nero Stellate, 14 scudetti vinti, 5 supercoppe, 2 Euroleghe, anche 2 Coppe Italia, più 3 il vantaggio, 5 prima per la giocare, bravissima.

Betta Moro che se ne va via in contropiede. Betta Moro scatena l'entusiasmo del pubblico tarantino. Così Betta, ti vogliamo, così bravissima, ha rubato il tempo a Francesca Bara. Zara e conquista il suo nono punto personale. Meno uno, più uno il vantaggio per Pull Comense. Siamo

0: ancora in palleggio il playmaker di casa rossoblu, lo scarico verso il nulla sotto le planche per Tari Phillips, 18° punto per Tari Phillips. Ma amici sportivi testati a casa a Taranto, in un grandissimo momento in questo frangente, attacco da parte di Como, lo scarico non va, ma è sempre Como in attacco, c'è questo parziale di +6 di Taranto, davvero eccezionale, ancora Como in attacco, c'è il vantaggio di Taranto, più uno per Taranto, davvero eccezionale questo nel quarto, questo parziale di +6 per Taranto. Vedete Coach Fossati, mentre c'è il fallo di Bettamoro, si accomoda in panchina Mary Andrade. Siamo sempre in diretta, in attacco la squadra di Como. Simona Tassara, ruba palla, ancora una volta, contropiede, vincente per Bettamoro! Bettamoro va in doppio cifro, Bettamoro scatena l'entusiasmo di tutti i tifosi, il nostro club presenti al Palace San Pietro di Casnate questa sera. Che emozioni in diretta, Bettamoro per la seconda volta, lestissima a scattare in contropiede, +3 per Taranto, si arrabbia di brutto Coach Fossati, sentiamolo!
1: Dai, non facciamo male!
0: Amici sportivi, veramente grandissime emozioni che stiamo vivendo qui in mezzo a una bolgia, a questo Palace San Pietro granitissimo, un parziale di Taranto di +8 davvero eccezionale, che rifila lo stesso parziale nel secondo quarto da parte di Como. Taranto è in vantaggio e siamo nei minuti finali, striscioni, cori rosso blu, scenografia da parte del tifo rosso blu presente. Taranto è a +3, 47 a 44, 3 primi e 35 secondi ancora da giocare. Speriamo che l'aspetto psicologico riesca a dare ancora un ulteriore vantaggio per Taranto. Siamo nei minuti finali. Como è vero, ha più individualità e più avvezzo a queste grandi partite, ma Taranto ha l'entusiasmo alle stelle. Adesso non va questo tentativo di Como e c'è tra l'altro un fallo fischiato dagli arbitri Aron di Viterbo e Tirozzi di Bologna, proprio a Francesca Zana. C'è questa rimessa per Taranto. Sono i 3 minuti più interminabili della storia. Nel frattempo si va a canestro ai tiri liberi per aver esaurito il bonus dei 5 falli. Se ne incarica Tari Phillips, che sinora ha totalizzato 18 punti e 15 rimbalzi. A segno il canestro di Tari Phillips, primo tiro libero per lei. Non ne ha sbagliato uno sino a questo, anzi ne ha sbagliato uno Tari Phillips e questo è il secondo, 19° punto personale per Tari Phillips, 4 punti di vantaggio per Taranto. Attenzione, adesso è Como in attacco, Mary Andrade, circolazione di palla per Samurukova, ancora la portoghese di Capoverde in attacco, su di lei Simona Tassara, non perde un centimetro, ma è Como con Masciadri che tenta, ma è bravissima Vicky Bullet con questo rimbalzo difensivo, niente se nulla. In attacco la squadra rossoblu, +4 per Taranto, 2 primi e 45 secondi. Taranto vuole entrare nella storia, vuole entrare nella leggenda. Attenzione, non si avvede di questo passaggio Tari Phillips, ma se ne accorge prontamente. Niente se nulla, lo scarico per Simona Tassara, non va. Simona Tassara non va a concludere nei 24 secondi. Un indiavolato adesso Coach Fossati, rimanda in panchina Mary Andrade. Sul parquet di gioco si porta il numero 8 Mariangela Cirone. Rimessa da parte di Como, 9-0 il parziale di Taranto, +4 il vantaggio, 2 primi e 20 secondi da giocare. Como in attacco, attenzione, Francesca Zara non va, ma è sempre Como in attacco che non trova ancora una volta il canestro. Buon momento di Taranto.

Betta Moro. Che partita entusiasmante, che grandi emozioni stiamo vivendo alla Pala Casnate. È Betta Moro. Betta Moro con un parziale di approvato questo canestro, più 4 sempre il vantaggio di Taranto. Ancora una volta Tari Phillips, un ennesimo rimbalzo difensivo per Tari Phillips. Taranto in attacco, Betta Moro, su di lei Francesca Zara, forza Kras, un primo e 38 secondi ancora da giocare. Nieve Sanula va a segno, Nieve Sanula più 11 il parziale per Taranto. Non sta nella pelle, come abbiamo visto il nostro monitor di servizio, anche il presidente D'Antona insieme a tutti quanti i tifosi presenti qui al Palo San Pietro. Un ottimo break di Taranto, il più 11, non sta davvero con la testa. Como più 6 il vantaggio di Taranto, che adesso può soffrire di questa rimessa difensiva. Molti errori a canestro da parte di Como, si è fatto infilare molto spesso anche in contropiede da parte di Taranto. Un break di più 11 da parte del Kras, e il Kras, quando siamo quasi per entrare nell'ultimo minuto di gioco, mamma mia, non ci voglio credere. Adesso vedete questo fallo subito da Betta Moro mentre era in attacco. Betta Moro, speriamo non è successo niente, Betta Moro è caduta per terra, le sue compagne di squadra sono intorno a lei, non dovrebbe essere niente di male, mentre Fra Raffaella Masciadri si macchia del suo terzo fallo personale. Rivediamo dal monitor di servizio il replay, mentre Betta Moro tentava il canestro subendo fallo. Un break importantissimo da parte di Taranto, più 11 per Taranto, ma adesso assistiamo ai tiri liberi di Elisabetta Moro, i suoi primi tiri liberi della partita. Betta Moro, capitano della squadra e vera trascinatrice, 1,70 del 75, non va il tiro libero di Betta Moro. Non bisogna sbagliare, non bisogna commettere errori, forza Betta. Due errori su due per Betta Moro, che grandissimo peccato, sono importantissimi i tiri liberi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, più 6 il vantaggio di Taranto, un break di più 11, Como in attacco, pubblico di Taranto che si fa sentire, deve farti sentire, meno male che questo tentativo della distanza di Como non va a segno, meno male davvero. 45 secondi ad un passo dalla storia. Terzo fallo nel frattempo per Mariangela Cirone, che adesso si accomoda in panchina. Mamma mia, che emozione davvero in questa grandissima boggia, in questo catino infernale. E ancora una volta un errore al tiro libero, lo commette questa volta Nieve Sanula. Taranto non deve commettere questi errori, sono calci di rigore, uno su due per Nieve Sanula. Nel frattempo break di 12 punti per Taranto, siamo a 40 secondi dalla storia, 51 a 44. Ancora un errore da parte di Como, mamma mia quanti errori di Como, e poi con una grande piroetta si libera molto bene Betta Moro di un'avversaria, subisce anche fallo. Vedete Vicky Mullet contentissima, non sta nella pelle, tutto il pubblico tarantino presente qui a Palo San Pietro. Non possiamo mostrarvi in diretta dopo le immagini, le interviste, le realizzeremo dopo con il nostro collega Umberto Pavone, ma per domani, amici sportivi, siamo pronti a darvi questo speciale di interviste delle nostre beniamine, ad un passo dalla storia, ad un passo dalla grande impresa. Nessuno sta nella pelle, vedete Buccoliero e Palagiani, due stretti collaboratori di Coach Molino. Finalmente Betta Moro va a realizzare il canestro, il primo dei due tiri liberi per lei dopo alcuni errori commessi. 2 su 2 per Betta Moro, si allunga il distacco di Taranto, 28 secondi da giocare, 53 a 44 per Taranto. Ancora una volta un Como nel pallone. Siamo a 15 secondi circa dalla storia, ma Taranto, amici, lasciatecelo dire, ha vinto il suo primo scudetto, un parziale importantissimo di più 14, tutti contenti, 5 secondi, 4, 3, 2, 1.
1 e

0: scudetto della sua storia. Che grandissima impresa, amici sportivi, un'impresa che fa letteralmente emozionare tutti. Più di qualcuno sta piangendo, lo vedo qui a Pala San Pietro, piangono le protagoniste, piange il pubblico, piangono tutti quelli che hanno seguito in questa entusiasmante cavalcata vincente il Taranto. Vedete il nostro monitor di servizio, il pianto di Tariq Phillips, un grandissimo Taranto, un grandissimo Taranto, sostenuto da una grande concentrazione, sostenuto da un grande pubblico che ha seguito fin qui le proprie beniamine. È davvero una partita eccezionale. Taranto, Taranto, Taranto, primo scudetto nella storia di Taranto, che adesso conquista due grossi traguardi in questo importantissima stagione. Un Taranto eccezionale, eccezionale davvero. Il Cras Taranto è partito benissimo nel primo quarto, aggiudicandosi il break di 14-7, poi una buona rimonta da parte di Como, 28 pari, poi un terzo quarto da parte di Como che si è mantenuto in vantaggio, ma Taranto è riuscito a rimanere. Proviamo a vedere se sentiamo in diretta l'intervista di Molino. Non riusciamo a sentirlo. Taranto con il...
1: per la seconda sentiamolo. Volta in campionato, in gara 5, non posso che ringraziare queste ragazze che sono state meravigliose, e il pubblico, sia quello che è qua, sia quello che è rimasto a Taranto a tifare per noi, un'intera città ha tifato per questa squadra che ha vinto meritatamente.
2: Un tifoso ti ha appena consegnato qualcosa, Nino.
1: Sì, è lo scudetto.
3: Quest'anno se ne deve andare.
1: Lo conservo con grande, ovviamente con grande emozione, il primo della mia carriera, il primo per la città di Taranto. In 2 anni questa squadra ha fatto grandi cose.
2: Avete fatto i miracoli, in 5 anni dalla C allo scudetto, sì, in 3 anni da quando tu sei arrivato sulla panchina, dalla A2 a scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione.
1: Sì, sì, sì, abbiamo fatto cose grandissime, sanno del miracolo, però è tutto meritato. Il miracolo li fa una sola persona, noi abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto quando è arrivata Nula, abbiamo giocato al completo i playoff, e nei playoff Taranto mi è sembrata la migliore squadra, al di là della Comenze che resta sempre una grandissima squadra, però nel compito delle 5 partite forse noi abbiamo fatto qualcosina in più.
2: Quando è stato che hai capito che questa squadra poteva vincere lo scudetto?
1: No, che potevamo fare molto bene dopo gara 3 con Chieti, quando abbiamo recuperato Bullet a tempo pieno, quella vittoria di Coppa Italia ci ha dato altra sicurezza, e poi la grande dimostrazione di forza in gara 2, vincere di 28 qua quando non c'era mai riuscito nessuno.
2: Lì probabilmente c'è stata anche la svolta psicologica,
1: sì,
2: di questa,
1: sì,
2: serie.
1: Sì, sicuramente. Oggi siamo stati bravi a giocare 10 minuti senza Bullet e a tenere Como su 28 pari. Quella è stata la svolta di questa gara 5.
2: Fossati a 40 secondi dalla fine è venuto nella tua panchina, ti ha dato la mano, è stato un simbolico passaggio di consegne quello.
1: Sì, la Comenza non faceva canestro da 6-7 azioni, lui ha pensato che fosse impossibile recuperare quei 7 punti in 30 secondi. Gli rendo omaggio perché oltre ad essere un bravo allenatore è anche una persona per bene che ha sempre rispettato gli avversari e ha sempre riconosciuto i meriti degli avversari e i meriti della propria squadra senza attaccarsi mai a nulla.
2: Un'ultima cosa, Nino, a chi dedichi questo scudetto?
1: Ma chiaramente a tutta Taranto, ai tifosi, alla città, alla mia società, ai collaboratori della squadra, ma anche alla mia famiglia, ai miei genitori e a tutti quelli che mi hanno insegnato qualcosa. E tra tanti allenatori voglio ricordare Riccardo Sales, che però non sta benissimo, e un pezzettino di questo scudetto è anche suo.
2: Grazie a Nino Molino, nell'attesa di trovare anche l'intervista con Fabio Fossati.
0: Molino, l'intervista, amici sportivi, veramente un grandissimo momento. Questa sera si assegnava il titolo 2002-2003 tra la Pool Comense, ovvero la squadra italiana più blasonata di tutti i tempi, che ha vinto 14 scudetti, di cui 10 negli ultimi 12 anni. due Coppe dei Campioni, 5 Coppe Italia, ma ha giocato contro una nuova realtà del movimento del basket femminile. Appena 5 anni fa, come avete sentito anche prima, era in Serie C al suo secondo anno di A1, scorsa stagione semifinale scudetto sempre con Como e semifinale in Coppa Italia. Quest'anno invece vittoria contro Como nella finale di Coppa Italia a Venezia, e poi questa sera al Palo San Pietro di Casnate, amici sportivi, ha battuto Como con il punteggio di 53-44. Abbiamo smentito anche i grandi esperti che assegnavano cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma la grande forza, il grande entusiasmo delle ragazze del Taranto sono riuscite a ribaltare e tutto. Grande accoppiata del Taranto, scudetto e Coppa Italia in questa stagione e nella prossima stagione Eurolega. Adorano fare tutti i conti adesso con questa grandissima e nuova realtà del panorama della pallacanestro internazionale. Prima di salutarci mi preme ricordarvi il grande apporto che ha dato il pubblico, giunto in circa sicuramente più di 400, non riesco a contarli, non sono riuscito a contarli, ma più di 400, con pullman messi a disposizione dalla società, dagli sponsor, dalla provincia, con mezzi propri, sono aggiunti alcuni anche in aereo, ma molti anche dalle zone limitrofe, perché ci sono molti tarantini in zona, vuoi per ragioni di lavoro, perché fanno il militare, vuoi per ragioni di studio, tutti attaccati poi tra l'altro alla televisione a Taranto. Ricordiamolo, le protagoniste: Betta Moro, Niene Sanula, Simona Tassana, Giulio Casadio, Michela Franchetti, Cristina Correnchi, Teresa Palmisano, Simona Albertazzi, Vicky Bullet e Tari Phillips, le protagoniste di questo primo scudetto della storia di Taranto. Hanno arbitrato i signori Arone di Viterbo, 28enne che porta sempre bene a Taranto, infatti è la quarta volta che arbitra il Taranto in questa stagione e per 4 volte Taranto è uscito vincente. Primo scudetto di Taranto, vi ricordiamo, di oltre 50 giornalisti accreditati da tutte le testate italiane per questa grandissima sfida, ma veramente è stata una grandissima serata. Noi qui siamo senza voce, ricordiamo che non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento così magico. Ci siamo svegliati dal sogno che adesso è diventato realtà. Sicuramente domani, se faremo il tempo nella prima edizione del Centro Sport, a darvi uno speciale di questa grandissima partita, un ringraziamento al grande lavoro svolto da tutta la dirigenza della CRAS Taranto, compreso anche i vari dirigenti, i vari collaboratori del coach Molino, Palagiano, Buccoliero, lo staff medico, la dirigenza, insomma veramente tutti nel piccolo e nel grande hanno contribuito a questa grandissima impresa, e io non trascurerei tra l'altro neanche Studio 100 TV, che segue ormai da 2 anni la grande impresa come esclusivista del CRAS Taranto, proprio perché abbiamo sempre creduto, e quindi il nostro sforzo editoriale è anche da sottolineare. Siamo per chiudere dal Palo San Pietro di Casnate, cittadina, piccolo paese a 7 km da Como, palazzetto ufficiale delle partite del Pool Comense, dove Taranto festeggia il suo primo scudetto della storia. È tutto, amici sportivi, saluto anche il nostro collega Alberto Pomone a bordo campo, grazie a voi tutti per averci seguiti in diretta su Studio 100 TV e su Radio Taranto Stereo. Da Maurizio Gravina è tutto dal Palo San Pietro, grazie e buona serata e forza classe!

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo della cura di base. La salute degli animali passa anche dai piccoli gesti quotidiani, pulire, controllare, osservare, azioni semplici che se eseguite correttamente prevengono infezioni, dolore e patologie. Dalla cura dei denti alla toelettatura fino alla pulizia di occhi e orecchie, scopriamo quali attenzioni non dovrebbero mai mancare nella routine di benessere di cani e gatti. Con la dottoressa Laura De Francesco partiamo proprio parlando di igiene orale. Dottoressa, partiamo parlando della bocca. Quanto è importante l'igiene orale nei nostri amici animali?
1: È molto importante l'igiene orale nei nostri animali perché, come noi sappiamo, gli animali non si lavano i denti da soli. E purtroppo l'accumulo comunque di sostanze, di mangime, la loro saliva stessa, il pH della saliva e comunque anche il fatto stesso che non c'è un'azione abrasiva dei residui può portare nel tempo ad un accumulo chiaramente di tartaro. Però questo è solo chiaramente una faccia della medaglia, perché l'igiene orale non è soltanto da indirizzare sull'accumulo di tartaro, ma anche su tantissimi altri tipi di patologie che possono comunque andare a interessare il cavo orale.
0: Idealmente ogni quanto andrebbe effettuata?
1: Allora, innanzitutto, nella visita di base è molto importante che il medico veterinario nell'ispezione vada a fare un'ispezione della bocca dell'animale, cane o gatto che sia. Ovviamente questo non è semplice perché gli animali non sono un po' tutti d'accordo, però con l'aiuto a volte anche del proprietario riusciamo comunque a vedere le parti più importanti che sono appunto le gengive, il palato, la lingua, per poter andare anche a comprendere se c'è qualcos'altro. Nel momento in cui chiaramente si vede che c'è un accumulo di tartaro, allora direi che il proporre una igiene dentale, che si intende chiaramente come detartrasi e quindi andare a rimuovere l'accumulo di tartaro che in questo modellino io diciamo è molto carino perché fa vedere come l'accumulo del tartaro si va a posizionare proprio alla base dei denti, creando proprio una copertura e anche chiaramente un interessamento delle gengive. E questo, diciamo che un po' varia. Sicuramente, diciamo che potrebbe essere il fatto di dover andare a fare una detartrasi. È variabile. La media può essere anche un anno sì e due no, però posso dirti, Teresa, che ci sono anche cani ai quali abbiamo dovuto ripetere ogni anno perché ci sono cani che hanno una predisposizione all'accumulo di tartaro.
0: E quotidianamente invece un proprietario che cosa può fare per garantire l'igiene dentale al proprio animale?
1: Abbiamo dei gel gengivali per sfiammare le gengive quando sono interessate solo le gengive degli animali e quindi questo è per quanto riguarda la parte gengivale. Per quanto invece riguarda i denti, esistono proprio degli spazzolini. Qui ne abbiamo un prototipo, poi esistono anche, diciamo, dei cappuccetti che si mettono nelle dita del proprietario e in teoria diciamo che il proprietario dovrebbe riuscire a entrare nella parte, diciamo, della bocca dell'animale, cercando almeno di fare un'azione, no, di pulizia per più che altro evitare che venga a riformarsi il tartaro. Anche se questo non è semplice, sinceramente,
0: E
1: Teresa.
0: infatti, quindi che cosa fare se il nostro animale non si lascia avvicinare?
1: Allora, ci sono delle crocchette, per esempio, che hanno delle dimensioni un po' più grosse che possono un po' agire da spazzolino. Ci sono delle soluzioni che possono essere messe nell'acqua che possono rallentare questa formazione. Biscottini, idem, però devo essere sincera. Non ho visto delle grandissime, diciamo, riscontri, però è chiaro che se non può essere fatto altro, perlomeno, diciamo, fare delle visite di controllo della parte, appunto, della bocca, e quindi bocca, gengive, lingue, da parte del veterinario, può comunque aiutare a comprendere subito come intervenire.
0: Dalla bocca passiamo ora alle orecchie, una zona molto delicata e spesso soggetta a infezioni e infiammazioni. Come pulirle correttamente senza causare fastidi e soprattutto quali segnali non dobbiamo mai ignorare? Lo scopriamo con il dottor Luca Gentile.
2: Le orecchie, una struttura anatomica che va attenzionata, non dico spesso, però abbastanza frequentemente, perché spesso all'interno dell'orecchio si possono accumulare cerume, altri detriti

0: cellulari, per cui va fatta una pulizia, cioè diciamo che sarebbe l'optimum un paio di volte a settimana con dei prodotti specifici che di solito tengono il canale auricolare pulito da questi detriti cellulari o comunque da queste, da un eccesso di cerume, che poi può essere, diciamo, l'innesco per alcune patologie dell'orecchio del cane, per cui si consiglia, cioè, con una frequenza, diciamo che 2 volte a settimana può essere sufficiente, con dei prodotti specifici a base generalmente di clorexidina, di fare una pulizia del condotto uditivo. Generalmente nell'orecchio dei cani sono presenti fisiologicamente dei lieviti che vivono proprio nel cerume. Se questi lieviti si riproducono in maniera esagerata, poi possono far sviluppare delle forme di otite, per cui tener pulito l'orecchio significa ridurre la percentuale di sviluppo di otiti nei nostri pets.
1: E quali segnali indicano un problema di questo tipo?
0: Per quanto riguarda le otiti, generalmente il segnale può essere lo scuotimento della testa frequente del cane oppure il fatto di grattarsi le orecchie. Poi, man mano che la situazione evolve, poi ci può essere un arrossamento delle pinne auricolari o il cane inizia proprio ad aver dolore nel grattarsi le orecchie, per cui questi sono segnali evidenti che c'è un problema nel canale auricolare, per cui bisogna intervenire. Intervenire significa spesso per noi, oltre a, diciamo, con un otoscopio, vedere che tipo di situazione andiamo a trovare, perché le otiti, per otite si intende un termine generico, però le otiti possono essere di varia origine, cioè batterica, fungina, altri tipi di otite, oppure da corpo estraneo.
1: Altro aspetto fondamentale della cura di base dei nostri pet è la toelettatura. Lavare troppo spesso i nostri animali può essere dannoso, ma anche trascurare l'igiene può creare problemi. Capiamo ora qual è il giusto equilibrio per prenderci cura del loro pelo e della loro cute.
2: Ogni quanto sarebbe bene lavare i nostri cani e gatti?
0: Lavare eccessivamente gli animali può essere controproducente perché loro a livello cutaneo hanno un film idrolipidico per cui ovviamente la natura ha fornito gli animali di queste difese e andandole a lavare eccessivamente noi andiamo, soprattutto con shampoo non dedicati a loro, andiamo a rimuovere questo film lipidico che protegge la cute dell'animale, per cui diciamo che in maniera ottimale sarebbe opportuno lavarli una volta al mese. E in particolar modo ci tengo a sottolineare il fatto che vanno lavati con prodotti veterinari, perché spesso mi ritrovo a fare visite dermatologiche perché sono stati utilizzati degli shampoo ad uso umano. E l'obiezione che mi fanno molti proprietari dice: vabbè, ma questo per esempio è un baby shampoo e per il bambino è delicato, cioè, quindi non pensavo mai che potesse irritare la cute del cane. È vero che è delicato per la cute dei bambini, però gli animali hanno un pH proprio differente rispetto a quello nostro, perché il loro pH è intorno a 6,5, 7,5 e quindi noi andando a utilizzare dei prodotti a uso umano variamo questo pH e poi andiamo ad alterare tutto il microbiota cutaneo e quindi si possono sviluppare dermatiti.
2: Abbiamo parlato delle problematiche legate a dei lavaggi troppo frequenti, ma quali sono invece le conseguenze di scarsi lavaggi?
0: Anche gli scarsi lavaggi possono, cioè, determinare alcuni problemi, tipo l'accumulo di essudati cutanei o detriti cellulari, che poi possono dare, diciamo, lo start allo sviluppo di patologie cutanee. Per cui, cioè, diciamo, tenendosi in maniera equilibrata, una volta al mese è

0: un tempo sufficiente per non essere troppo aggressivi con la cute dell'animale e non lasciare che si accumulino detriti cellulari a livello cutaneo o altre situazioni.
1: Quindi, non potendo lavare troppo frequentemente, il nostro cane, ad esempio, quale sarebbe la modalità più corretta per pulirlo di ritorno dalla classica passeggiata?
0: Per non utilizzare dei prodotti eccessivamente aggressivi, consiglio semplicemente l'utilizzo anche dell'acqua bollita, magari con un po' di aceto di mele, cioè giusto per un cucchiaino, cioè su mezzo litro di acqua, in modo da rendere diciamo, non aggressivo il passaggio con un panno a livello cutaneo e pulire e detergere quelle zone che frequentemente magari toccano diciamo, le strade o comunque l'ambiente esterno.
1: Dottore, ci sono delle differenze quindi sostanzialmente nella pulizia tra cane e gatto?
0: Sì, generalmente ci sono grosse differenze tra diciamo, una specie e l'altra, perché comunque il gatto per antonomasia è considerato un animale pulito proprio perché per le sue abitudini si toeletta diciamo, frequentemente, per cui difficilmente sarà sporco. Le cose a cui dobbiamo dare attenzione nella cute del gatto è, per esempio, se si formano dei nodi a livello cutaneo o se c'è del pelo vecchio, per cui bisogna, anche con dei guanti, con denti di silicone che non graffiano la cute dell'animale, si possono passare sopra e quindi evitare che si accumuli del pelo vecchio o comunque controllare se si formino dei nodi, in modo da, poi ci sono dei pettinini che si chiamano slamatori, in modo da poter togliere questi nodi, perché quelli poi possono comportare dei problemi. Per cui, come lavaggio, generalmente il gatto odia essere lavato. Raramente troviamo i gatti che amano l'acqua. E diciamo che proprio se vogliamo fargli ogni tanto un bagnetto, ogni 3-4 mesi, cioè giusto ma loro quello che hanno bisogno a livello cutaneo è solo di essere spazzolati affinché, ripeto, non si accumuli del pelo vecchio. Il pelo vecchio poi, oltretutto, loro leccandolo, si accumula nell'intestino e fa questi pilobezoari, e per cui può dare un ulteriore problema.
1: Unghie troppo lunghe e occhi non puliti possono diventare un vero problema per il benessere quotidiano di cane e gatto. Intervenire correttamente, infatti, è fondamentale. Il taglio delle unghie preoccupa spesso i proprietari. Perché e come si effettua nel modo corretto?
0: Quando l'animale è correttamente portato all'esterno, cioè difficilmente ci sarà bisogno di un taglio particolare di unghia, no? Quando invece spesso e volentieri gli facciamo fare una vita estremamente casalinga, loro consumano poco le unghie e quindi vanno, diciamo, ogni paio di mesi tagliate, accorciate. La preoccupazione di molti proprietari è legata in effetti alla presenza di un piccolo vaso a livello delle unghie, per cui se si va troppo in alto nel cercare di ridurre la lunghezza, può diciamo, essere intaccato questo vaso, questo piccolo vasetto, per cui si hanno dei sanguinamenti. È più semplice in quelli che hanno le unghie chiare, perché è facilmente visibile, quindi uno si tiene distante da quel vaso. Quelli che hanno invece unghie scure è un po' più complicato, per cui in genere se si fa a casa noi consigliamo di tenersi proprio abbastanza distante e cercare di fare qualche millimetro dell'unghia, e poi magari in ambulatorio noi cerchiamo di accorciarle correttamente.
1: Invece, come si gestisce la pulizia degli occhi? Quali prodotti utilizzare?
0: In genere, se c'è una particolare esigenza, nel senso che il cane o il gatto inizia a produrre, ad avere secrezioni a livello oculare, diciamo che ci sono dei prodotti specifici, delle salviettine che si possono possono utilizzare per pulire queste eccessive produzioni lacrimali e quindi evitare che poi ci possano essere degli accumuli. Gli eccessivi accumuli di secreto a livello oculare spesso si hanno perché

0: magari c'è un restringimento del dotto nasolacrimale, oppure cioè non defluiscono bene le lacrime, per cui si accumulano a livello dell'angolo lacrimale e poi quello può essere, diciamo, pabulum per batteri e quindi si possono avere delle congiuntiviti.
1: Prendendosi quotidianamente cura dei nostri amici animali, può capitare di incorrere in errori più o meno frequenti, ma piccole disattenzioni che spesso sembrano innocue, nel tempo possono creare complicazioni.
2: In sintesi, quindi, quali sono gli accorgimenti che fanno effettivamente la differenza?
0: Gli accorgimenti che fanno la differenza sono legati soprattutto al fatto che il proprietario deve osservare il proprio cane o il proprio animale e cercare di capire se ci sono delle variazioni eclatanti dal normale comportamento che ha, un eccessivo grattamento dell'animale oppure un atteggiamento cioè, di rotazione della testa un po' eccessivo. Cioè, questi sono, diciamo, piccoli campanelli per cui se il proprietario è attento nell'osservare il proprio animale può rendersi conto che magari non c'è un comportamento lineare normale e allora quello poi può portarlo a dire vabbè, facciamolo visitare, ma vediamo se c'è qualcosa di anomalo.
1: Spesso ci accorgiamo che qualcosa non va solo quando il nostro animale manifesta dolore o fastidio, eppure una corretta pulizia di denti, orecchie, occhi, pelo e unghie può aiutare a prevenire molti problemi prima ancora che compaiano. L'igiene quotidiana non richiede soltanto attenzione, ma anche piccoli gesti fatti nel modo giusto, rispettando la sensibilità e le esigenze dei nostri animali. Noi ci fermiamo qui, ma continuate a prendervi cura dei vostri piccoli amici, partendo proprio dalle attenzioni più semplici, quelle che ogni giorno possono fare davvero la differenza.

0: Studio Cetto. E tu?
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: rinnovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Visita istituzionale oggi a Taranto per il ministro agli affari europei, al PNRR e alle politiche di coesione Tommaso Foti. Al centro dell'evento il CIS e i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Porte aperte oggi in tutta Italia nelle strutture della Marina Militare per la giornata della Marina. Taranto in programma visite a navi, reparti e siti storici per far conoscere da vicino attività, mezzi e tradizioni della Forza Armata. Noi siamo stati su nave Atlante. L'emergenza parcheggi continua ad attanagliare il centro storico. Ieri un nuovo incontro tra il comitato di quartiere di Città Vecchia, la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e l'assessore all'urbanistica e mobilità sostenibile Giovanni Patronelli. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Come anticipato, vi visita istituzionale oggi a Taranto per il ministro degli affari europei, al PNRR e alle politiche di coesione Tommaso Foti. Al centro degli incontri il CIS e i giochi del Mediterraneo. Noi ve lo racconteremo nel corso del nostro telegiornale attraverso Dario Galitelli. E per il momento andiamo avanti. Dopo anni di attese, entra nella fase operativa il recupero di Palazzo Archita. Il Comune ha approvato atti di gara per il primo lotto da oltre 10 milioni di euro, dedicato al restauro delle facciate. Ce ne parla sempre Dario Galitelli.
1: Dopo anni di lunghe attese, rinvii e complesse verifiche progettuali, si muove qualcosa di concreto per il futuro di Palazzo Archita. L'ex Palazzo degli Uffici, uno degli edifici più imponenti e identitari del borgo umbertino di Taranto, è finalmente pronto a cambiare volto. Il Comune ha infatti approvato la determina che dà il via libera ufficiale agli atti di gara per il primo lotto di interventi. Si tratta dello stralcio A, interamente dedicato al restauro delle facciate e alla nuova illuminazione artistica, per un importo complessivo che supera i 10.300.000 euro. Questo provvedimento rappresenta il primo vero passo operativo verso la rinascita del grande complesso monumentale, chiuso ormai da anni. Il progetto, finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e fondi comunali, prevede anche la sistemazione delle piazze adiacenti, con l'obiettivo di restituire il decoro all'intera area. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e costituisce la prima parte di una maxi operazione da oltre 25 milioni di euro. I successivi interventi per gli spazi interni e la rifunzionalizzazione della struttura seguiranno in una seconda fase. Per la direzione dei lavori, la determina ha confermato l'ingegnere Simona Sasso nel ruolo di responsabile unico del procedimento, affiancata dal dottor Giuseppe Casamassima per la fase di affidamento della gara.
0: E porte aperte oggi nelle strutture della Marina Militare di Taranto per la giornata della Marina. In programma visite a navi, reparti e siti storici per far conoscere da vicino attività, mezzi e tradizioni della Forza Armata. Noi vi abbiamo portato su nave Atlante. Vediamo. La Marina Militare celebra oggi la giornata della Marina con una serie di iniziative aperte al pubblico nelle principali basi del paese. A Taranto per l'intera giornata cittadini e turisti potranno visitare alcune delle più moderne unità navali della flotta: il Castello Aragonese, Nave Italia, la Scuola Sottufficiali, il Comando Flottiglia Sommergibili e l'Arsenale Militare e Marittimo.
2: Oggi siamo qui a bordo di Navi Atlante, oggi la Marina festeggia la sua ricorrenza più importante, la festa della Marina, e ricordando l'impresa di premuda del 10 giugno del 1918 da parte del capitano di corvetta Luigi Rizzo. Nave Atlante è la nave più moderna e più nuova della Marina Militare, è stata consegnata il 18 dicembre del 2025, quindi appunto è l'ultima entrata all'interno della flotta. È un'unità di supporto logistico, supporto logistico a 360 gradi, in quanto appunto oltre alla capacità di rifornire in mare altre navi, quindi

0: rifornire di carburante, di carbolubrificanti in generale. Abbiamo anche la capacità di rifornire viveri, di rifornire munizioni, di rifornire parti di rispetto. Abbiamo a bordo un'officina polifunzionale che ci garantisce la capacità di supporto tecnico anche lontano dalla madrepatria. Siamo dotati di un ospedale con 24 posti letto, di cui 8 posti in terapia intensiva, 2 sale operatorie, una TAC, quindi capacità diagnostica spinta.
1: In programma visite guidate, conferenze e percorsi dedicati alla scoperta delle attività operative e formative della Forza Armata, un'occasione per avvicinare la comunità al mondo della Marina e conoscere da vicino uomini, mezzi e tradizioni al servizio del paese.
0: È una festa particolarmente importante per noi, particolarmente sentita perché ci ricorda i nostri valori, ci ricorda le nostre tradizioni e proprio in questo giorno siamo particolarmente orgogliosi di aprire la possibilità di visitare le navi alla popolazione, ricordando appunto che le navi sono della popolazione, quindi ci fa particolarmente piacere poter mostrare loro quelle che sono le nostre capacità e la nostra vita.
1: Ci spostiamo adesso invece in Città Vecchia, dove con Maria Laura Paletta abbiamo raccolto la segnalazione di una residente che ha richiesto il posto auto riservato per la madre, invalida al 100%. Al comando della polizia locale, però, per rilasciare il CUDE necessario, avrebbero richiesto la presenza fisica della persona con disabilità. Vediamo il servizio.
2: La signora Egidia, residente in Città Vecchia, voleva semplicemente ottenere un posto auto riservato sotto casa per la madre, invalida al 100%, un diritto che però si è trasformato in un percorso a ostacoli. Prima di poter presentare la richiesta, infatti, è necessario essere in possesso del CUDE, il contrassegno unificato europeo disabili. Fin qui nulla di insolito, il paradosso sarebbe però emerso al momento del rilascio. Al comando della polizia locale, pur riconoscendo la piena legittimità della domanda e l'idoneità della situazione, avrebbero richiesto la presenza fisica della persona con disabilità. Così quella che dovrebbe essere una procedura pensata per agevolare chi vive una condizione di grave fragilità rischia di trasformarsi in una beffa burocratica.
3: Mi sono rivolta ai vigili portando la documentazione di mia mamma invalida al 100% per una richiesta di uno stallo invalidi sotto casa. Al momento in cui abbiamo revisionato tutte le carte, mia madre è stata praticamente era idonea per poter avere il posto riservato. Paradossalmente mi hanno chiesto di andare a ritirare il contrassegno con la presenza di mia mamma, però mia mamma è invalida, non deambula, abita un secondo piano senza ascensore, quindi farebbe fatica a scendere, quindi per me è assurda questa cosa.
2: Non essendoci la presenza fisica di sua mamma al comando della polizia locale, le hanno quindi negato la possibilità di procedere con la documentazione?
3: Assolutamente. Sì, non mi rilasciano il contrassegno se non si presenta mamma di persona. Ecco. Vorrei che a livello burocratico siano un po' più tolleranti, insomma, e anche i vigili, dove insomma, non parlo solo a mio nome, ma parlo a nome di chiunque ha questo disagio.
1: E adesso un'informazione di servizio. Da giovedì 18 giugno riparte a Taranto il servizio di spazzamento meccanico notturno con lavaggio dei marciapiedi che proseguirà fino al 16 settembre 2026. Gli interventi interessano l'intero territorio comunale, secondo il calendario già adottato negli anni precedenti. E si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra mezzanotte e le 6 del mattino per limitare i disagi alla circolazione. Il programma completo è consultabile sul sito di Chima Ambiente. E nuovo incontro ieri pomeriggio tra il comitato di quartiere di Città Vecchia, la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e l'assessore all'urbanistica e mobilità sostenibile Giovanni Patronelli. Sul tavolo del confronto l'emergenza parcheggi che continua ad attanagliare il centro storico, le richieste dei residenti e le proposte da valutare da qui ad un mese. Ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
2: Abusivismo, carenza di parcheggi e regole che spesso non riescono a stare al passo con la realtà, in Città Vecchia la pazienza dei residenti è ormai al limite. Chi vive quotidianamente il borgo storico ha deciso di non restare più in silenzio e di portare all'attenzione delle istituzioni le criticità che rendono sempre più difficile la vita nel quartiere. Al centro del confronto tra il Comitato Civico, la Presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e l'Assessore all'Urbanistica e Mobilità Sostenibile Giovanni Patronelli c'è stata soprattutto l'emergenza parcheggi. Sul tavolo alcune possibili soluzioni, la creazione di aree riservate ai residenti in via di mezzo oppure l'estensione della validità delle strisce blu per l'intera giornata. Misure pensate per dare una risposta concreta a chi ogni giorno è costretto a una vera e propria caccia al posto auto tra le strette vie del centro storico. A complicare ulteriormente il quadro c'è la situazione di numerose famiglie che in Città Vecchia hanno il domicilio ma non la residenza. Una condizione che al momento impedisce loro di ottenere il pass riservato ai residenti, alimentando disagi e malcontento. Patronelli invita però alla prudenza prima di adottare provvedimenti specifici per il quartiere. Sarà infatti necessario valutare l'efficacia delle misure già esistenti e procedere con un censimento per individuare le aree più adatte a eventuali parcheggi riservati. Non solo residenti, la crescente presenza di strutture ricettive nel cuore della città suggerisce anche nuove strategie per la mobilità turistica. Tra le ipotesi, l'introduzione di abbonamenti park and ride dedicati agli ospiti, con formule flessibili di pochi giorni, settimanali o mensili. Intanto la Gira ha raccolto osservazioni e proposte, l'impegno preso è chiaro, tornare a confrontarsi entro un mese per verificare i passi avanti compiuti e capire se alle promesse seguiranno finalmente risposte concrete per una città vecchia che continua a chiedere attenzione, servizi e legalità.
1: A meno di 80 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha incontrato la cittadinanza per aggiornarla riguardo l'organizzazione della manifestazione. A seguirla per noi ieri il direttore Dario Galitelli. Vediamo il servizio.
4: Meno di 80 giorni separano Taranto da un appuntamento destinato a cambiarne la storia contemporanea ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. Dal 21 agosto al 3 settembre i riflettori del mondo sportivo internazionale saranno puntati sullo Ionio per un evento che promette di lasciare un'eredità indelebile. Proprio per preparare il territorio a questa svolta, nel pomeriggio di ieri la suggestiva galleria meridionale del Castello Aragonese ha ospitato un cruciale momento di confronto con la comunità promosso dalla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport per fare il punto sui fabbisogni, sulle opportunità e sulle ricadute della manifestazione. Infrastruttura, logistica, accoglienza, volontariato e marketing territoriale al centro del convegno, con l'obiettivo chiaro di rendere la cittadinanza parte attiva del progetto, non semplice spettatrice. Sul valore strategico del turismo e sulla complessità della macchina organizzativa ha posto l'accento Sandro Esposito, vicepresidente del comitato organizzatore, mentre il direttore generale del comitato Carlo Molfetta ha parlato dei giochi più belli di sempre.
5: I giochi del Mediterraneo sono stati un acceleratore a 360 gradi, specialmente dal punto di vista della rigenerazione urbana, però come mi piace sempre raccontare è un'opportunità, un'occasione unica, una nave su cui tutti i tarantini devono salire.
6: Stiamo lavorando veramente notte e giorno, arriveremo pronti per il 21 agosto, ma soprattutto stiamo lavorando affinché la città possa avere dopo in gestione delle strutture che possano essere sostenibili, che possano essere ben gestite soprattutto. Voglio che siano i giochi più belli di sempre.
4: Una sfida vera e propria che richiede una governance solida, ha ribadito l'avvocato Angelo Bonfrate, mentre la macchina comunale stringe i ranghi con l'insediamento del nuovo capo di gabinetto del Comune di Taranto, l'avvocato amministrativo Maria Lucia Venneri.
7: E questo evento di oggi è una delle espressioni della legacy che noi come fondazione ci siamo proposti di agevolare. Sicuramente il dopo evento rappresenta uno dei focus della nostra fondazione e, come saprai, abbiamo affidato ad un professore della Bocconi uno studio che per la strategia del Comune di Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo.
8: Nei bandi noi abbiamo avuto molta attenzione a quella che sarà poi la parte futura, la gestione futura degli impianti, con un'attenzione a quelle che sono le associazioni del territorio, che c'è un regime di premialità per chi chiaramente poi gestirà utilizzando o usando le associazioni sportive del territorio, per cui certamente è una giornata importante e la sinergia del territorio, non solo a livello istituzionale ma anche a livello di cittadinanza, ma anche di associazioni sportive, è stata, diciamo, la carta vincente.
1: L'aeroporto di Grottaglie potrebbe diventare il primo hub cargo del meridione, secondo in Italia dopo Milano, per il trasporto di prodotti agricolo-caseari, opportunità per lo sviluppo strategico del settore agricolo pugliese. Ce ne parla Ilaria Lia.
9: Il primo volo contiamo di farlo.

0: A settembre, anche perché, come quando si comprano dei biglietti per il trasporto civile, abbiamo bisogno di aprirci al mercato, quindi di far partire le prenotazioni. Ma credetemi, abbiamo già così tante richieste che non vediamo neanche lontanamente un'ipotesi che non possa lavorare questa piattaforma.
1: Opportunità strategica per l'agricoltura pugliese e per l'intero comparto agroalimentare regionale. Con l'apertura dell'aeroporto di Grottaglie come hub cargo, i prodotti della Puglia potranno raggiungere i mercati internazionali in tempi estremamente rapidi, rafforzando la competitività delle imprese e aprendo nuove opportunità di sviluppo.
0: Potremo raggiungere oltre 390 destinazioni nel mondo, che saranno sostenute da due operatori. Uno è il colosso del trasporto aereo Turkish, l'altro è il più agile Poste Italiane, che lavoreranno in sinergia. Quindi dall'hub di Istanbul, ripeto, copriremo 390 destinazioni, ma guarderemo anche con forza al Nord America e al Far East. Quindi è una grande operazione di sistema che coinvolge più soggetti, e che chiaramente punta a diventare un punto nazionale di distribuzione di merce.
1: Si tratta del primo scalo cargo del Mezzogiorno dedicato a questo tipo di traffico e del secondo in Italia dopo Milano, un'infrastruttura destinata a cambiare le prospettive dell'export regionale, un progetto sul quale Aeroporti di Puglia lavorava da tempo e che oggi trova una realizzazione, segnando un passaggio strategico per lo sviluppo logistico ed economico del territorio, un vantaggio importante soprattutto per il settore ortofrutticolo e per tutte le produzioni agricole che necessitano di trasporti veloci per mantenere elevati standard di qualità e freschezza.
2: È una delle opportunità più importanti per sviluppare il settore dell'agroalimentare, che è sempre più in crescita nella nostra regione. Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe. Questa sarà davvero la sfida per il futuro nel settore dell'agroalimentare.
3: E torniamo ora sulla notizia di apertura del nostro telegiornale, visita istituzionale oggi a Taranto per il Ministro agli Affari Europei, al PNRR, alle politiche di coesione, Tommaso Foti. Al centro dell'evento il CIS e i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
4: Entrano nel vivo i cantieri per i Giochi del Mediterraneo a Taranto, al centro della visita ispettiva del ministro per gli affari europei, il PNRR e la coesione, Tommaso Foti. Il rappresentante del governo, insieme al commissario straordinario Massimo Ferrarese, all'onorevole Dario Iaia e al sindaco Piero Bitetti, ha verificato da vicino lo stato di avanzamento delle principali opere destinate alla kermesse sportiva. Le tappe hanno toccato lo stadio Erasmo Iacovone, il Pala Ricciardi e lo stadio del nuoto, dove si è svolta la simbolica apertura delle acque nelle vasche olimpiche. Un momento cruciale che il ministro ha suggellato annunciando un ulteriore stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro, fondi freschi destinati all'infrastrutturazione urbana in vista dell'evento.
5: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalle maestranze, stanno lavorando in modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se li merita tutti. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto, sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iaia ha fatto veramente dei lavori enormi. E dico anche che la cooperazione istituzionale nella città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi. Abbiamo individuato tutto, stiamo soltanto verificando il percorso più veloce, ma posso assicurare che sotto il profilo della cassa ci sono le risorse per andare avanti tranquillamente. Quindi state e stiano tranquilli tutti, non è successo niente, anzi parlavo prima col sindaco di Taranto che ringrazio per averci accompagnato in tutto questo nostro tour. C'è anche un Nei 12 milioni ci sono 3 milioni e mezzo che vogliamo riservare proprio all'infrastrutturazione della città per i giochi.
4: La giornata è servita anche per fare il punto su altre priorità del territorio, a partire dal recupero di diversi palazzi storici nel cuore del capoluogo, la ristrutturazione di Torre d'Aiala. Per questo intervento il sindaco ha indicato una stima di 6 milioni e mezzo di euro, auspicando lo sblocco dei finanziamenti CIS. Il commissario ferrarese, pur precisando che l'opera non fosse inclusa nel masterplan, ha garantito un immediato intervento di pulizia e decoro in vista della futura ristrutturazione.

0: congiunta.
1: Io come commissario ho cercato di realizzare le opere e credo che siano a buon fine. Poi come imprenditore credo di aver, anzi non credo, ho costituito una fondazione che ha dato anche una mano importante al Taranto Calcio, quindi sono uno dei primi tifosi con i fatti, perché poi

0: mezzi per giocare, e quindi feci la fondazione. Abbiamo dato un grande contributo, importante, non soltanto la fondazione, ma personalmente la metà del contributo che è stato dato alla società l'ho dato personalmente io e la mia famiglia, quindi sono tifoso anch'io. Il mio obiettivo è quello che questa società e questa città arrivi in Serie A.
1: Obiettivo. Mai avuto contatti con la Legends Global?
0: Io non ho mai conosciuto Legends Global, non so chi siano, e non ho mai parlato nemmeno al telefono con persone che rappresentano Legends Global. La fondazione che ho costituito, attenzione, ho costituito e che non gestisco io, perché sono soltanto il fondatore, quindi non mi occupo della, non potrà gestire nessun impianto, non c'è nemmeno un ritorno di un centesimo a quella fondazione. Dovesse occuparsi per dare una mano sotto l'aspetto della consulenza, solo per cercare di evitare che ci siano cattedrali nel deserto, ma io cercherò di darvi una mano. Dare una mano a Taranto.
2: Infine, una forte valenza sociale è stata attribuita ai fondi CIS dall'onorevole Dario Iaia, che ha indicato nel ripristino dell'impianto Atleti Azzurri d'Italia del quartiere Tamburi l'opera più simbolica e urgente.
3: E ci spostiamo adesso in provincia e nello specifico andiamo a Martina Franca, dove i residenti di via Guglielmi non contestano il transito dei treni, ma la sosta di convogli con i motori accesi vicino alle abitazioni, denunciando rumori fin dalle prime ore del mattino. La questione sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale tramite un'interpellanza del gruppo di Forza Italia. Il servizio di Luciana Convertini.
4: Ripeto, noi eravamo consapevoli del passaggio. Il passaggio non è uno stazionamento fisso del treno.
5: Non contestano il passaggio dei treni, ma la presenza di convogli lasciati in sosta con motori accesi a pochi metri dalle abitazioni. È la protesta dei residenti di via Guglielmi a Martina Franca, una vicenda che approderà nel prossimo Consiglio Comunale attraverso un'interpellanza annunciata dal gruppo di Forza Italia.
6: I problemi dei rumori. Perché non ci sono nessune barriere vicino al passaggio, su dove stanno i binari, la costruzione è troppo vicina ai binari e quindi naturalmente. Poi ci sono treni ancora a diesel che ancora un po' sono elettrificati, un po' no, però passano sempre qua. Ma specialmente quelli diesel, ripeto, quelli diesel che fanno rumore. Quindi qua abbiamo la stazione, sta più avanti, quindi però... Qua c'è il passaggio a livello.
7: Sì, e più o meno pure alle 4 si sente fischiare il treno che fischia. Sì, è un continuo. Poi fanno i lavori di notte. Oltre ai treni che passano fuori orario, stanno pure gli operai che lavorano di notte.
5: Secondo i residenti, i disagi si avvertono soprattutto nelle prime ore del mattino. Chi vive nella zona racconta di aver segnalato più volte la situazione e riferisce che in passato sono stati effettuati anche rilievi fonometrici.
8: Accendono i treni la mattina alle 4, li tengono accesi diciamo fino a tempo indeterminato perché sono diesel, si devono riscaldare, quindi c'è uno stazionamento. La stazione è là, non è qui, quindi dovrebbe essere un passaggio.
5: I residenti precisano di essere sempre stati consapevoli della vicinanza della ferrovia, ma spiegano che il problema, a loro dire, è rappresentato dalla permanenza dei convogli in prossimità delle abitazioni e dai disagi che ne derivano.
8: Rumore, ok, inquinamento acustico è un conto, ma l'inquinamento atmosferico è veramente insopportabile, c'è puzza. Io ho una bambina di 2 mesi e cioè le finestre non le apro più praticamente perché comunque arrivano cattivi odori.
5: La questione sarà ora all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale attraverso l'interpellanza presentata dal gruppo di Forza Italia, mentre i residenti chiedono interventi per ridurre l'impatto acustico e ambientale nell'area.
3: Ora voltiamo pagina e parliamo di sport con Dario Galitelli.
2: Nessuna guerra per lo stadio Iacovone, ma una possibile alleanza strategica capace di cambiare il futuro dello sport e degli eventi a Taranto. A tracciare la rotta di una clamorosa sinergia è Giuseppe Rizziello, vicepresidente general manager per l'Italia di Legends Global, colosso internazionale della gestione di impianti sportivi. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno, Rizziello ha teso la mano al gruppo Ladisa, attuale proprietario del Taranto Calcio, smentendo categoricamente ogni voce di contrapposizione. I due progetti, ha spiegato il manager, possono coesistere felicemente, tanto che i primi contatti, seppur informali, sono già avviati. L'obiettivo della Legends Global è portare nello Ionio eventi di altissimo livello con ricadute economiche e occupazioni.

0: occupazionali sul territorio, ma per farlo la coabitazione con la squadra di calcio cittadina è considerata una condizione essenziale. Proprio per questo, ha precisato Rizziello, non è stato ancora redatto un piano economico-finanziario per la gestione dell'impianto, una scelta deliberata poiché sarebbe impossibile e controproducente strutturare un piano commerciale senza aver prima concordato le esigenze con chi quella struttura la utilizza ogni domenica. Il colosso globale non ha intenzione di partecipare a bandi in un clima di scontro, al contrario, dalle prime informazioni le idee del gruppo Ladisa sembrano sposarsi perfettamente con le sinergie del gruppo americano. Un'apertura di credito importante che potrebbe persino allargarsi ad altri impianti sportivi comunali per creare un polo commerciale integrato e che spegne sul nascere le voci di un presunto dualismo, trasformando la gestione dello Iacovone in una grande opportunità di sviluppo per tutta la città. Un'unica grande visione per il futuro del basket in rosa. La RPNet Dinamo Taranto e la Support uniscono nuovamente le forze per rilanciare la pallacanestro femminile tarantina. Il progetto punta a costruire un percorso tecnico e sportivo strutturato, capace di accompagnare le atlete delle categorie giovanili fino ai campionati nazionali. Il piano coinvolgerà tutte le categorie dall'Under 13 all'Under 19, prevedendo anche una squadra in Serie C focalizzata sui giovani talenti e la prima squadra impegnata nel campionato di Serie B. Al centro dell'iniziativa ci sarà il lavoro di uno staff tecnico qualificato, supportato da preparatori atletici e da una dirigenza solida con una forte attenzione allo sviluppo individuale e ai fondamentali di gioco. Una sinergia strategica nata con l'obiettivo di creare nuove opportunità per le cestiste del territorio. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Dinamo, Francesco Ciliberti, che ha sottolineato come questo accordo garantisca continuità e una visione futura condivisa mirata alla crescita tecnica e mentale delle ragazze. Sulla stessa linea il presidente del gruppo Support, Ciccio Stola, che ha evidenziato come l'accordo offra un vero e proprio filo conduttore per le atlete, un percorso completo che parte dal vivaio con il sogno di approdare in Serie B. I due club annunciano inoltre che lavoreranno insieme sul territorio promuovendo il basket con eventi congiunti e attività nelle scuole.
1: Per questa edizione è tutto, ma prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento delle 15 con dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo, programma condotto da Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

dal nostro Famila di Talzano si è trasformato in un luogo di festa e condivisione grazie al We Are Famila On The Road Show. Il flash mob ha sorpreso e coinvolto i clienti di tutte le età, regalando momenti di allegria e partecipazione. Con questa iniziativa, sulle note della nostra coinvolgente musica, abbiamo voluto mettere al centro le persone e il territorio, trasformando la spesa in un'esperienza di incontro e divertimento. La grande partecipazione e l'entusiasmo dei nostri clienti hanno confermato il forte legame che unisce Famila alla comunità locale.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida,
7: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato.
2: Grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
3: È un conglomerato, esatto. In effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander
2: qui. Ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno

0: con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand. Perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: prima. Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
0: Poco meno
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente
0: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente valido, esatto, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore,

0: È come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta?
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
1: Certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere...
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere anche il Mondiale Rally a questo punto.
0: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
0: Possiamo aggiungere
1: insomma,
0: i Mondiali Rally.
1: Vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo... dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: non c'è
0: pazienza,
1: più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio dove poter ricollocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo un po' più in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' Mario la domanda, classica, no? ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sì. Sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì. Ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo. Oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco
0: clienti,
2: circolante che, viene
0: parco
2: assistito.
0: Circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino sì. ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classy insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare, nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo,

0: Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6,35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Linea Tronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. il miglioramento della visibilità notturna, il

0: rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: Poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le

0: terre cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20.30. Futura.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina. Tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente con il tuo ospite di...

0: questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
1: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
0: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
1: esatto,
0: rimasti i tuoi.
1: Esatto, quelli sono i miei.
0: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giaveri, a te.
1: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
2: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
1: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
2: Certo,
1: insomma,
2: tantissimo!
1: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da
2: Come, come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
1: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
2: Paese di nascita della Volvo.
1: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
2: Come tutte le Cross Country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
1: sì,
2: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
1: I fari,
2: i
1: no?
2: Fari, questa particolarità dei fari multiled, che
1: esatto,
2: sono molto particolari.
1: A forma di martello di Thor, che è
2: esatto,
1: proprio una tipicità del marchio.
2: Che viene richiamata anche sul posteriore.
1: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione Cross Country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
2: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le Cross Country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta Cross Country.
1: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questo.

specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato.

0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
1: Veramente molto high-tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque, a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici e bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è cioè, il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E, hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente, prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo su.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto, molto sicuri a bordo di
1: E
0: quest'auto.
1: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto.

0: tanto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto, si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di,
0: esatto,
1: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella.
2: Dai.

0: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima
1: Bene.
0: esperienza.
1: Ah, no, completamente a suo agio,
2: Bene. Assolutamente. Infatti,
1: assolutamente.
2: beh, poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Care Influencer.
1: È vero, anche quello,
2: Mi
1: potrebbe.
2: mettiamo tra i candidati, dai.
1: Assolutamente, è stato molto
2: Speriamo.
1: bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci. Ci aspettiamo per una nuova
1: Puntata.
2: puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica.

0: penso all'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop ad andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar. Erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi, noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo

0: Indietro rispetto al mondo, mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia, quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico e ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato. Abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
1: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Che nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. I chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
2: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
3: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
4: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. no? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che programmarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per

0: la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le nostre tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune, è il 2003.
1: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto, lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul, mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco. Non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
2: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
3: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dalla AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere. Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
1: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra.

parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata, e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Usate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta, ciao!

nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo di CIS e giochi del Mediterraneo al centro della visita ufficiale del ministro Foti a Taranto e poi ancora giornata della Marina Militare per l'occasione, porte aperte alla popolazione e ancora Città Vecchia, ieri un incontro e un confronto su parcheggi e mobilità. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: essere gentile.
1: Cercherò sempre di migliorarmi.
2: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
3: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
4: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato.

0: perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Visita istituzionale oggi a Taranto per il ministro agli affari europei, al PNRR e alle politiche di coesione Tommaso Foti. Al centro dell'evento il CIS e i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Porte aperte oggi in tutta Italia nelle strutture della Marina Militare per la giornata della Marina. A Taranto in programma visite a navi, reparti e siti storici per far conoscere da vicino attività, mezzi e tradizioni della Forza Armata. Noi siamo stati su nave Atlante. L'emergenza parcheggi continua ad attanagliare il centro storico. Ieri un nuovo incontro tra il comitato di quartiere di Città Vecchia, la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e l'assessore all'urbanistica e mobilità sostenibile Giovanni Patronelli. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Oggi visita istituzionale a Taranto per il ministro agli affari europei, al PNRR e alle politiche di coesione Tommaso Foti. Al centro dell'evento il CIS e i giochi del Mediterraneo 2026. A seguirlo per noi il direttore Dario Galitelli.
1: Entrano nel vivo i cantieri per i giochi del Mediterraneo a Taranto, al centro della visita ispettiva del ministro per gli affari europei, il PNRR e la coesione Tommaso Foti. Il rappresentante del governo insieme al commissario straordinario Massimo Ferraresi, all'onorevole Dario Iaia e al sindaco Piero Bitetti ha verificato da vicino lo stato di avanzamento delle principali opere destinate alla kermesse sportiva. Le tappe hanno toccato lo stadio Erasmo Iacovone, il Pala Ricciardi e lo stadio del nuoto, dove si è svolta la simbolica apertura delle acque nelle vasche olimpiche. Un momento cruciale che il ministro ha suggellato annunciando un ulteriore stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro, fondi freschi destinati all'infrastrutturazione urbana in vista dell'evento.
2: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalle maestranze, stanno lavorando in modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se li merita tutti. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto, sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iaia ha fatto veramente dei lavori enormi. E dico anche che la cooperazione istituzionale nella città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi. Abbiamo individuato tutto, stiamo soltanto verificando il percorso più veloce, ma posso assicurare che sotto il profilo della cassa ci sono le risorse per andare avanti tranquillamente. Quindi state e stiano tranquilli tutti, non è successo niente, anzi parlavo prima col sindaco di Taranto che ringrazio per averci accompagnato in tutto questo nostro tour. C'è anche un... Nei 12 milioni ci sono 3 milioni e mezzo che vogliamo riservare proprio all'infrastrutturazione della città per i giochi.
1: La giornata è servita anche per fare il punto su altre priorità del territorio, a partire dal recupero.

0: Recupero di diversi palazzi storici nel cuore del capoluogo, la ristrutturazione di Torre d'Aiala. Per questo intervento il sindaco ha indicato una stima di 6 milioni e mezzo di euro, auspicando lo sblocco dei finanziamenti CIS. Il commissario ferrarese, pur precisando che l'opera non fosse inclusa nel masterplan, ha garantito un immediato intervento di pulizia e decoro in vista della futura ristrutturazione congiunta.
1: Io come commissario ho cercato di realizzare le opere e credo che siano a buon fine. Poi come imprenditore ho fatto e costituito una fondazione che ha dato anche una mano importante al Taranto Calcio, quindi sono uno dei primi tifosi con i fatti, perché poi si può essere anche tifosi guardando soltanto le partite, ma io ho dato un grande contributo. La famiglia Ladisa è una famiglia che sta dando quindi tanto allo sport tarantino. Io volevo questo, non voglio che poi rimanga uno stadio senza che nessuno lo utilizzi per giocare, e quindi feci la fondazione. Abbiamo dato un grande contributo importante, non soltanto la fondazione, ma personalmente la metà del contributo che è stato dato alla società l'ho dato personalmente io e la mia famiglia, quindi sono tifoso anch'io. Il mio obiettivo è quello che questa società e questa città arrivi in Serie A.
2: Obiettivo. Mai avuto contatti con la Legends Global?
1: Io non ho mai conosciuto Legends Global, non so chi siano, e non ho mai parlato nemmeno al telefono con persone che rappresentano Legend Global. La fondazione che ho costituito, attenzione, ho costituito e che non gestisco io, perché sono soltanto il fondatore, quindi non mi occupo della, non potrà gestire nessun impianto, non c'è nemmeno un ritorno di un centesimo a quella fondazione. Dovesse occuparsi per dare una mano sotto l'aspetto della consulenza, solo per cercare di evitare che ci siano cattedrali nel deserto, ma io cercherò di darvi una mano. Dare una mano a Taranto.
0: Infine, una forte valenza sociale è stata attribuita ai fondi CIS dall'onorevole Dario Iaia, che ha indicato nel ripristino dell'impianto Atleti Azzurri d'Italia del quartiere Tamburi l'opera più simbolica e urgente.
3: E dopo anni di attese entra nella fase operativa il recupero di Palazzo Archita. Il Comune ha approvato gli atti di gara per il primo lotto da oltre 10 milioni di euro dedicato al restauro delle facciate, un intervento che segna l'avvio concreto del progetto di riqualificazione di uno degli edifici simbolo del Borgo Umbertino. Ce ne parla sempre Dario Galitelli.
0: Dopo anni di lunghe attese, rinvii e complesse verifiche progettuali, si muove qualcosa di concreto per il futuro di Palazzo Archita. L'ex Palazzo degli Uffici, uno degli edifici più imponenti e identitari del Borgo Umbertino di Taranto, è finalmente pronto a cambiare volto. Il Comune ha infatti approvato la determina che dà il via libera ufficiale agli atti di gara per il primo lotto di interventi. Si tratta dello stralcio A, interamente dedicato al restauro delle facciate e alla nuova illuminazione artistica, per un importo complessivo che supera i 10.300.000 euro. Questo provvedimento rappresenta il primo vero passo operativo verso la rinascita del grande complesso monumentale, chiuso ormai da anni. Il progetto, finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e fondi comunali, prevede anche la sistemazione delle piazze adiacenti, con l'obiettivo di restituire il decoro all'intera area. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e costituisce la prima parte di una maxi operazione da oltre 25 milioni di euro. I successivi interventi per gli spazi interni e la rifunzionalizzazione della struttura seguiranno in una seconda fase. Per la direzione dei lavori, la determina ha confermato l'ingegnere Simona Sasso nel ruolo di responsabile unico del procedimento, affiancata dal dottor Giuseppe Casamassima per la fase di affidamento della gara.
3: E porte aperte oggi nelle strutture della Marina Militare di Taranto per la giornata della Marina. In programma visite a navi, reparti e siti storici per far conoscere da vicino attività, mezzi e tradizioni della Forza Armata. Noi vi abbiamo portato su Nave Atlante. Vediamo. La Marina Militare celebra oggi la giornata della Marina con una serie di iniziative aperte al pubblico nelle principali basi del paese. A Taranto per l'intera giornata cittadini e turisti potranno visitare alcune delle più moderne unità navali della flotta: il Castello Aragonese, Nave Italia, la Scuola Sottufficiali, il Comando Flottiglia Sommergibili e l'Arsenale Militare e Marittimo.
4: Oggi siamo qui a bordo di Nave Atlante, oggi la Marina festeggia la sua ricorrenza più importante, la festa della Marina, e ricordando l'impresa di Premuda del 10 giugno del 1918 da parte del capitano di corvetta Luigi Rizzo. Nave Atlante è la nave più moderna e più nuova della Marina Militare, è stata consegnata il 18 dicembre del 2025, quindi appunto è l'ultima.

0: L'ultima entrata all'interno della flotta è un'unità di supporto logistico a 360 gradi, in quanto appunto oltre alla capacità di rifornire in mare altre navi, quindi di fornire di carburante e di carbolubrificante in generale, abbiamo anche la capacità di rifornire viveri, di rifornire munizioni, di rifornire parti di rispetto. Abbiamo a bordo un'officina polifunzionale che ci garantisce la capacità di supporto tecnico anche lontano dalla madrepatria. Siamo dotati di un ospedale con 24 posti letto, di cui 8 posti in terapia intensiva, 2 sale operatorie, una TAC, quindi capacità diagnostica spinta.
1: In programma visite guidate, conferenze e percorsi dedicati alla scoperta delle attività operative e formative della Forza Armata, un'occasione per avvicinare la comunità al mondo della Marina e conoscere da vicino uomini, mezzi e tradizioni al servizio del Paese.
0: È una festa particolarmente importante per noi, particolarmente sentita, perché ci ricorda i nostri valori, ci ricorda le nostre tradizioni. E proprio in questo giorno siamo particolarmente orgogliosi di aprire la possibilità di visitare le navi alla popolazione, ricordando appunto che le navi sono della popolazione, quindi ci fa particolarmente piacere poter mostrare loro quelle che sono le nostre capacità e la nostra vita.
1: Ci spostiamo adesso invece in Città Vecchia, dove con Maria Laura Paletta abbiamo raccolto la segnalazione di una residente che ha richiesto il posto auto riservato per la madre, invalida al 100%. Al comando della polizia locale, però, per rilasciare il CUDE necessario, avrebbero richiesto la presenza fisica della persona con disabilità. Vediamo il servizio.
2: La signora Egidia, residente in Città Vecchia, voleva semplicemente ottenere un posto auto riservato sotto casa per la madre, invalida al 100%, un diritto che però si è trasformato in un percorso a ostacoli. Prima di poter presentare la richiesta, infatti, è necessario essere in possesso del CUDE, il contrassegno unificato europeo disabili. Fin qui nulla di insolito, il paradosso sarebbe però emerso al momento del rilascio. Al comando della polizia locale, pur riconoscendo la piena legittimità della domanda e l'idoneità della situazione, avrebbero richiesto la presenza fisica della persona con disabilità. Così quella che dovrebbe essere una procedura pensata per agevolare chi vive una condizione di grave fragilità rischia di trasformarsi in una beffa burocratica.
3: Mi sono rivolta ai vigili, portando la documentazione di mia mamma, invalida al 100%, per una richiesta di uno stallo, invalidi, sotto casa. Al momento in cui abbiamo revisionato tutte le carte, mia madre è stata praticamente era idonea per poter avere il posto, riservato. Paradossalmente mi hanno chiesto di andare a ritirare il contrassegno con la presenza di mia mamma. Però mia mamma è invalida, non deambula, abita un secondo piano senza ascensore, quindi farebbe fatica a scendere, quindi per me è assurda questa cosa.
2: Non essendoci la presenza fisica di sua mamma al comando della polizia locale, le hanno quindi negato la possibilità di procedere con la documentazione?
3: Assolutamente sì, non mi rilasciano il contrassegno se non si presenta mamma di persona. Ecco. Vorrei che a livello burocratico siano un po' più tolleranti, insomma, e anche i vigili, dove insomma, non parlo solo a mio nome, ma parlo a nome di chiunque ha questo disagio.
1: E adesso un'informazione di servizio. Da giovedì 18 giugno riparte a Taranto il servizio di spazzamento meccanico notturno con lavaggio dei marciapiedi che proseguirà fino al 16 settembre 2026. Gli interventi interessano l'intero territorio comunale, secondo il calendario già adottato negli anni precedenti. E si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra mezzanotte e le 6 del mattino per limitare i disagi alla circolazione. Il programma completo è consultabile sul sito di Chima Ambiente. E nuovo incontro ieri pomeriggio tra il comitato di quartiere di Città Vecchia, la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e l'assessore all'urbanistica e mobilità sostenibile Giovanni Patronelli. Sul tavolo del confronto l'emergenza parcheggi che continua ad attanagliare il centro storico, le richieste dei residenti e le proposte da valutare da qui ad un mese. Ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
2: Abusivismo, carenza di parcheggi e regole che spesso non riescono a stare al passo con la realtà, in Città Vecchia la pazienza dei residenti è ormai al limite. Chi vive quotidianamente il borgo storico ha deciso di non

0: stare più in silenzio e di portare all'attenzione delle istituzioni le criticità che rendono sempre più difficile la vita nel quartiere. Al centro del confronto tra il Comitato Civico, la Presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e l'Assessore all'Urbanistica e Mobilità Sostenibile Giovanni Patronelli c'è stata soprattutto l'emergenza parcheggi. Sul tavolo alcune possibili soluzioni, la creazione di aree riservate ai residenti in via di mezzo oppure l'estensione della validità delle strisce blu per l'intera giornata. Misure pensate per dare una risposta concreta a chi ogni giorno è costretto a una vera e propria caccia al posto auto tra le strette vie del centro storico. A complicare ulteriormente il quadro c'è la situazione di numerose famiglie che in città vecchia hanno il domicilio ma non la residenza. Una condizione che al momento impedisce loro di ottenere il pass riservato ai residenti, alimentando disagi e malcontento. Patronelli invita però alla prudenza prima di adottare provvedimenti specifici per il quartiere. Sarà infatti necessario valutare l'efficacia delle misure già esistenti e procedere con un censimento per individuare le aree più adatte a eventuali parcheggi riservati. Non solo residenti, la crescente presenza di strutture ricettive nel cuore della città suggerisce anche nuove strategie per la mobilità turistica. Tra le ipotesi l'introduzione di abbonamenti park and ride dedicati agli ospiti, con formule flessibili di pochi giorni, settimanali o mensili. Intanto la Gira ha raccolto osservazioni e proposte, l'impegno preso è chiaro, tornare a confrontarsi entro un mese per verificare i passi avanti compiuti e capire se alle promesse seguiranno finalmente risposte concrete per una città vecchia che continua a chiedere attenzione, servizi e legalità.
1: A meno di 80 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha incontrato la cittadinanza per aggiornarla riguardo l'organizzazione della manifestazione. A seguirla per noi ieri il direttore Dario Galitelli. Vediamo il servizio.
2: Meno di 80 giorni separano Taranto da un appuntamento destinato a cambiarne la storia contemporanea, ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. Dal 21 agosto al 3 settembre i riflettori del mondo sportivo internazionale saranno puntati sullo Ionio per un evento che promette di lasciare un'eredità indelebile. Proprio per preparare il territorio a questa svolta, nel pomeriggio di ieri la suggestiva galleria meridionale del Castello Aragonese ha ospitato un cruciale momento di confronto con la comunità promosso dalla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport per fare il punto sui fabbisogni, sulle opportunità e sulle ricadute della manifestazione. Infrastruttura, logistica, accoglienza, volontariato e marketing territoriale al centro del convegno, con l'obiettivo chiaro di rendere la cittadinanza parte attiva del progetto, non semplice spettatrice. Sul valore strategico del turismo e sulla complessità della macchina organizzativa ha posto l'accento Sandro Esposito, vicepresidente del comitato organizzatore, mentre il direttore generale del comitato Carlo Molfetta ha parlato dei giochi più belli di sempre.
3: I giochi del Mediterraneo sono stati un acceleratore a 360 gradi, specialmente dal punto di vista della rigenerazione urbana, però come mi piace sempre raccontare è un'opportunità, un'occasione unica, una nave su cui tutti i tarantini devono salire.
4: Stiamo lavorando veramente notte e giorno, arriveremo pronti per il 21 agosto, ma soprattutto stiamo lavorando affinché la città possa avere dopo in gestione delle strutture che possano essere sostenibili, che possano essere ben gestite soprattutto. Voglio che siano i giochi più belli di sempre.
2: Una sfida vera e propria che richiede una governance solida, ha ribadito l'avvocato Angelo Bonfrate, mentre la macchina comunale stringe i ranghi con l'insediamento del nuovo capo di gabinetto del Comune di Taranto, l'avvocato amministrativo Maria Lucia Venneri.
5: Questo evento di oggi è una delle espressioni della legacy che noi come fondazione ci siamo proposti di agevolare. Sicuramente il dopo evento rappresenta uno dei focus della nostra fondazione e, come saprai, abbiamo affidato ad un professore della Bocconi uno studio che per la strategia del Comune di Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo.
6: Nei bandi noi abbiamo avuto molta attenzione a quella che sarà poi la parte futura, la gestione futura degli impianti, con un'attenzione a quelle che sono le associazioni del territorio, che c'è un regime di premialità per chi chiaramente poi gestirà utilizzando o usando le associazioni sportive del territorio, per cui certamente è una giornata importante e la sinergia del territorio, non solo a livello istituzionale ma anche a livello di cittadinanza, ma anche di associazioni sportive, è stata, diciamo, la carta vincente.
1: L'aeroporto di Grottaglie potrebbe diventare il primo hub cargo del meridione, secondo in Italia dopo Milano, per il trasporto di prodotti.

0: Prodotti agricolo caseari, opportunità per lo sviluppo strategico del settore agricolo pugliese. Ce ne parla Ilaria Lia.
1: Il primo volo contiamo di farlo a settembre, anche perché come quando si comprano dei biglietti per il trasporto civile abbiamo bisogno di aprirci al mercato, quindi di far partire le prenotazioni. Ma credetemi, abbiamo già così tante richieste che non vediamo neanche lontanamente un'ipotesi che non possa lavorare questa piattaforma.
2: Opportunità strategica per l'agricoltura pugliese e per l'intero comparto agroalimentare regionale. Con l'apertura dell'aeroporto di Grottaglie come hub cargo, i prodotti della Puglia potranno raggiungere i mercati internazionali in tempi estremamente rapidi, rafforzando la competitività delle imprese e aprendo nuove opportunità di sviluppo.
1: Potremo raggiungere oltre 390 destinazioni nel mondo, che saranno sostenute da due operatori. Uno è il colosso del trasporto aereo Turkish, l'altro è il più agile Poste Italiane, che lavoreranno in sinergia. Quindi dall'hub di Istanbul, ripeto, copriremo 390 destinazioni, ma guarderemo anche con forza al Nord America e al Far East. Quindi è una grande operazione di sistema che coinvolge più soggetti, e che chiaramente punta a diventare un punto nazionale di distribuzione di merce.
2: Si tratta del primo scalo cargo del Mezzogiorno dedicato a questo tipo di traffico e del secondo in Italia dopo Milano, un'infrastruttura destinata a cambiare le prospettive dell'export regionale, un progetto sul quale Aeroporti di Puglia lavorava da tempo e che oggi trova una realizzazione, segnando un passaggio strategico per lo sviluppo logistico ed economico del territorio, un vantaggio importante soprattutto per il settore ortofrutticolo e per tutte le produzioni agricole che necessitano di trasporti veloci per mantenere elevati standard di qualità e freschezza.
3: È una delle opportunità più importanti per sviluppare il settore dell'agroalimentare, che è sempre più in crescita nella nostra regione. Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del Sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe. Questa sarà davvero la sfida per il futuro nel settore dell'agroalimentare.
0: Ci spostiamo adesso in provincia e andiamo a Martina Franca, dove i residenti di via Guglielmi non contestano il transito dei treni, ma la sosta di convogli con i motori accesi vicino alle abitazioni, denunciando rumori fin dalle prime ore del mattino. La questione sarà discussa nel prossimo consiglio comunale tramite un'interpellanza del gruppo di Forza Italia, il servizio di Luciana Convertini.
4: Ripeto, noi eravamo consapevoli del passaggio. Il passaggio non è uno stazionamento fisso del treno.
5: Non contestano il passaggio dei treni, ma la presenza di convogli lasciati in sosta con motori accesi a pochi metri dalle abitazioni. È la protesta dei residenti di via Guglielmi a Martina Franca, una vicenda che approderà nel prossimo consiglio comunale attraverso un'interpellanza annunciata dal gruppo di Forza Italia.
6: I problemi dei rumori. Perché non ci sono nessune barriere vicino al passaggio, dove stanno i binari, la costruzione è troppo vicina ai binari e quindi naturalmente. Poi ci sono treni ancora a diesel che ancora un po' sono elettrificati, un po' no, però passano sempre qua. Ma specialmente quelli diesel, ripeto, quelli diesel che fanno rumore. Quindi qua abbiamo la stazione, sta più avanti, quindi, però qua c'è il passaggio livello.
7: Sì, è più o meno pure alle 4 si sente fischiare il treno che fischia. Sì, è un continuo. Poi fanno i lavori di notte. Oltre ai treni che passano fuori orario, stanno pure gli operai che lavorano di notte.
5: Secondo i residenti, i disagi si avvertono soprattutto nelle prime ore del mattino. Chi vive nella zona racconta di aver segnalato più volte la situazione e riferisce che in passato sono stati effettuati anche rilievi fonometrici.
8: Accendono i treni la mattina alle 4, li tengono accesi diciamo, fino a tempo indeterminato perché sono diesel, si devono riscaldare, quindi c'è uno stazionamento. La stazione è là, non è qui, quindi dovrebbe essere un passaggio.
5: I residenti precisano di essere sempre stati consapevoli della vicinanza della ferrovia, ma spiegano che il problema, a loro dire, è rappresentato dalla permanenza dei convogli in prossimità delle abitazioni e dai disagi che ne derivano.
8: Rumore, ok, inquinamento acustico è un conto, ma l'inquinamento atmosferico è veramente insopportabile. C'è puzza,
4: Io ho una bambina di 2 mesi e cioè le finestre non le apro più praticamente perché comunque arrivano cattivi odori.
5: La questione sarà ora all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale attraverso l'interpellanza presentata dal gruppo di Forza Italia, mentre i residenti chiedono interventi per ridurre l'impatto acustico e ambientale nell'area.
0: Ora voltiamo pagina e parliamo di sport con Dario Galitelli.
9: Nessuna guerra per lo stadio Iacovone, ma una possibile alleanza strategica capace di cambiare il futuro dello sport e degli eventi a Taranto. A tracciare la rotta di una clamorosa sinergia è Giuseppe Rizziello, vicepresidente e general manager per l'Italia di Legends Global, colosso internazionale della gestione di impianti sportivi. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno, Rizziello ha teso la mano al gruppo Ladisa, attuale proprietario del Taranto Calcio, smentendo categoricamente ogni voce di contrapposizione. I due progetti, ha spiegato il manager, possono coesistere felicemente, tanto che i primi contatti, seppur informali, sono già avviati. L'obiettivo della Legends Global è portare nello Ionio eventi di altissimo livello con ricadute economiche e occupazionali sul territorio, ma per farlo la coabitazione con la squadra di calcio cittadina è considerata una condizione essenziale. Proprio per questo, ha precisato Rizziello, non è stato ancora redatto un piano economico-finanziario per la gestione dell'impianto, una scelta deliberata poiché sarebbe impossibile e controproducente strutturare un piano commerciale senza aver prima concordato le esigenze con chi quella struttura la utilizza ogni domenica. Il colosso globale non ha intenzione di partecipare a bandi in un clima di scontro, al contrario, dalle prime informazioni le idee del gruppo Ladisa sembrano sposarsi perfettamente con le sinergie del gruppo americano. Un'apertura di credito importante che potrebbe persino allargarsi ad altri impianti sportivi comunali per creare un polo commerciale integrato e che spegne sul nascere le voci di un presunto dualismo, trasformando la gestione dello Iacovone in una grande opportunità di sviluppo per tutta la città. Un'unica grande visione per il futuro del basket in rosa. La RPNet Dinamo Taranto e la Support uniscono nuovamente le forze per rilanciare la pallacanestro femminile tarantina. Il progetto punta a costruire un percorso tecnico e sportivo strutturato, capace di accompagnare le atlete delle categorie giovanili fino ai campionati nazionali. Il piano coinvolgerà tutte le categorie dall'Under 13 all'Under 19, prevedendo anche una squadra in Serie C focalizzata sui giovani talenti e la prima squadra impegnata nel campionato di Serie B. Al centro dell'iniziativa ci sarà il lavoro di uno staff tecnico qualificato, supportato da preparatori atletici e da una dirigenza solida con una forte attenzione allo sviluppo individuale e ai fondamentali di gioco. Una sinergia strategica nata con l'obiettivo di creare nuove opportunità per le cestiste del territorio. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Dinamo, Francesco Ciliberti, che ha sottolineato come questo accordo garantisca continuità e una visione futura condivisa mirata alla crescita tecnica e mentale delle ragazze. Sulla stessa linea il presidente del gruppo Support, Ciccio Stola, che ha evidenziato come l'accordo offra un vero e proprio filo conduttore per le atlete, un percorso completo che parte dal vivaio con il sogno di approdare in Serie B. I due club annunciano inoltre che lavoreranno insieme sul territorio promuovendo il basket con eventi congiunti e attività nelle scuole.
0: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

Dal nostro Famila di Talzano si è trasformato in un luogo di festa e condivisione grazie al We Are Famila On The Road Show. Il flash mob ha sorpreso e coinvolto i clienti di tutte le età, regalando momenti di allegria e partecipazione. Con questa iniziativa, sulle note della nostra coinvolgente musica, abbiamo voluto mettere al centro le persone e il territorio, trasformando la spesa in un'esperienza di incontro e divertimento. La grande partecipazione e l'entusiasmo dei nostri clienti hanno confermato il forte legame che unisce Famila alla comunità locale.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathald, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargavan è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche sono giovanissimi gli artisti, è stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda sulla terra natia di San Cataldo ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e la contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will be known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche.

0: storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda, offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
1: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
2: We feel ourselves, we are very proud of our town.
0: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. Amen. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì, inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri, per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra, al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più è possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate, e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza che ci hanno, della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato, appunto, con delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare, e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche, che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Impresa Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Abitetti Geometra. Ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna Est, sì, il raccordo
1: Nord-Est,
0: io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra Curva e Tribuna Ovest.

0: Stretta e chiusa anche la copertura del raccordo nord-ovest.
1: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di curva sud.
0: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in curva sud.
1: Quindi completato a livello cromatico, sì, quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il Vanterboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
0: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
1: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
0: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
1: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così, però dico, l'impianto dello Iacovone e il Manterboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili, sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
0: Ma io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avevi annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però...
0: Noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali anche, dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni l'anno.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFT redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo il calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei Giochi del Mediterraneo, un po' prima. Però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante.

0: per noi impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
1: Sarete presenti all'inaugurazione?
0: Speriamo.

0: Qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenza stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da. Facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore che è quello che era esistente. L'anello inferiore dove siamo adesso poggiati è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà nello spazio, né il modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi il soldone, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta,
0: e poi
1: in più
0: pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Chiaro, quindi due strutture separate, due strutture diverse,
1: sì.
0: Anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di una, sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro. In vetro. Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio di Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: Incontra la cura, un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Buonasera e bentrovati all'appuntamento di oggi, martedì 9 giugno, con 100 eventi. Come già indicato nelle scorse settimane, ci siamo spostati in una fascia serale alle 20:30 proprio per cercare un po' di fresco in questa estate di tanti eventi a Taranto che noi di Studio 100 seguiremo con attenzione. Come questa puntata parte con un ritorno in studio, a dire il vero. Qualche mese fa avevamo incontrato qui con me in studio, appunto a 100 eventi, i Palasport Tribute tra gli ufficiali dei Pooh, con me Claudio Giuffrida, perché dopo quell'anniversario importante sono venute fuori altre novità di cui parliamo oggi.
1: Beh sì, eravamo in voglia di far festa non solo per noi, appunto, questi 20 anni da Tribute Band ufficiale, ma 60 anni di carriera dei Pooh, qualcosa di bellissimo. E volevamo, oltre l'omaggio che sarà la tournée estiva, è molto particolare, dove facciamo veramente un racconto dai primi anni agli ultimi giorni, temporaneamente, con tutte le gran parte dei loro successi. Volevamo fargli un omaggio particolare che tu hai avuto modo di sentire.
0: Io ho avuto modo di sentire. In un primo momento, devo dire, sono rimasta un po' spiazzata, perché questo è un omaggio, ecco, possiamo, diciamo, un omaggio, un vero tributo ad un grande classico dei Pooh, che è Piccola Katie. Ma se voi aveste la possibilità, e lo avrete, se avrete sicuramente prossimamente, di ascoltarla magari in una radio, sembrerebbe che l'ha fatta uno dei gruppi, diciamo, del momento, insomma.
1: Assolutamente.
0: È vero?
1: Il sapore doveva essere proprio quello. È nata sul palco, diciamo, l'idea, perché noi la sera osserviamo il pubblico,
0: certo.
1: E fortunatamente con i Pooh hai veramente un pubblico trasversale, certo. Hai un po' tutte le età, e quando vedi dei ragazzini che cantano e hanno addosso alcuni brani, che saltano, vanno a tempo con la musica, allora è bellissimo. E allora l'idea l'anno scorso è stata proprio quella: prendere un brano storico, cioè del 68, a 58 anni questo brano, e dargli, inizialmente il pensiero era di dargli una veste diversa, però ci siamo fatti prendere più che la mano, lo strumento,
0: dall'entusiasmo.
1: E quindi sì, come dicevi te, ha un sapore dei giorni

0: d'oggi, anche se ha un sound un po' anni 80-90, è veramente
1: È
0: abbastanza
1: un brano
0: particolare.
1: dance,
0: Sì, diciamo,
1: perde un
0: l'idea
1: po'
0: era.
1: la class il classicismo dell'originale.
0: Non possiamo rapportarci al brano
1: Certo.
0: originale, è veramente un'altra versione. Il testo è quello, e quindi ok, però è una versione che ha una serie di sapori. E poi
1: Qua
0: ecco,
1: guardiamo
0: volevo uscire.
1: la
0: Ecco,
1: copertina del singolo,
0: abbiamo,
1: giusto?
0: perfetto, questo è il nostro logo quando abbiamo fatto altri inediti anche in passato, e Chetti, gli abbiamo dato una nuova connotazione, ma un sapore per
1: Una
0: la
1: veste
0: generazione
1: diversa,
0: Z,
1: certo.
0: quindi dall'idea dell'arrangiamento diverso è nato proprio aver rifatto la musica. Fortunatamente i grandi capi, i maestri, Roby Facchinetti ci ha appunto dato il benestare quando ho ascoltato la prima demo, e siamo stati veramente entusiasti di
1: Bene, bene, quindi
0: questo.
1: diciamo questa cosa è andata un po' per scherzo, un po' per gioco, poi ovviamente vi ha preso la mano e quindi ovviamente questo riarrangiamento, no? E, insomma, effettivamente non poteva essere che omaggio migliore anche per rivolgervi a un pubblico molto
0: Beh,
1: ampio.
0: sì, diciamo, il piacere che questa musica dei Pooh possa veramente continuare sempre. Noi lo cerchiamo di fare ogni sera. Noi ci siamo sempre rapportati nell'omaggio dei Pooh,
1: Certo,
0: seguendo il tutto in
1: sì.
0: maniera proprio da copione, dal
1: Quanto più
0: costume allo
1: fedele
0: strumento,
1: possibile, certo,
0: assolutamente sì, costume e
1: sì.
0: strumento, la ricercatezza del suono, gli stessi strumenti poi acquistati o alcuni loro appartenuti o comunque poi strumenti dello stesso modello, marca e quant'altro, proprio per avere quei sound. E qui no,
1: È
0: invece
1: tutto diverso.
0: abbiamo rotto
1: Sì, anche perché
0: assolutamente.
1: diciamo, no, che magari qualche purista sente, c'è
0: Beh,
1: l'inserimento dell'autotune, dice: Mamma mia, che hanno
0: infatti
1: fatto i
0: no, no.
1: Palasport!
0: No, no, no, no. Allora, per chi volesse sentire non solo Piccola Chetti, anche tutto il resto in maniera originale, proprio
1: Viene al
0: fedele, viene al
1: concerto e
0: concerto,
1: basta.
0: infatti.
1: Allora, intanto insomma, il brano mi sembra che sia uscito il 5, giusto? Il
0: Perfetto, sì.
1: 5 di giugno, insomma, seguirà questo videoclip che avete già preparato, che ha una particolarità perché all'interno
0: Certo.
1: c'è un pezzo storico, proprio uno strumento storico che è
0: Sì, molto
1: appartenuto.
0: studiato anche il videoclip, nella fotografia, nell'ambiente, e io proprio personalmente ho il basso originale del 68 di Riccardo
1: Riccardo
0: Fogli,
1: Fogli.
0: che lui ha utilizzato in quegli anni fino al 72, 73, appunto, dove poi è entrato a far parte Red Canzian. Acquistato per veramente puro caso nelle nostre mega ricerche, ed era un piacere. Infatti ci sono delle contaminazioni, anche il chitarrista Pierre ha una chitarra, i più nerd e appassionati riconosceranno, però ecco, gli abbiamo voluto dare tutto un racconto e una connotazione particolare.
1: Particolare. Allora, noi ovviamente ci auguriamo prima o poi, insomma, di vedere qui e di riproporre magari un frame del video.
0: Assolutamente sì.
1: E niente, io vi auguro un buon lavoro. Insomma, questa era
0: Grazie.
1: una notizia da prendere al volo e anche perché, voglio dire, magari se ci vedono i Pooh,
0: Certo,
1: salutiamo gli eminenti.
0: assolutamente.
1: E
0: È
1: qui,
0: tutto
1: diciamo,
0: sempre grazie a loro.
1: l'operazione continua, insomma, di
0: Assolutamente.
1: diffusione.
0: Grazie a te per
1: Grazie,
0: l'attenzione
1: grazie,
0: che
1: Claudio.
0: riponi per la musica tutta, non
1: Grazie.
0: solo per noi, grazie davvero, grazie per
1: E buon
0: tutto quel
1: lavoro
0: che
1: per
0: fai.
1: quest'estate, che immagino sarà un'estate molto
0: Grazie.
1: impegnativa.
0: Ci vediamo sui palchi
1: Sui palchi.
0: allora, eh? A
1: Grazie ai
0: presto.
1: Palasport, a Claudio Giuffrida, noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sempre.
1: Siamo tornati in studio per parlare di uno dei tanti progetti che da questa settimana inonderanno la nostra città e la provincia. Uno in particolare si terrà domani, mercoledì 10 di giugno, a partire dalle 20:30 per il pubblico, con inaugurazione alle 19:30, una rassegna cinematografica che si terrà in un'arena particolare, in una zona altrettanto particolare della nostra città, Per mano di progetto che insomma raccoglie davanti al tavolo più soggetti con i quali adesso ci interfacciamo. Sto parlando della piccola arena Taras. Piccola arena Taras, appunto, vede l'avvio per.

0: per domani, 10 di giugno, con una rassegna di 7 film che insomma daranno vita e continueranno a dare vita a questo parco di Lulù. Ne parliamo con i diretti interessati, che qualcuno di questi già da tempo impegnato appunto nel portare avanti un discorso di rivalutazione di una zona del territorio, e poi chi invece ci sta lavorando per progetti speciali. E allora con noi in studio abbiamo Mimmo Battista di Afosei, Project Manager di Afosei, abbiamo
1: Buonasera.
0: l'avvocato Giovanni Ciccione, che rappresenta Isola Cooperativa Sociale, e in
1: Buonasera.
0: collegamento abbiamo Dario Giulitti, Head of Brand Raffo. Dario, ci sei?
1: Sì, buonasera a tutti.
0: Dario, buonasera. Allora, come anticipavo, abbiamo qui tre dei soggetti coinvolti in questa nuova attività. Partiamo appunto da quello che è la mission principale. E allora ne parliamo con Mimmo Battista, che un po' raccoglie il tutto, e poi sentiamo le voci degli altri interpreti.
1: Ma in linea generale la mission di Afosei è quella ovviamente di portare cultura nei quartieri di Taranto, in particolare quelli più disagiati. È notorio che operiamo ormai da 7-8 anni circa nel quartiere Porta Napoli. Quando siamo stati, quando Raffo ci ha interpellati per realizzare questo progetto sul quartiere Tamburi, non abbiamo esitato un attimo, perché riteniamo che quel posto in particolare abbia bisogno di iniziative come queste per elevare un po' il quorum un po', del culturale appunto del quartiere. Quindi abbiamo abbracciato subito questa cosa. Ecco, questo poi si sposa col fatto che comunque con Raffo collaboriamo già da diverso tempo, abbiamo già realizzato diversi progetti, loro sono sempre legati alla nostra città e sono certo che ce ne saranno altri. Poi abbiamo trovato, ovviamente, abbiamo pensato dove potessimo realizzare questa piccola arena cinematografica, di cui magari parleremo dopo, e abbiamo trovato in Isola Cooperativa Sociale un interlocutore assolutamente valido, perché loro gestiscono da tempo il parco di Lulù, che è il parco, lo ricordiamo, che è stato, è nato grazie all'interessamento di Niccolò Fabi, che lo ha intitolato, insomma, intitolato alla sua piccolina, purtroppo che non è più tra noi. E quindi abbiamo trovato in loro degli interlocutori con i quali ci siamo ritrovati immediatamente. Del resto, il parco, grazie a Dio, in questi ultimi mesi sta vivendo una fase felice, perché sono tantissime iniziative, quindi questo andrà sicuramente ad arricchire quelle che sono quelle iniziative, ma in particolare questa potrà coinvolgere certamente tantissimi cittadini del quartiere Tamburi, perché realizzare finalmente per la prima volta una rassegna cinematografica all'interno del quartiere è una cosa, riteniamo, molto molto bella, con una qualità anche importante dei film, che magari ne discuteremo dopo, e con dei partner come la RAF, appunto, che ci ha dato grandissima fiducia, riteniamo che possa essere un mashup vincente per tutti.
0: Allora, abbiamo parlato di Parco di Lulù, poi passo la parola a Dario Giulitti, però volevo sentire l'avvocato Piccione, che ovviamente in questo momento rappresenta la cooperativa sociale, che diciamo per mano, per conto del comune di Taranto, gestisce una serie di attività, dando vita a un hub culturale all'interno appunto del Parco di Lulù. Come nasce questo connubio, il vostro interessamento, insomma, come state svolgendo la vostra attività?
2: Assolutamente sì. Innanzitutto ci tenevo a portargli in trasmissione i saluti dell'avvocato Paolo Vinci, che è presidente della cooperativa Isola, che per impegni lavorativi pregressi non ha potuto presenziare questo appuntamento. La cooperativa è ente attuatore, per conto del comune di Taranto, dell'hub culturale Parco di Lulù, all'interno del quale svolge tutta una serie di laboratori e di eventi settimanali, con cadenza settimanale, volti e dedicati alle famiglie e ai bambini del quartiere Tamburi. E come ente attuatore, ovviamente, si avvale anche della collaborazione di enti e associazioni del territorio per la realizzazione di questi laboratori e di questi eventi. E nell'occasione ci siamo ritrovati a sposare il progetto del Cineforum, proprio perché nell'ottica con cui già realizza i propri progetti la cooperativa Isola all'interno del Parco di Lulù, abbiamo visto di buon occhio, diciamo così,

0: questo progetto, anche per appunto una riqualificazione e una integrazione del quartiere Tambughi attraverso il Cineforum,
1: Certo,
0: oltre che alle altre iniziative che
1: attività.
0: già svolgiamo lì nel parco.
1: Allora, Dario Giulitti, questo progetto della piccola Arena Taras si inserisce perfettamente nel percorso di comunicazione che è svolto da RAF, quindi questa mission che RAF ormai attraverso la sua onda gialla sta cercando di coinvolgere e travolgere varie città, insomma dal nord a sud della nostra penisola.
2: Sì, è così. Allora, intanto ci tengo a ringraziarvi per l'ospitalità, per avere questa opportunità di raccontare un progetto in cui crediamo tanto, che abbiamo fortemente voluto e per il quale ringrazio sia l'associazione AFOSEI che l'associazione Isola per il supporto, per quello che insomma potremo vedere da domani andando avanti per tutta l'estate. Sapete che RAFO è legata a doppio filo a Taranto da sempre, è la città insomma della sua nascita che sente come identitaria e crediamo insomma che la responsabilità di un brand sia anche quella di connettersi con il territorio, connettersi con le persone appunto che abitano questa splendida città e non soltanto limitarsi a progetti di comunicazione ma anche lasciare un segno tangibile. Riteniamo che questa attività della piccola Arena Taras vada proprio in quella direzione, quindi rappresentare uno spazio, un luogo concreto dove la comunità possa in qualche modo incontrarsi intorno alle proprie passioni, alla cultura, all'energia positiva che siamo contenti di poter spingere come RAFO e soprattutto che questo rappresenti uno spazio aperto, gratuito, a disposizione della comunità. Quindi, come correttamente dicevi, l'onda gialla di RAFO è un progetto di comunicazione che tocca tutta l'Italia, ma non poteva che partire e avere una spinta propulsiva dalla città di Taranto.
1: Sì, questo anche perché negli ultimi anni ovviamente si è notato anche un cambio, no, di strada da parte del brand, nel senso che effettivamente è molto più vicino alle persone con tutta una serie di attività di comunicazione che, insomma, partendo dai più giovani ai più grandi, attraverso anche il linguaggio musicale, soprattutto il linguaggio legato alla cultura, ha proprio dato una sferzata su quella che era il brand identity degli ultimi anni, insomma, negli anni passati più che altro.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che da qualche anno abbiamo deciso un po' di dare una sferzata anche con il lancio della nuova estensione, la RAFO Lavorazione Grezza, a livello nazionale, ma sempre con grande attenzione, grande spinta sulla città di Taranto, in generale sulla Puglia. E, si tratta appunto di una piattaforma di comunicazione che ha l'obiettivo di portare lo spirito positivo pugliese in tutta Italia e nelle accezioni più positive che appunto ha e chiaramente questo ha un suo focus particolare nella città di Taranto dove, come dicevo, al di là di tutte le attività che facciamo e continueremo a fare, abbiamo particolare interesse nel costruire dei progetti come questo che abbiano modo di dare un riscontro fattivo e concreto, insomma, ai tarantini e riunirci insieme a loro attorno a delle attività di interesse fatte con realtà appunto come AFOSEI Isola che contribuiscono in maniera concreta, seria e competente giorno dopo giorno sul territorio.
1: Allora, Mimmo Battista, l'abbiamo già anticipato che insomma l'avvio sarà appunto domani 10 di giugno alle 19:30 ci sarà, diciamo, questa inaugurazione così di questa ala, di questa zona all'interno del parco di Lulù, per cui comunque insomma da domani se ne parlerà in maniera allargata, però corre, insomma, mi preme sottolineare come questa prima rassegna cinematografica è stata curata da Afosei in collaborazione anche con la Puglia Film Commission. Quindi c'è un discorso legato veramente al territorio, soprattutto per la scelta dei film.
3: Sì, assolutamente. C'è quest'altra importante partnership che abbiamo all'interno di questa joint venture piccola di questo progetto, che è quella di Apulia Film Commission. Come sapete, Spazioporto è Cineporto di Apulia Film Commission, quindi non abbiamo fatto altro che metterci in connessione diciamo, con la massima espressione un po' del cinema in Puglia, e loro stessi hanno accolto veramente favorevolmente, anche perché è la loro mission, portare il cinema un po' dappertutto. Quale migliore occasione se non farlo al quartiere Tamburi? La rassegna, appunto, è stata curata alla direzione artistica di Afosei, ed sono dei film che sono ispirati, che sono stati realizzati per lo più da registi pugliesi, che comunque sono film che raccontano un po' quello che è il bello, il brutto della regione Puglia. Apriamo con un film cult che è La Capagira. Ed è importante dire che non si tratterà esclusivamente della proiezione, ma nella maggior parte dei casi, speriamo in tutti, c'era la presenza dei protagonisti o del regista, come in questo caso, perché ci sarà la presenza appunto di Alessandro Piva. Ed sarà molto bello colloquiare con Alessandro, che ci racconterà degli aneddoti di questo film, che è ancora miete grande successo in tutto il mondo. Ma ci sono anche tantissimi altri film. Voglio ricordare Palazzina Laff, ovviamente, perché è il nostro film, che vedrà la partecipazione di Michele Riondino, ma anche Mare Piccolo, oppure L'Isola delle Spose
1: Sì,
3: Infelici,
1: vabbè,
3: con la
1: quelli diciamo che
3: presenza di Pippo
1: ce ne sono
3: Mezzapesa.
1: parecchi ispirati
3: Ce ne
1: proprio a
3: saranno,
1: Taranto di
3: certo,
1: questi film.
3: assolutamente, ci sarà Bangarang, insomma, quindi è una rassegna davvero, davvero che è molto, molto interessante. Avremmo potuto prendere film da cassetto, insomma, però abbiamo preferito dare diciamo una qualità artistica a quello che facevamo, e siamo veramente felici, siamo curiosi anche di vedere
1: Certo, di
3: questo
1: vedere
3: spazio
1: come.
3: all'Interceto, assolutamente.
1: Allora, io l'ultima domanda la voglio fare all'avvocato Piccione, perché voglio sapere quali sono le altre attività che in questo momento appunto danno vita e animano il Parco di Loulou per quello che riguarda l'hub culturale.
0: Attualmente noi stiamo svolgendo dei laboratori con i bambini del quartiere, quindi dei laboratori che vengono svolti sia la mattina che il pomeriggio presso il parco, con le educatrici dell'Isola dei Bambini, che è l'asilo della cooperativa Isola, e quindi le educatrici fanno anche da animatrici per le attività che vengono svolte presso il parco in questi
1: In questi
0: giorni.
1: giorni. Bene, allora noi chiaramente continueremo a seguire le attività, le continueremo a seguire soprattutto dalla serata inaugurale. Intanto io voglio ringraziare Dario Giulitti che ritroveremo a Taranto praticamente per parlare insomma dal vivo di questo progetto, quindi grazie al Ledo Brand Raffo e insomma grazie anche per le attività e l'attenzione che rivolgete sempre al territorio, quindi ci rivedremo per parlarne ancora anche prossimamente. Grazie,
2: Grazie a
1: grazie
2: voi.
1: Dario e
2: Grazie a te.
1: grazie a Mimmo Battista e all'avvocato Giovanni Piccione che insieme ovviamente all'avvocato e insomma presidente della cooperativa Isola Paolo Vinci ritroveremo in quel del Parco di Loulou. Quindi questa piccola arena Taras prenderà vita da domani 10 di giugno con la proiezione della Capagira alle 21 alla presenza di Alessandro Piva. Continuate a seguire, ogni settimana ricorderemo i film e soprattutto vi metteremo al corrente di quelli che sono gli ospiti presenti, insomma, che saranno lì per parlare dei propri lavori. Grazie ancora e buon lavoro a tutti, ovviamente. Noi ci
0: Grazie a voi.
1: fermiamo qualche secondo e ci ritroviamo tra breve qui in studio.
4: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre Driven by People.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: La vita è fatta di piccoli gesti.

0: che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo tornati in studio, anzi siamo tornate in studio perché questa volta finalmente, dopo un po' di tempo perché è un po' che non le trovavo, sono venute a trovarmi due amiche in modalità live, Luisa Campatelli e Tiziana Risolo. Buonasera.
3: Buonasera.
2: Ragazze, continuo a chiamarvi ragazze.
3: Grazie, veramente tanto gentile, va bene.
4: Ce lo prendiamo, ce lo prendiamo.
2: Allora, perché ci troviamo qui con loro che ogni tanto ormai sono un po' protagoniste, no, di varie pagine, ed è il caso di dirlo, di cultura del nostro territorio, questa volta però in una forma diffusa. Perché? Perché il 12, quindi venerdì 12 di giugno, saranno protagoniste di due eventi assolutamente differenti, con due modalità differenti. Il primo, la mattina, dove presso la parrocchia Gesù Divin Lavoratore si parlerà di lavoro, sicurezza e dignità, la memoria per il futuro, e poi la sera invece al Castello Episcopio di Grottaglie per parlare invece di tradizione, di ricette e di quant'altro. Filo comune ovviamente è la scrittura, in ogni caso quella che vede protagonista la mattina un lavoro teatrale scritto da Luisa Campatelli qualche anno fa dal titolo La Gru, che appunto trattava attraverso un fatto di cronaca il tema della sicurezza nel mondo del lavoro, e Tiziana come praticamente filo conduttore, la sua presenza che passerà da un registro all'altro, e adesso ne parleremo nel corso della giornata. Allora Luisa, partiamo dalla mattina, che cosa accadrà la mattina a partire dalle 9:30?
3: Sì, la mattina ci sarà una giornata dedicata appunto al tema lavoro, sicurezza, dignità, la memoria per il futuro. Sarà una giornata molto intensa perché la svolgeremo in un luogo simbolo di Taranto, il luogo simbolo della memoria, il luogo simbolo delle radici ma anche delle ferite, che è il quartiere Tamburi, e in particolare la chiesa Gesù Divin Lavoratore. Avremo come inizio la messa celebrata dal vescovo, poi ci sarà una tavola rotonda con esperti, perché l'iniziativa è dell'Associazione Nazionale Magistrati, poi avremo la Gru, e quindi ci sarà un momento di grande emozione, perché parleremo di sicurezza, di morte, di amore attraverso un testo teatrale, e questo credo che toccherà molto i cuori del pubblico.
2: Senti, noi di questo testo teatrale, scusami se ti interrompo, tra l'altro con la regia di Alfredo Traversa, ne abbiamo parlato già precedentemente, sì. Ma è un lavoro teatrale che insomma, per eco di coloro che lo hanno visto in più situazioni, è davvero molto coinvolgente e travolgente.
3: Sì.
2: E parlavamo poco fa di una stranissima coincidenza, sì, che riguarda appunto uno dei protagonisti che è, sì, coinvolto in questo lavoro teatrale.
3: Sì, perché la, diciamo, la vicenda che noi raccontiamo della Gru si ispira a fatti realmente accaduti a Taranto, in particolare alla morte di Cosimo Massaro e di Francesco Zaccaria, i due gruisti che precipitarono da una gru a 7 anni di distanza l'uno dall'altro in circostanze identiche. La cosa che veramente colpisce è che Francesco è nato oggi avrebbe compiuto 34 anni, mentre ieri Cosimo ne avrebbe compiuti 47, e questa, diciamo, coincidenza che rende ancora più tragico e più unico, unito il loro destino, veramente rende tutto ancora più forte. E la Gru racconta questa storia attraverso gli occhi di una donna, questa donna interpretata da Tiziana Risolo, Angela, che vive questa notte nell'attesa del ritorno del marito, quindi anche una storia d'amore.
2: Allora, quindi questo, insomma, la parte, diciamo, drammatica è quella che sarà portata sulle scene da Tiziana Risolo, che invece poi la sera si troverà assolutamente coinvolta in un registro totalmente differente, perché a Grottaglie, come dicevo, insieme all'assessore alla cultura del comune di Grottaglie, Raffaella Capriglia, con la quale abbiamo parlato di questa rassegna organizzata dal comune di Grottaglie, appunto. E invece si cambia registro e si parla di ricette.
5: Certo, sì, è vero. Ricette, ma anche di Puglia, e quindi ci sarà proprio, ci saranno i colori della nostra regione, in particolare due racconti scritti da Luisa che parlano sia dell'oro nero, che sono le cozze nostre tarantine, che anche del viaggio che ci può essere all'interno dei paesaggi proprio pugliesi, e quindi lo Ionio, il Salento, insomma. È un salto emozionale abbastanza tosto, diciamo
2: intenso
5: così.
2: Intenso anche questo, per, sì, intenso. Per motivazioni differenti, però intenso anche questo.
5: Beh, il bello, no, di recitare, di calarsi in varie realtà, anche se quella della gru è una realtà che mi fa davvero tanto tanto soffrire, diciamo, certo. è così.
2: Faccio una domanda che riguarda tutte e due, perché poi chiaramente il percorso creativo, che è differente per ognuna di voi, per l'impegno che ci mette una nella scrittura e l'altra nell'interpretazione, però per questa giornata ovviamente, diciamo, c'è un filo comune. Cioè, come si passa da un registro di drammaticità a un registro più leggero? Faccio la domanda prima all'attrice, certo, che ovviamente sì, ha un coinvolgimento differente, e poi a chi ha scritto.
5: Come si passa? Immedesimandosi, schiacciando il bottone, e poi tra un'emozione e l'altra c'è il vuoto, perché dopo la gru davvero mi capita di sentirmi a pezzi, quindi stavolta dovrò recuperare subito, sì, e accendere l'emozione della leggerezza, della bellezza, del viaggio, della cucina, del gusto, e quindi guarirò prima.
2: Sì. Invece per chi scrive?
4: Sì, effettivamente è terapeutico, nel senso che passare da un momento di dramma a un momento di leggerezza serve a chi scrive anche per, come dire, vivere vite diverse, emozioni diverse, a seconda di dove ti porta l'ispirazione. Io sia per la gru che per questi due racconti, devo dire, è stato tutto molto, molto facile.
2: Molto
4: nel senso
2: naturale.
4: Che, sì, perché mi sono proprio calata in, sia nella Bella Terrona, come si chiama la protagonista, no, di uno dei due racconti, che attraversa in Vespa da sola. Cioè, io penso il sogno di tutte le ragazze, le donne. In quel caso io ho scritto come se fossi una ragazza, per cui mi sono molto immedesimata in questo e nella bellezza del mare. Ma il mare c'è anche in Rosario di Mare, e il mare c'è anche nella gru, perché è un mare. Allora c'è un'immagine molto forte, no, dei due operai che furono trovati dopo un po' di giorni dall'incidente, entrambi, uno dopo due giorni e uno dopo tre. E io uso una metafora un po' forte, no? Furono pescati come due pesci, ma perché questo ci deve far capire che cosa significa,
2: certo,
4: perdere tutto, perdere la vita in circostanze assurde, incidenti che si potevano evitare. Ecco perché i familiari continuano a dire è stato un omicidio,
2: certo,
4: perché insomma quelle due sere ce le ricordiamo tutti. Ci siamo tutti rintanati in casa, terrorizzati,
2: certo,
4: bambini fuori da scuola.
2: Me lo ricordo molto bene,
4: ecco,
2: me lo ricordo molto
4: e
2: bene.
4: E quindi,
2: sì,
4: ecco, come per Tiziana, la gru ci emoziona, ci stanca,
5: sì,
4: ci sfianca, però poi non so che cosa succede. È come se avessimo bisogno tutte le volte di tornare in scena con quello spettacolo.
5: Per quanto,
4: sì,
5: mi riguarda, alla fine del percorso della gru ogni volta mi dico, sì, è doloroso ma è necessario,
2: certo,
5: è per questo che continuiamo a portarla in scena.
2: Che cosa state preparando adesso per quest'estate?
4: Allora,
2: si può dire, o non lo diciamo,
4: allora,
2: poi ci rivediamo in studio, sì, tranquilli, anzi ci rivedremo all'aperto, perché
4: sì,
2: insomma,
4: allora,
2: ci saranno un po' di novità prossimamente.
4: Allora, diciamo che ci sono un po' di cose, ma siccome Tiziana è, come dire, io quando scrivo, è lì che mi dice adesso, beh sì, forse sarebbe venuto il momento di, io ho tanti testi nel cassetto, no, che stanno un po' lì, aspettano,
2: aspettano,
4: e ce n'è uno un po' comico, diciamo, leggero, veramente
2: sarebbe
4: leggero.
2: Sarebbe ora di vedere, ecco, la riso in versione comica.
5: E quindi, che voi sapete che lo sono.
2: No, ma
5: lo
2: è molto bene, tra l'altro.
4: Esatto, quindi abbiamo bisogno tutti di un po' di spensieratezza, e se ce la facciamo, ciao, questo potrebbe,
5: chissà,
4: essere.
5: Una... Ma abbiamo anche la replica di Punta.
4: E poi abbiamo Punta, sì.
2: Ecco,
4: abbiamo Punta a Carosino,
2: parlato,
4: in occasione della... Adesso a Carosino si colorerà tanto, no? Perché c'è la Sagra del Vino,
2: certo,
4: che è mi pare che è anche un anniversario importante, e siccome la gru e il vino, la punta e il vino sono proprio,
5: sì,
4: unitissimi, perché c'è questo vino

0: che diventa, insomma, non spoileriamo.
1: È uno strumento,
0: esatto,
1: quasi,
0: è proprio uno strumento
1: per arrivare alla sottomissione del femminile.
2: Ok.
0: E ci saremo lì con, in questo caso, sempre Alfredo Traversa e anche Anna Colautti che reciterà insieme.
2: Con la quale abbiamo parlato precedentemente di questo lavoro. Va bene, allora io vi auguro un buon lavoro.
0: Grazie.
2: Ovviamente una buona giornata del 12, ovviamente invitiamo a seguire tanto l'una quanto l'altra delle due iniziative. Buon lavoro a Tiziana Risola, Luisa Carpatelli.
0: Grazie.
2: E ci rivedremo sicuramente, perché quel cassetto, secondo me, c'ha tante, basta aprirlo, chissà che cosa viene fuori.
0: Grazie
2: a voi. Grazie. E noi ci vediamo tra qualche secondo.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
2: Dopo tanti ospiti siamo tornati in studio per raccontarvi alcuni degli appuntamenti più importanti di questa settimana. Partiamo subito da domani 10 di giugno alle 18:30 presso lo Spazio Porto. Saranno presenti il duo di DJ di levatura internazionale, gli Agents of Time, inseriti all'interno della serata del 20 giugno prossimo nel programma del Medimex. In apertura ai Pet Shop Boys sulla rotonda del lungomare, giorno 10, cioè domani, racconteranno la loro storia, la loro attività e daranno vita a un listening party insieme a Cesare Veronico, coordinatore di Puglia Sound e del Medimex, insieme a Francesco Costantini, giornalista. Quindi parleranno della loro vita e ci faranno ascoltare un po' di quello che accadrà poi sul palco della rotonda del lungomare il 20 di giugno. E continuiamo a parlare di musica, ma di tutto altro genere. La settimana scorsa abbiamo fatto una bella chiacchierata con Piero Romano per parlare di MAP Festival, il festival che racchiude musica, architettura e parallelismi. Quest'anno è giunto alla sesta edizione, un progetto dell'orchestra Ico Magna Grecia che dal 5 al 12 di giugno racconta la nostra città tra musica, architettura e linguaggi contemporanei. Questa settimana ultimi eventi del MAP Festival, importantissimi sono gli appuntamenti a partire da quello del 10 di giugno, sì, quindi sempre domani mercoledì alle la mattina presso la Camera di Commercio alle 10:30, una delle particolarità di cui ha parlato il maestro Romano, il quadro sonoro di Amara, una cantautrice tra le più affermate che insieme alla Gloria Campaner al pianoforte appunto daranno vita a questa unicità del MAP Festival. Passiamo poi invece a parlare di giovedì 11 giugno, sempre all'interno del MAP Festival presso la Masseria Battaglia, il docufilm di Valentina Cenni, Tutta Vita. Tutta Vita è un film che racchiude praticamente i big del jazz italiano, partendo da quello che è appunto il capostipite in questo momento, che è Stefano Bollani. Quindi ci sarà appunto la regista Valentina Cenni, moglie di Stefano Bollani, che insieme appunto a Bollani daranno vita a questo talk e poi alla proiezione del film Tutta Vita. E passiamo alla giornata del 12 per quello che riguarda il programma del MAP Festival, alle 17:30 presso Palazzo d'Aquino, speech con la designer Chiara Alessi, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Taranto, darà vita a questo incontro per parlare di santi, navigatori e designer. E poi la giornata del 12 si conclude con una delle voci di punta del cantautorato indie più giovane in questo momento, sto parlando di Mille, che insieme all'orchestra della Magna Grecia diretta da Angelo Negro darà appunto vita a questo concerto in solo con orchestra. Il concerto si terrà alle 20:15 presso l'Arsenale Militare Marittimo Bacino Brin, quindi anche qui sul sito di MAP Festival si potrà seguire, appunto, potranno seguire le indicazioni per partecipare ai vari eventi. E poi chiudiamo questa rassegna che riguarda la settimana, il 12, sempre venerdì, ne abbiamo parlato qualche settimana fa con i diretti interessati, i protagonisti della stagione del Villanova in via Basento a Pulsano, venerdì 12 un appuntamento con la risata, con un grande cabarettista, davvero uno di quelli che ha fatto la storia, in collaborazione con Stazione 37, ci sarà lo spettacolo di Gianni Ciardo live, e anche qui inizio alle 21:30, per informazioni si può rivolgere presso la pagina del Villanova. E dopo aver visto un po' di questi appuntamenti importanti, insomma, questa settimana che poi ci porta dritto a quelli che saranno invece gli incontri, gli appuntamenti del Medimex per la prossima settimana, ci spostiamo adesso a raccontare quello che è accaduto alla presentazione alla stampa del Festival dello Swing, che quest'anno ancora una volta si terrà a Taranto, raccogliendo tutti gli amanti dello swing che arriveranno da tutte le parti del mondo e che si svolgeranno in un programma diffuso dal 10 e quindi ovviamente da domani al 14 di giugno. Ne abbiamo parlato con l'organizzatore, quindi abbiamo incontrato per farci appunto raccontare tutto ciò che di bello accadrà in questa settimana.
4: Siamo arrivati nel mese di giugno ed è il mese che ormai da 4 anni a questa parte ospita il calendario di quello che è uno dei festival più importanti, ma che è sicuramente un festival abbastanza particolare. Stiamo parlando del Festival dello Swing. Siamo qui con Niki Pezzola dell'associazione B-Swing per parlare di questa iniziativa presentata oggi e che partirà dal 10 al 14 di giugno in un programma diffuso, anche questa volta teso a portare la cultura dello swing nelle più belle location di Taranto. Ciao Niki, allora come va quest'anno? Come è strutturato? Un bel programma molto ampio.
5: Sì, diciamo che ogni anno ampliamo il programma e cerchiamo di aumentare le giornate in cui siamo in città e diciamo, facciamo respirare la comunità quest'area, diciamo, allegra, diciamo, dello swing, che è proprio della musica swing. Iniziamo col giorno 10 al Monumento al Marinaio con un flash mob dove invitiamo la cittadinanza, perché faremo anche delle lezioni gratuite, ma diciamo, al tramonto alle 19 dove, diciamo, daremo il benvenuto a chi è già qui a Taranto, ai dei turisti che già sono qui a Taranto e sono venuti appositamente per il festival. Poi giorno 11 abbiamo un aperitivo pugliese qui a Piazzale Democrate e poi il consueto Swing on Boat, che è il giro turistico sulle motonavi della Chima con il concertino a bordo che apre il festival ogni anno. Poi ci trasferiamo al Monrev subito dopo con il concerto una cantante jazz, Jessie Gordon, australiana, e una fra le voci più importanti del panorama jazz swing internazionale. E giorno 13 e 14, poi il 12, 13 e 14 saranno i workshop con tanti insegnanti provenienti da tutte le parti del mondo e tanti ballerini e danzatori appassionati che arrivano dall'America, sino all'Australia, dalla Corea e per tutta Europa. Quindi, e poi domenica chiuderemo con una festa hawaiana, sempre al Monrev, e con il bagno alle 5 di mattina all'alba, per salutare tutti quanti con questo farewell party, e augurandoci alcuni già rimangono. E la cosa bella del festival è che alcuni turisti, alcuni ballerini poi rimangono una settimana dopo il festival per vivere Taranto e quindi gli intorni della provincia, quindi anche altri posti della Puglia, quindi è una cosa importante per noi.
4: Senti Niki, fino al 2020 la cultura dello swing, del rock and roll comunque era a pieno pannaggio di zone come Senigallia, dove da sempre vengono organizzati questi festival importantissimi. Dal 2020 l'attenzione, grazie all'associazione B-Swing, si è spostata in Puglia e man mano ha allargato il suo raggio di azione. Sì. A che punto è appunto l'amore, la passione verso questo genere musicale che chiaramente parte dal jazz dei primi?

0: Dei primi del Novecento per poi agganciarsi al rock and roll degli anni 50.
1: Sì, diciamo dal 2020 abbiamo iniziato con la prima edizione del Taranto Swing Festival e poi partendo da Taranto pian piano ci siamo un po'

0: corsi, e poi la Puglia ormai da 10 anni è diventata, possiamo dire, la Puglia swing destination, una destinazione swing a tutti gli effetti, perché da Lecce appunto a Trani si balla un po' dappertutto.
1: E arrivano da tutte le parti del mondo.
0: Sì. Sì, sì, la cosa bella è che vi racconto un aneddoto. Partecipando ai vari festival internazionali parlavo di Taranto, del nostro festival, e quindi magari con la pronuncia, gli stranieri dicevano Taranto, Toronto, pensavano che fosse in Canada il festival, non conoscevano Taranto, quindi è un motivo di orgoglio far conoscere Taranto e la Puglia a chi danza swing e non conosceva appunto questa bellissima città.
1: Infatti questa è stata la forza poi dell'associazione B-Swing, che negli anni, non soltanto attraverso il festival ma anche attraverso le attività che svolge durante l'anno, ha allargato anche il suo bacino di utenza e di persone che si sono appassionate a questo ballo con le lezioni di swing che voi quell'associazione portate in giro ormai da qualche anno.
0: Sì, la musica swing è una musica vecchia di 100 anni. Quando abbiamo iniziato i primi corsi, chiaramente si sono avvicinati appassionati di jazz, quindi gente più adulta. Adesso abbiamo anche ragazzi di 20, di 30 anni che prendono lezioni, che si appassionano alla danza swing. E quindi è un altro modo di socializzare, di stare insieme in questo momento storico in cui magari i ragazzi sono sui social, nel senso proprio letterale del termine, quindi avere un punto di ritrovo grazie alla musica swing, grazie alla swing rock and roll, quindi per noi è un motivo di soddisfazione, perché facciamo crescere questa comunità.
1: E allora buon lavoro all'associazione B-Swing, l'invito ovviamente anche a coloro che magari non si sono mai approcciati a questo genere musicale, a questa cultura, è quello di avvicinarvi e conoscere la bellezza della nostra città attraverso la musica swing.
0: Sì, l'invito, venerdì 12 in Piazza della Vittoria alle 20 facciamo una lezione gratuita, ci saranno i maestri internazionali che faranno una lezione gratuita di balli swing appunto in Piazza della Vittoria, quindi vi aspettiamo dalle 19, perché prima c'è uno spettacolo teatrale, sempre a tema swing, e poi il concerto. Quindi.
1: E allora venite a ballare lo swing con noi, con l'associazione B-Swing e il Festival dello Swing dal 10 al 14 giugno a Taranto. Grazie a Nicky Pezzolla. Allora, una puntata che davvero ha parlato di tanto, di tanta cultura, di tante attività, di tanti eventi in vari ambiti. Noi siamo molto contenti di aver avuto tutti questi ospiti e di raccontarvi questa estate che tra qualche settimana, il nostro 120 avrà un'evoluzione un po' diversa. Per cui intanto continuate a seguirci ovunque troviate il logo di Studio 100 TV. Un grazie a Giuseppe Candelli e noi ci ritroviamo la settimana prossima. Grazie a tutti e buona serata.

0: Emanuele Di Palma, buongiorno. 100 storie, noi amiamo dire, spesso siamo ospiti dei nostri ospiti, e questo è il caso, siamo nella direzione della, posso dire, della tua banca o esagerato?
1: No, non è la mia banca, ma è una banca cooperativa.
0: Ma effettivamente però è la tua banca.
1: È la banca alla quale lavoro da ormai 32 anni, quindi la sento un po' mia, certo.
0: Diciamo, non è pubblicità, fa parte della tua biografia,
1: No, ci
0: è la
1: mancherebbe.
0: BCC di San Marzano. Una volta si diceva banca di prossimità. È limitativo o si può ancora dire che certe banche, tante banche come la tua, sono vicinissime alla gente?
1: Beh, i tempi cambiano continuamente e oggi stesso stiamo vedendo questa nuova operazione a livello nazionale importantissima, no? Banca Intesa che cerca l'acquisizione di Monte dei Paschi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo è in continua evoluzione. Le banche di credito cooperativo nascono come banche fortemente territoriali, ma poi si sono ampliate. Noi la settimana prossima apriamo una nuova sede a Nardò. Nardò è in provincia di Lecce, qui siamo in provincia di Taranto, quindi questo ci fa capire che rimane lo spirito della
0: Di
1: banca
0: questo
1: di
0: tipo di
1: prossimità,
0: banca.
1: cioè la persona allo sportello che parla col cliente umano, cioè siamo ancora un po' lontani dal concetto di intelligenza artificiale allo sportello.

0: L'intelligenza artificiale oggi viene utilizzata più che altro per lavori amministrativi, ma non nella relazione con il cliente. Quindi una banca di prossimità che però si espande territorialmente. Nel giro di un paio d'anni saremo anche a Lecce, quindi diventa una banca
1: Che poi è ancora
0: interprovinciale.
1: importante, bussare, sapere con chi si parla, e questo in tutti i servizi pubblici, perché
0: Certo.
1: la banca, anche se privata, è un servizio pubblico. Alla fine, chiaramente, Centro Storia, non siamo qui per parlare della banca, ma per
0: Certo.
1: parlare del bancario e dell'uomo, perché il nostro format ha l'ambizione, a volte ci riusciamo anche bene, a volte meno, ma è normale, di far capire alla fine chi è il personaggio o l'ospite o la ospite. In questo caso, quando uno pensa a Emanuele Di Palma, pensa subito al mondo bancario. È un'osmosi, però voglio andare un po' oltre, perché c'è un bambino, c'è uno studente, c'è un tarantino, c'è un bancario col suo excursus professionale. Quindi permettimi, ci diamo del tu perché ci conosciamo da
0: Certo.
1: anni, permettimi di fare un salto indietro. Tu sei classe 50,
0: 5.
1: quindi complimenti, porti anche bene i tuoi 7.0,
0: Grazie.
1: no? Più o meno anni. Parliamo di Emanuele. Emanuele, tu, le tue scuole, i tuoi studi erano già finalizzati a questo percorso o è stato tutto casuale?
0: No, assolutamente no, molto molto casuale, perché mio padre ha fatto l'avvocato per 50 anni, è stato toccadoro al Tribunale di Taranto, quindi io ho fatto il liceo classico, il mitico architetto, il professor De Stefano, tutti, la professoressa Galetta, tutti i personaggi
1: Chi era il
0: della
1: preside alla tua
0: nostra
1: epoca?
0: Taranto, Medori, preside Medori. E quindi dopo il liceo classico, naturalmente, giurisprudenza a Bologna. E quindi mi ricordo ancora il giorno della mia laurea. Mio padre mi portò le chiavi del suo studio, ma quelle chiavi sono rimaste nelle sue
1: Ecco, fece questa
0: tasche.
1: mossa
0: Fece questa mossa
1: simbolica della
0: simbolica.
1: serie Sarei avvocato.
0: Sarai avvocato. Però cosa succede? Che dopo qualche settimana mi arriva una cartolina gialla della Banca Nazionale del Lavoro che dice: pregato di venire presso i nostri uffici per comunicazioni che la
1: Ah,
0: riguardano.
1: non avevi fatto un colloquio,
0: Non avevo fatto ancora assolutamente niente. Chiesi a mio padre: ma che è sta lettera? Dice: ma non lo so, tu non c'hai manco un conto corrente, comunque si saranno sbagliati, quindi vai a sentire,
1: Ah, ecco, ti
0: tanto
1: chiedesti che vogliono.
0: sì, che voglio. Io abitavo all'epoca in via Pitagora, quindi di fronte
1: Ma perché tutti
0: all'Orfeo.
1: pensano che tu sia di Grottaglie? Anche io.
0: Beh, ma perché sono nato, però poi mio padre per motivi professionali si è spostato a Taranto in via Pitagora, l'Archita era di
1: Comunque sei
0: fronte.
1: tarantino, insomma.
0: Sì, assolutamente sì, anche se poi a Taranto nei primi anni di vita ci sono stato poco. E quindi che cosa succede? Mio padre dice: tanto la banca è a 50 metri, in via De Cesare 21, vai a vedere che vogliono. Quindi andai, jeans e Lacoste, come si diceva una volta, senza giacca e cravatta, perché non, ero sicuro
1: Eri
0: che
1: un
0: mi
1: ragazzo appena
0: avrebbero.
1: laureato.
0: Eh sì, mi avrebbero detto: oh, ci siamo sbagliati, era De Palma, che poi c'è a Taranto
1: Sì,
0: questa
1: certo.
0: confusione fra i due cognomi. Invece il direttore mi disse: guardi, noi selezioniamo degli studenti che si sono laureati col massimo di voti in alcune università. Quindi noi le proponiamo di fare 4 anni di scuola, però retribuita, cosa che adesso sentire sta parola retribuita per fare formazione sembra una
1: In che senso
0: barzelletta.
1: 4 anni di scuola? Cioè.
0: 4 anni di scuola, cioè noi ti assumiamo ma non ti facciamo lavorare, ti mandiamo in giro per l'Italia a vedere come si lavora, a stare sul campo, a capire come funziona il sistema, farai degli esami ogni 6 mesi sulle varie i vari uffici che vedrai nelle varie filiali e dopodiché comincerai la carriera
1: Cioè, era un
0: direttiva.
1: reclutamento. Chi
0: Un
1: ha preso
0: recruiter.
1: 110?
0: Sì, una scuola allievi ufficiali, se la
1: Ma capitava chi
0: vogliamo.
1: prendeva 60 al diploma all'epoca
0: Esatto,
1: anche.
0: e qua ci
1: La
0: voleva il
1: ragioneria.
0: 110 dell'università. Era una specie di scuola allievi ufficiali, questo era alla fine. Quindi in mancanza di lavoro mi sono fatto 12 filiali che sono passate da Taranto, sì, a Messina, a Bolzano, per fare
1: In quei
0: qualche
1: 4
0: esempio,
1: anni?
0: in quei 4 anni, esatto.
1: Sempre
0: Sei
1: affiancando,
0: mesi, sì,
1: sempre.
0: 6 mesi, 3 mesi, 4 mesi in ogni filiale a vedere le specificità. Che so, sono stato anche a Bolzano, no? Vai a Bolzano a vedere che cosa fa una banca italiana, Piazza Walter, in un posto che di italiano non ha
1: Ma
0: proprio
1: soprattutto
0: tutto,
1: qualche anno fa ancora di più.
0: e ancora di beh, sì, stiamo
1: Certo.
0: parlando ormai quasi 50 anni fa, e quindi era un'esperienza. Poi dice: vai a vedere Messina, come funziona il credito a
1: Le varie
0: Messina, cioè,
1: Italie,
0: le
1: esatto.
0: varie Italie, in modo che hai una formazione generale e ti possiamo poi far cominciare la carriera direttiva
1: E
0: in
1: ti
0: banca.
1: piacque subito?
0: Beh, sì, estremamente molto impegnativo perché ti toccava poi studiare il sabato e la domenica, sostenere esami. Banca Nazionale del Lavoro all'epoca era la prima banca d'Italia con vocazione internazionale, quindi era impegnativo, come è impegnativo il corso allievi ufficiali, però è estremamente formativo. Allora, presidente era Nerio Nesi, un socialista
1: Come no?
0: illuminato
1: Certo.
0: che credeva molto nella formazione. E anche nella formazione di una classe dirigente bancaria che poi sarebbe stata utile non solo alla Banca Nazionale del Lavoro, ma anche alle altre
1: Tutto un
0: banche,
1: background
0: così
1: ti sei
0: come è stato.
1: ritrovato anche poi per creare gli sportelli, come dicevamo prima, di fronte alla famiglia, no? Dall'altra parte della strada. Ti è servito ovviamente
0: Certo,
1: questo.
0: assolutamente sì, ma eppure quella, come ho detto prima, è un'esperienza, perché poi in questa banca ci sono rimasto 9 anni e poi ho avuto un'offerta da una banca molto particolare, la Banca Nazionale delle Comunicazioni, che adesso non c'è più, che era la Banca delle Ferrovie dello Stato. Quindi una banca che aveva una dimensione regionale, era presente in ogni regione, nel capoluogo di regione. Quindi andai a fare a 30 anni, quindi molto
1: Ma tu in
0: giovane.
1: banca hai fatto tutto, anche lo sportello? Hai fatto tutte le esperienze o già eri nel
0: No,
1: ramo a dirigente
0: no, lo
1: apicale?
0: sportello non l'ho
1: No.
0: fatto perché ho fatto appunto questo
1: Subito quel.
0: corso allievo ufficiali,
1: Ok.
0: però ero lì. Diciamo,
1: Però
0: non mi hanno.
1: ti
0: Non mi,
1: saresti difeso bene allo sportello, diciamo.
0: forse sì, i soldi non li ho mai toccati, devo dire la
1: Ecco, vedi.
0: verità, quindi non li ho mai contati,
1: Cioè,
0: però.
1: tu lavori in banca da 50 anni, ma tu non hai mai contato per
0: No,
1: un
0: e avrei
1: deposito.
0: difficoltà probabilmente a contare, anche perché adesso i soldi veramente ne girano pochi.
1: Certo, sì. Adesso è tutto molto.
0: No, no, non ho
1: Ah.
0: la parte, diciamo, meramente operativa,
1: Manuale.
0: manuale. Anche se è durata poco, perché poi ricordiamoci che dagli anni 80 poi i computer hanno preso il sopravvento, quindi. Specialmente nelle banche nazionali. Quindi nell'87 passo a Bari a fare il direttore della Banca Nazionale delle Comunicazioni e quindi comincio un po' a operare nel mio territorio, cosa che prima, no, negli anni precedenti non avevo fatto, perché da Bolzano a Padova a Messina non era certo la Puglia, in Puglia non ero mai stato.
1: Ah, ecco.
0: Quindi ho fatto un'esperienza di quasi 4 anni a Bari per poi passare all'esperienza più importante dal punto di vista umano e professionale, che è stata quella di andare a Milano a fare il numero 2 nella sede Piazza del Duomo della Banca Nazionale delle Comunicazioni, dove ho fatto 4 anni
1: Quindi avevo detto 9 anni
0: importanti.
1: BNL alla che
0: E
1: poi.
0: poi ho fatto 9 anni alla Banca delle Comunicazioni, facendo appunto il direttore a Bari, il vice a Milano e dopo il direttore a Genova di
1: A
0: nuovo.
1: Milano mi dicevi prima, nei primi anni 90,
0: Nei primi anni
1: in
0: 90,
1: un
0: quindi
1: paese che
0: sì,
1: cambiava tra prima e seconda repubblica,
0: esatto,
1: ti sei
0: prima e
1: trovato in
0: seconda.
1: quel momento.
0: Mi sono trovato in quel momento, mi sono trovato con Pillitteri sindaco, per
1: Ok.
0: ricordarci qualche nome, con Berlusconi che ancora era un imprenditore, ancora
1: Doveva ancora scendere
0: non
1: in
0: era,
1: campo.
0: esatto, non era
1: Quindi
0: ancora
1: il
0: sceso in
1: passaggio
0: banca.
1: tra, diciamo, prima e seconda repubblica, poi
0: Sì.
1: ti sei trovato nel cuore del problema
0: Sì, diciamo nella
1: dell'esplosione.
0: Milano di Di Pietro, chiamiamola
1: Ok.
0: così, quindi un'esperienza professionale molto molto molto formativa, molto importante, anche perché ero appunto giovane, avevo 33-34 anni all'epoca. Quindi poi Genova e lì a quel punto ebbi questa possibilità di tornare nella nostra
1: Quindi a
0: terra.
1: nord una bella esperienza. Ma intanto Emanuele, il ragazzo, l'uomo, a parte la banca, perché vorrei collocarti fuori dalla banca se ci riesco.
0: Sì, è
1: Ma
0: un
1: mi
0: po',
1: pare che sia difficile perché la tua
0: un
1: vita è
0: po' com
1: proprio,
0: sì,
1: no?
0: è un po' complesso, nel senso che la vita privata sono sempre stati ritagli di tempo rispetto alla banca, perché trasferirsi da una città all'altra, no? Con una moglie che ovviamente ha le sue esigenze che non sono appunto quelle di stare in ufficio tutto il giorno. Quindi trovare casa, spostare i mobili, è difficile avere spazio per una vita privata o per esempio per lo sport, no? Quindi
1: Che
0: quando
1: tu hai
0: tu mi.
1: praticato?
0: No, che io appunto
1: Ah,
0: non
1: ecco.
0: ho praticato
1: Però ti conosco,
0: per.
1: sei uno sportivo, sei un tifoso,
0: Sì,
1: segui lo
0: sì, sì.
1: sport, ma non l'hai mai
0: Sì.
1: fatto.
0: Adesso siamo anche sponsor del Taranto. No, in prima persona no, proprio perché obiettivamente anche cambiare, sembra strano, ma cambiare continuamente città qualche problema te lo dà, perché devi capire innanzitutto dov'è il supermercato, dov'è la farmacia, il medico di famiglia, prima di arrivare a dov'è il campo da tennis, dov'è il
1: Hai
0: campo
1: delle
0: di
1: priorità.
0: pallone, sono delle priorità precedenti, poi corsi a Roma, a Milano. È una vita, dice la vita del bancario, sembra una vita tranquilla, ma forse di alcuni bancari, di altri
1: dipende
0: bancari.
1: Dipende come lo fai, come tutti
0: dipende
1: i lavori.
0: Come tutti
1: ma tu hai qualche
0: lavori.
1: Rammarico in questo come senso? Ho. Hai tolto troppo la vita privata?
0: No, assolutamente no, perché non riesco, non mi sono ancora fermato, forse

0: quando mi fermerò, se mi fermerò, se mi fermerò in che
1: Nel
0: senso?
1: rimpianto e nel rimando.
0: No, assolutamente. No, forse qualche, diciamo, rammarico, tra virgolette, il sogno nel cassetto che ognuno di noi probabilmente ha, e che probabilmente tutta l'esperienza maturata in ormai 50 anni di carriera, probabilmente si sarebbe potuto fare qualcosa di più. Chi fa questo lavoro, ripeto, oggi vediamo Montepaschi, una banca del 1400, no? Che si
1: Certo.
0: appresta a un'operazione con Banca
1: Sì,
0: Intesa,
1: epocale
0: epocale,
1: sì,
0: e quindi
1: come periodo.
0: probabilmente il rammarico è di quello di non aver potuto fare di più. Perché obiettivamente, sì, ti ho detto prima, apriamo a Nardò, apriremo a Lecce, però questa comunque è sempre una piccola banca e più di tanto non puoi fare, anche sul territorio vorresti fare molto di più, però le risorse sono queste, il territorio è questo. Ecco, se ti dovessi fare una sintesi, certamente mi sento un po' costretto, questo sì, però.
1: E non è ambizione, mi pare, è proprio è passione per il tuo lavoro.
0: E secondo
1: Però
0: me, se
1: anche.
0: è ambizioso, a 70 anni mi va un po' difficile, però passione sì, perché senti che potresti fare di più, però obiettivamente il contesto, questo è.
1: Senti, il contesto, il territorio, che città lasciasti per andare? Tu sei andato a Bologna, già l'avevi lasciata, ma come tanti, che città lasciasti per fare il tuo giro d'Italia di formazione? E che città poi hai trovato? Cioè, che territorio hai trovato? Perché tu sei partito, a quanto pare, con l'esplosione dell'Ilva,
0: Eh
1: con il
0: sì,
1: periodo del
0: nel
1: raddoppio Ilva, poi
0: 74.
1: sei rientrato post-Tangentopoli, tanto per inquadrare il contesto storico, e proprio nel 95 cambia anche la narrazione del territorio, l'Ilva diventa privata, quindi forse in BCC vivi il periodo più complesso del territorio.
0: Assolutamente sì, io lascio Taranto
1: Che valutazione dai di questo?
0: per Bologna quando Taranto era veramente all'apice, perché obiettivo io chiaramente, come tutti quelli della mia età, ricordiamo, no? Una via d'Aquino piena di magnifici negozi di lusso, ricordiamo una città piena di cinema, ricordiamo ancora
1: Tanti cinema, sì. Ma
0: il cinema Paris, non
1: per
0: Paris,
1: esempio,
0: Paris, per esempio, no?
1: Rexy, Pero, Paris,
0: Rex,
1: erano
0: cioè,
1: tantissimi,
0: stavano 7, 8, 10
1: anche
0: cinema,
1: di più,
0: neanche li ricordo
1: sì.
0: quanti erano. Ricordo un circolo ufficiali in grandissimo spolvero, no? Così come un arsenale fortissimo, una città ricca, possiamo dire ricca, con
1: Però era una
0: uno.
1: ricchezza che poi stavamo pagando per altri versi e non ce ne
0: Che
1: rendevamo
0: però non
1: conto.
0: ci rendevamo conto che era una ricchezza fondata su basi fragili, no? Su basi fragili. Di turismo ancora non se ne parlava in quegli anni, era un turismo tutto nostro, no? Tutta la nostra costa, i nostri paesi che si spostavano al mare all'estate, ma di turismo non si parlava. Quindi quando si tornava dall'università a casa, si tornava appunto in una città. In piena forma, con una classe imprenditoriale, ricordiamo quante concessionarie di automobili c'erano. E poi invece piano piano, piano piano, questo è cambiato. Come dicevamo, io sono tornato qui nel 95, erano passati 21
1: Diciamo,
0: anni.
1: quando arrivano i Riva, tu rientri e
0: Sì,
1: lì cambia l'approccio proprio col modello di sviluppo.
0: io ricordo perfettamente che quando sono tornato nel 95 qui era già cambiato tutto e stava cambiando ancora di più, non era più la Taranto di 20 anni prima, cominciava la crisi del commercio e si cominciava a parlare della grande industria più come un problema che come
1: Sì,
0: un'opportunità.
1: proprio cambia la
0: Sì,
1: consapevolezza.
0: il tempo dell'opportunità era finito, cominciava la consapevolezza che dura tuttora, anche se le soluzioni purtroppo le ricerchiamo da 30
1: Ancora sì.
0: anni e ancora non riusciamo a risolverle, però era 95, c'era tantissimo lavoro da fare appunto come sistema bancario, perché quello è stato il periodo in cui in Italia ci sono state le grandi concentrazioni bancarie, quindi sono cominciati a sparire un po' tutte le piccole banche. Quindi riuscire in quel momento, nel 95, a non finire come so, la BCC di Marugio, per fare esempio, la BCC di Pulsano, queste qua intorno, che sono state assorbite
1: Sono
0: all'epoca
1: assorbite.
0: dalla Banca del Salento, dalla Popolare Pugliese, da altre banche, riuscire a resistere, quindi a svilupparsi, è stata una grande sfida. Ecco perché ti dico. la vita privata e la vita, diciamo, professionale si sono identificate. Perché? Perché non c'era da fare solo la banca e c'era proprio da resistere a un momento storico particolarmente delicato per le piccole banche, che o crescevi e ti imponevi o scomparivi.
1: Questa cosa però mi pare che a un appassionato bancario come te sia stata anche da stimolo, quella sì. Di capire, leggere il contesto e costruire, no? Tu qui sei stato direttore tanti anni,
0: certo.
1: Una trentina?
0: 30, sì.
1: Ora 30 sei il presidente, anni, sì. Quindi sei un presidente consapevole di ciò che è in realtà poi il lavoro quotidiano di chi dirige una banca o di chi ha a che fare con la clientela. Però intanto c'è stata una riscoperta anche di un'altra grande risorsa del territorio, che è l'agricoltura,
0: sì.
1: Che è la risorsa. Che qui siamo oggi a San Marzano, arrivando con la collega Carmen Valletta, abbiamo attraversato paesi. Da questo punto di vista c'è stata la deindustrializzazione ancora in corso, ci ha consentito di, ecco, da questo punto di vista che segnali hai come operatore del territorio?
0: Beh, nel 95 quando sono venuto qui il vino si vendeva ancora con le navi che andavano in Francia, no? Non c'era ancora l'imbottigliamento, sembra strano dirlo adesso. Nel 95 Sava, Manduria producevano,
1: eppure avevamo già grandi produzioni,
0: tonnellate di vino che finiva o in Toscana, in Piemonte, per essere utilizzato come vino da taglio, oppure finiva in Francia, il famoso porto di Sète in Francia. Quindi proprio in quegli anni, 96, 97, 98, comincia l'industrializzazione dell'agricoltura per quello che riguarda la viticoltura, comincia l'imbottigliamento, comincia il grande successo del primitivo. Quindi diciamo, da quel punto di vista l'economia del territorio si comincia a spostare, anche se i numeri sono diversi rispetto all'acciaio, quindi non stiamo parlando, nessuno ha mai pensato, pensavamo adesso che col vino puoi sostituire l'acciaio, impossibile, però c'è stata una
1: grossa diversificare
0: ma anche il turismo, perché quelli poi sono gli anni in cui, oltre all'agricoltura, finalmente comincia a parlarsi di turismo, cominciano le prime attività, le strutture sulla nostra costa diventano delle strutture importanti, commercialmente interessanti, e comincia una lenta ripresa verso una nuova provincia di Taranto, meno dipendente dalla grande acciaieria, che comunque però, se guardiamo i numeri a livello di PIL, a livello di fatturati, comunque è sempre stata assolutamente predominante.
1: Senti, un osservatore privilegiato come il tuo, no? Ma la vita quotidiana di un bancario, alla fine, tu tocchi con mano continuamente l'esigenza economica e la difficoltà economica o la possibilità economica, no? Di chi ti circonda, di chi ci circonda, di noi tutti. Ti è mai stato chiesto dalla politica, dalle istituzioni, un ruolo primario, cioè la candidatura, di interessarti, di governare, di amministrare, di rappresentare il territorio? Ti è mai stato criticato intanto questa strada, o ti è stata mai chiesta?
0: No, sai cos'è? Che anche dal punto di vista strettamente giuridico c'è una grande separazione fra il mondo, diciamo, del credito e la politica, cioè chi svolge un ruolo in banca come il mio non è compatibile con nessun
1: quindi
0: ruolo.
1: Quindi non riesco
0: politico
1: a sganciarti dal ruolo,
0: quindi,
1: di bancario.
0: No, qui è semplicemente,
1: mi rispondi non da cittadino, da bancario, proprio,
0: è impossibile.
1: È tutt'uno, ve lo noto.
0: O fai una cosa o ne fai l'altra.
1: Però al cittadino, cioè al direttore della banca, Emanuele Di Palma, penso che sia arrivato. Senti, vorresti fare il sindaco, per dire, di Grottaglie, di Taranto, di
0: no,
1: questo paese?
0: Ma a me non potrei chiedere, perché mi piacerebbe fare il presidente di Banca Intesa. Ovviamente.
1: Ci avresti pensato?
0: No, ho pensato. Voglio dire, è come il ragazzino che gli dici vuoi fare Sinner e che ti dice no, certo che vorrei fare Sinner, no. Però poi ci vuole le capacità, l'impegno e tutto quello che ne consegue, e forse anche del talento naturale.
1: Allora, quindi lo rispondo io per te. Tu non ti immagini una vita lontano dalla banca?
0: No,
1: te la sei mai immaginato?
0: No, perché la mia forma mentis è quella organizzata di questo tipo, e poi devo dirti la verità, fra i miei difetti, che ce ne sono diversi, sta anche quello di essere abbastanza intollerante alle chiacchiere. Cioè io quando mi siedo ad una riunione con i colleghi eccetera, dopo 3 minuti, 4 minuti, già il fumo mi comincia a uscire dalle orecchie, perché
1: tu sei uomo di bilancio.
0: Sono convinto che in 5 minuti, se uno non riesce a esprimere i propri concetti, quello che vuole dire e dove vuole andare in 5 minuti, allora è inutile.
1: E allora mi sa che la politica
0: non è per me, perché io dopo 5 minuti comincio a stare sulle spine.
1: Tu sei abituato a profitti e perdite, a dare e avere,
0: ma anche se ci abbiamo un progetto deve essere un progetto che deve essere realizzabile, mi devi dire in quanto tempo si fa, chi lo fa e chi paga, no? E poi nel nostro mondo vige la regola, chi deve fare che cosa.
1: Senti, tu sei anche papà, no? Nell'impostazione sì. Con i tuoi figli hai tentato di trasferire questo modus operandi, oppure sei stato un papà da zero, ognuno poi è quello che è?
0: Ma io penso che in generale chiunque sia un genitore, più l'unica cosa che può dare di concreto ai figli, almeno questo lo guardo come figlio nei confronti di mio padre, e penso anche al contrario, è l'esempio, cioè far vedere a un figlio: io sono fatto così, questi sono i miei principi, questo è il modo con il quale io ho costruito la vita, vedi tu quali sono gli elementi positivi ai quali ti puoi collegare e quelli che invece non sono positivi, che poi
1: ovviamente c'è un telefono che squilla, perché qua siamo intervenuti dritto per dritto in una mattinata di lavoro.
0: Però come vedi, dopo 5 squilli ha finito, hanno capito che se non rispondono
1: tu sei uno di quelli che risponde subito
0: a primo squillo,
1: e infatti al quarto hanno finito. Ed è il senso dell'operatività di cui parlavamo prima, sembrava fatta apposta. Allora Emanuele Di Palma, ci fermiamo qualche secondo per un piccolo stacco pubblicitario, perché poi abbiamo qualche fotografia da vedere, perché 100 storie attraverso le foto poi racconta anche la biografia degli ospiti. Ciao, pochissimo.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Bentornati, siamo qui nello studio del presidente Emanuele Di Palma, nella sua BCC, perché alla fine mi sembra di stare a casa tua. Grazie per averci ospitato, ospiti degli ospiti, no? Cento storie, spesso è così, e oggi è il caso. Emanuele Di Palma, c'è questa bella fotografia, tra le tante che c'hai qui, ce n'è una bellissima lì, sul tavolo, verso il tavolo, hai gli occhiali da sole, sei un giovane, ma lei sei studente in questa foto.
6: Eh sì, quello è come fummo, in quella foto sono...
5: Come fummo, come eravamo, come
6: no, fummo.
5: Perché ormai con due M.
6: Con due M, perché parliamo di 50 anni fa. Sì, quella era l'epoca in cui tanti giovani tarantini sono andati all'università fuori, specialmente in Emilia, no? Ferrara, Bologna, dove sono stato io, eravamo tantissimi, ne ricordo.
5: Però quei tarantini tornavate,
6: sì,
5: è vero?
6: Sì, sì. Quei tarantini sono tornati, le generazioni successive non più.
5: E questo è un
6: purtroppo
5: problema.
6: È così, io ricordo tanti miei coetanei, amici con i quali ci continuiamo a vedere qui a Taranto, ma siamo stati insieme all'università, ripeto, a Bologna o a Ferrara, molti a Firenze, ne ricordo tanti. Molti studiavano, all'epoca o studiavi legge essenzialmente o studiavi medicina. Ancora ingegneria,
5: poi dagli anni 70 anche economia e commercio.
6: Poi economia, però essenzialmente Bologna, Firenze erano o medicina o
5: però lasciavate o strutture familiari, talvolta anche imprenditori aziendali,
6: sì,
5: che avrebbero potuto accogliervi. Oggi è più complicato.
6: E no? Beh sì, ne ricordo tanti di amici che stanno ancora adesso sul pezzo, adesso è la seconda, la terza generazione di attività industriali o commerciali di famiglia. Erano bei tempi, innanzitutto perché eravamo giovani, questa è la prima cosa, e poi, come ho detto prima, c'erano tante speranze, era un futuro piuttosto semplice. Io ricordo sempre che si diceva: tanto l'importante è laurearti, se ti lauri il posto di lavoro lo trovi.
5: Adesso se ti lauri continua a studiare,
6: continua a studiare, perché altrimenti il posto di lavoro la vedo dura.
5: È vero che è una mentalità, e forse dal punto di vista anche dell'espansione proprio delle proprie conoscenze, è importante. La nuova generazione è abituata all'idea del viaggio, della conoscenza. Loro sono più abituati, ragazzi. Per loro è normale andare non lontano da Taranto, anche dall'Italia.
6: Strano a dirsi,
5: dell'Erasmus.
6: Strano a dirsi, il nostro territorio un po' era al contrario. No? In quegli anni là avevamo l'aeroporto a Grottaglie, adesso non ce l'abbiamo più. Diciamo che sui trasporti siamo andati un po' indietro. Io ricordo i famosi voli con il Fokker, che era un turbo elica all'epoca. Che ci portava da Grottaglie a Roma, da Grottaglie a Genova, perché era utilizzato molto
5: per l'ILVA, per l'acciaio.
6: poi si è spento e, non...
5: e adesso è una delle battaglie storiche.
6: Adesso è una delle battaglie future.
5: A proposito di storia, io qua c'è questa bellissima foto che ringraziamo Maddalena Teofilo per la collaborazione. Mi ha mandato questa foto che è veramente bella, bianco e nero, cassa rurale, con due auto che rimandano tra cavallo tra gli anni 60 e 70. Ma cos'è qui? Dove siamo?
6: Sì, quella è la sede della banca del 1956, quando nasce questa banca che quest'anno compie 70 anni. Infatti abbiamo in corso appunto le celebrazioni
5: 70 anni.
6: Del settantesimo anno.
5: Infatti era la prima sede?
6: Quella era la prima sede, infatti c'è una Bianchini 850, ma è del 56. Ma nel 95, quando io sono venuto in questa banca, la sede era ancora quella. Quindi
5: cioè,
6: io...
5: tu sei anche coetaneo della banca praticamente.
6: Eh sì.
5: C'hai anche questo.
6: Siamo andati insieme, sì. Sì.
5: È quasi fatto
6: apposta. È fatto apposta. E io ho cominciato a lavorare in quella sede. Ah. Ecco perché, come vedi, ne abbiamo fatto di strada. E trovai nel 95 8 dipendenti, adesso siamo 120, quindi penso che anche questa è una delle cose che per me è più importante.
5: 120 dipendenti.
6: Al di là del contributo economico che diamo sul territorio, però essere passati da 8 dipendenti a 120 dipendenti è un 120 famiglie del territorio che vivono direttamente di questo lavoro, penso che sia un risultato importante.
5: Senti, qui ti vedo con Reggio, ma che hai fatto
6: sì.
5: Beautiful?
6: No, Beautiful non abbiamo fatto, questo è Ron Moss, abbiamo fatto con lui un film, Viaggio a sorpresa, che abbiamo coprodotto, c'era anche Lino Banfi.
5: Sì,
6: è
5: stata una foto con Lino Banfi, sì, eccola qua,
6: è stata una
5: premiazione qui.
6: Sì, questa è la premiazione a Venezia, sì.
5: Uh-huh. Che esperienza è stata?
6: Una bellissima esperienza, anche perché poi Ron Moss parla soltanto l'inglese, e quindi fare per lui un film in Puglia insieme a Lino Banfi, che parla l'italiano sicuramente, ma con accento barese, soltanto a vederli insieme è stata un'esperienza bellissima.
5: Banfi è simpatico, così è umano come appare, vero?
6: Banfi è simpaticissimo, e riesce a farsi capire comunque, indipendentemente dalla lingua. Infatti Ron si è divertito. E sono ancora, questa è una cosa che abbiamo fatto 10-15 anni fa, sono ancora amici con Lino. E Ron, dopo quell'esperienza, ha deciso di passare 6 mesi l'anno della sua vita in Puglia, ha comprato anche un immobile.
5: Ci si innamora poi
6: si è innamorato
5: terra,
6: della Puglia, sì.
5: Ma
6: sì.
5: Che abbiamo in questa terra? Che poi alla fine la gente...
6: A sentire Ron, quello che apprezza di più della nostra terra essenzialmente sono i panorami, gli olivi, i vigneti, il mare e il cibo. Questo è ovviamente il clima. E poi basta, perché oltre quello chi viene da fuori non percepisce.
5: Come siamo fatti noi? Che dici?
6: Senti, anche questo è un argomento che meriterebbe un'attenzione maggiore, perché vedo che lui, come tanti altri, Eremir, tanti altri che si sono un po' stabiliti nel nostro territorio, però poi alla fine finiscono per rimanere un po' chiusi nei loro giri.
5: Quindi è più
6: nei
5: il territorio, dici?
6: Da come la vedo io, sì. È più il territorio che l'essere umano. Quello sì, e fondamentalmente
5: la
6: ristorazione, le coste, il mare, le barche, la storia, gli ulivi, le masserie.
5: Cattedrali.
6: Sì, l'aspetto...

0: Umano l'ho rilevato meno, anche perché poi ancora un po' di ostacolo della lingua ce l'abbiamo, perché è difficile
1: Non è delle
0: trovare
1: nuove generazioni questo
0: le
1: problema, è il
0: nuove.
1: nostro,
0: Esatto,
1: vero?
0: è il nostro,
1: Dei ragazzi invece.
0: esatto.
1: Vero? Da questo punto, molti non parlano bene della nuova generazione, io sono portato invece a parlarne bene, perché sono ragazzi più aperti al mondo.
0: Bene o male questi sono,
1: Sì, ma
0: ragazzi.
1: secondo me le generazioni sono sempre migliori delle precedenti, altrimenti i
0: Ce lo
1: tuoi
0: dobbiamo
1: figli hanno seguito
0: augurare.
1: la tua strada.
0: No, no, no. Nel campo della logistica, perché sono nate nuove professioni,
1: Certo.
0: nuove attività, e anche devo dire, se dovessi ricominciare oggi, non so oggi se io rifarei
1: No.
0: no, la mia carriera la rifarei a
1: Mo
0: fotocopia
1: non mi smontare
0: sicuramente.
1: un'intervista,
0: Ma
1: mo
0: no, no, ma ricominciare in questo mondo con la banca di oggi, se fossi un giovane,
1: ok.
0: ricominciare con la banca di oggi la vedo piuttosto complessa, nel senso che ci sono tante altre attività oggi, no? Se pensiamo all'intelligenza artificiale,
1: Che faresti oggi?
0: se,
1: Ecco, via, così, giochiamo.
0: ma innanzitutto, così come nella mia epoca ho girato molto in Italia, oggi se potessi ricominciare girerei molto nel mondo, quello farei oggi, cioè
1: Quindi come un ragazzo di oggi ragioneresti?
0: Mi lavorerei non in Italia e cercherei spazio, non mi fermerei nel nostro paese, oggi.
1: Senti, qui sei con una collega, come si dice, di quelle brave, no? In gamba, Fagnani.
0: Bella e brava anche,
1: Beh,
0: Fagnani, sì. E
1: che occasione è questa qua?
0: questa è stata la premiazione, abbiamo fatto una delle edizioni del Libro Possibile, che è questa
1: A
0: manifestazione
1: Polignano,
0: letteraria
1: bellissima, sì.
0: Polignano, bellissima, e noi lì abbiamo tutti gli anni un premio che si chiama Valore Donna, e lo assegniamo alla donna che in quell'anno, a nostro modo di vedere, si è maggiormente distinta. Lo faremo anche quest'anno, non vi anticipo il nome, ma comunque è un nome, è una donna di assoluto prestigio. E quest'anno è stata la Fagnani ad avere il nostro premio. Donna bravissima,
1: È una
0: simpaticissima,
1: signora
0: molto alla mano,
1: professionista, sì,
0: una professionista.
1: assoluta. Ultima foto, ma non per importanza, ma qui nell'ospedale, nel reparto di
0: Sì,
1: oncoematologia pediatrica. Questa
0: sì. Questa
1: è attività di
0: è
1: beneficenza.
0: sì, un'attività di supporto al territorio, cosa che noi cerchiamo di fare in maniera importante, perché il nostro territorio da questo punto di vista ha tanto bisogno. Qualche giorno fa abbiamo dato un contributo importante al Banco Alimentare, perché abbiamo visto che ci sono circa 18.000 tarantini che tutti i giorni fanno ricorso al banco alimentare per il bisogno primario del cibo. È
1: Ed
0: un
1: è una nuova
0: territorio.
1: povertà spesso.
0: Sì,
1: Spesso è quella che
0: sì.
1: 20 anni fa avremmo detto la classe
0: Sì,
1: media.
0: sì.
1: C'è un
0: Gente che ha
1: pezzo di
0: perso
1: classe media in difficoltà.
0: Il lavoro,
1: Sì.
0: gente che si è separata, gente che ha avuto problemi di salute, ma sono veramente tanti. Ecco, il nostro territorio, questa è una cosa che dobbiamo dire, è un territorio che ha bisogno dell'apporto di chiunque abbia delle risorse. Nella vita, io in particolare, la banca anche, abbiamo avuto molto da questo territorio. È sicuramente necessario che tutto questo ritorni sul territorio, ritorni nei confronti però di chi ha veramente bisogno.
1: Senti, per chiudere, che ci auguriamo per questo territorio, appunto, per questa terra? Tu che città ti immagini? Dico città per dire provincia di Taranto. Che città ti immagini? Qual è la sfida reale da vincere? Lo chiedo anche al Tarantino, non soltanto al presidente della BCC.
0: La sfida da vincere è innanzitutto quella di avere un momento di chiarezza per quello che riguarda il grande stabilimento, perché se non risolviamo quel problema è difficile capire quale può essere il futuro. Se ci astraiamo, anche se è molto difficile, un momento dal grande problema del siderurgico, quello che io reputo importantissimo sul Taranto è la formazione di una nuova classe dirigente. Noi abbiamo una grande carenza da questo punto di vista, perché l'hai detto prima, molti giovani di una volta sono andati fuori dalla nostra città, sono rimasti veramente in pochi, moltissimi giovani continuano ad andare fuori, e uno dei nostri obiettivi è proprio, rispondo, quello di trattenere il maggior numero di
1: La vera
0: giovani
1: sfida è
0: possibili.
1: questa.
0: La vera sfida è
1: O di
0: questa.
1: creare condizioni per il loro ritorno.
0: O creare, e quello è un'altra sfida, creare le condizioni per il ritorno. Noi abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente, una nuova classe dirigente che si voglia impegnare, sacrificare e con.

0: Ci vuole un grande spirito di sacrificio, non è il tempo oggi di raccogliere su Taranto. Oggi Taranto, su Taranto si può solo seminare, si può solo investire, però investire molto in capitale umano. Io lo dico sempre in tutte le interviste, i soldi non sono un problema, i soldi ci
1: Tutti i
0: stanno,
1: fondi a
0: i
1: disposizione,
0: fondi a disposizione
1: peraltro.
0: sono tanti, ci vogliono i progetti, ci vogliono le intelligenze, ci vuole la coesione, ci vuole il rapporto umano fra la classe imprenditoriale che non sia in competizione, ma che sia unita. Questo è il momento dell'unione, il
1: Ecco,
0: momento di
1: forse
0: fare
1: coesione è
0: le
1: proprio la
0: cose
1: parola
0: insieme.
1: chiave, forse.
0: Sì, ma tutte le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, tutte queste istituzioni devono lavorare insieme per creare una nuova classe dirigente, per far ritornare i tarantini che hanno avuto successo fuori Taranto, perché questa è una città che ha tutte le possibilità di ritornare a essere quella di cui abbiamo parlato all'inizio, degli anni 70 o anche meglio. Però,
1: Però deve andare oltre se
0: ma
1: stessa.
0: niente succede per caso, ci vuole l'impegno, ci vuole il sacrificio, non è il tempo di raccogliere, è il tempo di seminare.
1: Va bene, grazie per questa chiacchierata, per l'ospitalità e magari ci vediamo fra qualche mese per fare un'altra chiacchierata e far tirare un bilancio, magari dopo i giochi del Mediterraneo, perché questa è un'altra bella da
0: Bellissima occasione.
1: vivere tutti insieme con la coesione. Ecco, chiudiamoci con questa parola, coesione. Grazie Emanuele Di Palma,
0: Grazie
1: noi
0: a
1: ci
0: voi.
1: vediamo lunedì prossimo, 100 storie oggi finisce qui. Lunedì prossimo con un'altra storia.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del Lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata.

terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con 2 tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare 2 elicotteri, un sonar a profondità variabile e 2 tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo, identico a quello dei Lupo, ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e 2 torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, 2 impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria, consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali, è dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212.
Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate.

estate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario.

0: a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia nel Desert Storm nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale.

0: internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penn, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penn. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penn e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penn, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni
5: a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegare.

0: Collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durande la Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durande la Penne.
1: Buonasera comandante, mi sente?
2: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento della Penne e Maestrale.
1: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
2: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando le attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
2: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
2: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
2: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durande la Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
2: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Penne c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche 2 donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono

0: sono di inquadrare i loro parenti, era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7, e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Il natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Perché è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
3: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termini calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, guarda. Accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave Maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini, qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno.

0: dagli Stati Uniti. E poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena mi ha messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
1: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
0: Che tipo di missione è stata questa?
1: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni di con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
0: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
1: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
0: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
2: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
0: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
2: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
0: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
2: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
0: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
3: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
0: Adesso chi vi attende a casa?
3: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
0: Quindi non era qui a salutarla?
3: No, oggi è lunedì. Quindi.
0: Il primo pensiero appena messo terra, a chi è andato?
3: A casa. A casa, era ora.
0: Bentornate.
3: Grazie. Dietro!

0: Di quello che vuoi, io l'ora legale la trovo una gran comodità.
1: Credi?
0: Sono le 8 ed è ancora così chiaro.
1: Per quello che ci serve è avere un po' più di luce. Abbiamo ancora almeno 3 ore di viaggio e quindi non saremo a casa prima di mezzanotte.
0: Oh, su, andiamo. Questo non è un gran sacrificio.
1: È un delitto sprecare una domenica per una gita come questa. Senti, o veniamo ad abitare più vicini al cimitero oppure trasferiamo la tomba a Pittsburgh.
0: Ma che cosa ti viene in mente adesso?
1: Sì, glielo dirò io alla mamma. C'è un altro cioccolatino?
0: No.
1: Guarda qui, Leggi, ti ricordiamo sempre. Io no. Io per me non ricordo nemmeno com'era fatto.
0: Avanti, si tratta di 5 minuti.
1: Certo, 5 minuti per mettere questa sulla tomba e 6 ore per andare su e giù. Oh, mamma ricorda sempre e così noi galoppiamo per più di 200 miglia mentre lei se ne sta a casa.
0: Beh, metà strada è fatta ormai, no?
1: Già.
2: I 450 metri in varia chilocicli.
1: Ehi, senti.
2: Riprendiamo le trasmissioni.

0: Non c'è anima viva.
1: Perché è tardi? Se ti fossi alzato prima.
0: Ho dormito un po' di più per via del cambio dell'ora, tutto qui.
1: Tu le scuse ce l'hai sempre pronte, lo so. Eccola là.

0: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo non esiste più traccia di quella dell'anno precedente.
1: È certo, i fiori muoiono e allora il custode è obbligato a buttare via tutto.
0: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto ed è pronta per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui.

0: Le preghiere le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
1: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa ultimamente.
0: Beh, tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'improvviso.

0: lamparno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto?
1: Johnny?
0: Hai ancora paura?
1: Basta adesso, piantala.
0: I morti ti prenderanno, Barbara.
1: Smettila, sei un ignorante.
0: Ti prenderanno, Barbara.
1: Su, andiamo, non fare il bambino.
0: Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva.
1: Bada che ti sente.
0: Eccolo, eccolo, io me la batto.
1: Johnny! Oh!

Coraggio. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Fuori c'è una pompa, ma è chiusa. Per andarcene ci serve la benzina, ma la chiave... Il telefono è isolato. Ah. Lei abita qui?

Dobbiamo andarcene via. In un posto dove ci sia altra gente. È meglio prendere con noi delle provviste, però. Adesso guardo se c'è qualcosa.

0: Non sono aumentati. Senta, mi dica una cosa, ne ha visti degli altri lei? A questi due
1: non lo so.
0: Sargia.
1: Non lo so.
0: Sì, sì, certo, lei
1: non lo so.
0: Ma dobbiamo...
1: Non lo so! Che succede? Che succede?

Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre. Ha capito?

Così va bene, questo è a posto. Avanti, mi prepari dei chiodi. Scelga i più grandi che trova. Questa almeno è una stanza sicura. Eventualmente potremo rinchiuderci qui dentro. Vedrà che fra non molto ricominceranno a cercare di entrare. Per ora hanno paura. Ho scoperto che hanno paura del fuoco.

Conosce quel bar che si chiama Bickman? Con la stazione di servizio? Ero arrivato lì col camioncino che è qui fuori. E stavo per fermarmi perché avevo bisogno di fare rifornimento. Quando dalla curva sbucò una grossa autobotte di benzina con almeno 10 o 15 di quei cosi aggrappati. Forse qualcuno di essi era entrato nella cabina. Perché vedevo che l'autobotte procedeva a zigzag come se il guidatore non fosse libero nei movimenti. Poi, d'un tratto, uscì di strada. Tanto che io feci fatica ad evitarlo. Non capivo che stava succedendo. L'autobotte uscì di strada in velocità, piegando a sinistra, verso la stazione di servizio che si trova proprio accanto al bar. Dopo aver sondato il guardrail, si abbatté sulle pompe di benzina, trasformandosi immediatamente in un grande rogo. Avevo paura che esplodesse e non osavo avvicinarmi. Ma sopra c'era un uomo che urlava. Quegli esseri intanto si erano tutti allontanati. Io guardai verso il bar per vedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi. E allora notai che anche il bar era circondato dai mostri. Nessuno osava affacciarsi dal di dentro. Intanto le urla erano cessate. Mi resi conto che ero solo con 50 o 60 di quei cosi che stavano.

0: Stavano lì fermi a guardarmi. Allora mi decisi. Misi in moto il camioncino e puntai diritto su di loro. Ma non si mossero, non scapparono. Restarono lì immobili a fissarmi. Alcuni sotto le ruote, altri volarono per aria come birilli.
1: Noi eravamo andati al cimitero, Johnny e io. Johnny. Dovevamo portare una croce con dei fiori sulla tomba di nostro padre. Johnny e io. A un tratto disse: c'è un altro cioccolatino, Barbara. Ma io però non ne avevo più. E poi io... Oh, che caldo fa qui, che caldo. Allora Johnny disse: oh, com'è tardi, perché non siamo partiti prima? E io gli dissi: Johnny, se tu ti alzavi più presto, non sarebbe accaduto. Johnny mi chiese se avevo paura. E io gli risposi: vuoi piantarla, Johnny? E poi vidi quell'uomo che attraversava il cimitero. Camminava lentamente e Johnny, per farmi paura, diceva: eccolo che viene a prenderti, Barbara. Io ero seccata e gli dissi: Johnny, ora basta. Allora lui scappò via. Io però dovevo passare davanti a quell'uomo e avevo veramente paura.
0: Non ne parli, le farà male.
1: Oramai era vicino e io stavo per salutarlo. Ed ecco che lui mi afferra. Aveva le mani gelate e mi stringeva sempre di più. Sentivo che voleva uccidermi, distruggermi.
0: Su, avanti, non si agita.
1: Terrorizzata gridavo: Johnny, Johnny, aiutami, Johnny, aiutami. E intanto mi sentivo soffocare, morire. Allora Johnny tornò indietro e si lanciò contro quella cosa orribile. Io però non capivo più niente, scappai, scappai, scappai. E Johnny non l'ho più rivisto. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare che arrivi Johnny. Anzi, penso che sia meglio che andiamo a prenderlo. Dobbiamo andare fuori a prendere Johnny. È qui vicino. Ma insomma, non mi sente. Dobbiamo andare fuori a prendere mio fratello. Mi aiuti. Dobbiamo andare a prendere Johnny. Non possiamo lasciarlo solo. Non possiamo.
0: Ma andiamo, lo sa qual è la situazione. Non faccia scene inutili.
1: Dobbiamo salvare Johnny. Come devo dirglielo?
0: Suo fratello è morto.
1: No, non è vero che Johnny è morto.

causa della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso. Corre voce che in vari stati si stia considerando l'opportunità di mobilitare la Guardia Nazionale, ma tale supposizione non ha avuto fino a questo momento alcuna conferma ufficiale. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di questi eccezionali avvenimenti e non sarà stabilita una precisa linea di condotta. A questo riguardo vi preghiamo di voler rimanere in ascolto sulle vostre abituali stazioni per poter tempestivamente conoscere le eventuali comunicazioni delle autorità. Gli impiegati e gli operai sono stati invitati a rimanere ai loro posti di lavoro, evitando di tentare in alcun modo di raggiungere le loro abitazioni. Malgrado ciò però le strade purtroppo risultano ancora molto affollate e noi quindi ci associamo nell'esortare i cittadini a non muoversi dai luoghi ove essi attualmente si trovano.

notizia che il presidente ha convocato i membri del governo per una riunione presso il suo ufficio allo scopo di esaminare i problemi posti dall'improvvisa epidemia di omicidi che ha travolto la parte orientale degli Stati Uniti, lasciando invece per ora indenni le zone occidentali. La riunione avrà luogo tra un'ora. La Casa Bianca, nell'annunciare tale riunione, ha precisato che non appena essa si sarà conclusa, il pubblico verrà informato delle decisioni prese circa le misure da attuarsi per combattere la calamità. Si apprende inoltre che alla riunione parteciperanno diversi esponenti del mondo scientifico, nonché tecnici e scienziati della NASA, che, presumibilmente, dovranno contribuire a dare una spiegazione scientifica agli attuali spaventosi avvenimenti. Abbiamo detto, per il momento le autorità possono soltanto consigliare a tutti i cittadini di restare a riparo nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro o di recarsi immediatamente in qualche scuola, chiesa, ospedale o edificio pubblico che si trovi nelle vicinanze. Le ultime notizie segnalano che nessuno di questi efferati delitti ha avuto luogo a ovest del fiume Mississippi, tranne per la parte sud-orientale del Texas.

0: nulla si è potuto appurare circa la natura di questi esseri che, pur avendo l'apparenza fisica di uomini e donne normali, nascondono un segreto.
1: Ho trovato un fucile dei proiettili.

0: rapporti di coloro che hanno raccolto.
1: E queste qui.
0: Essi hanno infatti riferito che i cadaveri appaiono il più delle volte squartati e mancanti di alcune parti. Non si riesce assolutamente.
1: Per il momento non c'è più pericolo. Ho inchiodato delle assi dappertutto. E abbiamo un fucile, proiettili, provviste e una radio. Prima o dopo qualcuno verrà pure a soccorrerci, no?
0: A denunciare immediatamente qualsiasi persona che appaia loro sospetta e soprattutto ad asserragliarsi nelle case bloccando porte e finestre.
1: Proprio come abbiamo fatto noi.
0: Vogliamo inoltre di non chiudere i vostri apparecchi. Di momento in momento può darsi che ci troviamo in grado di trasmettere qualche informazione che possa essere di conforto.
1: Non so se lei mi sente, ma l'avverto che ora vado al piano di sopra. Se qualcuno di quelli tenterà di entrare, lo sentirò e scenderò immediatamente.
0: Eccovi una notizia urgentissima.
1: Per il momento va bene così, ma più tardi rinforzerò tutte le finestre e tutte le porte. Non deve aver paura, ok?
0: Esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.
1: Ok?
0: Attenzione, attenzione. Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.

0: testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Cumberland, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime. Anche adesso, da vari altri stati, ci pervengono analoghi conferme che maggiormente infittiscono il mistero di una vicenda che sempre più va allontanando.
1: Aiuto! Aiuto!
2: Fermo, non spari, eravamo in casa.
0: E che nessuno può dirsi
2: a una radio.
0: Al sempre crescente numero di feroci assassini che infestano la zona. È stato istituito un comitato speciale di pronto soccorso che ha il compito di intervenire con squadre armate.
3: Potevate anche farvi vivi però e venire a darmi una mano.
2: Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
3: Non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
2: Sì, il chiasso l'abbiamo sentito e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
3: La ragazza ha urlato. E quei cosi là fuori emettono tutt'al più qualche mugolio soffocato. Chiunque avrebbe capito che qui c'era bisogno di aiuto.
2: Non è certo facile capire che cosa succede da là sotto. La ragazza l'abbiamo sentita, ma abbiamo creduto che urlasse perché i mostri le davano la caccia.
3: E non vi siete mossi.
2: Se fossimo stati in di più, sentivamo un fracasso indiavolato e pensavamo che la casa fosse piena di quei cosi.
3: No, un momento. Lei ha detto di aver capito che qui c'era una ragazza. E ciò nonostante se n'è rimasto laggiù tranquillo. Non mi dirà che è un comportamento degno di un uomo.
2: Va bene. Vuol sapere la verità. Non mi andava di correre dei rischi, visto che qui me ne stavo al sicuro. Con quello che sta succedendo, non mi dirà che dovevamo giocarci la vita perché forse qualcuno era in pericolo.
3: Già, qualcosa del genere.
2: Sentite, già che siamo venuti su. Niente affatto. Già che siamo venuti su un corno. Propongo che ci rifugiamo tutti in cantina prima che quelli assaltino la casa.
3: Non entreranno.
2: Ha sbarrato porte e finestre?
3: Sì, quasi tutte. Manca qualche finestrino di sopra, ma si fa presto a provvedere.
2: Lei è matto! La cantina è il posto più sicuro!
3: Le dico che non riusciranno ad entrare.
2: E io invece le dico che quelli hanno rovesciato la nostra macchina! Ce la siamo cavata per un vero miracolo! E non saranno queste quattro assi marce che gli impediranno di entrare! Sua moglie e sua figlia sono di sotto. La figlia è ferita.
3: Secondo me è meglio restare quassù.
2: Signor Cooper, senta, cerchiamo di metterci d'accordo.
3: Qui di sopra siamo sufficientemente sicuri e abbiamo tutto quello che ci occorre.
2: Ma perché non portare tutto quanto in cantina? Lei deve essere proprio matto. Qui c'è un milione di finestre e lei è convinto che riuscirà a difenderle da quei dannati cosi?
3: Sì, perché non sono dotati di forza normale. Io ne ho uccisi tre senza difficoltà.
2: Non ha sentito quando le ho detto che hanno rovesciato la nostra macchina?
3: Beh, se erano in quattro o cinque è naturale.
2: Ecco, appunto. Qui non si tratta di cinque o magari dieci. Qui ne avremo 20 o 30 o forse anche un centinaio. E quando ci assaliranno voglio vedere cosa farà lei.
3: Beh, se saranno in 100 non saremo sicuri da nessuna parte.
2: Senta, la cantina. La cantina non ha che una porta, giusto? Una sola porta a cui dobbiamo badare. Sarà uno scherzo bloccarla dal di dentro con delle assi. Ma qui, con tutte quelle aperture, come sapremo quale dobbiamo sorvegliare? Su questo ha ragione lei, però, giù in cantina non c'è modo di scappare. Insomma, se quelli là entrano, non c'è un'altra uscita. Saremo in trappola. Qui invece potremo uscire se sarà necessario e vedere dalle finestre che cosa succede fuori. Ma giù in cantina, senza finestre, se vengono a salvarci non lo sapremo nemmeno. No, la cantina è il posto più sicuro.
3: È una trappola e basta.
2: Forse però, signor Cooper, forse ha ragione lui. In quanti sono adesso?
3: Non vedo bene, 6 o 7.
2: Sentite, voi fate pure quello che volete. Io me ne torno giù in cantina. Ma pensateci bene, perché quando avrò inchiodato la porta non l'aprirò più qualunque cosa accada.
4: Aspetti un attimo, signor Cooper.
2: Non aspetto un bel niente, ormai ho deciso. Tocca a voi scegliere.
4: Andiamo, ascolti. Ragioniamo un momento. Possiamo anche andare in cantina, se è necessario. Ma per restarci abbiamo bisogno di alcune cose che sono qui. E quindi mi pare che sia il caso di rifletterci, no?
3: Va bene, si chiuda pure in cantina. Ma se quelli entrano se la sarà voluta. Almeno qui avremo modo di lottare.
4: Sembra siano almeno in 8 o 10 adesso.
3: Più di prima allora. E ce ne sono altri da questa parte.

0: Sistemiamo queste tavole.
1: È una pazzia. Entreranno da tutte le porte e le finestre della casa. Dobbiamo scendere in cantina.
0: La pianti con la cantina, se ne vada via.
1: Porto giù anche la ragazza.
0: Cosa ha detto? Lei non porta giù proprio niente da qui, neanche uno spillo. Perché se io rimango lotterò per tutti e per tutto quello che c'è in casa, radio e provviste comprese. E ora avanti, scenda in cantina.
1: Quest'uomo è pazzo, è pazzo. Dovremmo mangiare anche noi, no? Non è giusto.
0: È sua la casa?
1: Neanche sua però.
0: Ha deciso di andare con lui?
2: Beh, ecco io...
0: Sì o no? Si decida, perché non c'è tempo da perdere.
1: Un attimo, io ho una bambina giù di sotto. E non posso portarla qui e tenerla in mezzo alla confusione, magari mentre noi lottiamo contro quelli.
0: Questi sono affari suoi. Se lei è così stupido da voler morire, in quella trappola vada, ma io non sono così stupido da seguirla. Mi dispiace per la bambina che non ne ha nessuna colpa. E ora scenda pure, che cosa aspetta? Vada, che la comanderà lei, ma qui comando io.
1: Molto bene, come volete. Ma non sperate che poi vi riapra, capito?
3: Signor Cooper, col suo aiuto potremmo forse...
1: Ma quale aiuto?
0: Lasci che se ne vada, contento lui, contenti tutti.
3: Un momento.

0: Vuole esporre anche lei a questo rischio?
1: Non badati, siedi, cara.
0: Cooper, se restiamo assieme è più facile che ce la caviamo. Qui sopra almeno avremo la possibilità di uscire. Signor Cooper, guardi che sarà molto meglio se uniremo le nostre forze.
2: Ehi, mi sente? Quell'uomo ha torto. Non serve a niente rinchiudersi in quella tomba.
0: Così siamo al sicuro. La porta è sprangata.
3: Dove sono Tom e Judy?
0: Sono voluti restare di sopra. Ci sono anche altre due persone su. Un uomo e una ragazza.
3: Quella che sentivamo urlare.
0: Sì, ma io non sapevo chi erano e non potevo correre dei rischi inutili.
3: Ma certo, hai ragione.

0: Come si sente?
1: No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
0: Dove hai trovato quella benda?
1: È un pezzo di lenzuolo che ho strappato.
0: Lascia pure che stiano di sopra. Pazzi. Con tutte quelle porte e finestre da sorvegliare. Vedremo chi ha ragione. Vedremo quando verranno a pregarmi di aprire la porta.
1: È molto importante, vero?
0: Cosa?
1: Aver ragione contro tutto e contro tutti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Su, qualcuno sa perché ci vogliono ammazzare?
0: Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
1: La radio?
0: La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
1: C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
0: So quello che faccio.
1: Che cosa diceva?
0: Niente, niente. Non si sa niente di preciso. Dappertutto ci sono questi omicidi e raccomandano di nascondersi in qualche posto sicuro.
1: Apri immediatamente quella porta.
0: No, noi restiamo qui, Helen.
1: Harry, con la radio almeno potremo tenerci in contatto con la gente. Se le autorità riescono a capirci qualcosa, daranno dei consigli sul modo di comportarsi. Come possiamo sapere quello che sta accadendo se restiamo qua sotto? Vivere assieme per noi non è una gran gioia. Ma morire assieme non risolverà niente. Apri la porta, credi a me.
2: Signor Cooper! Signor Cooper, abbiamo trovato un televisore quassù.
1: Andiamo di sopra. Tom!
2: Che c'è?
1: Se Judy è disposta a scendere per qualche minuto, Harry e io potremmo venire su.
2: D'accordo, va bene.
3: Hai sentito?
4: È proprio necessario.
3: Sì, cara. Non combineremo niente se loro stanno giù e noi qui. Fallo per me.
4: Ok.
3: Judy, scende, apra!

0: Ci penserò io, non si preoccupi.
1: Grazie. Mi raccomando a te.
0: Stia tranquilla, signora.

0: Non abbia paura di me. Sono Ellen Cooper, la moglie di Cooper.
1: È tutta una stupidaggine. Guardate lì. Come volete che resista questa roba? Dammi una sigaretta.
0: Le hanno ucciso il fratello.
1: Tante storie per questa finestra e poi non si vede un accidente. Potrebbero essercene 100.000 là fuori, ma noi non ne sappiamo un corno.
0: Perché non fai qualcosa di utile invece di protestare?
2: Metta assieme due di quelle sedie. Qui c'è una presa.
1: Stia bene attenta a quello che succede e non si faccia infinocchiare. Qui ognuno deve pensare per sé.
0: Smettila, Harry.
2: Sì, le conviene piantarla, ha capito? Se vuol restare qui, gli ordini li prenderà da me. E lasci stare in pace questa ragazza.
1: Ecco, attenzione. Non c'è il video. Bisogna girare l'antenna.
3: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
1: Bella scoperta, ma come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
3: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri insepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La Difesa Civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Le stazioni di tutte le reti televisive trasmetteranno l'elenco di questi posti di soccorso, elenco che verrà ripetuto più volte sui teleschermi. Prendete nota del posto di soccorso più vicino a voi e cercate in ogni modo di recarvici il più presto possibile.
2: Il camion ce l'abbiamo, ma non c'è più benzina.
1: C'è una pompa vicino alla tettoia.
2: Lo so, l'ho vista anch'io, ma purtroppo è chiusa.
3: La riunione indetta oggi dal presidente. Nessun comunicato ufficiale però è stato diramato dall'FBI, dalle autorità militari o dalla CIA dopo l'odierna riunione di gabinetto. Perché i nostri esperti spaziali sono stati consultati su una questione che riguarda strettamente la Terra? A quanto pare l'unica risposta plausibile è collegata al recente invio di una sonda sul pianeta Venere. La sonda, come ricorderete, ripartì da Venere ma non tornò sulla Terra. Questo veicolo spaziale fu infatti intenzionalmente distrutto dalla NASA allorché gli scienziati si resero conto che esso emanava delle misteriose radiazioni. Possono essere in qualche modo tali radiazioni la causa dell'attuale catastrofe? È su questo punto che ha insistito il giornalista Don Quen quando poche decine di...
2: La cosa è tentare di andarcene di qui.
1: Sì, e dove la prendiamo la benzina?
2: Guardate.
4: Professore, alla riunione è stata discussa la questione della sonda spaziale.
5: Sì, certo, è un problema che è stato trattato.
4: E lei ritiene che ci sia...

0: C'è un legame fra quanto sta accadendo
1: e... Non ho difficoltà ad ammetterlo, un legame c'è.
2: Un momento.
0: Lei pensa che le radiazioni della sonda siano la base degli attuali fenomeni? In qualche modo...
1: Quello
0: che
1: è certo è che il tipo di radiazione...
2: Un momento, non possiamo assolutamente rilasciare delle dichiarazioni in questo senso.
3: Non disponiamo di tutti gli elementi per poter giudicare.
2: Esatto.
0: Allora, secondo le autorità militari, le radiazioni non c'entrano.
2: Non posso certo parlare a nome di tutto lo Stato Maggiore,
3: ma... E questo è chiaro.
2: Io non mi sento di attribuire il fenomeno alle radiazioni se non sarò in possesso di prove irrefutabili.
3: Sì, ogni dichiarazione è prematura.
2: Beh, dobbiamo sbrigarci o arriveremo in ritardo.
0: Lei invece, professor Solton, è convinto che una relazione ci sia, vero?
1: Secondo me non c'è alcun dubbio, basta esaminare i risultati
2: del... Professore, la prego, avevamo stabilito di non parlarne.
0: Non può dirci comunque qualcosa sulla natura delle radiazioni?
1: Sarebbe un discorso troppo complesso da farsi in questo momento.
2: Sì, sarebbe impossibile.
3: Ci sono ancora dei dati da elaborare.
1: E qualche punto da chiarire.
0: Ci sarà un comunicato in giornata?
1: Appena possibile.
0: Si può prevedere a che ora?
3: Ah no, questo proprio no.
0: Professor Keller, lei ritiene che sarete in grado di fornire qualche spiegazione di quanto accade?
2: Sì, sì, senz'altro, questa è nostra intenzione.
1: Ci siamo quasi arrivati.
3: Faremo tutto il possibile, rassicurate il pubblico.
4: Vi abbiamo trasmesso il filmato di un'intervista ai tre esperti spaziali che hanno partecipato...
5: Dobbiamo andarcene da qui. Ma come?
6: I posti di soccorso sono attrezzati per un'assistenza medica completa. Se riusciamo ad arrivarci, Karen potrà essere curata.
4: Una delle maggiori autorità mondiali nel campo della tecnologia e della scienza dello spazio.
5: Io lo so dove si trova Willa. È a circa 25 miglia da qui.
7: Come mai sei di queste parti?
5: Certo, tanto io che Judy. Stavamo andando al lago per fare un bagno. Judy aveva una radio e così sentimmo il primo comunicato. Io mi ricordavo che c'era questa casa e allora ci rifugiamo qui. Poi vennero con gli altri e andammo tutti in cantina. La porta è robusta e ci sembrava sicura.
8: Non vedo come potremmo allontanarci da qui con una bambina malata. Due donne, una terza che è completamente fuori di sé e la casa circondata da quei mostri.
4: Rispondere alle nostre domande. Professor Grimes, noi sappiamo che lei, coi suoi collaboratori, sta lavorando senza tregua alla soluzione del mistero che ci angoscia. Cosa può dirci in proposito?
9: Vorrei anzitutto precisare che è di somma importanza assicurare un'adeguata assistenza medica a tutti coloro che sono stati feriti. Non sappiamo ancora con esattezza quali conseguenze possano avere le ferite.
8: Da quando sua figlia sta male?
9: Che infestano il paese. Ma è certo che si tratta di un contagio che bisognerà al più presto riuscire a...
8: Senta,
9: controllare.
8: Vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
9: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire. All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e quattro gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
6: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
10: No, non ha detto niente.
6: Che cosa può avere? Amore, sono la mamma.
10: Ho sonno.
6: Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito. Grazie, Judy.
9: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
4: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
9: Oh, è una questione di minuti.
4: Di minuti? Ma allora i parenti non possono
9: proprio
4: neanche
9: così
4: disporre...
9: Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
6: C'è bisogno di me?
8: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioli. Mm. C'è una dispensa qui?
5: Sì.
8: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
5: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
6: Vado in cerca della tela.
5: E io delle bottiglie.
3: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore. Controllerò.
8: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra. Mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
5: Ma dovremo tenere aperta una porta.
8: Naturalmente, questa ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
5: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
8: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion.
5: Io sono convinto, non c'è altra via.
8: E va bene, andremo noi due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e la...

0: vincerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi, perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
1: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione.
2: Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
3: Non funziona proprio il telefono.
2: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea.
3: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
2: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì.
3: Certo. Tom. Ma sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
2: Vuoi dire uscendo di qui?
3: Sì.
2: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
3: Non ce la faremo.
2: Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba.
3: Ma perché devi andarci proprio tu?
2: Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben.
3: Ma qui siamo al sicuro.
2: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
3: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.
2: Senti, Judy. Ricordi quando ci fu l'inondazione? Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta anche.
3: Io non voglio separarmi da te, ecco tutto.
2: Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy, sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego, sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
2: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo.
3: O vuole restare qui?
4: No, io voglio andarmene. Certo.

0: Torni giù in cantina.
1: No.
0: Dove va? È matta.
2: Ormai che c'è, venga qui.

0: Oh, aspetta.
1: La chiave non gira.
0: Leva.
2: Attento alla torcia!

0: Che ore sono esattamente? Alle 3 dovrebbero trasmettere un altro telegiornale.
1: Mancano 10 minuti.
0: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
2: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Willer è il posto più vicino?
0: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
2: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
0: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
1: Ma certo, è almeno un miglio.
0: È Johnny però che ha le chiavi.
1: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?
2: La porterei io. Com'è che si è fatta male?
0: Uno di quelli l'ha afferrata.
1: Mordendola a un braccio.
0: Che può succederle?
2: Chi lo sa che contagio si portano dietro quelli? Che sintomi ha?
0: Ha sonno.
1: Non si regge, non può camminare.
2: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
1: Per poi raddrizzarla da solo?
0: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
2: Dov'è la macchina? È lontana da qui.
0: Le chiavi le ha Johnny.
2: Sì, sì, lo so, mi dica dov'è. Mio Dio.
3: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro, gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
4: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
5: No, per il momento no.
4: Bene.
5: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
6: Va bene, sceriffo.
7: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
5: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
7: Può dirmi più o meno quanti in quest'ultima ora?
5: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un capannone abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso. Siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
4: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
5: Eccomi.
7: Sceriffo, se fossi circondato da 5 o 6 di questi cosi, potrei cavarmela?
5: Senz'altro. Se ha un'arma da fuoco, gli spari in testa. È il modo più sicuro per ucciderli. Altrimenti li colpisca al capo con un bastone o li bruci con una torcia. Non resistono.
7: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
5: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che possiamo contarli.
7: Si muovono velocemente, sceriffo?
5: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
7: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
5: Ma, e chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale. Lì forse ne sapranno di più.
7: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
3: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
2: Sono giù in cantina le valvole.
6: Ah, non lo so. Non sono le valvole. È che manca la corrente. Helen, devo prendergli quel fucile.
0: Non ne hai avuto ancora abbastanza?
6: Senti, due persone sono già morte per colpa di quel tipo lì. Da uno sguardo fuori dalla finestra.

va bene. D'accordo, lei vuol restare qua su, vero? Ellen, scendi in cantina. Ti ho detto di scendere, muoviti!

Che fai, tesoro, bambina mia?

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani. E dietro quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.

0: bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.

0: Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo, ce n'è un altro da fare arrosto.

0: Massimo De Soldo. Allora Massimo, è un peccato non esserci.
1: Ma sicuramente, un'immensa gioia, anche se sono stato fuori dal campo per tutta la partita, però l'importante è che abbiamo vinto.
0: Ecco, Roberto Claruna, Roberto, è fatta.
2: È una vittoria meritata, un campionato difficile, sofferto fino all'ultimo minuto, ma meritatamente vinto.
0: Cosa significa per te questa promozione?
2: Ah, per me, come per tutti, è una cosa importantissima, una promozione è sempre un grande traguardo nella carriera di un professionista.
0: Complimenti, ecco Vittorio il Sanguine, Vittorio, hai voluto esserci a tutti i costi.
3: Ci credo, peccato che non ho fatto gol, mi sono mangiato due gol comunque. Siamo contenti di quest'annata, soprattutto siamo andati in B.
0: È la sua stagione più bella da calciatore, che cosa speri per il tuo futuro?
3: Niente, spero di prima di tutto di rimanere a Taranto, che c'è un bel gruppo, una grandissima società. Poi quello che viene tutto riguadagnato.
0: Sì! Gianni, non è possibile uscire perché la confusione è davvero indescrivibile, stiamo facendo il possibile fuori, non si può andare perché c'è anche un lancio di oggetti da parte dei tifosi che sono impazziti per la felicità, non si può, non ci si può avvicinare, è davvero una situazione precaria nella quale stiamo lavorando, adesso vediamo se si avvicina qualcuno, qualche giocatore, siamo confusi tra la folla, adesso ci sono ancora giocatori sul campo attorniati dai tifosi che non riescono a trovare l'accesso per gli spogliatoi, c'è anche...
4: Presidente
0: Carilli, è fatta?
5: Ma penso di sì.
0: Che cosa significa questo successo per lei?
5: I sacrifici di un anno.
0: E adesso il futuro?
5: Ma il futuro è sempre rosa. Pensiamo a questo.
0: Grazie. Gianni, hai sentito il presidente Carelli?
6: Qualcosa si muove sul fronte turismo?
7: Beh, credo che sono diverse le attività che si stanno svolgendo in quest'estate e chiaramente tutte queste contribuiscono a dare sicuramente dei momenti di gioia e delle serate divertenti a chi abita il territorio, ma certamente sono anche delle attrattive per chi viene fuori dal territorio.
8: Sono curate da Studio Centro.
6: Tanta gioventù, come si dice tra la gente che magari non ce l'ha più. Tanta bella gioventù che muove un po' anche il turismo a livello interno, l'indotto turismo.
7: Beh, credo che sia questa la cosa anche più positiva, nel senso che è proprio dai giovani che bisogna ripartire e per rilanciare anche il nostro territorio. E sostengo sempre che sono soprattutto loro che devono amare di più il loro territorio e promuoverlo anche grazie a queste manifestazioni.
6: Meditate gente, meditate.
7: Davvero sì, diciamo che forse dobbiamo partire dal presupposto che siamo i primi sponsor, per cui se noi conosciamo e amiamo il territorio ci facciamo più una pubblicità magari silenziosa, meno visibile, ma forse anche più efficace.
9: Vi volevo raccontare una storiella. C'è la moglie di Bossi incinta e va dal ginecologo, ritira il referto, si presenta a casa e dice: "Uela Umberto, sei contento? Ci sono tre."
10: "Uè, la Madonna, diamo giù alla Lega tre nuovi sostenitori, fighissimo."
9: Dice: "Senti Umberto, se vuoi, io conosco uno di quelli che mettono le mani sopra, no? Pranoterapeuti. Andiamo da lui e lui, sentendo dalla posizione così, senza toccare, dalla posizione esterna, ti dice tuo figlio cosa sarà da grande."
10: "Uè, la Madonna."
9: "Umberto, ti giuro, non ha mai sbagliato un colpo."
10: "Beh, damn."
9: Vanno al pranoterapeuta. Il pranoterapeuta mette la mano nella parte alta della pancia e fa:
10: questo qui è un eccezionale, eh? Questo è eccezionale, questo qui da grande farà il medico,

0: boh, si fa, caso, nella Lega va bene un medico.
1: Sarà un medico, farà parte dell'equipe di scienziati che troverà il rimedio contro l'AIDS.
0: Poi la Madonna, un figlio leghista che trova il rimedio per l'AIDS, famoso in tutto il mondo. Bene, sono contento, va avanti.
1: Questo qui, nella parte centrale, questa è una donna e sarà famosissima, prenderà il Nobel per la pace, porterà la pace nella Bosnia, nel Corno d'Africa, dovunque c'è guerra, questa sarà ambasciatrice della pace nel mondo, Nobel per la pace.
0: Cazzo, faccio un culo così a Berlusca io, una figlia ambasciatrice della pace, bellissimo.
1: Va nella parte bassa della pancia e dice, questo qui sarà il più famoso del mondo.
0: Bossi, Madonna, se si avvera sta cosa, sono fortissimo politicamente con tre figli così.
1: Sì. Questo qui sarà il re della sceneggiata napoletana.
0: Cazzo dici, scusa.
1: Sì. Questo qui, sente meglio, sarà il re della sceneggiata napoletana, oscurerà la fama di Mario Merola. Andrà a cantare in tutti i teatri del mondo, tutti gli emigranti lo conosceranno, sarà famoso in patria e all'estero, sarà il cantante più famoso del mondo, il più famoso interprete di sceneggiata napoletana. Bossi rimane malissimo, se ne va con la testa china a casa e la moglie dice, là Umberto dai non far su, non sta a prendertela, può darsi che abbia sbagliato. No, ho sbagliato. Un figlio interprete della sceneggiata napoletana, li odio sti terroni di merda. Arriva a casa, la moglie si corica, Bossi prende la decisione, prende una mazza, mira alla parte bassa della pancia,
0: cioè io lo faccio per me, per te, lo faccio per la Lega,
1: e tira una mazzata tremenda nella parte bassa dove il pronoterapeuta gli aveva previsto il figlio. Si sente un urlo, attimo di silenzio e una voce da dentro, Anna Cisa frate ma un scienziato.
2: Piazza Castello, piazza militare della città dominata sin dall'età angioina da fortificazioni che proteggevano l'accesso dal territorio orientale Porta Lecce e controllavano la rada di Mar Grande. In età tardo cinquecentesca furono rinnovate le fortificazioni e le muraglie, distruggendo una serie di piccole chiese che caratterizzavano quei luoghi, tra le quali la celeberrima San Pietro della Porta, edificio rupestre nel quale il popolo accorreva per la devozione al Santo Apostolo, ma anche al culto di San Cataldo, dove oggi è il palazzo di città, sorgeva la casa del Capitan del Popolo, governatore militare, alle spalle vi erano le carceri. Quasi all'inizio di Via Duomo vi era la grande chiesa dell'Annunziata, con annesso ospedale. Nella chiesa si ammirava un celeberrimo polittico della fine del 400 che raffigurava l'Annunciazione, naturalmente perduto. All'inizio di Via Duomo, nel VI secolo, sorgeva un antico tempio dedicato a Poseidone e forse anche a Persefone, divinità degli inferi. Le uniche testimonianze sono le due colonne doriche. Su una parte di questo tempio sorgeva la chiesetta della Santissima Trinità, dalla quale usciva la processione du Bambino Curcat la notte di Natale. Per mettere in evidenza queste due colonne e poi abbandonarle, hanno distrutto documenti di 1500 anni che si erano addossati alle due colonne. Taranto si rinnova distruggendosi.

Eva! Eva! Conosce la strada che porta a Copley? Sono rimasto isolato dal mio reggimento Oxas. Aspetta, ha un po' d'acqua da bere. Ho molta sete.

0: Non vada via. Vorrei parlarle. Mi ha detto ancora arrivederci. In effetti non mi ha neanche detto salve, soldato. Non è un atto di tradimento parlare con me. Sono un soldato stanco e disilluso. E lei è la prima visione piacevole che ho da 7 mesi a questa parte. Sì, può anche ridere. Aspetti, non mi ha ancora detto il suo nome.
1: Il mio nome è Len. Venga, voglio farle vedere qualcosa.

Riposati e sta calmo, giovanotto. Mi ringrazierai dopo. E ora, bevi questo. È per la tua salute. Dio sa che un aiuto è una cosa molto rara in questa foresta. Prendilo ogni qualvolta ti viene offerto.

0: Quell'uccello mi ha attaccato.
1: Penso che ti sbagli. È piuttosto inoffensiva. Ecco. Stendi un braccio. È solo apparentemente pericolosa. In realtà è molto affettuosa, il che è piuttosto raro per un uccello.
0: Portatela via.
1: Oh, peccato, giovanotto. A questa ragazzina piace essere coccolata. Questo è Gustav. Ti ha portato lui qui e ha dato da mangiare al tuo cavallo.
0: Dov'è Elen?
1: E questa è Elen.
0: No, non l'uccello, la ragazza. Dov'è la ragazza?
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: Certo che c'è una ragazza. Io l'ho vista, mi ha parlato.
1: Forse eri stanco per il tuo lungo viaggio e hai avuto una piacevole allucinazione. Gustav, hai mai visto una ragazza qui da noi? Gustav a volte immagina certe cose. Se potesse parlare, penso che scopriremmo che la sua mente è distorta. Ma questa è la volontà di Dio. Provvede e può togliere. Il solo segno di bellezza che troverai in questa foresta è lei.

quindi lei è reale. Cominciavo a pensare che

0: abbia mossi. La ragazza ha cercato di uccidermi.
1: Lei non sa quello che fa. La sua volontà non è la sua.
0: Vuoi dire che è pazza?
1: È posseduta. Ha bisogno del tuo aiuto.
0: Aiuto? E come posso aiutarla?
1: Il castello del barone von Lepp. La troverai là. Non posso dirti di più. Esiste un grande pericolo. Trova Eric. Eric sa tutto.

0: Un consiglio, se parti nella nottata il viaggio sarà più sicuro. Se parti ora, puoi unirti al tuo reggimento al sorgere del sole.
1: Dov'è Gustav?
0: Perché cosa vuoi da lui?
1: Voglio che mi faccia vedere dov'è il castello del barone von Lee.
0: Nessuno vive in quel castello da anni. E poi Gustav è andato via per qualche giorno.
1: Potresti indicarmela tu la strada per il castello.
0: Perché sei così interessato al barone?
1: Non ho mai detto di esserlo. Ma la ragazza che ho seguito ieri sera e con cui ho parlato, credo viva là.
0: Te l'ho detto. Non c'è nessuna ragazza.
1: Questo è assurdo. La riconosci, vero?
0: No.
1: Troverò il castello da solo.
0: No, aspetta. Non andare al castello. Ti ho detto la verità. Non c'è nessuna ragazza. Ascoltami prima che qualcun altro ti dica cose che sono al di là della tua comprensione. Parti finché sei in tempo.
1: Voglio trovarla. Devo trovarla.
0: Per favore, non dire al barone che sono qui.

0: nome del governo di Francia, io vi ordino di aprire questa porta.
1: Mi perdoni, giovane signore, ero intento nelle mie preghiere, non l'avevo sentita.
2: Mi scusi, signore, ma ho fatto tanto di quel rumore da svegliare anche i morti.
1: Il governo di Francia. Ho visto molte uniformi con il passare dei governi, giovane soldato. E che cosa vuole da me un militare di Francia?
2: Solo rifugio, come prima cosa. Mi permetta di presentarmi, tenente André Duvalier, 5ª Cavalleria.
1: Io sono il barone Victor von Lepp. Le consiglierei di cercare miglior rifugio alla locanda del villaggio.
2: Grazie, barone, ma sono stufo di locande e di villaggi. Sicuramente non vorrà contrariare un ufficiale francese.
1: Si accomodi. Quelli che vede, tenente, sono i resti di una nobiltà.

0: bellissima casa. Reliquie, fantasmi della gloria passata. Un passato nobile è qualcosa di cui essere orgogliosi, barone. Ho paura che tutto questo l'abbiamo dimenticato in Francia.
1: Ah, sì. Il suo nome?
0: Duvalier.
1: Mi parli di lei?
0: Mio padre era il conte Duvalier. Beh, lo è stato fino a che una mattina hanno fatto cadere la sua testa in un cesso a Piazza della Concordia.
1: Mi perdoni per aver ridestato dei ricordi dolorosi. Sarà infreddolito e stanco. Un cognac?
0: Volentieri, barone, grazie.
1: Si sente. Stefan?
2: Sì, barone?
1: Cognac per il nostro ospite.
2: Sì, barone.
0: Barone, mi chiedevo se potevo sapere chi era quella giovane donna che ho visto alla finestra prima che lei venisse ad aprire.
1: Giovane donna? Ho paura che si sbagli.
0: No, non mi sbaglio. L'ho vista. Occhi e capelli scuri. Circa 20 anni.
1: Beh, sono certo che lei crede di aver visto qualcuno.
0: Barone, sono in pieno possesso delle mie facoltà.
1: Per favore. Mi permette di mostrarle qualcosa? Non dovrebbe mai credere a tutte le cose che gli occhi le raccontano, giovanotto. È quella la ragazza che crede di aver visto?
0: Sì, certo.
1: Prima che dica qualcos'altro, esamini il ritratto da vicino e la firma. E soprattutto la data.
0: ...1786. Sono passati più di 20 anni. Incredibile. La stessa ragazza e non è cambiata per niente.
1: Eppure lei è morta da 20 anni.
0: Con tutto il rispetto, barone, per essere un fantasma è una giovane donna molto vivace.
1: Sta parlando della baronessa von Lepp, mia moglie.
0: Le chiedo perdono, barone, non volevo offenderla. In effetti non le assomiglia così tanto come pensavo. La ragazza alla finestra...
1: Tenente Duvalier, i soli occupanti di questo castello sono Stefan e me stesso. Lei è il primo visitatore dall'inizio del secolo.
0: Certo, barone.
1: Stefan mostrerà la sua stanza.

0: Sono sicuro che non mi ha visto. È un tipo strano, però. Mostra di non avere paura.
1: Deve partire, deve andarsene subito.
0: Pensa forse che non si sia veramente smarrito.
1: Perché dici così?
0: Può aver sentito delle chiacchiere al villaggio.
1: Oh, sciocchezze, è un soldato e non sta a sentire i racconti delle vecchie. La cosa importante è che parta con tutta la dovuta velocità.
0: Provvederò io, signore.
1: Ricordati spontaneamente. Dobbiamo mostrargli il rispetto che la sua posizione e il suo rango richiedono, apparentemente.
0: Capisco, signore.

0: Deve impicciarsi degli affari dei morti oltre a quelli dei vivi?
1: Se mi sto impicciando dei morti e dei vivi, sarà il barone a dirmelo, non tu.
0: Perché è venuto al castello Follet? Cosa cerca qui?
1: Sembra che le cose siano stranamente confuse nella tua mente. Tu sei il servo e non io. Sono io che faccio le domande. Questo è un luogo di preghiera, perché gli oggetti sacri sono stati rimossi?
0: L'ordinò il barone, quando sua moglie, la baronessa Ilsa, morì.
1: Quindi questa divenne la sua tomba?
0: No, solo l'entrata alla tomba. La cripta della famiglia von Lepp è giù, sotto il cimitero. Lei riposa là, con tutta la famiglia von Lepp. È stata chiusa per 20 anni.
1: Tutte sciocchezze. Sicuramente era aperta la scorsa notte, la ragazza è passata di qua.
0: Come le ha detto il barone, non c'è nessuna ragazza, signore.
1: Nessuna ragazza. Vedremo. Vieni con me alle stalle, Stefan. Voglio sistemare il mio cavallo.
0: Aspetti un attimo. Ero venuto a dirglielo. Il suo cavallo è sparito. Forse è scappato durante la notte.
1: È impossibile. Stai mentendo. Perché?
0: No, signore, non sto mentendo.
1: Ascoltami bene, Stefan. Sono stufo di tutte queste bugie. Prima la vecchia, poi il barone e adesso tu.
0: La vecchia vuol dire che...
1: Lascia perdere. Che fine ha fatto il mio cavallo?
0: Ne prenderò subito un altro al villaggio, signore. Mi creda, non ho nessun desiderio di intromettermi nella sua partenza dal castello.
1: Sembri molto ansioso di liberarti di me. Hai paura che possa scoprire qualcosa riguardo a Eric?
0: Eric?
1: Allora c'è un Eric. Questa almeno non è una bugia.
0: La prego, non si coinvolga in queste vicende morte e sepolte. Non c'è niente qui se non un uomo vecchio e i suoi ricordi decadenti. La prego, lo lasci in pace.
2: Vuole favorire, tenente?
1: No, grazie, barone. Vengo ora dalle stalle. Il mio cavallo è sparito.
2: Il suo cavallo è sparito?
1: Sì, credo che sia stato rubato.
2: Oh, ma è impossibile. Forse la porta della stalla è stata lasciata aperta e il cavallo è fuggito.
1: Non è una cosa inusuale. Forse solo questo, no. Ma ci sono altri misteri che gradirei mi fossero spiegati, barone. E io intendo che mi siano spiegati.
2: Come osa avere questo tono con me?
1: Non voglio mancarle di rispetto, ma pretendo delle risposte.
2: D'accordo.
1: Allora, perché ha rimosso il ritratto della baronessa dal muro? Perché?
2: L'ho mandato a restaurare. L'umidità di questi muri ha ammuffito il colore, tutto qui.
1: Sa evadere le domande molto bene, barone. Può anche spiegare la musica di violino e la ragazza nella cappella la scorsa notte.
2: La pista di nuovo.
1: Allora ammette che c'è una ragazza. Ilsa, si chiama così. Mi risponda, barone.
2: Prego, la prego, mi lasci in pace, per favore.
1: Che me ne vado ora, barone. Tornerò con un'intera compagnia di soldati e distruggerò questo posto in sua presenza fino a che non la trovo. Sono stato chiaro?
2: Molto chiaro.
1: Bene, allora, cos'è successo alla baronessa? La sua morte è stata violenta?
2: Sì, la sua morte è stata violenta.
1: Mi dica com'è morta.
2: Lei non mi provochi. 20 anni fa io non ero l'uomo che lei sta guardando adesso. Questa terra, questa tenuta prosperava, la mia gente viveva bene ed era molto felice. Mia moglie era morta qualche anno prima e io ero rimasto solo. Poi... un giorno al villaggio vidi Ilsa, una ragazza contadina che era arrivata lì con sua madre. Oh, avrei potuto prenderla. Come i nobili si sono sempre presi le figlie dei contadini dall'inizio dei tempi. Ma io l'amavo. E così divenne la baronessa von Lepp. Quasi immediatamente fu chiamato per il servizio militare nel mio paese. Una ribellione nella provincia polacca. Sono stato via un anno e quando finì tornai dalla mia sposa. Nessuno sapeva del mio arrivo. L'ho sorpresa in casa, non era sola.

0: Lei mi rise dietro e mi disse che il suo letto non era fatto per me. Di cercarmene un altro, allora la uccisi con le mie stesse mani. E il suo amante? Se ne occupò Stefano. Più tardi raccontai una storia che lei si era ammalata di una malattia sconosciuta. Nessuno seppe del suo tradimento e di come in realtà sia morta. Eccetto Stefano. Per 20 anni non ho messo più piede oltre le mura di questo castello. Ho vissuto qui da solo, in memoria della cosa terribile che ho fatto quella notte. Questa è la mia penitenza.
1: E adesso che cosa crede? Che il fantasma di Issa sia tornato per alleviare la sua penitenza, questo crede?
0: Sì. Da quando lo spirito visita il castello? È cominciato tutto 2 anni fa. Da prima ero terrorizzato, ma ora attendo con ansia ogni nuovo incontro.
1: Ancora una domanda, barone. A parte lei, questo spirito è stato visto da qualcun altro, Stefano ad esempio?
0: Lei pensa che sia pazzo, vero?
1: Al momento, barone, non so proprio cosa pensare.
0: Non si dimentichi che l'ha vista anche lei. Forse siamo tutti e due pazzi.

0: Ильша.
1: Il nome mi suona strano qui vicino al mare.
0: È il tuo nome, non lo ricordi?
1: Il mio nome è Elena, me l'ha detto la vecchia.
0: Oddio.
1: Mi ha raccolta dal mare.
0: Devi tornare indietro, la tua anima è tormentata, Ilsa.
1: Tornare indietro? Da Eric?
0: Al mare.
1: Solo quando il mare entrerà nella casa. Riposeremo là insieme, lui ed io sotto il mare.
0: È una cosa diabolica, non devi farlo, Ilsa.
1: Devo obbedire alla vecchia.

La vecchia grida. Lo vedi, si è perso di stato. Non devi interferire. È stata sufficientemente paziente con te, ma non lo sarà più.

Tetragrammaton, tetragrammaton. Altri magici incantesimi, oh potenze delle tenebre, fate che lo spirito vinca, profondi sempre più giù in questa vita piena di affanni mortali. E lei fa come se tu non fossi mai esistita. Spirito vinca, guarda con questi occhi, parla con queste labbra. Esegui il mio ordine, perché solo così potrai trovare...

sopporto il tuo tormento. Ah. Ora stai diventando più forte, molto forte. Presto avrai la forza per portare avanti la mia vendetta. La mia vendetta.

0: Buongiorno.
1: Tu chi sei?
0: Giusta domanda, ma ho paura di essere io quello che fa le domande. Non mi invitate ad entrare?
1: Cosa vuoi da me?
0: Lo sai che questa è la proprietà del barone Victor von Lett? E che è proibito a tutti gli abitanti del villaggio venire qui e farne la propria casa? Da quanto tempo vivi qua?
1: Solo 2 mesi.
0: Forse dovrei dirtelo. Vedi, sono stato a Kleinschmidt, dove ti conoscono bene. Vivi qui da poco più di 2 anni. Ti chiami Katharina. Sei originaria di Koblenz, dove eri piuttosto impopolare per via di... certe attività. Ti chiamano Katharina l'eretica, la strega.
1: Sono degli stupidi.
0: Perché vivi qua? Cosa vuoi?
1: Non ho danaro. Questo era l'unico posto che non era bruciato fino alle fondamenta. Così ho portato le mie cose qui.
0: Dove hai trovato la ragazza?
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: L'ho vista. Era seduta su questa sedia.
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: Lo so che la ragazza c'è. Svezia, lo so, la ragazza è qui. Ascoltami, ascoltami molto attentamente. Non so che cosa vuoi e nemmeno capisco completamente le tue abilità nese. Ma se voi due non siete tornati a Koblenz entro la notte, ritornerò qui e ti ucciderò con le mie stesse mani. E brucerò questo posto fino alle fondamenta.
1: E tu sai chi viveva qui una volta tanti anni fa?
0: Tu sai chi viveva qui

0: Francese è partito?
1: No.
0: Perché no?
1: Ora si rifiuta di partire. Non credo che partirà spontaneamente.
0: Deve. Io ho dato ordini precisi.
1: Barone, nessuno sa che questo ufficiale è qui. E se non arrivasse mai a Koblenz?
0: Stai suggerendoti?
1: È il solo modo.
0: Quello che vuoi fare io non approverò mai. Dio solo sa quello che pesa sulla mia coscienza per un crudele assassinio. Non posso far uccidere un uomo che non mi ha recato alcun danno.
2: Che cosa ne sapete di quello che ha in testa? Volete che vada in giro per il castello? Volete che vada giù nella cripta?
0: Ora basta. La cripta non è affar tuo, Stefano.

0: André. André, aiuto. André. Vieni. Vieni. Ho bisogno di te.
1: Dove sei?

0: Cosa significa questa intrusione?
1: Mi scusi, barone, pensavo di aver sentito delle voci.
0: Questo le dà il diritto di irrompere nella mia stanza senza farsi annunciare?
1: Le chiedo scusa, barone.
0: Stefan è andato al villaggio per procurarle un altro cavallo. Si eviterà il mio e il suo imbarazzo se lei partirà appena lui ritorna.
1: Certo, senza dubbio, signore.
2: Sì. Sta facendo la cosa migliore, tenente. Il barone spesso fa cose che possono sembrare strane a lei e a me, ma la morte della baronessa è stato un grosso shock per lui. Ho paura non si sia più ripreso.
1: Certo, capisco perfettamente, Stefano.
0: Dimmi una cosa, Stefano,
1: se posso.
0: Chi è Eric?
2: Si ricorda che il barone disse che al suo ritorno trovò la baronessa con un altro.

the armor. Maybe I use the armor.

0: Io ho aspettato per tanto tempo.
1: E io ti ho cercata per aiutarti, ma tu te ne vai in giro in strani posti e a strane ore.
0: Sei davvero qui?
1: Certo che sono qui. E non ti lascerò più.
0: Mai più. Quando viene la notte, mi viene freddo. Le ossa delle mie spalle diventano fredde. Non mi piace la notte. Voglio liberarmi da loro.
1: Tu sei lì.
0: Solo qui. In questo posto sacro.
1: No. Dappertutto con me. Devi venire via con me adesso.
0: No, non posso. Non fino a...
1: Fino a...
0: La cripta deve essere distrutta. E con lei i morti.
1: Non parlare più dei morti. Sei con me ora.
0: Sono posseduta dai morti.
1: Tu sei una donna viva e calda. Chi ti ha raccontato queste cose?
0: I morti.
1: A Parigi stanno facendo cose meravigliose per scoprire la natura della mente. Ti ci porterò. Ci sono dottori che ti possono liberare da...
0: Dai morti?
1: I morti non possono venire fuori dalla tomba. Ora devi venire via con me.
0: No. Ho paura. La notte.
1: Non c'è niente.

0: Se mi ami, non esiste paura.
1: Sì, Andrea. Ti amo davvero.
0: Allora vieni via con me.

0: Ilsa, amore mio, non sei sola. Ci sono io qui con te. Presto ti raggiungerò nel sonno eterno. Stefano allargherà la cripta e ci chiuderà qui insieme con il nostro amore. Ilsa! Ilsa! Ilsa! Ma perché non mi parli?
1: Sono qua, Ilsa. Ti aspettavo.
0: Non ora. Non ora.
1: Lo sai quello che devi fare?
0: Farei qualunque cosa, ma non oso fare quello. Non me lo chiedere. Ti prego.
1: Beh, altrimenti non saremo mai insieme.
0: No.

0: Elsa! Perché mi tormenti così?
1: Devi farlo, Gesù. Solo allora potremo stare insieme. Solo allora, Gesù.
0: Non voglio. Non odio. La mia anima sarà dannata in eterna perdizione.
2: Fammi vedere chi sei realmente.
0: No! No, no! Indietro! Non beve! No! Non mi lasci!
2: Ho predisto! Che genere di donna sei? Fatti vedere! Allora, chi sei?

0: Non c'è un dottore nel villaggio.
1: La sua non è una malattia della carne. È già accaduto, in un giorno o due la sua mente ritornerà. Possiamo solo aspettare.
0: Il barone mi ha detto che tu sei con lui dai tempi della campagna polacca.
1: È vero.
0: Quindi ti trovi in questo castello da più di 20 anni. Devi conoscerne ogni angolo, ogni... Sta riprendendo conoscenza.
1: No, si lamenta durante questi attacchi.
0: Tu hai le chiavi. Prendile, vorrei vedere la cappella.
1: La cappella?
0: Sì, se non ti dispiace.

0: Cos'è quella luce?
1: Quella è la camera da letto della baronessa. La stanza è stata sigillata da quella notte. Neanche il barone ci entrerebbe.
0: Vieni con me.

0: La baronessa aveva un bambino.
1: Non lo so. Non ho mai saputo che lo avesse.
2: Non mi si risparmia nulla. Barone, se me lo permette, penso di poterle spiegare.
1: Mi perdoni, barone.
2: Stefan! Prendi questa pistola. Scorta questo gentiluomo fuori dal castello. E se resiste, uccidilo.
1: Sì, barone. Tenente.

0: Amore mio,
1: sono morito.
0: Sono stanco, Isa. La mia anima chiede sollievo.
1: È solo un modo.
0: No, i sacri patti di Dio non proibiscono io.
1: Sarai tu.
0: Vorrei esserne sicuro.
1: Prendi la tua dote come il prigioniero. Lascia che la tua stessa mano ti distrugga. E riunisci insieme per te. Per te. Non più tormento di Dio. Per te.
0: Lo farò,
2: glielo giuro, tenente. Se ritorna al castello von Lepp, non esiterò ad ucciderla.

0: Non ha importanza ormai. Sei arrivato troppo tardi. Stanotte gli sarà dannato. Sì, anche ora lei lo schernisce fino alla sua morte eterna.
1: Tu controlli la ragazza proprio come controlli quell'uccello. Come? Mesmerismo?
0: Mesmerismo? Ah no, sei un idiota!
1: Perché? Rispondimi, vecchia, o ti rompo il collo.
0: Cara me stessa dal barone von Lent. Lei lo guiderà a quel peccato che Dio non può perdonare. Suicidio!
1: Per quale offesa? Cos'è che il barone ti ha fatto?
0: Ha ucciso mio figlio, Eric.
1: Eric era tuo figlio?
0: Sì. La notte il barone paga per la vita di Eric con la sua stessa anima immortale.
1: Lei parlò di distruggere la cripta.
0: Troppo tardi.

0: Dov'è il barone? Dobbiamo raggiungerlo, si è chiuso nella cripta.
1: Eric Vendicato.
2: Eric Vendicato.
3: Lei ha usato la ragazza come marionetta per condurre il barone al suicidio.
0: Ma perché?
3: Pensa che sia stato il barone a uccidere suo figlio. Non ha mai saputo che sei stato tu.
1: Cosa vuol dire? Lui ha ucciso il mio Eric?
2: Eric è suo figlio.
1: Assassino!
0: No, aspetta!
2: Non capisci che era tutta una bugia. Il barone tornò quella notte, trovò Eric con la baronessa e la uccise. Ma ci fu una lotta tremenda, dove non trovò la morte Eric, ma il barone. Io ho ucciso il barone.
1: Allora Eric è ancora vivo?